0: Di Jan Sibelius avete ascoltato Tapiola, poema sinfonico, opera 112. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Sakari Oramo.
1: Guillaume Dufay, Ave Maris Stella, inno a tre voci. Jan Garbarek, sax soprano. Complesso vocale, The Hilliard Ensemble.

0: di Guillaume Dufay. Abbiamo ascoltato Ave Maris Stella, inno a tre voci. Jan Garbarek, sax soprano. Complesso vocale The Hilliard Ensemble.
1: Matteo Flecha El Viejo. El Jubilate. Ensemble stile antico.

Di Matteo Flecha El Viejo abbiamo ascoltato El Jubilate, ensemble stile antico.

Francesco Geminiani, concerto in fa maggiore per flauto diritto, orchestra d'archi e basso continuo, opera 5, numero 10, da Corelli. Preludio, adagio, alemanda, allegro, sarabanda, largo, gavotta, allegro, giga, allegro. Maurice Steger, flauto diritto, The English Concert, diretto da Lawrence Cummings.

0: Di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto in fa maggiore per flauto diritto, orchestra d'archi e basso continuo, opera 5 numero 10 da Corelli. Maurice Steger, flauto diritto, The English Concert diretto da Lawrence Cummings.
1: Clara Wieck, Soirée musicale, 6 pezzi per pianoforte, opera 6. Toccatina, notturno, mazurka, ballade, mazurka, polonaise. Pianista Constanze Eichhorst.

0: Di Clara Wieck avete ascoltato Soirée musicale, 6 pezzi per pianoforte, opera 6. Pianista Constanze Eichhorst.
1: Claudio Monteverdi. Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale guerriero per tre voci, archi e basso continuo. Da Madrigali, guerrieri e tamorosi, libro ottavo. Ensemble, Les poèmes harmoniques. Diretto da Vincent Dumestre.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Combattimento di Tancredi e Clorinda, madrigale guerriero per tre voci, archi e basso continuo, da Madrigali, Guerrieri e Tamorosi, libro ottavo. Ensemble, Le Poème Harmonique, diretto da Vincent Dumestre.
1: RAI Radio 3 Classica.

Arvo Pärt, Sinfonia numero 1, opera 9, Polyphonic, Canone, Preludio e Fuga, Arvo Liber, Violino, Estonian National Symphony Orchestra, Paavo Järvi, direttore.

0: Di Arvo Pärt abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1, opera 9, Polyphonic. Arvo Laibor, violino. Estonian National Symphony Orchestra, Paavo Järvi, direttore.
1: Joseph Haydn, sonata per pianoforte in Mi bemolle maggiore, Oboken sedicesimo, numero 52. Allegro, adagio, finale presto. Pianista Alfred Brendel.

0: Di Joseph Haydn avete ascoltato Sonata per pianoforte in Mi bemolle maggiore, Hoboken XVI, numero 52. Pianista Alfred Brendel.
1: William Walton, concerto per viola e orchestra. Andante comodo, vivo con moto preciso, allegro moderato. Violista Maxim Vengerov, London Symphony Orchestra, diretta da Mstislav Rastropovich.

Di Claude Debussy avete ascoltato Image per orchestra. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da James Levine.

Rai Radio 3 Classica. Sergei Rachmaninov. Sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 36. Allegro agitato. Non allegro lento. Lo stesso tempo allegro. Pianista Cécile Housset.

di Sergei Rachmaninov avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 2 in si bemolle minore, opera 36. Pianista Cécile Houssé. Piotr Tchaikovsky. Sinfonia numero 6 in si minore, opera 74. Patetica. Adagio allegro non troppo. Allegro con grazia. Allegro molto vivace. Finale. Adagio lamentoso, andante. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da Maris Jansons.

il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

Inevitabilmente il ciò che avrebbe potuto essere di questa straordinaria e dolorosa storia di un uomo, di un artista ossessionato da una passione, da una vocazione a spingere se stesso e gli altri fino ai limiti delle possibilità umane, senza ammettere distrazioni, è una vicenda affascinante, ma in ultima analisi inquietante. Sei 02:22, oggi domenica 10 maggio. Anna Menichetti ai microfoni di Radio 3, con questa soave musica che accompagnava l'incipit nella prefazione del libro che poi noi leggeremo, ed è una frase di Antonio Pappano. Ecco, intanto io, Anna Menichetti, vi do il buongiorno qui a Radio 3 insieme a Cristiana Munzi in regia, con le scelte musicali di Federico Vizzaccaro oggi e anche la cura della nostra redazione, e Fabrizio Paccione alla console. Bene, il libro di cui ci occupiamo oggi è scritto da Carlo Cavalletti, Guido Cantelli, La perfezione come necessità, che contiene peraltro tutta la cronologia dei concerti di questa leggenda della direzione d'orchestra, perché con una capacità, preziosità proprio di gesto e interpretazione, è stato nei pochi anni che è vissuto molto amato, particolarmente importante per la storia della direzione d'orchestra. Zecchini editore, quindi ecco, inquietante questo, la prefazione di Antonio Pappano, inquietante perché è una storia che è finita ovviamente troppo presto e anche troppo male. Bene, iniziamo subito ad ascoltare questa leggenda del podio, Guido Cantelli in una pagina di Manuel de Falla.

Guido Cantelli, a capo della Filarmonia Orchestra, una registrazione del 1954. Danza del Molinero, Farruca, dalla suite numero 2 di El Sombrero de Tres Picos di Manuel de Falla. Sfogliamo insieme questa mattina di Carlo Cavalletti, Guido Cantelli, la perfezione come necessità. Io mi scuso un po' per la voce perché l'influenza impazza, influenza K peraltro, e noi siamo infatti nel K2, ecco dietro il vetro il ritono, e certo quell'influenza giusta per noi, con un raffreddore terribile, quindi perdonate questi abbassamenti di voce. Allora, questa prefazione che ha scritto Antonio Pappano è particolarmente affascinante perché, insieme al grosso lavoro che ha svolto Cavalletti nel cavare fuori dalla monografia della moglie di Cantelli, Iris, tutta la vita, breve ahimè appunto, piuttosto breve, di questo grande maestro, ecco, questo volume ci dà gli indizi giusti per conoscere un personaggio, ripeto, scomparso troppo presto. Cantelli nasce a Novara, è di Novara, nel 1920, e ahimè la data di scomparsa e il luogo è Orlì, 1956. Orlì perché muore all'aeroporto di Orlì per l'incidente che ce l'ha portato, l'incidente aereo che ce l'ha portato via. E come scrive Cavalletti, la tensione ritmica non è mai disgiunta, il suo modo proprio, no, di dirigere, di leggere la musica, dà un'intensa e accesa cantabilità di cui si possono trovare esempi infiniti nelle registrazioni che lui ci ha lasciato. Intensa cantabilità, che era proprio il modo di concepire la musica di Cantelli, tanto quanto il ritmo, che era assolutamente fondamentale in questo momento, in questa pagina di De Falla, si evidenziano, come avete sentito, la cura del colore, delle sfumature sonore, degli impasti timbrici, che sono tutti elementi assolutamente straordinari, come scrive appunto Cavalletti. Molto bella è la prefazione di Pappano, che dice: naturalmente, ascoltando Cantelli, ricordando Cantelli, viene in mente Toscanini, che era suo mentore. Però, scrive Pappano, Cantelli era forse ancora più ossessionato dalla raffinatezza, dalla linea e dall'equilibrio del suono reale, non soltanto dalla perfezione dell'insieme. Allora ci dice Pappano: ascoltate gli accordi iniziali degli archi nel secondo movimento della quinta di Tchaikovsky, in realtà ogni figura di accompagnamento che segue, eleganza, equilibrio, profondità, energia, ecco, questo hanno di caratteristico. Poi, subito dopo il breve solo dell'oboe, ascoltate i violoncelli suonare, anzi cantare, in questo tema principale magnifico. Quindi la serenità della melodia dei violini che diventa sempre più appassionata. Ascoltare, ascoltare, Pappano appunto ci continua a sottolineare questo elemento fondamentale, perché Cantelli, per non dimenticarlo, occorre ascoltarlo. Ed è giusto quello che fa appunto Cavalletti in questo libro, perché stila una preziosa cronologia dei concerti e poi dedica appunto un intero capitolo alle registrazioni di Cantelli.

1951, la registrazione di questo terzo movimento della Sinfonia numero 5 in Mi minore di Piotr Ilja Čajkovskij, orchestra del Teatro alla Scala, appunto. Guido Cantelli sul podio, questo libro che porta un sottotitolo importante, alla perfezione come necessità, di Carlo Cavalletti, che questa mattina stiamo sfogliando insieme per ricavare possibilità d'ascolto, bellezza d'ascolto di questa leggenda del podio. Peraltro io do il buongiorno e ringrazio per i messaggi Maggie, Donato dal Lido di Venezia, Sonia, e grazie, già in piedi ad ascoltare le nostre belle musiche scelte da Federico Vizzaccaro. Quindi un rapporto con il disco peraltro molto particolare, un altro luogo comune fra i tanti, perché poi, scomparso troppo presto, Cantelli diventa leggenda, e come tutte le leggende si infarcisce la sua vita di ipotesi e supposizioni anche false, spesso e volentieri. Ecco, luogo comune sulla vita di Cantelli, almeno, dice Cavalletti, fino all'avvento del periodo di massima diffusione dei CD, è quello secondo cui avesse lasciato poche registrazioni. E invece, rispetto ad altri colleghi della sua generazione, Cantelli è proprio stato molto tempestivo nel cogliere l'importanza crescente che il disco andava assumendo nella vita musicale del secondo dopoguerra. E noi fortunati, perché è vero che non lo possiamo vedere, ma lo possiamo certamente ascoltare, che è, come dire, cosa davvero molto importante. Allora, Cavalletti lo dice esplicitamente, tutto il volume ben composto, ben spiegato, ben offerto alla nostra lettura si basa sulla biografia della moglie Iris, quindi abbiamo davvero moltissime informazioni, se volete anche pettegolezzi, tradimenti del matrimonio, insomma c'è di tutto nel libro di Iris. E ringraziamo Cavalletti, perché poi alla fine porta a galla un lavoro molto impegnativo, molto serio, che fece la moglie di Cantelli, di scrivere subito le memorie, i ricordi di questo straordinario e difficile uomo del podio internazionale. Ecco, se pensate che lui era figlio di un maresciallo maggiore dell'esercito, capomusica del 17° reggimento di artiglieria, si dice ancora un po' adesso, quando si è figli di militari si è un po' impostati rigidamente. Ecco, lui e Cantelli aveva un carattere davvero perfezionista, forse persino più di tanti altri, come anche dello stesso Toscanini, e aveva un carattere certamente difficile. Allora, un'altra pagina molto particolare è la sua esecuzione nel 1953 con la New York Philharmonia Orchestra, con Mussorgsky.

ecco, una chicca proprio, un momento, un attimo del bellissimo capolavoro qua di un'esposizione di Mussorgskij qui New York Philharmonic Orchestra con Guido Cantelli, come ho detto, 1953. Stando, scrive Cavalletti, a quanto scrive Cantelli alla moglie, a Iris, il primo tentativo di invitarlo sul podio della New York Philharmonic era stato fatto nel 1949, dopo il suo debutto con la NBC. E passeranno quasi 2 anni prima che la cosa inizi a concretizzarsi. E a quanto risulta, oltre a quello di Zirato, è stato decisivo il sostegno di un monumento della direzione d'orchestra, senza dubbio, che era appunto Mitropoulos, direttore musicale dell'orchestra. In una lettera del 51 al comitato esecutivo propone 3 colleghi come direttori ospiti tra il 51 e il 52, Bruno Walter, Georg Zell e Cantelli, esprimendo il desiderio di avere per sé 18 settimane con l'orchestra e di dividere le altre 10 fra questi 3 colleghi, ma richiede espressamente che Cantelli ne abbia almeno 4 e che le rimanenti 6 vengano divise equamente fra Walter e Zell. E insomma, era un personaggio difficile, ma anche molto rispettato, molto amato, molto sostenuto. Ancora Pappano nella prefazione ricorda un video addirittura delle prove della Semiramide di Rossini, della Sinfonia, una sezione dell'Allegro, anche se il tempo non è particolarmente rapido, perché Cantelli ci dice Pappano lo batte in quattro. Ogni singola scala, trillo e sincope si riflette in uno scatto nervoso quasi elettrico, non solo delle sue braccia, ma di tutto il suo corpo. Puro ritmo e una capacità sbalorditiva di ottenere dai suoi musicisti sempre più di quanto ci volesse per energia e volume.

Filarmonia Orchestra 1953, Guido Cantelli con la sinfonia dalla Semiramide di Rossini. Allora, grazie per i vostri bellissimi messaggi, peraltro grazie anche a Quirino Principe, bella la sua, il suo ascolto, la sua attenzione, sono sempre un onore per noi avere lui come ascoltatore. Allora, abbiamo parlato di Carlo Cavalletti, Guido Cantelli, la perfezione come necessità. Ricordo questa cronologia dei concerti che è molto interessante e anche molto importante. Noi ci lasciamo con Soave sia il vento dal Così fan tutte di Mozart, 56, l'ultimo anno di vita di questo grande maestro, dal Teatro alla Scala di Milano. Grazie ancora per i vostri messaggi e a sabato prossimo.

0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Wow!
8: Vediamo 3 volte lo stesso film.
6: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
4: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
8: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
13: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
12: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
13: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. Sono sotto sorveglianza i quattro residenti in Italia. Erano sullo stesso volo con una delle vittime del focolaio di Antivirus. È scattata per loro la quarantena fiduciaria. Vivono in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. In mattinata a Tenerife è atteso l'attracco della nave Ondius con circa 140 passeggeri. Autobus militari sono pronti a trasferirli verso voli già pronti a partire. Si tratta di un'operazione che coinvolge 23 paesi. Allo sbarco sarà presente il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che rassicura: il rischio di contagio per l'Europa è basso.
3: Il conflitto russo-ucraino. Da Mosca alla cerimonia ricordo della vittoria contro i nazisti, Putin apre una tregua con Kiev annunciando che la guerra è vicina alla conclusione. Poi parla anche di un possibile dialogo con l'Unione Europea e propone l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Sulla crisi in Medio Oriente Putin si mostra ottimista: nessuno ha interesse a proseguire il conflitto, un'intesa conclusa può essere raggiunta.
2: La guerra in Iran, sempre in stallo la diplomazia, si attende ancora la risposta di Teheran alla proposta di accordo degli Stati Uniti e il presidente Trump torna ad attaccare l'Italia.
4: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, mentre io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese, dice il capo della Casa Bianca al Corriere della Sera. Il riferimento è al mancato appoggio alla guerra contro l'Iran e al diniego della base di Sigonella. Trump conferma di considerare la possibilità di spostare le truppe statunitensi dall'Italia. Il tycoon dice di aspettarsi in tempi brevi una risposta di Teheran sull'ultima proposta di accordo presentata da Washington, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi esprime dubbi sulla reale volontà degli Stati Uniti di perseguire la via diplomatica. Ieri a Miami il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff hanno incontrato il premier del Qatar Athani, che sta svolgendo un ruolo di mediazione primario. Intanto l'Iran per la prima volta ha dato conto delle condizioni di Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema. Ha riportato lesioni al ginocchio e alla schiena nei bombardamenti di fine febbraio in cui è stato ucciso il padre, ma gode di buona salute. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: Caro carburanti, arriva il via libera al decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise fino al 22 maggio. Le nuove coperture arriveranno dall'extra gettito IVA, che permetterà di attivare il meccanismo delle accise mobili. In totale si arriva così alle 3 settimane che la stessa premier Giorgia Meloni ha annunciato in conferenza stampa dopo l'ultimo consiglio dei ministri.
2: L'Italia sorpasserà la Grecia. Nel 2026 avrà il debito più alto dell'Unione Europea. Le stime dei governi e del Fondo Monetario Internazionale convergono nel prevedere un passaggio quasi storico tra i due paesi. A fine 2026, allora appunto, il rapporto debito-PIL dell'Italia toccherà quota 138,4% contro il 136,9% della Grecia.
3: Il delitto di Garlasco. Nell'informativa dei carabinieri di Milano, che hanno indagato su delega della Procura di Pavia, la svolta sarebbe custodita nelle intercettazioni raccolte 10 anni fa nell'ambito di quella prima inchiesta archiviata in tutta fretta. In un'intercettazione del 2017, Andrea Sempio e i genitori parlano di telefonate che l'allora 19enne avrebbe fatto di notte a casa Poggi nello stesso anno del delitto. Ne guai anche il carabiniere che nella prima indagine non verbalizzò il malore di Andrea Sempio nel corso di un interrogatorio.
2: È sempre drammatico il bilancio delle morti sul lavoro. In Veneto, in un incidente stradale ieri, hanno perso la vita 3 braccianti. Altre vittime in Calabria.
5: Erano in Italia per lavorare. In 9 viaggiavano sul minivan, tutti marocchini. Stavano andando a raccogliere il radicchio in una delle aziende agricole della zona di Chioggia. Ieri mattina presto il mezzo, per motivi ancora non chiari, ha sfondato il muretto al lato della strada ed è finito in un canale. Per il conducente e 2 braccianti che erano a bordo non c'è stato nulla da fare. E non è stato l'unico incidente mortale sul lavoro. Sul lungomare di Paola, nel Cosentino, ha perso la vita un operaio 23enne senegalese che è rimasto schiacciato da una colonna di cemento all'interno di uno stabilimento balneare. La giovane vittima era ospite di una struttura di accoglienza per migranti e non avrebbe avuto un contratto regolare. In Calabria ci sono stati 3 morti sul lavoro in 3 giorni. Fausto Bertuccioli, GR3.
3: E oggi a Genova la 97esima adunata degli alpini. Le penne nere sfilano nel centro della città, dall'alzabandiera in piazza dei Ferrari al lancio dei paracadutisti in Corso Italia, ai momenti salienti della manifestazione. Via social è arrivato anche il saluto della premier Giorgia Meloni. Gli alpini sono un orgoglio italiano, un corpo che rappresenta coraggio, sacrificio, spirito di servizio e amore per la patria.
2: Con le notizie noi ci fermiamo qui, adesso le previsioni del tempo, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità, con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento, con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: RAI, Radio 3.
7: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
6: Radio 3 Mondo.

Buongiorno a Registino, bentornate e bentornati a Radio Mondo. Oggi con me c'è Sonia Kurzel in regia, come ogni domenica la nostra rassegna è dedicata principalmente, o comunque a un occhio di riguardo per settimanali e riviste della stampa estera, e però non possiamo adesso che iniziare con una davvero presa diretta, la presa diretta che riguarda l'arrivo al puerto di Granadilla a Tenerife della nave focolaio dell'antivirus, la Onius. Stiamo seguendo proprio con il quotidiano di Tenerife El Día questo avvicinamento della nave che probabilmente attraccherà in rada mentre stiamo parlando durante questa rassegna della stampa estera, ma proveremo a darvi la notizia in diretta. C'è molta attenzione a Tenerife, c'è anche molta attenzione politica. Questo lo vediamo anche confrontando il titolo della testata locale El Día con quello del quotidiano nazionale El País. Sono titoli appunto simili. El País: la nave da crociera Onius getterà l'ancora a Tenerife questa mattina in seguito allo scontro istituzionale tra il governo centrale e quello delle Canarie. Il titolo di El Día: le isole Canarie vietano l'ancoraggio della Onius e lo Stato ne garantisce il rispetto e lo impone. È uno scontro che si era profilato già nelle ultime. La nave da crociera Onius getterà l'ancora a Tenerife questa mattina in seguito allo scontro istituzionale tra il governo centrale e quello delle Canarie. Il titolo di El Día: le isole Canarie vietano l'ancoraggio della Onius e lo Stato ne garantisce il rispetto e lo impone. È uno scontro che si era profilato

Quello delle Canarie, guidato peraltro da un leader popolare, un leader conservatore, Clavijo, che si era inizialmente rifiutato di far sbarcare i passeggeri della Ondius a Tenerife e quindi di eseguire quello che era stato la richiesta fatta da Pedro Sanchez, che a sua volta aveva accolto una domanda arrivata dall'Organizzazione Mondiale della sanità di permettere questo sbarco, perché Tenerife era considerato il porto più sicuro per la Ondius, la nave appunto focolaio, che ormai da settimane insomma si muoveva in cerca di un punto di attracco dopo i passaggi a Sant'Elena e a Capo Verde. Pedro Sanchez, va detto, va sottolineato, aveva fatto quello che doveva fare in quanto la Spagna è paese membro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, organizzazione dalla quale sono uscite, lo ricordo, negli ultimi mesi, prima gli Stati Uniti e poi l'Argentina di Milei. Allora, che cosa è successo? Prendiamo la cronaca proprio da El País, che ci racconta di questo rifiuto dell'ultimo minuto del presidente delle Isole Canarie, Fernando Clavijo, di autorizzare l'ancoraggio. Poco prima, come ricordavo, Clavijo aveva trovato un accordo con il ministro della Salute e aveva sottolineato c'è stato un contrasto che riguardava la modalità della gestione, non la scelta in sé. Dopodiché Clavijo ha sostenuto di non poter garantire il trasferimento di tutti i passeggeri, chiedo scusa, entro domenica, anche con voli provenienti da altri paesi se necessario, visto i ritardi dei voli dai Paesi Bassi e dall'Australia, e pertanto per questo motivo, per il rischio di avere in terra nelle Canarie persone che erano entrate in contatto con malati di antivirus, si è rifiutato di autorizzare l'ancoraggio, un ancoraggio che è stato poi imposto dal governo e di cui si aspettano adesso si aspetta la conferma e gli sviluppi. E quello che inizierà sarà, e qui passiamo dalle testate locali alla BBC, perché ecco, va sottolineato, grandi emittenti come la BBC e la CNN oggi aprono su questa notizia, sull'arrivo della Ondius, e raccontano appunto una operazione complessa per impedire la diffusione del raro ceppo andino di questo virus, una operazione definita dal Ministero della Salute spagnola senza precedenti, alla presenza del numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha mandato anche un messaggio ai cittadini di Tenerife molto preoccupati per lo sbarco della Ondius, ringraziandoli da un lato per l'accoglienza e spiegando anche quella che ci troviamo davanti è una minaccia molto diversa da quella del Covid, non è una ripetizione del Covid, non c'è alle viste una nuova pandemia. In ogni caso andiamo innanzitutto alla logistica. L'operazione coinvolge 23 paesi, è stata pianificata meticolosamente per garantire la massima sicurezza, appunto per rispondere alle preoccupazioni della popolazione locale. Come scrive la BBC, riteniamo che l'allarmismo, disinformazione e confusione siano contrari ai principi fondamentali della tutela della salute pubblica. Questa invece è una dichiarazione del ministro della salute spagnola. Una volta che la Ondius era stata posizionata correttamente intorno alle 7 di domenica, e quindi più o meno tra 3 minuti, stando ai piani, le squadre mediche saliranno a bordo per controllare tutti e verificare l'eventuale presenza del virus. Gli ultimi rapporti indicano che nessun altro presenta sintomi. Le persone verranno quindi divise in gruppi in base alla nazionalità e trasportate sulla costa con piccole imbarcazioni. A quel punto aerei charter dovrebbero essere già sulla pista dell'aeroporto locale, pronti ai diversi rimpatri. Ecco, queste sono le notizie che ci arrivano da Tenerife. Chiaramente ci sono anche molti racconti sullo stato d'animo della popolazione. Ad esempio il quotidiano francese Libération oggi ha in apertura questo titolo: non potete immaginare la nostra situazione, le Canarie. Sono le testimonianze che arrivano appunto da Tenerife e
sottolinea Libération, la nave focolaio Ondius risuscita i fantasmi del Covid, i fantasmi che

0: appunto il numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo messaggio ai residenti dell'isola, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha provato a spazzare via. Continueremo a seguire le vicende della Ondius e anche a rispondere alle preoccupazioni che abbiamo un po' tutti per questo focolaio di Astavirus qui, anche qui a Radio 3, e già oggi alle 5.30 con la puntata odierna del nuovo programma 30 minuti. A questo punto però noi lasciamo Tenerife, ci muoviamo in direzione del Medio Oriente, innanzitutto del Libano, dove la guerra continua a divampare malgrado il cessate il fuoco tra i governi di Israele e Libano firmato il 16 aprile con la mediazione degli Stati Uniti, malgrado l'annuncio di nuovi negoziati per prolungare questo cessate il fuoco che si terranno sempre a Washington la scorsa settimana. Quella di ieri è stata una giornata in cui i bombardamenti israeliani, la notizia è in primo piano sulla BBC oltre che sulle testate locali, i bombardamenti hanno ucciso 39 persone, questo il bilancio a fine giornata del Ministero della Sanità del paese. In particolare la BBC si sofferma sul raid israeliano sulla città meridionale di Saksakiye, che ha ucciso 7 persone tra cui un bambino. La prima notizia su questo è arrivato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. La BBC riporta anche le dichiarazioni che arrivano dall'esercito israeliano e che dicono: noi abbiamo preso di mira il gruppo armato Hezbollah, ma riconosce Tzahal, siamo a conoscenza di segnalazioni riguardanti danni a civili non coinvolti, assicurando poi prima dell'attacco sono state adottate le solite misure per ridurre al minimo il rischio di danni ai civili. Ecco, su questo aspetto in particolare apre oggi L'Orient Le Jour, il quotidiano della comunità cristiana maronita, con un'inchiesta che è in primo piano appunto e sotto tiene tutte le notizie che vi abbiamo appena dato, tragiche di cronaca. Il titolo dell'inchiesta è questo: soltanto 150 avvertimenti su 3.500 bombardamenti. Questo è la realtà dietro il mito degli avvertimenti sistematici israeliani in Libano. Ecco, L'Orient Le Jour appunto poi ai pezzi di cronaca: Israele continua a devastare il sud del Libano, mentre Al Jazeera racconta anche dei piani sistematici di demolizione e di evacuazione forzata dei villaggi che si trovano nei pressi della linea di demarcazione tra i due paesi. Questo su Al Jazeera. La notizia la troviamo ovviamente, le notizie di bombardamenti, anche sulla stampa israeliana, ma dalla stampa israeliana oggi vogliamo prendere un altro racconto, quello che è in apertura sulla bella rivista Più 972, una rivista israelo-palestinese. Il pezzo afferma peraltro di quello che è un interlocutore abituale di Radio 3, di Radio 3 Mondo, il giornalista Meron Rapoport, che racconta quello che è stato il vertice dei popoli per la pace a Tel Aviv giovedì scorso, un vertice che è stato totalmente ignorato dai media israeliani. Il pezzo inizia proprio con questa denuncia fatta da Tami Yakira, è coordinatrice della coalizione È Ora, composta da oltre 80 organizzazioni della società civile israeliana. La denuncia che una conferenza di pace che attira migliaia di persone non fa notizie, mentre ogni piccolo raduno dell'estrema destra ottiene una copertura mediatica straordinaria. Riferimento è alla contemporanea conferenza del vertice del Likud, il partito conservatore al governo, il partito del primo ministro Netanyahu, peraltro un incontro a Eilat assolutamente fallimentare, ma in primo piano ovunque, mentre non si è parlato di questo vertice per la pace dei popoli, dove ci spiega Meron Rappaport qualcosa è successo. Il titolo dice: qualcosa sta cambiando nel campo pacifista israeliano, la sinistra israeliana mostra segnali di voler abbandonare le vecchie formule e abbracciare una politica di resistenza attiva, in particolare dando molto spazio, e così è stato anche durante la conferenza, alla cosiddetta presenza protettiva, in riferimento a coloro che si frappongono fisicamente tra i palestinesi nei villaggi rurali della Cisgiordania e i coloni e i soldati israeliani che cercano di sfrattarli. Il cambiamento dov'è? Che questa resistenza non è diretta soltanto contro, virgolettato, il terrorismo dei coloni, ma anche contro i vertici dell'esercito, i soldati che restano a guardare, in molti casi assistono attivamente. Qualcosa è cambiato adesso in modo esplicito. L'esercito israeliano viene denunciato dagli attivisti israeliani, non solo ovviamente da quelli palestinesi, come un attore immorale in questo conflitto. Questo su più 972, dove segnaliamo anche altri diversi articoli molto interessanti, ad esempio l'inchiesta su come Israele sta rimodellando la sua forza lavoro, cacciando i palestinesi, facendo entrare lavoratori stranieri, e poi un podcast di Mahmoud Mustasha, che ha questo titolo, I Desaparecidos di Gaza, e che ricostruisce la scomparsa di migliaia di persone e le conseguenze che questo ha sulle loro famiglie. Su questo c'è anche un bel pezzo, una storia singola di Al Jazeera che racconta la vicenda della famiglia di Eid Nael Abu Shahar. La famiglia lo ha cercato per 18 mesi, ha perlustrato gli abitori, si è poi rassegnata, si fa per dire, alla morte del figlio, ha allestito una tenda del lutto, e a un certo punto ha ricevuto una telefonata che confermava invece l'esistenza del figlio rinchiuso, murato vivo nella prigione israeliana di Ofer. Scrive Al Jazeera: si è conclusa così un'angosciante ricerca durata un anno e mezzo per Eid, ma la rivelazione mette in luce la drammatica situazione di migliaia di altre famiglie nella striscia di Gaza che attendono ancora notizie dei loro parenti scomparsi. Il loro destino rimane incerto, le famiglie non sanno se i loro cari giacciono sotto le macerie, sepolti in fosse comuni o detenuti in centri di detenzione israeliane, come era per Eid Nael Abu Shahar. E Al Jazeera, come devo dire, emittenti in tutto il mondo, dalla BBC alla CNN, in queste ore, in questi giorni, racconta anche il ritorno della maratona della Palestina, maratona palestinese che si è svolta venerdì e che è stato un momento di unità tra la Cisgiordania e Gaza, perché si è corso a Betlemme. La maratona è iniziata dalla Chiesa della Natività, ma per la prima volta dopo anni si è corso anche a Gaza, con la maratona più breve, 5 chilometri, iniziata nella zona centrale di Gaza, più breve anche per permettere la partecipazione. I filmati sono davvero impressionanti, devo dire, di tante persone amputate dal conflitto e che si sono messe in marcia, magari accompagnate appunto da stampelle. Lasciamo il Medio Oriente segnalando due notizie che troviamo su la stampa statunitense di grande interesse. La prima è una rivelazione del Wall Street Journal: Israele ha o avrebbe costruito una base segreta nel deserto iracheno per sostenere la campagna aerea contro l'Iran. Secondo appunto il giornale statunitense, il Wall Street Journal, le truppe israeliane avrebbero poi lanciato attacchi aerei contro le forze irachene che avevano quasi scoperto la base aerea all'inizio di marzo, una base che è stata costruita poco prima dell'inizio degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran il 28 di febbraio. Ovviamente, direi, per questo dico, Israele avrebbe costruito, non è arrivata nessuna conferma da parte delle autorità israeliane. E poi il New York Times invece, che accende i riflettori sul Mar Caspio, che sta diventando una rotta commerciale strategica per l'Iran in alternativa ovviamente al passaggio ormai impossibile dallo stretto di Hormuz, e in particolare però si sofferma sull'importanza di questa via commerciale tra Russia e Iran per tutta una serie di merci, ma soprattutto per inviare componenti per droni, aiutando così l'Iran a ricostruire le proprie capacità offensive dopo aver perso circa il 60% del suo arsenale di droni durante i recenti combattimenti. Una notizia o un'inchiesta, anche qui senza conferme ufficiali, che sottolinea quello che è il ruolo anche militare che la Russia sta svolgendo nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Allora andiamoci in Russia. Quella di ieri era una giornata di celebrazioni per la vittoria nella grande guerra patriottica, ovvero la seconda guerra mondiale. Ci arriviamo con argomenti, i fatti, una delle più importanti riviste russe, che ci presenta una sorta di album fotografico, la guida di argomenti e fatti ai monumenti commemorativi della seconda guerra mondiale. Sono oltre 100.000. Chiaramente argomenti e fatti ha fatto una selezione che parte con la fortezza di Brest, adesso in Bielorussia, la fortezza che subì per primo l'impatto dell'attacco nazista il 22 giugno del 41, e poi prosegue con il memoriale ai difensori dell'Artico sovietico. Quella di ieri è stata una celebrazione in tono molto minore, lo sapevamo, l'abbiamo raccontato già ieri, una parata modesta, come scrive su Telegram il commentatore filo cremlino Sergei Markov, in un momento che è di grande difficoltà per la Russia. E c'è anche una coincidenza forte, un dato temporale forte: la parata del giorno della vittoria di quest'anno è stata la prima a tenersi da quando la guerra della Russia contro l'Ucraina è durata più a lungo dell'intera campagna dell'Unione Sovietica contro la Germania nazista. Quanto durerà ancora? Allora, su questo Vladimir Putin ha fatto delle dichiarazioni ieri molto interessanti, non durante il discorso sulla Piazza Rossa, in cui ha detto abbiamo sempre vinto, vinceremo anche questa volta, ma successivamente in un incontro con i giornalisti, incontro durante il quale ha suggerito che la guerra in Ucraina in realtà sta volgendo al termine. Putin ha condannato il sostegno occidentale che ha permesso all'Ucraina di resistere, e però chiede colloqui, un possibile incontro con Zelensky, e propone come mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, personalità perlomeno discussa visto i suoi rapporti di collaborazione anche professionale con la Russia, lo ricordo, come capo del gasdotto Nord Stream. Queste dichiarazioni di Putin trovano un'accoglienza diversa sulle diverse testate che abbiamo consultato, è in apertura sul Moscow Times, è la seconda notizia sulla stampa ucraina come Kyiv Independent, e è assolutamente ignorata da Izvestia, dato significativo visto che il quotidiano è molto vicino al Cremlino. Il volto di Vladimir Putin questa settimana lo troviamo anche in copertina su Der Spiegel, il principale settimanale tedesco. Il titolo è Operazione Germania, e la cosiddetta storia di copertina racconta come gli agenti di Putin stanno attaccando la Germania. Si parla in particolare ovviamente di attacchi cibernetici, di guerra ibrida, con un riferimento in particolare all'attacco che ha preso di mira diversi alti funzionari dello Stato tedesco, attacco ai loro account sulla app Signal. Abbiamo tempo per citare, prima di salutarci, un'ultima copertina, forse anche due, ma sicuramente quella bellissima del New Yorker, la rivista newyorkese dedicata al 250esimo compleanno degli Stati Uniti, ci sarà tra poco, 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. In copertina, disegnata da Barry Blitt, c'è un annoiato, malinconico George Washington a una festa. Il titolo è Red, White and Kind of Blue. una festa decisamente all'insegna della malinconia. A tutti voi, buona giornata da Luigi Spinola, all'ascolto di Radio 3.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 10 maggio, in diretta dalla Cappella Paolina, l'ensemble Ritratti dell'Orchestra Sinfonica della RAI suonerà il quintetto Opera 54 di Robert Kahn e il quintetto in Re maggiore Opera 42 di Jeanek Fibich. Questa domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
3: RAI Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Via via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi.
6: Great work!
5: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via via!
10: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su conad.it.
12: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
13: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità.
14: Buongiorno, buona domenica dalla sede Rai di Milano, a chi ci ascolta in diretta e a chi lo fa via podcast. Non c'è sui giornali di oggi un tema dominante nella gerarchia delle notizie, c'è varietà nella prima fatto scelto per dare l'apertura ai quotidiani di oggi, anche se si alternano due o tre macro temi che ora andiamo a vedere. Il più importante, forse il più rilevante, è quello dell'apertura, vedremo se alle parole seguiranno i fatti, di Putin alla ipotesi che si vada verso una conclusione della guerra in Ucraina. Faccio riferimento alle parole che l'autocrate russo ha pronunciato ieri in occasione della parata della vittoria celebrata in tono minore, nel corso della quale Putin ha appunto detto di essere pronto a considerare l'ipotesi di una chiusura del conflitto, anzi a pensare che questo stia giungendo al termine, e a essere pertanto pronto sia a incontrare Zelensky dopo un accordo di pace siglato dalle due parti, sia a mediare in qualche modo con la UE, poi vedremo come. Non è però la prima scelta del Corriere della Sera, lo è invece di Repubblica, perché il quotidiano di Via Solferino apre con un altro argomento che occupa le prime pagine, ovvero quello del virus, dell'antivirus. Abbiamo sentito tra l'altro poco fa dell'arrivo in porto a Tenerife della nave con a bordo alcuni infetti, e malgrado i numeri molto molto contenuti fin qui e la relativizzazione marcata da parte delle autorità sovranazionali dei rischi, il Corriere sceglie di aprire con virus 4 contatti in Italia, la nave verso le Canarie, appunto arrivata pochi minuti fa, i piani di evacuazione, Londra isolerà in ospedali britannici a bordo e il focus del Corriere su questi 4 italiani che erano in aereo con una delle vittime, scatta la quarantena fiduciaria, ovvero volontaria, questa la scelta del Corriere della Sera. Come dicevo, Repubblica privilegia l'aspetto internazionale. Kiev, Putin apre alla UE, la guerra sta per finire. Spazio anche però appunto per l'allarme antivirus che occupa la pagina, la parte destra della prima pagina. Mette insieme la stampa due delle guerre, delle principali che stanno occupando lo scenario internazionale. USA, la sfida Pastaran, UE, la giravolta di Putin, è il titolo della stampa, mentre il Messaggero sta sulla cronaca nera italiana. Sempio, le 9 perizie lo incastrano, si legge sotto l'occhiello le carte shock dell'inchiesta. Il Fatto sta invece sul scenario internazionale, toccando un argomento già raccontato nella rassegna di ieri, anche se declinato in maniera diversa dal quotidiano di Travaglio. Chi ride con la guerra? 740 miliardi in 3 mesi del rebus della pace. Si occupa invece il Giornale con un montaggio che affianca i volti di Donald Trump e Vladimir Putin. E mentre al centro della pagina c'è un titolo su Askatasuna, La Verità apre su un accostamento di 3 casi, Sempio, Uno Bianca, Diabolik, chi si fida più della giustizia, per la firma di Maurizio Belpietro. Riapre il circo del virus secondo Libero, mentre il Domani dall'apertura del Giornale alla notizia della liberazione di Tiago e Saif, due attivisti della flottiglia che, abbastanza a sorpresa rispetto ai tempi, sono stati ai tempi diciamo preventivati inizialmente dalle forze di Israele che li detenevano, sono stati rilasciati appunto. Così il Domani, e anche il Manifesto mette in prima pagina due grandi foto di Tiago Avila e Saif Abukeshek con il titolo Torneranno. Vediamo ora più nel dettaglio le scelte fatte dai quotidiani. Ricominciamo dal Corriere della Sera, che dedica alla parte alta della prima pagina con una foto di Putin davanti ai microfoni durante la conferenza di ieri. Dopo la mini parata, Putin manda segnali all'UE, Teheran prende tempo e Trump vuole sfilarsi. Corre dal comparto esteri sulla prima pagina un'intervista al ministro Tajani: noi solidi alleati non con un leader ma con l'America. La firma è quella di Paola Di Caro, mentre il presidente americano Trump si è reso protagonista di un colloquio telefonico con Viviana Mazza del Corriere della Sera, colloquio anticipato ieri sul sito del Corriere e dunque ripreso da tutti i quotidiani, ma è il Corriere della Sera che ne ha la primazia e il titolo è Donald va avanti, via le truppe USA, sto valutando, questo il richiamo in prima pagina. Alla politica internazionale, in particolare alla guerra ucraina, è dedicato anche l'editoriale domenicale di Paolo Mieli dall'occhiello Previsioni e Realtà, il titolo L'esempio di Kiev che resiste. In prima pagina la foto principale però non è dedicata né alla guerra né al virus, ma a Roberto Baggio, ritratto con la sua famiglia, la moglie Andreina e i 3 figli, e motivo ne è il fatto che in occasione della pubblicazione di un suo libro Roberto Baggio si confida con 2 firme del Corriere della Sera, Ardo Cazzullo e Carlos Passerini. Senza il buddismo non sarei stato Baggio, questo è il titolo in prima pagina sul Corriere della Sera. Sulla destra 2 richiami sul giallo di Garlasco, Sempio spunta un foglio con gli appunti del delitto e si dà conto in un altro articolo di Pierpaolo Lio della deposizione sull'amico da parte di Marco Poggi, che dice la chiavetta forse l'ha presa. Repubblica, come detto, apre su Putin dedica il secondo titolo per dimensione all'allarme antivirus, scatta la quarantena per quattro italiani. L'editoriale, che parla della politica internazionale, in particolare del ruolo della Russia e del senso delle parole di Putin, le due bandiere, è per la firma dell'ex direttore Ezio Mauro. In prima pagina campeggia una vignetta di Altan con un personaggio tipico che dice: non so più a chi togliere il saluto. In 100 pagine l'accusa a Sempio, bugie da 20 anni, il richiamo su il caso Garlasco. C'è spazio anche per le lettere alla principessa Kate sulla nostra malattia, raccontate da Viola Giannoli, e una riflessione di Massimo Recalcati sulle mamme che ci insegnano a volare. La Stampa, detto dell'apertura poco fa sulla politica internazionale, l'editoriale di Andrea Malaguti, direttore, recita il titolo: Bruxelles fondi il club della buona reputazione. Con spalla di destra dedicata alle mosse internazionali di due leader italiane, Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein, Trump, Meloni, guerra fredda, Schlein da Obama, Donald perdente. Spazio anche per la giustizia e la cronaca, giallo di Garlasco senza soluzione per un italiano su due, il richiamo del sondaggio svolto da Alessandra Ghisleri, poi vedremo meglio di che si tratta, e gli errori dei PM sulla 1 bianca spiegati da Alessandro Garberini e Luca Moser. In prima pagina c'è una foto vecchia di Lucio Dalla e Luca Carboni, foto che a spanne avrà almeno una quarantina se non di più di anni, autore di un'autobiografia in cui racconta il rapporto con l'amico e le notti di musica. Le mie notti con Lucio in trattoria, i personaggi sono Luca Carboni e Lucio Dalla, così La Stampa. Il Messaggero ospita due editoriali, uno del suo direttore Roberto Napolitano su il valore della capitale, l'altro simmetricamente a destra in prima pagina di Romano Prodi, l'Europa si occupi dell'Africa, taglio sulla politica internazionale, Trump Meloni, resta il grande freddo, Putin pronto a negoziare con la UE. In la foto principale è dedicata dal quotidiano Romano a Sinner, che ieri ha debuttato agli internazionali proprio nella capitale, vincendo per 2-7-0 il primo turno e coronando buone prestazioni da parte di tutti i tennisti italiani impegnati nel torneo maschile, mentre è stata subito eliminata Yasmin Paolini. Il Fatto Quotidiano, l'editoriale Travaglio, il fronte del Ni, spazio alla politica internazionale in alto sulla prima pagina con Israele si allarga e ruba territori, Gaza, West Bank, Libano, Siria, senza sanzioni, recita l'occhiello, il 61% della striscia nelle grinfie dell'IDF, cioè dell'esercito ovviamente di Israele. Questa è la scelta del Fatto Quotidiano. Il Giornale, sotto un palco grande che è dedicato agli esteri, ha le carte di un'inchiesta su Askat Asuna, che vedono anche le offese antisemite alle compagne. Nelle carte si legge anche insulti alle vittime del terrorismo. L'editoriale è a firma di Vittorio Feltri, ed è titolato Chi rema contro l'Italia. La Verità ospita sul taglio di prima pagina appunto le parole già commentate di Putin, pronto a incontrare Zelensky, credo che la guerra stia per finire, questa è la sintesi. C'è spazio anche per un'intervista del vice direttore, un colloquio del vice direttore Francesco Borgonovo con Vittorio Sgarbi a proposito di arte e libertà sulla Biennale di Venezia. Sgarbi insiste, il padiglione della Russia sia riaperto. Libero ha una vignetta di Benny con il sindaco di Genova, Silvia Salis, che impone lo stop ai muli. La notizia è che Genova vieta i muli agli alpini per la prima volta, commenta la scelta l'ex governatore del Veneto Luca Zaia, intervistato. Spazio anche per una brevissima finestra sui quotidiani economici. Il Sole 24 Ore apre sul quotidiano economico, ne dico oggi, il Sole 24 Ore apre con istruzione, livelli peggio del pre-Covid. In prima pagina c'è una grande foto di una muraglia di container che illustrano la notizia secondo cui l'export della Cina vola oltre le attese ad aprile e a più 14,1%. 1%. Avvenire sceglie invece una notizia diversa rispetto a tutti gli altri. Anche di sabato si muore di lavoro. Tre braccianti stranieri perdono la vita in un furgoncino, un operaio nei cantieri. Abbiamo concluso la prima parte della rassegna stampa con la lettura dei titoli. Ci sentiamo quindi tra pochissimo per gli approfondimenti.
13: Prima pagina, gli approfondimenti.
14: Riprendiamo quindi dalle parole di Putin che nella serata italiana di ieri hanno costituito una sorpresa rispetto ai toni avuti dal presidente russo fino a poco fa. Il quotidiano che approfondisce e dà più peso gerarchico a queste parole in attesa di vederne le eventuali conseguenze è Repubblica, che a pagina 2 e 3 prova a raccontare questa apparente svolta di Putin che avviene in una parata, quella del 9 maggio, giorno che celebra la vittoria dell'allora esercito sovietico sulle forze naziste. L'apertura di Putin all'Europa, il conflitto con Kiev sta finendo, vorrei Schröder negoziatore, il titolo dell'articolo firmato da Paolo Brera, le pagine 2 e 3 di Repubblica. Parata, dicevo, celebrata in tono minore. Lo stesso Putin ha confermato che il grosso delle forze armate è impegnata al fronte e dunque la parata, come spiega Repubblica, è stata celebrata in tono minore. Combattiamo contro una forza sostenuta dalla NATO, ha detto Putin, e al presidente del Consiglio UE Costa manda questo messaggio: mai rifiutato di parlare con voi. Su Zelensky Fizzo ha detto che vuole incontrarmi, ok, ma dopo l'accordo. E Putin ha citato appunto l'ex cancelliere tedesco che, come noto, è stato a lungo nel board, nel consiglio di amministrazione di Gazprom, quindi di una, chiamiamola, partecipata del governo russo, quindi è del tutto comprensibile che a Putin vada benissimo come interlocutore. Infatti il ritratto della corrispondente da Berlino Tonia Mastrobuoni è dedicato a questa figura dello storico leader dell'SPD che la Mastrobuoni definisce da sempre amico del Cremlino, partendo proprio dalla frase di Putin che ha detto disponibilissimo a trattare con la UE, come chiedeva Costa. Come negoziatore preferirei Schröder, poi scelgano loro una figura di cui si fidano. Nota la Mastrobuoni, da anni la Bild propone di non chiamarlo nemmeno più ex cancelliere, tanta l'indignazione per la parabola definita triste di uno dei più talentuosi politici socialdemocratici del dopoguerra. Così inizia il ritratto di Gerhard Schröder scritto da Tonia Mastrobuoni. Gianluca Di Feo invece a pagina 3 cerca di decrittare che cosa ci sia dietro questa riposizionamento del leader russo, dietro la voglia di trattare un fronte troppo fermo dove nessuno può vincere. Aumentano gli attacchi, aumentano i droni, aumentano i morti, ma la linea del fronte si sposta poco o nulla. Dopo 1535 giorni di combattimenti, la guerra in Ucraina si è impantanata in uno stallo che nessuna innovazione tecnologica e nessun piano d'assalto sembra in grado di rovesciare. Per questo, dietro le dichiarazioni bellicose a Mosca come a Kiev, si sta diffondendo la convinzione che non esista la speranza di una vittoria sul terreno. È arrivata l'ora di negoziare una soluzione diplomatica. In questo momento, si nota poco sotto, l'Ucraina potrebbe sedersi al tavolo con una serie di garanzie. Zaluzhny ha più volte sottolineato l'impossibilità di un successo definitivo. Questo è il senso delle parole dell'ex comandante delle forze armate ucraine, oggi ambasciatore a Londra. E l'articolo di Gianluca Di Feo si chiude ricordando come alla fine del 2025 nei colloqui mediati dalla Casa Bianca si cominciavano a delineare ipotesi di compromesso sulla sorte del Donbass. Il percorso diplomatico però si è fermato soprattutto perché Trump non era disposto a dare garanzie di sicurezza per il futuro ucraino, e questo resta ancora lo snodo chiave da risolvere, spiega Repubblica, che ha una immagine a legare pagina 2 e 3 della celebrazione del 9 maggio sulla Piazza Rossa, celebrata appunto ieri, e una cartina che ci ricorda l'attuale linea del fronte nella parte, nella porzione orientale dell'Ucraina, con colori diversi che ricordano le annessioni progressive da parte di Mosca e le aree che desidera annettere sotto il suo controllo e contro cui ovviamente combatte l'Ucraina con la controffensiva faticosissima in corso da anni. Questo per quanto riguarda le parole di Putin e i nuovi scenari che sembrano aver aperto. C'è ovviamente sempre l'altra guerra, quella iraniana, a tenere banco, e dove qui schiarite al momento non se ne vedono. Restiamo per un attimo su Repubblica, che alle pagine 6 e 7 cerca di monitorare gli avanzamenti su questo delicato quadrante, e partendo dalle parole di Trump rilasciate al Corriere della Sera, ma che hanno appunto animato il dibattito. Trump attacca ancora, Roma non ci ha aiutati, ritiro truppe, vediamo. Trump ha infatti, nel colloquio con Viviana Mazza del Corriere della Sera, ribadito che lui e il suo paese ci sono sempre stati per il nostro. Non è accaduto il contrario, con riferimento al mancato utilizzo delle mancato assenso per l'utilizzo delle basi italiane per le recenti operazioni sullo stretto di Hormuz, e torna Trump a evocare la riduzione del contingente americano. Lorenzo De Cicco, a pagina 7, spiega i dubbi della Premier, così si legge nel titolo di Repubblica, sulla missione a guida USA, idea cacciamine a Gibuti. Qui c'è un'interessante occhiata al calendario, perché mercoledì prossimo di mattina alle 8 i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto saranno auditi nelle commissioni riunite di esteri e difesa della Camera e Senato. Su Hormuz per il governo sarà un primo test, un modo per annusare l'aria e capire se le minoranze abbiano in testa o meno di alzare le barricate sulla partecipazione militare a un'operazione di sicurezza nello stretto. Non ci saranno voti. Quello sulla risoluzione che dovrebbe autorizzare le navi della Marina a partire per il Golfo è atteso la settimana successiva. Il punto però è un altro: per raggiungere Hormuz i due cacciamine destinati all'operazione impiegheranno almeno 3 settimane, dunque è probabile che debbano salpare prima che l'accordo di pace sia fermato ed effettivo. Da qui l'urgenza di una risoluzione. Crosetto si rivolgerà alle opposizioni, un appello per un voto bipartisan su un tema cruciale non solo per la sicurezza del Medio Oriente, ma per i ricaschi sull'economia italiana, vedi i prezzi della difesa alle stelle. Chiude l'articolo di De Cicco: il piano tratteggiato da Difesa e Farnesina prevede dunque un passaggio intermedio. Dopo il sì alla risoluzione, i cacciamine, prima del cessate il fuoco, si schiererebbero al largo di Gibuti, il piccolo stato del Corno d'Africa situato nel punto strategico tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Nel Gibuti è già attiva dal 2003 una base militare italiana di supporto, la Amedeo Guille. Se poi si raggiungesse davvero la fine delle ostilità, i cacciamine procederebbero alla volta di Hormuz. Quindi c'è un intreccio delicato di calendario parlamentare e di sviluppi, possibilmente di accordi, per l'ipotesi di un invio di forze, in particolare di 2 imbarcazioni cacciamine in forza all'esercito italiano, alla Marina, e si intreccia questo calendario con lo sviluppo della guerra e le dinamiche parlamentari che sono ovviamente previste per l'impiego di simili mezzi. Ieri forse, o l'altro ieri, non ricordo, un ascoltatore chiedeva via messaggio lumi sulla figura di Luigi Di Maio, ex ministro degli esteri, attuale rappresentante speciale dell'UE proprio per il Golfo Persico, e oggi sul Corriere, ma anche altrove, c'è una piccola notizia che lo riguarda. Nuovo incarico per Di Maio, pagina 8 del Corriere della Sera, nel think tank internazionale ECFR, ovvero lo European Council on Foreign Relations, uno dei principali think tank europei nel campo della politica estera e delle relazioni internazionali. Luigi Di Maio entrerà a farne parte, ha accettato infatti l'invito dei co-presidenti di questo think tank, Carl Bildt, Licke Fries e Norbert Röttgen, ringraziandoli per la fiducia. Così il 39enne ex ministro degli esteri ha accettato questo ulteriore prestigioso incarico, mentre continua a essere appunto responsabile, rappresentante speciale della UE nel Golfo. E dicevamo dell'apertura del Fatto, che va collocata in questa alveo, perché si occupa, l'aveva fatto anche La verità ieri con Sergio Giraldo di Chi ride con la guerra. Extra profitti per banche, petrolieri e fabbricanti d'armi. 740 miliardi in tre mesi, lo racconta Nicola Borzi a pagina 2 del Fatto Quotidiano. A marzo profitti saliti del 20%, affari per pochi, chi brinda e chi muore è l'occhiello in alto a sinistra del Fatto Quotidiano. L'indice Standard & Poor's delle 500 maggiori imprese di Wall Street a fine marzo ha registrato una crescita record degli utili del 27,7%, la più alta dal 2021, con profitti stimati a 490 miliardi di dollari rispetto ai 390 del 2025. Per le 600 società quotate europee dell'indice Stoxx si stimano guadagni di 154 miliardi in crescita annua del 10,2%. Citate un po' di aziende, campo difesa, Leonardo, Rheinmetall, campo oil and gas. In Europa le major delle fonti fossili hanno registrato profitti record, più 48,4%, trainate dai raffinatori di greggio, citata la ExxonMobil. Banche e trader, JP Morgan citata, tra le auto Toyota, trasporti e manifattura. Il prezzo del carburante per gli aerei, qui invece il segno è contrario. Ovviamente le compagnie come Lufthansa hanno cancellato 20.000 voli, mentre le low cost Spirit ha chiuso. E così la carrellata sugli effetti della guerra, positivi per molti, negativi per altri, sono raccontate da Nicola Borzi sul Fatto Quotidiano. Il secondo argomento, tengo aperta la pagina degli esteri perché volevo dare lettura, partendo dal Domani, che è il giornale che ci ha aperto, della appunto liberazione di Tiago e Saif della flottiglia, pagina 2, 3, 4 e 5 del quotidiano diretto da Fittipaldi si dà conto di questi argomenti di politica estera, in particolare Chiara Sgreccia a bordo della Global Summit Flotilla, recita un distico che accompagna la firma della Sgreccia, firma il titolo Israele libera Tiago e Saif, finisce l'incubo in carcere degli attivisti della flottiglia. L'annuncio dell'associazione in viaggio verso Gaza da Madrid confermano israeliani costretti a cedere alle pressioni, dice la portavoce della missione. In particolare l'articolo racconta di come sarebbero state decisive le mediazioni diplomatiche esercitate in particolare dalla Spagna. Anche il Manifesto, come detto, e il Fatto danno particolare spazio a questa notizia, siccome alcuni messaggi di ieri e l'ultimo ascoltatore chiedevano notizie provenienti da Gaza. Oggi Libero racconta alle pagine 8 e 9 con un fogliettone che passa tra le due pagine, corredato anche da alcune immagini, la maratona palestinese che si corre anche a Gaza tra i campi profughi, a Betlemme e nella striscia, e ci sono due fotografie a queste gare che, come dire, danno un piccolissimo tocco di normalità a una terra devastata dagli ultimi due anni di fatto di bombardamenti e azioni militari decise da Israele nel tentativo di debellare Hamas, organizzate, si legge, anche gare di pochi chilometri per atleti amputati, tragico ricordo di quale sia la situazione per molta della popolazione civile. Chiudiamo a questo punto la pagina dedicata al drammatico scenario internazionale per andare su un'altra fonte di preoccupazione che tocca l'Italia, anche se le rassicurazioni sembrano prevalere. Però al virus, ad antivirus, come dicevo, il Corriere della Sera ha scelto di dedicare l'apertura del giornale e addirittura le prime quattro pagine dello sfoglio, la 2, la 3, la 4, la 5, il contatto sull'aereo con la vittima dell'antivirus, quattro isolati in Italia, la donna veniva dalla nave Hondius, i sorvegliati a Padova, Firenze, Napoli, Reggio Calabria, scrive Rinaldo Frignani a pagina 2, ricorda come sia nato questo allarme sul antivirus scoperto sulla nave da crociera MV Hondius in arrivo oggi, arrivata nel frattempo, dove scatterà il protocollo Tenerife, dove scatterà il protocollo previsto in queste circostanze. I quattro persone che vivono in Italia erano sul volo KLM da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale era salita per pochi minuti Miriam Schilperoord, 69 anni, olandese, morta il 26 aprile in ospedale a Johannesburg dopo essersi ammalata, come prima di lei, il marito Leo, di 72 anni, e lui il paziente zero. Ecco che tornano stilemi, parole, volti, intervistati, esperti, eccetera, eccetera, di quello che era stato il periodo del Covid, iniziato poco più di 6 anni fa. Paziente zero è una delle espressioni alle quali eravamo abituati e che ora sembrano rimbalzare in una eco un po' inquietante. Lui, il paziente zero, dicevo, un noto ornitologo che il 27 marzo aveva visitato una discarica nella cittadina di Ushuaia in Argentina per osservare il caracara di Darwin, ma che si sarebbe ammalato di antivirus per la presenza di topi, la razza del ratto di riso dalla coda bianca, portatori del ceppo andino. Da lì appunto è scattato un allarme, con alcuni casi fatti registrare, e la possibilità che ci siano state trasmissioni da uomo a uomo e non soltanto da ratto a persona. A livello internazionale è scattata ed è tuttora in corso una gigantesca operazione di tracciamento, altra espressione che si era battuta molto ai tempi del coronavirus, per tutti i viaggiatori che si trovavano su quel volo e dei contatti che hanno avuto una volta sbarcati. Una procedura appunto che ricorda molto da vicino quella che era stata adottata nelle prime fasi del Covid, non con grandissimi esiti, vista peraltro la imparagonabile diffusività di quel ceppo rispetto a quello attuale. La quarantena è solo volontaria, e parla il giovane calabrese, uno dei quattro sottoposti a monitoraggio, Federico Amaretti, che dice: ma io resto a casa, mi hanno detto di fare come con il Covid, sto benissimo e non sono affatto preoccupato. È l'attacco, con il virgolettato, del giovane di Villa San Giovanni in Calabria, una delle quattro persone, due italiane e due stranieri, poste in quarantena fiduciaria nel nostro paese. Il Corriere poi va avanti, racconta il viaggio della crociera da 25.000 euro dal Brindisi all'Odissea per la penna di Sara Gandolfi, e ecco che tornano gli esperti. In collaborazione con Cristina Ravanelli, il Corriere sente Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell'Università di Milano, che ha conosciuto una straordinaria notorietà negli anni appunto del Covid. Come funziona la trasmissione? Più o meno contagioso e letale del Covid? Polmoni e reni, gli organi attaccati. Dovessimo sintetizzare la risposta, è molto meno contagioso del Covid, addirittura i passaggi da uomo a uomo sono, non dico eccezioni, ma quasi. È sicuramente un virus che può dare problemi maggiori, statisticamente parlando, rispetto al coronavirus. Il Covid-19, si legge nella settima domanda e risposta proposta ai lettori del Corriere della Sera, faceva registrare un tasso di letalità contenuto. Gli studi sugli antivirus riportano un tasso tra l'1 e il 15%. Il ceppo andino ha probabilmente una letalità ancora più alta, ma sintomi gravi rendono più semplice identificazione e isolamento dei casi. Quali sono questi sintomi? Si va dall'asintomatico, altra aggettivo che ha conosciuto fortune straordinarie, a sintomi lievi e generici: mal di testa, vertigini, brividi, febbre, problemi gastrointestinali. Poi ci sono tre manifestazioni più gravi: febbre emorragica con sindrome renale, nefropatia epidemica, sindrome polmonare. Non c'è un vaccino, si legge poco sotto. In un ipotetico caso di pandemia sarebbe possibile ottenere un vaccino mRNA nel giro di 10-12 mesi. Così il Corriere della Sera, che è senza dubbio il quotidiano che oggi dedica più spazio e prende più sul serio la presunta minaccia per questa ceppo. Due pagine ci sono su Repubblica: antivirus, allarme in Italia, 4 in quarantena erano in aereo con una vittima. E altro volto noto dai tempi della precedente pandemia, Giovanni Rezza, infettivologo, che era uno degli esperti in prima linea, definisce l'intervista di Michele Bocci su Repubblica durante l'ultima pandemia, dice: stavolta il rischio è basso, giusto cautelarsi, contagio più difficile, ma la malattia è letale. Quanto è lunga l'incubazione? La durata è variabile, dice Rezza. Addirittura è stato riportato un periodo di 42 giorni, però nella maggior parte dei casi è compresa tra le 2 e le 4 settimane, molto critico con questo allarmismo, era stata La Verità nei giorni scorsi, lo è oggi Libero, riapre appunto il circo del virus antivirus, niente allarmismi, controlli su 4 residenti in Italia, erano in aereo con una vittima, non c'è nessuna emergenza, ma la sinistra se la prende con l'esecutivo e riparte la sfilata dei virologi. Mario Secchi commenta con un editoriale dal titolo Il cigno nero e l'eterno gioco dell'oca, dedicato proprio alla sindrome tra virgolette del eccesso di allarmismo a suo avviso su questa potenziale minaccia. Veniamo alla politica italiana. Oggi ci sono alcune immagini dell'annunciato incontro tra Elie Schlein e Barack Obama. La Stampa, per esempio, a pagina, un incontro di cui non ci sono stati grandi dettagli, si è vista la foto della Schlein di spalle davanti all'ex presidente degli Stati Uniti per quello che è sembrato un saluto, un breve dialogo. Il viaggio canadese, l'incontro con Obama, così Schlein costruisce un profilo da premier, secondo Francesca Schianchi sulla Stampa a pagina 11. Alla segretaria PD servono legami e relazioni. Conte ha il vantaggio di aver già frequentato leader internazionali, così dice La Stampa a pagina 11, e girata pagina sul Quotidiano di Torino si affronta il tema, forse non spettacolare come interesse, ma sicuramente molto importante, della legge elettorale. Alleati ancora divisi, ma Meloni ora accelera. Domani, scrive Alessandro Di Matteo a pagina 12, il vertice di maggioranza. Dialogo al palo con la minoranza. La Russa però avverte, si fa solo se c'è la volontà politica di tutti. Che ci sia una possibilità di andare al voto con una nuova legge elettorale è noto da tempo, ma che ci sia una maggioranza in Parlamento per farla non è così scontato, anche perché si legge: in Fratelli d'Italia sono in tanti a temere che in caso di pareggio si scomporrebbero entrambe le coalizioni per dar vita a un nuovo governo stile Draghi, e il riposizionamento di Forza Italia su una linea liberal-democratica voluta dalla famiglia Berlusconi è guardato con sospetto. Giorgio Gori, europarlamentare PD, dice esplicitamente che sarebbe auspicabile un fronte di forze europeiste scomponendo le attuali coalizioni. Purtroppo la legge elettorale italiana tende a spaccare lo spettro politico in due sull'asse destra e sinistra, e non su un asse che sarebbe molto più opportuno, di forze pro-Europa e forze anti-Europa, dice Gori del PD. Proprio il contrario, nota Di Matteo, di quello che pensano in Fratelli d'Italia. La speranza, come spiega un parlamentare meloniano, è che anche il PD possa avere un interesse ad evitare possibili scenari da inciucio, così si legge sulla retroscena politico raccontato da Alessandro Di Matteo sulla Stampa. L'area politica è completata da due colloqui, uno di Federico Capurso con Galeazzo Bignami, leader dei deputati del primo partito di maggioranza, Fratelli d'Italia, l'altra di Niccolò Carratelli a Graziano Del Rio, ex ministro e attuale senatore del Partito Democratico. Veniamo alla parte di cronaca. Come detto, continuano a esserci molti focus sul caso Garlasco. Il Corriere dà conto di questo foglio con presunti appunti del delitto trovato nel materiale investigativo a carico di Andrea Sempio, il nuovo sospettato. Non ci sono neanche oggi prove schiaccianti, diciamo, sull'eventuale colpevolezza di Sempio, visto che il fatto stesso di parlare di Garlasco ha suscitato dibattito tra gli ascoltatori, nei messaggi e anche nei colloqui. Prendiamo due spigolature dalla lettura dei giornali di oggi, che non sono solo di cronaca, ma proprio del modo in cui i media e l'opinione pubblica ragionano su questo fatto. Aldo Cazzullo risponde a un lettore che si lamenta, diciamo, dell'eccesso di informazioni su Garlasco, e Aldo Cazzullo risponde così: da una parte c'è l'orrendo rischio di aver tenuto in carcere un innocente, dall'altra si rischia di creare un altro mostro, il tutto in uno scenario triste fin dall'inizio. Non resta che sperare una parola di verità dell'assassino, e altrimenti verrebbe da dire che di Garlasco meno si parla. Informazioni su Garlasco, e Aldo Cazzullo risponde così: da una parte c'è l'orrendo rischio di aver tenuto in carcere un innocente, dall'altra si rischia di creare un altro mostro, il tutto in uno scenario triste fin dall'inizio. Non resta che sperare una parola di verità dell'assassino, e altrimenti verrebbe da dire che di Garlasco

dice Cazzullo nella rubrica delle lettere, mentre Alessandra Ghisleri, tra le più accreditate sondaggiste del panorama italiano, affronta il tema della percezione da parte dell'opinione pubblica del caso Garlasco. Un italiano su quattro coinvolto da Garlasco, ma per il 53% non ci sarà mai una verità. Questa è la sintesi delle risposte degli intervistati, di cui dà conto La Stampa a pagina 15 per la firma proprio di Alessandra Ghisleri. In quale caso italiano lei si sente maggiormente coinvolto? In tutte le fasce di età vince in questa classifica proprio l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Vince su cosa? Su altre tre fatti rilevantissimi e in qualche modo mai chiariti della storia italiana. Quelli scelti e proposti ai lettori sono la strage di Ustica, la scomparsa di Emanuela Orlandi, l'omicidio Moro e appunto quello di Chiara Poggi a Garlasco. Sul totale del campione questa particolare classifica è vinta con il 25,6% che raggiunge picchi del 44,8% sulla fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni, così Alessandra Ghisleri sulla Stampa, mentre il caso Garlasco è preso a spunto da Belpietro sulla Verità per una riflessione allargata ai temi della giustizia. Esempio, Uno Bianca, Diabolic, dice Belpietro, a Garlasco mistero dopo 5 gradi di giudizio, il caso dei poliziotti killer riparte a 30 anni dai delitti, l'appello ribalta la condanna all'ergastolo per l'assassinio di Piscitelli, la certezza della pena, commenta Belpietro, è ormai un terno all'otto, così la parte dei giornali di oggi dedicata appunto al caso di Garlasco in attesa degli sviluppi e della eventuale revisione della condanna comminata a Alberto Stasi. Se ieri avevamo dato lettura della intervista in cui Giuseppe Conte rivelava di aver affrontato una neoplasia benigna con un intervento chirurgico, oggi una storia simile offerta sempre al Corriere della Sera per la firma di Claudio Bozza e riguarda l'ex ministra Elena Bonetti, 52 anni, che oggi in forza ad Azione con Carlo Calenda, che ha subito un intervento di mastectomia bilaterale dopo una diagnosi di tumore al seno, e racconta questa esperienza che purtroppo accomuna moltissime donne sul Corriere della Sera in un'intervista. La malattia, ho pianto, mi sono sentita fragile, ma alle altre donne dico non temete di parlarne. È tornata sul palco con i drenaggi, non c'è da vergognarsi, mi hanno colpito giovani medici specializzandi, ce la mettono tutta per accompagnarti, e così racconta la sua esperienza e il suo ritorno sulle scene della politica, l'ex ministra. Sulla Verità c'è una foto di prima pagina con una notizia assente dagli altri giornali, una gaffe un po' come quelle che avevano impegnato il ministro Valditara pochi giorni fa, riguarda la professoressa Mirella Serri, apprezzata scrittrice, che in televisione ha detto che Wagner, il grandissimo compositore, sarebbe stato finanziato dal nazismo e da Adolf Hitler, pur essendo morto nel 1883, la topica della prof che scrive libri su nazismo e fascismo. La firma è di Giorgio Gandola, pagina 11 della Verità. Abbiamo affrontato ieri su Repubblica la lettura di un caso di cronaca di particolare interesse, ovvero quello che riguardava la dipendenza di una giovane dall'intelligenza artificiale. Oggi su questo tema torna Riccardo Luna in prima pagina sul Corriere della Sera, e poi a pagina 23 i ragazzi, la I e le dipendenze, tutto comincia da quel ciao, le regole da trovare, così Riccardo Luna sul Corriere della Sera. E c'è anche una riflessione sempre sul rischio di adorare una tecnologia, firmata su Avvenire da Antonio Staglianò. Anche qui richiamo in prima pagina, giro a pagina 19, il livello della riflessione è piuttosto profondo: se l'IA diventa un idolo di silicio, il rischio è adorare la macchina, l'idolatria, scrive Staglianò,
Italia, no, non è solo adorare statue di legno o di pietra, è riporre la propria speranza.

0: in ciò che non può salvarti e a cercare nell'opera delle nostre mani ciò che solo Dio può dare. E l'idolo prima o poi delude, non perché sia malvagio in sé, ma perché pretende di dare ciò che non ha, l'infinito, la salvezza, il senso. Questo è solo un brevissimo stralcio della riflessione di Staglianò. Molto interessante la lunghissima intervista a Roby Baggio, realizzata e citata poco fa dal Corriere della Sera. Comincia dall'eterno pallone calciato alto a Pasadena, 17 luglio 1994, in finale col Brasile. Mi sentii in colpa con tutti gli italiani, non avevo mai calciato, dice Baggio, un rigore sopra la traversa. Sono le 8 e pochi secondi, c'è spazio per ricordare che oggi sono in edicola i supplementi culturali della lettura col Corriere della Sera di Robinson con Repubblica e il domenicale del Sole 24 Ore più Famiglia Cristiana, che ha in copertina Alex Zanardi, campione di vita fino in fondo. E ricordo che i titoli e questa parte della rassegna sono disponibili da subito su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme. Ci sentiamo tra poco per il filo diretto.
1: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
9: Via, via!
4: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
11: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
12: Noi spesso raccontiamo di sogni.
13: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
11: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 10 maggio, in diretta dalla Cappella Paolina, l'ensemble Ritratti dell'Orchestra Sinfonica della RAI suonerà il quintetto Opera 54 di Robert Kahn. Il quintetto in re maggiore opera 42 di Zdeněk Fibich. Questa domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, bentrovati al filo diretto della rassegna stampa di oggi. La maggior parte dei commenti, dei messaggi che stanno arrivando riguarda la politica estera e anche il dibattito sul peso da dare agli allarmi sull'antivirus. Cambio però argomento per il primo, ci scrive Fabio da Trieste, che dice: forse il lapsus su Wagner deriva dal fatto che ci sono immagini che mostrano Hitler con i parenti di Wagner. Questo è senza dubbio vero, c'è stato un legame diretto con i familiari del grande compositore. Per amor di verità dico però che la Serra ieri è scappato, detto che proprio Wagner e non i Wagner o alcuni suoi parenti sarebbero stati finanziati dal nazismo, il che è complesso perché il grande compositore è mancato prima che Adolf Hitler venisse al mondo. Dicevo dei numerosi messaggi sulla politica estera e anche sul lantavirus. Per esempio Maria Luisa da Sabbioneta: chiedo se sia vera la notizia in merito al vaccino mRNA contro l'antivirus che Moderna, l'azienda farmaceutica, starebbe realizzando e che ha già procurato un notevole rialzo delle sue azioni in borsa. Il commento dell'ascoltatrice: sembra che il tempismo tra questa notizia e l'emersione del virus prima conosciuto sia quantomeno sospetto. La notizia di un rialzo, vado a memoria, del 10% di Moderna nei giorni scorsi è vera ed è legata al fatto che queste case farmaceutiche hanno nella loro disponibilità alcune basi di lavorazione dei virus mRNA che possono essere poi adattati, mi scuso per il termine poco scientifico, al emergere di un nuovo ceppo che possa dare sospetti di pandemia e quindi sollecitare il mercato alla sua produzione. Credo da questo punto di vista che la stagione del Covid con i suoi eccessi abbia in qualche modo favorito la nascita di un po' di anticorpi nell'opinione pubblica a decretare in modo meno ingenuo anche questi movimenti. Sentiamo intanto la prima telefonata di oggi. Pronto?
6: Pronto, buongiorno dottor Cervo. Senta, no, io invece dalla politica estera, sono Dario da Roma innanzitutto, dalla politica estera invece voglio richiamare la sua attenzione sulla politica interna, anzi, senza declassare la cronaca. Mi riferisco agli ultime 24 ore sono morti più di 10 lavoratori. Secondo me non è un fatto di cronaca, ma un fatto politico. E le volevo chiedere appunto il suo parere sul decreto sicurezza, possiamo effettivamente chiamarlo tale, visto che a mio parere non risponde a quelle che sono quelle emergenze di sicurezza cui questo paese chiama i politici di turno. Ad esempio i lavoratori, oppure le donne sempre vittime dei femminicidi, oppure la criminalità organizzata, con cui abbiamo scoperto alcuni sottosegretari hanno anche sottoscritto dei contratti. E vorrei onestamente sapere il suo punto di vista da lei.
0: Grazie. Grazie Dario. Anzitutto comincio col ricordare che il quotidiano che oggi ha dato più spazio a questa tragica sequela ravvicinata di morti sul lavoro è Avvenire, che gli ha dedicato l'apertura di giornale, e poi a pagina 12 ha svolto in maniera più approfondita la tragedia di questo minivan che si è ribaltato nel canale portando al decesso di 3 braccianti a Chioggia, l'incidente all'alba, a bordo 9 persone, tutte marocchine che andavano nei campi per la raccolta di ortaggi. Vengono riportate le parole del sindaco del paese e, come ricordava l'ascoltatore da Roma, purtroppo questo è stato solo uno dei tragedie che hanno funestato le ultime ore proprio per quanto riguarda i morti sul lavoro. Capisco il punto dell'ascoltatore, si parla molto di sicurezza quando questa riguarda la sicurezza nelle strade, la protezione dalla microcriminalità, sulla quale il governo ha ritenuto di intervenire inasprendo alcune pene. Si dovrebbe parlare in senso più largo di sicurezza, allargando appunto l'accezione anche alle morti sul lavoro, ai fenomeni del caporalato, che se non sono direttamente causa di insicurezza di sicuro abbassano di molto il livello delle garanzie e della protezione offerto ai lavoratori. Sono sicuramente d'accordo sul fatto che una cosa non debba andare a discapito dell'altra e sicuramente su questo credo sia impossibile non essere d'accordo. È sicuramente vero che l'esecutivo ha ritenuto diciamo, se non prioritario, più da comunicare un atteggiamento deciso sulla prima delle due accezioni del termine sicurezza poste dall'ascoltatore. Non a caso così si è chiamato il decreto che ha fatto e che non riguardava il lavoro, a differenza per esempio di quello fatto sul primo maggio. Credo che tenere l'attenzione alta in primo luogo sul racconto dei fatti di cronaca, ma poi non fermandosi a esso, andando a vedere quanto, specie in alcune regioni d'Italia, siano le condizioni stesse del lavoro a determinare una condizione di insicurezza non solo economica ma anche lavorativa per decine di migliaia di persone, spesso anche immigrati sfruttati, non che sia il caso di quelli che sono morti, ma dico in generale purtroppo è così. Sentiamo la seconda telefonata di oggi. Pronto?
7: Pronto, buongiorno dottor Cervo.
0: È in linea.
7: Sono Otto e chiamo di Firenze. Sono di origine ungherese ma non sono pro-Orban. Ecco, a proposito di Schröder, il gas russo, vorrei ricordare alla roadmap strategica degli Stati Uniti che Condoleezza Rice, allora ministro in governo Bush Junior, nel 2014 disse in una intervista alla televisione tedesca N24 che i tedeschi dovevano smettere a comprare il gas russo e comprarlo dagli Stati Uniti. Ironicamente lei disse anche che capisce la difficoltà dell'economia tedesca che questo cambiamento può provocare, però che si deve fare. Quindi tutta questa cosa con il gas russo è molto più lunga che la provocazione, la guerra del 2022. Tutto qui.
0: Grazie Otto. Grazie. Non c'è dubbio che in sottofondo alla dimensione bellica e all'invasione russa del febbraio del 22 dell'Ucraina ci sia un cozzo geopolitico ed economico che è molto precedente, che riguarda la valutazione molto negativa fatta a livello economico e geopolitico degli Stati Uniti, da parte degli Stati Uniti, chiedo scusa, dell'atteggiamento economico che si è data l'Europa a guida tedesca e segnatamente la Germania, che ha instaurato un modello che potremmo diciamo fotografare nella durata del regno di Angela Merkel, basato, semplifico e me ne scuso, su un approvvigionamento di energia a bassissimo costo. Prima abbiamo citato Schröder, che fu uno degli emblemi di questa intesa tedesco-russa, dicevo l'approvvigionamento a basso costo di gas russo, il gasdotto celeberrimo è forse l'immagine della sua inaugurazione, è la foto più interessante. C'erano Rutte, c'era Merkel, c'era Medvedev a celebrare questa intesa economica, approvvigionamento a basso costo e modello economico di compressione salariale vocato all'export. A questa postura economica da parte della Germania, che ha influenzato poi tutta l'Europa essendo nella potenza egemone, è un problema macroeconomico gigantesco visto con gli occhi di Washington da almeno 20 anni. Lei citava Otto la Rice, ma tutte le amministrazioni democratiche e repubblicane hanno richiamato la Germania a ridurre questi squilibri, anche perché implicavano uno sbilanciamento verso est, non solo verso la Russia ma verso la Cina, destinataria privilegiata dell'export tedesco, almeno nei piani di Berlino. Che ci sia questa dinamica da tenere in sottofondo per leggere anche i rapporti oggi tra Merz e Trump credo sia un richiamo molto prezioso che ci ha fatto l'ascoltatore. No al complottismo sanitario, ci scrive Paola. I due olandesi sono stati incauti per andare a fotografare un volatile, si sono messi in mezzo ai topi. Ovviamente qui, al di là di come ci sia causato il primo contagio, il tema è la possibilità di trasmissione di questo virus tra gli uomini, cioè tra uomo a uomo, e vedremo appunto in questi giorni come si evolverà la cosa. Un altro ascoltatore ci chiede chi faccia allarmismo in particolare. Beh, qui credo che ci sia un po' da dividere la responsabilità: da un lato alcuni media, dall'altro anche, faccio un esempio, quando il capo dell'OMS si reca a Tenerife a sovrintendere le operazioni, sta evidentemente sottolineando con la sua presenza un allarme che ha deciso di non destinare ad altre emergenze sanitarie. Quindi vedremo che ruolo hanno anche le personalità alla guida degli enti sovranazionali nell'indirizzare l'allarme e di conseguenza quello mediatico su questi casi, e vedremo appunto come proseguirà. La linea al prossimo ascoltatore. Pronto?
9: Sì, buongiorno, sono Yolanda.
0: Ci dica.
9: Il profluvio di notizie che ha invaso i giornali e gli organi di trasmissione delle informazioni sul caso Garlasco mi ha indotto a una considerazione più generale. Qualcuno ricorda un caso di 50 anni fa? Un caso chiamato a suo tempo il caso Bebavi. In quell'occasione...
0: Il caso, mi perdoni, non l'ho sentito. Il caso?
9: Bebavi. Okay. Erano due, mi sembra che fossero due egiziani, i quali erano accusati di aver ucciso una terza persona. E il dibattito si svolse in maniera molto civile. Alla fine la conclusione fu che, non essendo stato possibile accertare in nessun modo, se non per prove indiziarie, la colpevolezza dell'uno o dell'altro coniuge, entrambi furono assolti. A suo tempo fu considerata una sentenza di grande civiltà. Esiste ora, in questo momento in cui siamo divisi soltanto fra buoni e cattivi, fra sì e no, un giudice di tale equilibrio? La domanda è questa.
0: Grazie, mi scusi, non avevo capito. Il caso è riferito a un omicidio commesso a Roma nel 1964 e dopo la sentenza di primo grado, descritta perfettamente da Yolanda, per insufficienza di prove tale sentenza fu appellata e portò a una condanna mai scontata, perché nel frattempo i due imputati erano fuggiti all'estero. Ma il caso è perfetto, e la ringrazio l'ascoltatrice, perché il tema gli esiti di un processo indiziario sono esattamente quelli che hanno concentrato il dibattito e motivano, secondo me, la grande attenzione che c'è sul caso Garlasco, e che potrebbero essere al centro, questo equilibrio tra un processo indiziario e la condannabilità, anche il caso Sempio. Perché? Perché Alberto Stasi fu condannato dopo un complicatissimo rimpallo, in questo in parte simile al caso Bebavi, nel senso che ci fu una soluzione in primo grado, una soluzione in secondo grado, una Cassazione che riportò il caso in appello e poi la condanna confermata appunto in una ulteriore successiva Cassazione. Il tema è proprio questo: se in un processo indiziario in cui non ci sono confessioni e non c'è un movente chiaro, ci siano le condizioni giuridiche, operative, di arrivare a una condanna. Evidentemente la Cassazione nel caso Stasi disse di sì. Se si dovesse aprire una revisione e poi un eventuale processo Sempio, vorrebbe dire che quella decisione fu clamorosamente sbagliata, e credo che questo sia uno dei motivi del grande interesse. Anche Cazzullo oggi dice più o meno un ragionamento simile, perché dice che Garlasco è l'eccezione, i gialli di solito non esistono, ma quello di Garlasco è proprio tale, perché, leggo Cazzullo, Stasi è stato assolto in primo e in secondo grado, la Cassazione ha annullato la seconda assoluzione nell'attesa di nuove evidenze scientifiche che non hanno chiarito tutto, ma sono state ritenute sufficienti dalla Corte d'Appello per condannare l'imputato. Ora emergono nuovi indizi seri, secondo Cazzullo, contro Sempio. Quindi credo davvero che sia un tema di grande interesse, sia per il rispetto dovuto alla tragedia di una vita di 26 anni spezzata, chiunque sia stato, in modo atroce, sia perché contiene questo rovello giudiziario che sul piano intellettuale e giuridico, secondo me, è molto sottile e molto interessante. Ci scrive Paola da Alessandria sulla piaga del nostro paese, il lavoro nero irregolare, che non riguarda ovviamente solo gli extra comunitari e che fa anche un danno all'erario per il mancato gettito delle tasse pagate dai datori di lavoro, ovviamente, sul lavoro regolare. Sentiamo la prossima telefonata e il prossimo ascoltatore. Pronto?
16: Buongiorno, mi chiamo Fabio e chiamo dalla provincia di Padova. Mi sente?
0: Forte e chiaro, grazie. Dica.
16: Buongiorno. Niente, volevo approfittare appunto della sua presenza quale giornalista di un giornale, insomma, tra virgolette, filo governativo. Volevo chiedere se lei ritiene che la politica migratoria di questo governo sta ottenendo dei successi. Per migratori intendo per gli italiani, per contrastare l'emigrazione degli italiani che vanno all'estero e contrastare gli stranieri che vengono in Italia. Dati alla mano, mi sono un po', ho appena dato un'occhiata appunto ai dati storici. Nel 2024 c'è stato un picco di giovani italiani che sono emigrati all'estero, e in contempo, nello stesso anno, c'è stato un picco di cittadini stranieri che sono giunti in Italia, 450.000. Come ritiene queste politiche? Ecco, questa era la mia domanda.
0: Grazie Fabio. Dissento in parte dalla qualifica di giornale filo governativo della Verità, non perché non si rivolga e non abbia un posizionamento collocato nell'area conservatrice di centrodestra, ma perché credo che ci sia sempre stata la possibilità di una critica libera all'esecutivo sulle questioni fiscali o anche su quella per esempio migratoria. Dopodiché non sfuggo ovviamente alla sua domanda, mi limito a portare alcuni elementi che possano suffragare un giudizio. Lei pone due questioni unite dalla dinamica migratoria, ma molto molto diverse anche come possibili rimedi che queste possono indicare. La prima è quella della emigrazione, fondamentalmente su base economica in larga parte dall'Italia verso l'estero. La seconda è quella di un argine a migrazioni, soprattutto irregolari non gradite, in arrivo nel nostro paese. L'Italia ha a che fare con entrambi i movimenti, diciamo così. Per rispondere alla sua domanda, credo che sul primo tema, ovvero quello della fuga, diciamo, di italiani. Fino qui il bilancio non possa essere ritenuto sufficiente. Va detto, a parziale discolpa del governo, che non esistono misure di breve periodo e di rapido impatto che possano invertire un trend così pronunciato, e che io credo sia basato soprattutto dalla dinamica salariale, che negli ultimi 20 anni ha reso l'Italia uno dei paesi più deboli dal punto di vista della quota salari del PIL e della forza contrattuale dei lavoratori, il che spinge molti giovani ad accettare l'onere di trasferimenti in vista di possibilità maggiori. Da questo punto di vista, le cose che si possono fare sono lavorare sul piano fiscale, favorire il rinnovo dei contratti, soprattutto quelli della pubblica amministrazione, e cercare in tutti i modi di aumentare la domanda e i salari per rendere meno conveniente questa fuga. Non è un percorso rapido. Sul fronte invece opposto, cioè quello di impedire arrivi non graditi, che è stato uno dei motivi, credo, sui quali questa maggioranza ha raccolto consenso, nel senso che l'aveva indicato come una priorità condivisa sostanzialmente da tutti i partiti che compongono la maggioranza, ci sono sicuramente alcuni segnali positivi. Io cito l'aumento percentuale dei rimpatri sugli arrivi irregolari. Sul fronte degli sbarchi c'è una situazione di relativo stallo dopo un periodo di calo, che soprattutto all'inizio dell'avventura dell'esecutivo Meloni sono sostanzialmente stabili, sempre su livelli molto alti, anche per il carico di morti che tragicamente accompagnano questi viaggi. Devo dire che lo stesso Presidente del Consiglio, in conferenza stampa a inizio anno, ha indicato proprio il fronte migrazione e sicurezza come uno dei comparti su cui era necessario fare di più, rimarcando, per la sua stessa parola, una insoddisfazione su questo capitolo, che credo sia peraltro decisivo per anche il consenso, visto il peso che l'elettorato di questa maggioranza aveva riposto in questo tema. Spero di aver risposto a Fabio e alle domande che poneva. Ci sono ancora molti messaggi, tra i quali un geografo, Mario da Milano, che chiede lumi sulla citazione, peraltro molto molto rapida, che ho fatto prima, dell'editoriale di Romano Prodi dedicato all'Europa, che secondo l'ex Presidente del Consiglio deve occuparsi dell'Africa. Chiede lumi di più, ulteriori lumi, scusate, sull'editoriale di Prodi, sul Messaggero di oggi: anche se è comprensibile che le guerre di Ucraina, Gaza e Iran abbiano cancellato dai media le tragedie africane, è opportuno riflettere su quanto avviene anche a sud della nostra Europa, dice Prodi. La prima riflessione dovrebbe essere dedicata al tragico conflitto che sta da anni insanguinando il Sudan, dove la guerriglia interna viene continuamente foraggiata e incoraggiata da potentati esterni interessati a impadronirsi delle risorse di questo grande paese. Così dice Prodi, si tratta di un immenso territorio in cui la Francia coloniale è stata per lungo tempo punto di riferimento per la loro politica, la loro economia, la loro cultura, fascia che si estende il Sahel, dal Senegal fino alla Costa d'Avorio, fino al Chad. In questi territori, scrive Prodi, il Mali ha sempre avuto un'importanza particolare per la sua collocazione geografica, per la sua estensione pari a 5 volte l'Italia e per la forte presenza di estremisti islamici e minoranze Tuareg. L'articolo e l'editoriale è piuttosto lungo e complesso, ora non c'è il tempo per darne lettura completa, ma la sostanza è appunto che l'offensiva terroristica in Sahel dovrebbe essere una preoccupazione fondamentale per l'Europa, sia per gli equilibri economici e geopolitici del continente, sia per le possibili conseguenze in termini di migrazioni che ci portano al problema di cui stavamo dibattendo poco fa. Sentiamo il prossimo ascoltatore. Pronto?
17: Sì, pronto. Buongiorno, mi chiamo Emanuela e chiamo da Firenze. Io chiamo a proposito degli incidenti sul lavoro, perché mi ha colpito il ripetersi della notizia che una delle vittime, in questo caso un giovanissimo morto in Calabria, non aveva contratto, lavorava senza un contratto. Uh-huh. Ora, quando ci sono gli incidenti sul lavoro, normalmente si punta sull'assenza di prevenzione, cioè non ci sono controlli nei cantieri, ed è ovviamente giustissimo, ma io non vedo mai, non mi si dice mai, e per questo mi interessa sollecitare lei quanto giornalista, non si dice mai cosa accade al titolare di queste aziende, cosa succede, l'azienda viene chiusa, il titolare è in prigione, cioè non si punta mai sulla deterrenza, cosa rischia un titolare di un cantiere di questo tipo. Cioè, io credo che se rischia davvero, perché questa è la domanda, cioè se ci sono provvedimenti tali che rendono non conveniente assumere persone e rischiare incidenti sul lavoro, questo sarebbe una forte deterrenza, e lo sarebbe ancora di più se i giornalisti pubblicizzassero, magari in occasione di incidenti come questo, cosa è accaduto ai titolari di ditte che si sono trovati in casi analoghi. Quindi le chiedo sia un'informativa su cosa accade ai titolari di queste ditte, sia una sollecitazione perché questo venga pubblicizzato a scopo di deterrenza. La ringrazio dell'attenzione.
0: Grazie a lei, Emanuela. Credo che in generale chi si macchia di lavoro, di erogazione di lavoro non regolare, in linea di massima sappia di andare a cosa va incontro, ma evidentemente la volontà di realizzare guadagni illeciti vince sul timore di sanzioni. Per rispondere alla sua domanda, ovviamente dipende dal tipo di irregolarità che viene riscontrata per chi impiega lavoro in nero o irregolare a vario titolo. È chiaro che ci sono sanzioni amministrative che sono comminate in ragione dei singoli contratti mancanti e anche della loro durata. C'è la possibilità, a cui lei faceva riferimento, di sospendere l'attività. Credo che questo sia legata alla percentuale di impiego irregolare all'interno della totalità dei dipendenti. Queste sanzioni ovviamente impongono un risarcimento e al lavoratore irregolare e anche e soprattutto all'erario in termini di contributi evasi, quindi siamo nel campo del civile. Quando poi ci sono impiegati lavoratori, per esempio stranieri senza permesso di soggiorno, lì è un reato penale che include anche la reclusione appunto, oltre a copiose multe. Quanto alla idea mediatico-comunicativa di accompagnare questi casi alle sanzioni che impattano sui datori di lavoro, a me sembra un'idea riuscita e convincente, sia, come dice lei, per una finalità di deterrenza, sia come sollecitazione all'opinione pubblica, ma anche all'attività della magistratura, perché si mantenga la volontà di andare a sanare questa piaga. Chiede Mauro da Genova cosa si intendesse per arrivi non graditi. Beh, diciamo, questo governo ha firmato un decreto flussi che prevede l'arrivo di, se non sbaglio, 450-500.000 lavoratori nei prossimi anni, a quote di centinaia di migliaia all'anno. Evidentemente l'esecutivo li considera graditi, in questo senso desiderabili, non so che espressione possa cogliere meglio il senso di quello che intendevo dire, di cui il tessuto socio-economico del paese ha necessità, mettiamola così. Per non graditi intendo persone che arrivano in maniera irregolare sul territorio al netto delle loro esigenze di carattere umanitario, per cui ci sono evidentemente canali preposti. Per graditi o meno intendevo semplicemente questo, senza che avesse un'altra connotazione. Spero di aver risposto a Mauro da Genova. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
18: Sì, pronto. Sono Giuseppe da Bologna.
0: È in linea.
18: Niente, io volevo cambiare un po' argomento, parlare di Jannik Sinner,
0: sì,
18: il tennista. E mi ha fatto un po', diciamo, impressione sentire Sinner. in questi giorni lamentarsi dei montepremi che sarebbero troppo bassi nei tornei dello Slam. E, facendo una piccola ricerca, ho rilevato che praticamente il vincitore dello Slam, ad esempio americano, prende quasi 5 milioni di euro. Uh-huh. Il vincitore di Wimbledon prende circa 3 milioni e mezzo di euro. Quello francese del Roland Garros e lo Slam australiano prendono più di 2 milioni e mezzo di euro. Ecco, anche quelli che arrivano secondi, cioè i finalisti, incassano oltre un milione di euro. Ecco, lui chiaramente dice che il sostegno alla lamentela, nessuno lo mette in dubbio, per carità, è che i top player con la loro presenza nei tornei generano ovviamente degli enormi profitti per il sistema tennis. Uh-huh. Però quando a protestare è lo sportivo più ricco e sponsorizzato del pianeta, la lamentela diventa un po' un po' difficile da prendere sul
0: serio. Un po' poco credibile, dice lei.
18: Diciamo, sì, perché diciamo che Sinner non dice però questo, che lui guadagna soprattutto grazie a delle sponsorizzazioni multimilionarie, perché lo vediamo tutti i giorni in decine di spot in televisione, e che tra l'altro ha scelto, per carità, legittimamente di avere la residenza fiscale a Monte Carlo, qui beneficiando di un regime fiscale molto più favorevole. Certo. Rispetto a quello italiano sui suoi enormi introiti pubblicitari. Certo. Questo rende la protesta un po' sgradevole. Perché,
0: capisco il suo punto, capisco il suo punto, mi scusi se la interrompo, ma credo che sia stato esaustivo il suo punto. È chiaro che come sindacalista, un atleta straordinario e privilegiato dal punto di vista economico, può essere meno credibile. A completezza va detto che lo stesso Sinner si è speso forte della inarrivabile spazio mediatico che può conquistarsi con qualsiasi cosa dica, alla luce dei risultati storici per il tennis e lo sport italiano che continua a mettere in cascina. Per far rispettare la sua posizione va detto che lui stesso ha spiegato che questa rivendicazione era da intendersi per la totalità dei partecipanti a questi ormai eventi multimilionari. È chiaro che per un Sinner che tra sponsor e montepremi incassa decine di milioni all'anno, ci sono decine, centinaia di atleti che hanno magari più ragione di lamentare uno squilibrio nella partecipazione ai benefici del movimento tennistico. Credo che la frase di Sinner fosse da leggere in questi termini, almeno così ha detto lui, e tutto sommato si potrebbe anche dire che gli fa onore, essendo in una situazione per merito diversissima da quella del tennista medio, spendersi tutto sommato nell'interesse anche di altri atleti. Grazie Giuseppe per averci posto questo tema e averci fatto svariare rispetto a quelli trattati fin qui. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
19: Sì, buongiorno, sono Leo da Firenze. Direi della serie un'ingiustizia tira l'altra. Io volevo una sua opinione, anche quella del suo giornale ovviamente, sul problema casa. Allora, un'indagine fatta un po' di mesi fa, che io ho letto sul manifesto, parlava di 5 milioni di appartamenti vuoti in Italia. Ora, io naturalmente, poi basta camminare per strada, no? In un qualsiasi giorno di lavoro, verso mezzogiorno, uno alza la testa, guarda i palazzi e vede tante, tante persiane chiuse. Quindi questo ci fa capire il problema. Ora, il governo come affronta questo problema? Da un lato bisogna liberare le case occupate abusivamente. Da chi? Da chi occupati abusivamente? Da dei poveracci, da gente che hanno anche bambini piccoli, che durano fatica ad arrivare a fine mese. Chi ci metti dentro? Altri poveracci. Quindi, invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Poi un'altra cosa, l'imposta di successione. Ma l'imposta di successione ai livelli italiani fa sì che i rampolli delle famiglie più benestanti e poi si ritrovano da 2, 5, 10, 20 appartamenti. E questa è un'ulteriore ingiustizia, cioè voglio dire, ecco, io volevo capire un attimino qual è la sua opinione in merito a questa clamorosa, diciamo, situazione. Poi basterebbe che il governo facesse un decreto che dopo 2 anni che uno ha un appartamento vuoto, magari gli aumentano le tasse.
0: Bene, una soluzione filo esproprio lei propone. No, io credo che la proprietà privata, toccare in cardine la proprietà privata, non sia la soluzione migliore per risolvere un problema particolarmente urgente. Da questo punto di vista vedremo se il piano casa varato dal governo nel tempo e quando ci saranno risorse potrà avere qualche effetto. Non credo che toccare i cardini della proprietà privata, peraltro di un bene, ne parlavamo nei giorni scorsi, decisamente tassato come gli immobili, sia la soluzione migliore. A mio avviso agire su una dinamica salariale porterebbe a un aumento di domanda e una maggior possibilità di movimentare la situazione. Non credo che rendere sconveniente possedere una casa, soprattutto in un paese come l'Italia, di forte percentuale di proprietari di casa, sia la soluzione più corretta da questo punto di vista, anche perché esporrebbe appunto a dinamiche prossime all'esproprio. Per quanto riguarda chi occupa le case, beh, insomma, io credo che se qualcuno sta in una casa non sua senza che un contratto lo preveda, non sia in una situazione di regolarità, e fotografare, blindare, congelare questa situazione, con tutto il rispetto delle difficoltà di chi ricorre a questa estrema ratio, non sia una soluzione particolarmente civile o indicata. Mancano pochi secondi alla conclusione della rassegna stampa, per cui passo ai ringraziamenti per la parte tecnica a Roma Fiore Liborio, a Milano Roberto Badiali, in redazione Sonia Kurzel, Erika Manni, Alessio Palma. Potete come sempre riascoltarci su Rai Play Sound. Oggi a 30 minuti, la finestra di attualità del weekend di Radio 3 in onda alle 17:30, Luigi Spinola e i suoi ospiti parleranno proprio dell'antivirus, di cui abbiamo citato alcuni articoli, e dell'allarme su questo tema. La prossima settimana Prima Pagina sarà lasciata nelle capaci mani di Sara Menafra di Open. A me non resta che ringraziare tutta Radio 3 per la parte tecnica, di regia, di supporto alla mia conduzione. Ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori di questa settimana e vi auguro una buona domenica.
1: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh! Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
6: Il tuo amico ogni male è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad!
3: Via, via!
6: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
7: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: La guerra russo-ucraina, l'apertura di Putin, credo che il conflitto stia per finire, pronto a negoziare con l'Europa e candida come mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder.
3: Israele espelle i due attivisti della Global Sumud Flotilla, proseguono i raid di Tel Aviv sul Libano, colpita una famiglia di sfollati vicino a Sidone.
2: Delitto di Garlasco dalle anomalie dell'inchiesta del 2017 alle nuove accuse a Sempio. I legali di Stasi accelerano per la revisione del processo.
3: Antivirus, la nave da crociera Ondius ha attraccato a Tenerife, l'infettivologo Andreoni, attenzione ma pochi pericoli.
2: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli, buongiorno, buona domenica. Dunque regge il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, nonostante le accuse reciproche di violazioni da Mosca. Il presidente Putin si dice disponibile a colloqui per la fine del conflitto, ci riferisce la corrispondente.
4: Credo che il conflitto in Ucraina stia volgendo al termine. Sono pronto a incontrare Zelensky qui a Mosca o in un paese neutrale, ma solo alla fine dei negoziati che devono garantire la sicurezza di tutti. Putin apre anche all'Europa, suggerisce Gerhard Schröder, l'ex cancelliere tedesco. Per inciso è un suo vecchio amico e alla fine del mandato in Germania venne assunto dai giganti russi dell'energia Gazprom e Rosneft. Schröder sarebbe la persona ideale, aggiunge il presidente russo, altrimenti scelgano un'altra figura che però non sia stata irrispettosa nei confronti di Mosca. Putin ancora una volta in colpa per la guerra quelle che definisce le elite globaliste occidentali. Spiega la genesi del conflitto come il risultato dell'espansione a est della NATO, dell'ingerenza di governi occidentali che avrebbero spinto, sostiene Putin, l'Ucraina contro la Russia. Fenomeno che, aggiunge, vede svilupparsi anche in Armenia. Tra moniti e aperture nei confronti dell'Europa, Putin ringrazia grazie agli sforzi negoziali del presidente Trump, ma conclude altre questioni più urgenti da risolvere. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR3.
3: Diplomazia ancora in stallo sull'altro fronte di guerra, quello iraniano. Teheran non ha ancora risposto alla proposta di accordo di Washington. Stati Uniti e Israele hanno fallito nel loro attacco, dichiara il portavoce dell'esercito iraniano. Sempre tesa dunque la situazione nel Golfo Persico. A largo delle coste del Qatar colpito un mercantile. Da parte del presidente Trump una nuova abbordata al nostro paese, la corrispondente da New York.
5: Donald Trump torna ad attaccare l'Italia, lo fa in una telefonata con il Corriere della Sera all'indomani della visita del segretario di Stato Marco Rubio a Roma. A una domanda sulla premier Meloni, il presidente ribadisce: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Il riferimento è al mancato appoggio nella guerra contro l'Iran, in particolare nello stretto di Hormuz, e al no all'uso della base di Sigonella per alcuni velivoli statunitensi. Trump conferma anche di stare ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. Non fa commenti invece sullo spostamento di truppe americane dalla Germania verso il fronte orientale della NATO e soprattutto sull'attesa della risposta di Teheran alla sua ultima proposta per un accordo di pace. Più tardi però a un emittente francese Trump dice di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, che desidera con forza raggiungere un'intesa. Poi va in Virginia per un torneo di golf, mentre a Miami Rubio e Witkoff incontrano il premier del Qatar, un paese che ha un ruolo chiave nella mediazione. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: In Libano, strage vicino a Sidone sotto i bombardamenti israeliani, tra i morti anche bambini. Mediata la rappresaglia di Hezbollah, lo Stato ebraico ha intanto scarcerato e deportato i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati il 29 aprile. La corrispondente.
6: Tiago Avila e Saifa Bukeshek, i due attivisti della flottiglia, rapiti in acque internazionali assieme ad altri loro compagni ma poi portati in Israele e tenuti in detenzione, hanno lasciato il paese. A seguito del completamento delle indagini, i due provocatori professionisti sono stati espulsi da Israele, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano. Ora saranno Avila e Bukeshek a raccontare i loro giorni di prigionia. In sciopero della fame dall'inizio della detenzione, erano tenuti in isolamento nel carcere di Ashkelon. Ai loro avvocati avevano parlato di minacce ricevute dagli agenti, detenuti e interrogati in quanto sospettati di possibili legami con organizzazioni terroristiche, in particolare Hamas. Mentre in Libano Israele continua a colpire costantemente ed Hezbollah a rispondere non solo con il lancio di droni ma anche con razzi e missili. Ieri un raid ha colpito una palazzina che ospitava anche delle famiglie di sfollati vicino Sidone. Ad essere uccisi tre bambini, uno aveva solo 6 mesi, con l'esercito israeliano che continua a motivare ogni attacco come obiettivo di Hezbollah. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Confermata con un decreto del Ministero dell'Economia la proroga del taglio delle accise sui carburanti, mentre restano sempre elevate le stime dei maggiori costi per le famiglie a causa del caro energia.
0: Grazie al maggiore gettito IVA registrato ad aprile, sono 191 milioni a copertura del decreto ministeriale che proroga da oggi fino al 22 maggio il taglio differenziato delle accise sui carburanti deciso alla fine del mese scorso, nell'insieme 6,25 centesimi rispettivamente per la benzina e il gasolio, i cui prezzi sono cresciuti negli ultimi due mesi a causa, come è noto, dell'impennata delle quotazioni del petrolio dovuta a sua volta al conflitto nel Golfo Persico e al blocco dello Stretto di Hormuz. Se greggio e gas resteranno ai livelli attuali anche nei prossimi mesi, tra carburanti, bollette e beni alimentari, la CNA stima per la famiglia italiana una maggiore spesa di 1.000-1.300 euro quest'anno. Nel complesso, dice la CGA di Mestre, farebbero 29 miliardi. Sui rincari della spesa, influenzati anche dai maggiori costi dell'autotrasporto, in settimana è previsto un incontro tra i ministri Lollobrigida e Urso e la grande distribuzione dei supermercati per sostenere la trasparenza dei prezzi e scongiurare i rischi di speculazione. Fabio Comini, GR3.
2: I temi economici e i dossier internazionali al centro del confronto fra gli schieramenti politici, il punto.
7: Teniamo ai nostri interessi nazionali, spiega Antonio Tajani, così come all'alleanza con l'America. E non sarà una dichiarazione a cambiare le cose, assicura il Corriere il ministro degli esteri, che però sprona l'Europa ad essere più indipendente sulla difesa. Molto più dura contro Bruxelles la Lega, visto il no al nuovo deficit per far fronte al caro energia. Ma intanto, ricorda Fratelli d'Italia, il governo fa la sua parte. Galeazzo Bignami.
8: Già stanziati 6 miliardi e mezzo, incluso il taglio delle accise e il decreto bolletti in favore di imprese e famiglie.
7: L'esecutivo è sempre alla fase zero, replica dai 5 Stelle Giuseppe Conte, zero crescita, zero riforme, zero per gli stipendi. Ma le opposizioni insistono soprattutto sui rapporti con gli Stati Uniti. Per Verdi Sinistra Trump ci ha umiliati e Meloni dovrebbe dire no a nuove spese militari. Per Matteo Renzi il ponte con l'America è diventato il baratro della Premier e proprio per costruire nuovi legami con l'estero Elly Schlein vola in Canada al raduno dei progressisti.
9: Un ordine internazionale che qualcuno sta cercando di smantellare per sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte.
7: Lucio Bondi, GR3.
3: La cronaca, il nuovo fascicolo d'inchiesta sul delitto di Garlasco, 19 anni dopo. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, indicandolo quale unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007. I legali di Alberto Stasi, condannato con sentenza passata in giudicato a 16 anni, accelerano sulla richiesta di revisione.
10: Oltre 300 le pagine scritte dalla procura di Pavia, documenti e intercettazioni che vedono Andrea Sempio come unico responsabile della morte di Chiara Poggi. Nella relazione i carabinieri parlano di presunte irregolarità nel 2017 che riguardano gli avvocati di Sempio. Avrebbero infatti ottenuto illecitamente documenti della denuncia fatta a Sempio dai legali di Stasi. Secondo i militari dell'arma, i Poggi cercarono un modo per bloccare le indagini su Sempio. In una intercettazione ambientale del 2025 si sente Giuseppe, padre di Andrea Sempio, mentre parla con una cronista e le racconta che nel 2017 l'allora PM di Pavia Venditti gli disse che questa cosa finirà presto. Poi seguì l'archiviazione di Andrea Sempio. Venditti e il padre di Sempio sono indagati per corruzione in atti giudiziari dalla procura di Brescia. Alberto Stasi intanto continua a respingere i giornalisti.
11: Ogni giorno viene con 10-12 colleghi vostri.
10: Per lui si sta aprendo la possibilità della revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, dicono i suoi legali. Elena Pabba, GR3.
2: Hantavirus, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, il rischio è basso, non è un altro Covid. Non c'è motivo di allarme, garantisce Mara Campitiello, a capo della prevenzione del Ministero della Salute, dopo la messa in quarantena dei quattro italiani che erano sullo stesso volo di una delle vittime della nave attraccata nel frattempo a Tenerife, sulla quale è scoppiato il focolaio. Il protocollo d'emergenza è scattato nelle regioni dove i quattro risiedono, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. L'infettivologo Massimo Andreoni.
12: È una situazione di attenzione, ma non certamente di alto pericolo. Le infezioni da hantavirus noi le conosciamo bene da tanti anni. La forma renale, che è quella che gira in Europa, non si trasmette da uomo a uomo, mentre quella respiratoria, che normalmente è nel Sud America, si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva, poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
3: Il popolo di Sinner celebra il suo campione dopo la vittoria al debutto degli internazionali d'Italia. Domani torna in campo contro Alexei Popirin.
13: Un terremoto di energia positiva.
12: Normalmente è nel Sud America. Si trasmette molto poco da uomo a uomo. La malattia si trasmette dai piccoli roditori, dai ratti, attraverso feci, urine e saliva. Poi passa all'uomo, ma da uomo a uomo passa molto poco.
3: Il popolo di Sinner celebra il suo campione dopo la vittoria al debutto degli internazionali d'Italia. Domani torna in campo contro Alexei Popirin.
13: Un terremoto di energia positiva che sta travolgendo non solo il tennis, ma tutto lo sport italiano, perché attorno a Jannik Sinner si è acceso

0: mano.
1: Giochi a tennis?
2: Sì.
1: Chi è il tuo campione preferito?
2: Sinner.
1: Campione preferito?
3: Sinner.
1: Cosa ti trasmette?
3: Di migliorare, forse. Ogni partita migliora, è quello che voglio fare anch'io.
1: La prima volta?
4: Sì, prima volta. E... i biglietti, cos'è, a Natale ce l'hanno regalati. Mia moglie non seguiva il tennis e adesso con Sinner vuole...
5: Si è appassionata
4: anche.
5: Assolutamente.
1: Pensi che possa essere lui il favorito?
3: Sì, ma lo è sempre.
0: Chiamala se vuoi Sinnermania, la passione trasversale e sincera per un fenomenale ragazzo italiano che ambisce a riportare a Roma dopo mezzo secolo il trofeo mancante.
6: È il più forte, non credo che in questo momento ci siano altri che lo possano battere. Poi è uscito Djokovic, non c'è Alcaraz. Prevedo lunga vita per Sinner e dispiace perché è sempre meglio vedere la competizione.
0: Mauro Zanda, GR3.
7: E ora la musica con il nuovo album del collettivo di Daniele Sepe, Capitan Capitone e i Fratelli della Costa. Tra i brani del sassofonista napoletano anche gli omaggi agli Squallor e a Frank Zappa.
8: Si intitola 40 gradi nord e 14 gradi est il nuovo album di Daniele Sepe. Sono le coordinate di navigazione al largo di Napoli.
9: Il mare è un punto di partenza e di arrivo per tutto il pianeta. È uno sguardo che parte da Napoli. Poi navigando uno si perde.
8: In un mare di diversi generi musicali, qual è la sua bussola?
9: La nostra bussola rimane quella di Zappa, della sua visione sarcastica, ironica delle cose della vita, e in questo più vicini a Zappa sono gli Squallor, che rimangono un altro punto fermo.
8: Apre l'album anche i rapper Hanno una mamma, sugli stereotipi della scena rap.
9: Vedendo tutti questi tatuati aggressivi con pistola di plastica nella cintura, ho detto: ma questi poi la domenica quando vanno a casa della mamma come si comportano con mamma? Più che altro per evidenziare certe contraddizioni e soprattutto per farci due risate. In questo mondo triste abbiamo bisogno pure di ridere ogni tanto.
8: Timiso Arapinto, GR3.
7: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Massimo Vasciaveo e Serena Mancarella.
10: Dopo Onda Verde, il meteo, linea, lezioni di musica, il prossimo giornale alle 13.45 al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Buona domenica, buon ascolto.
11: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
13: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
15: Quanti anni hai?
14: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
16: Onda Verde. Viaggiare informati.
17: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Code in via di risoluzione per un incidente in A8 tra Solbiate Arno e Castronno, direzione Varese. Altro incidente si segnala in A1 sulla Firenze-Roma tra Attiliano ed Orte, direzione Roma. Incidente anche sulla Roma-Teramo tra Carsoli e Vicovaro, direzione Roma. Sul raccordo Viterbo-Terni è stata chiusa una corsia per un incidente all'altezza del bivio per la statale 204, direzione Terni. Corsia chiusa anche sulla statale 2 Cassia tra San Quirico, Dorcia e Montalcino in entrambe le direzioni. Sulla statale 148 Pontina si viaggia su una sola corsia all'altezza di Montedoro, direzione Terracina. Sulla statale 7 Appia il traffico è rallentato dalla presenza di alberi sulla carreggiata Prato La Serra, statale 371, direzione Roma. Viene poi segnalato un incidente all'altezza della stazione di Musco in entrambe le direzioni. Condizioni meteorologiche in peggioramento con pioggia diffusa e nebbia particolarmente sulla 24 tra Tagliacozzo e L'Aquila Ovest, ed infine torna anche questa domenica lo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22 su autostrade e strade extraurbane. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio e buon ascolto.
16: In collaborazione con il CIS.

0: Meteo Radio.
1: Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Radio 3, lezioni di musica. Giochi tonali, Johann Pachelbel, Hexacordum Apollinis e Magnificat Fugen, con Maria Cecilia Farina.
3: Buongiorno cari amici e amiche di Radio 3, siamo arrivati alla seconda lezione del ciclo che ho intitolato Giochi tonali, perché stiamo facendo un'indagine su pezzi per tastiera, clavicembalo, organo e pianoforte, strutturati in cicli con una precisa e ragionata successione di tonalità. Ieri avevamo visto Ariadne Musica di Fischer, che abbiamo detto è proprio il vero e proprio prodromo del clavicembalo ben temperato di Bach. E oggi invece vediamo un diverso tipo di gioco tonale con un autore che definiamo pre-bacchiano, Johann Pachelbel. Siamo sempre nel centro-sud della Germania, tra seconda metà del 600 e inizio del 700, una generazione prima di Johann Sebastian Bach, perché Pachelbel nasce a Norimberga nel 1653, la città dove svolge per molti anni l'attività di organista nella chiesa di San Sebaldo. È una figura molto significativa del barocco tedesco, musicista di respiro europeo per le varie esperienze musicali. Visse infatti a Vienna durante l'assedio turco e qui entrò in contatto anche con lo stile italiano. E poi passò parecchio tempo in varie città tedesche, Eisenach, la città natale di Bach, e qui entrò in contatto con la famiglia Bach, infatti, Erfurt, Gotha, Stoccarda. L'opera di cui ci occupiamo si intitola Hexacordum Apollinis, l'esaccordo di Apollo, a cui segue un pomposo sottotitolo in latino che però merita di essere letto almeno in italiano. Esaccordo di Apollo, che presenta sei arie da suonarsi all'organo o al cembalo, alle cui semplici melodie sono aggiunte variazioni per il piacere degli amici delle muse, preparate con diligenza e applicazione da Johann Pachelbel, organista della chiesa di San Sebaldo. Quindi in cosa consiste in questo caso il gioco tonale? Consiste nel fatto che le arie con variazioni sono composte seguendo l'ordine di un esaccordo, ma un esaccordo un po' diverso da quello naturale di Guido d'Arezzo, no? Tutti impariamo anche alle prime lezioni di musica che l'esaccordo di Guido d'Arezzo è ut, re, mi, fa, sol, la, oppure nelle sue declinazioni re, mi, fa, sol, oppure, ma sempre con i semitoni in mezzo. Qui invece abbiamo la prima aria in re minore, la seconda aria in mi minore, quindi si sale di grado, la terza in fa maggiore, la quarta in sol minore, la quinta in la minore. Per completare l'esaccordo ci aspetteremmo un sì. Invece l'ultima aria, detta aria sebaldina, è in fa minore. ma questo fa minore è notato alla maniera antica, quindi con soli due bemolli in chiave. E in ogni caso, ecco, questa tonalità funge idealmente da sesto grado di questo esaccordo che si è posto come obiettivo Pachelbel. Le arie sono tutte di invenzione di Pachelbel, tranne forse l'ultima che potrebbe risalire alla tradizione musicale della chiesa di San Sebaldo. E vediamo la struttura. La struttura è quella di arie con due parti ritornellate e generalmente simmetriche. Nella prima parte si va dalla tonica alla dominante, quindi la prima parte si ferma qui, e la seconda parte, dopo aver modulato attraverso torna a re minore, quindi torna alla tonica. Io direi che possiamo cominciare ad ascoltare la prima aria e magari una serie, alcune variazioni.

ripetizione con l'ornamentazione tipica che secondo la prassi dell'epoca si inseriva. Seconda frase dell'aria.

infatti notate che l'organista, per mettere in rilievo la sinistra, usa una timbrica diversa tra la destra e la sinistra. La sinistra ha un registro ad ancia che mette bene in luce

Ecco, direi che qui possiamo abbandonare questa prima aria. Facciamo alcune considerazioni. Si nota tanto un elemento di stile italiano, soprattutto l'influenza delle sonate violinistiche di Corelli e dintorni, perché se notate, soprattutto nelle arie, il tema è esposto appunto dalla mano destra in modo solistico e invece la mano sinistra praticamente svolge solo una sorta di basso continuo, cioè gli accordi. Poi, ecco, la scrittura prevalente è a tre parti, quindi un contrappunto abbastanza leggero. La linea superiore, in genere la linea cantabile, appunto, e le altre svolgono una funzione armonica. E nelle variazioni avrete notato che la melodia è abbastanza sempre riconoscibile, sebbene ci siano note più piccole, però, per esempio, nella prima variazione avevamo sentito questo quindi re, re, fa, la, do, re, la, re. Cioè le note, diciamo le colonne dell'aria sono ancora riconoscibili. Ma accanto alla presenza dello stile italiano, direi che si nota molto anche quella dello stile francese nella finezza dell'ornamentazione. Ornamentazione che poi, come ripeto, può essere aggiunta, implementata quando si fanno le ripetizioni, cioè i ritornelli. Questi stessi elementi li possiamo ritrovare molto nelle partite, nel senso di variazioni su temi di corale di Bach, che sono in parte anche pezzi giovanili e quindi hanno proprio preso l'eredità di questo humus di autori precedenti. L'opera, questo Exacordum Apollinis, è dedicato a due artisti e la cosa è molto significativa perché uno di questi artisti era l'organista della Cappella Reale di Vienna, Ferdinand Tobias Richter, e l'altro è niente meno che Dieterich Buxtehude, il grande Buxtehude che fu il più importante modello per il ventenne Bach. Tutti conoscete benissimo la storia di Bach che va a piedi da Arnstadt a Lubecca per ascoltare questo mitico Buxtehude, organista di Santa Maria, e carpire i segreti di questo organista. Questo cosa significa da parte di Pachelbel, questa dedica a due musicisti così diversi? Che Pachelbel vuole contemperare due tradizioni, il nord e il sud della Germania, che sono ugualmente presenti e influenti nella sua opera. Proseguendo quindi nell'ordine del nostro esacordo, dalla tonalità di re si dovrebbe salire a mi minore, infatti la seconda aria è in mi minore, noi non abbiamo tempo per esaminarle tutte, e passo alla terza, che è l'unica aria in tono maggiore, andiamo infatti in fa maggiore. Noterete ancora la struttura dell'aria di 4 più 4 battute ritornellate e seguono 6 variazioni. Questa volta lo ascolteremo in un'esecuzione al cembalo perché, come nel caso di Fischer che avevamo visto nella puntata di ieri, si tratta di musica un po' di doppia destinazione, anzi tripla se includiamo anche il clavicordo. Quindi cembalo, organo e clavicordo. Era un po' quel genere che veniva chiamato house music, no? Musica per casa, musica non particolarmente complicata, eseguibile per il proprio diletto anche da musicisti amatori. Quindi sentiamo almeno una parte di questa aria terza.

Anche la tonalità di Fa maggiore porta automaticamente a un affetto diverso. L'aria è un po' più allegra, no? È meno nobilmente pensierosa come era quella in Re minore.

E con questa cadenza lasciamo l'aria terza, perché vorrei arrivare all'aria sesta. Appunto, possiamo sfumarla. Arriviamo all'aria sesta, detta aria sebaldina, appunto, che forse era una melodia della tradizione musicale di San Sebaldo, dove lavorava Pachelbel. Non sappiamo. È l'unica in tre quarti, tutte le altre sono arie in tempo binario, mentre questa è l'unica in tre quarti. Ed è una melodia piuttosto malinconica, in due parti che sono nettamente sbilanciate come durata, poi vi guiderò nell'ascolto, ma la prima parte è di sole quattro battute e invece la seconda parte è molto più lunga, è il doppio di otto battute. Il numero di variazioni è sempre 8, scusate, non sempre 8, in questo caso è 8, a volte sono meno, che sommate all'aria fanno 9 pezzi. Ecco, 9 non è un numero casuale in Pachelbel, perché bisogna ricordare che dopo la dedica dell'opera, questa dedica in latino di cui avevo parlato prima, c'è una spiegazione molto interessante sulla cabala della raccolta. Dunque, bisogna dire che nel Settecento era assai diffuso il simbolismo numerologico. Nelle opere di Bach, per esempio, soprattutto quelle a destinazione liturgica, quindi corali, eccetera, è frequentissimo. E questo consisteva nell'assegnare un numero ad ogni lettera dell'alfabeto. Quindi, nel caso specifico di Pachelbel, latinizzando il suo nome, come facevano all'epoca, in Johannes Pachelbelius, viene fuori, sommando le lettere, i numeri corrispondenti alle lettere del nome Johannes, la cifra di 243, e 2 più 4 più 3 fa 9. Per Pachelbelius, sommando sempre i numeri delle lettere, viene fuori 423. 4 più 2 più 3 fa sempre 9. Quindi c'è questa presenza del numero 9 che sembrerebbe, visto che l'aria è costituita da 9 pezzi, l'aria più 9 variazioni, la firma dell'intera opera. Quindi adesso ascoltiamo l'aria sebaldina e poi salteremo alcune variazioni e dovremo andare più avanti e vi dovrò anche spiegare alcune cose sulla registrazione organistica. Prima parte, adesso ripetizione.

Ecco, ci fermiamo qui, saltiamo le prime variazioni e passiamo alla variazione numero 5, in cui, come vi dicevo, c'è una cosa molto curiosa da notare dal punto di vista dell'esecuzione organistica. Perché all'inizio, ecco, sentirete questo registro. Ecco, se possiamo un attimo fermarlo. Volevo spiegare di cosa si tratta. Ecco, si chiama usignuolo o anche rossignuolo, in qualche organo lo chiamano anche uccelliera. È un registro presente in alcuni organi di epoca barocca ed è costituito da piccole canne rovesciate all'interno di una vaschetta che viene riempita d'acqua fino alla sommità delle canne stesse. Per cui, inserendo il registro, cosa succede? L'emissione dell'aria a pelo d'acqua provoca un suono simile a un cinguettio e si usa spesso come sottofondo della musica stessa, soprattutto se la musica ha un carattere appunto allegro, un po' agreste, qua appunto la variazione. Ecco, adesso lo ripropongo, lo risentiamo e notate appunto questa uccelliera, questo usignuolo.

queste variazioni offrono all'organista l'opportunità di cambiare i timbri ad ogni variazione, magari anche alla ripetizione nei vari ritornelli. Perché la cosa interessante dell'organo, appunto, disponendo di vari registri, offre una timbrica molto varia.

direi possiamo lasciare la nostra aria sebaldina e chiudere il discorso su questo esacordo di Apollo, appunto con queste sei tonalità disposte nell'ordine di un esacordo in modo un po' particolare, partendo da Re e salendo. Però ecco, c'erano molti altri modi e soprattutto un altro modo molto usato di raggruppare, ordinare le composizioni per tonalità, e così fino a tutto il Settecento l'ordine dei toni ecclesiastici, che erano il residuo degli antichi toni salmodici, e questa era una cosa strettamente funzionale alla liturgia. I compositori appunto organizzavano tutta una serie di versetti che servivano per preparare il canto e quindi nelle varie tonalità, nei vari toni salmodici. Pachelbel raggruppa così le sue 94 fughe sul Magnificat. Pachelbel era un musicista estremamente prolifico, va detto, e quindi appunto compone queste 94 fughe sul Magnificat, cominciando dal primo tono, che è quello di Re, senza bemolle in chiave, però appunto il Re antico, il dorico. E quindi iniziando la sua prima fuga con questo soggetto, e a proposito di rapporto con Bach, si nota curiosamente che le prime tre note di questo, anzi le prime quattro note di questo soggetto, cosa vi ricordano? L'arte della fuga. Re. Quindi, diciamo, sistemati così secondo i toni salmodici, il sesto tono, di cui adesso vi propongo tre fughe da ascoltare, era in sostanza un fa maggiore. E la prima fuga del gruppo sesto tono è molto interessante, perché è una fuga tripartita. Quindi abbiamo un tema piuttosto vocale, piuttosto grave, che è questo. Poi c'è un secondo tema, quindi una seconda sezione con un secondo soggetto, che è questo. Poi nella terza sezione sentirete che i due soggetti vengono messi insieme e quindi sovrapposti. Sentiamo questa fuga.

adesso la terza sezione in cui vengono sovrapposti i due temi. E intanto che scorrono le note di questa ultima sezione della fuga, io vi saluto, vi ricordo che la prossima settimana saremo nel secolo XX con due colossi, Paul Hindemith e il suo Ludus Tonalis, e poi con Shostakovich e i suoi Preludi e Fuga. Un saluto da Maria Cecilia Farina.

Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato, con la collaborazione di Laura Plauta. Tutte le puntate sono scaricabili su Rai Play Sound.

0: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
2: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
3: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
4: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
3: Mercoledì prossimo alle 20:30 su Radio 3.

0: Uomini e profeti. Come si diventa colpevoli? Ripensare la responsabilità. Con Arianna Brunori.
1: Buongiorno e buona domenica a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio 3. Io sono Arianna Brunori e ho il piacere di darvi il benvenuto all'ultima puntata di Come si diventa colpevoli, un ciclo di uomini e profeti in quattro incontri. Nel corso delle precedenti puntate abbiamo visto come l'idea che oggi rischia di apparirci quasi indubitabile, evidente, secondo cui colpa e volontà sono sempre inestricabilmente legate, sia in realtà il frutto di un lungo processo storico. In questo senso, ben vedere, noi abbiamo fatto altro che riprendere, espandere, in qualche modo anche circostanziare quanto aveva già detto Nietzsche nella genealogia della morale. Cosa leggiamo infatti in questo testo capitale della filosofia tardomoderna? Leggiamo, cito, che quel pensiero, oggi così a buon mercato e apparentemente così naturale, così inevitabile, il quale è sempre chiamato in causa per spiegare il modo in cui si è venuto determinando sulla terra il sentimento della giustizia, il pensiero che il delinquente merita la pena poiché avrebbe potuto agire altrimenti, è una forma assolutamente tardiva, anzi raffinata del giudicare e dell'inferire umano. Chi lo trasferisce alle origini commette un madornale errore sulla psicologia della più antica umanità. Fine della citazione. Vediamo dunque che per Nietzsche la volontà e il libero arbitrio come facoltà di scegliere tra contrari non sono dati immediati della coscienza, bensì costrutti culturali. Ciò che innanzitutto consente di pensarli, ciò che ne ha garantito l'elaborazione, è, a ben vedere, un'ingannevole distinzione tra essere e agire, o meglio una duplicazione del fare, il pregiudizio secondo cui si darebbe una forza distinta dall'estrinsecazione della forza, come se dietro il forte, scrive Nietzsche, esistesse un sostrato indifferente al quale sarebbe consentito estrinsecare forza oppure no. Cioè, per Nietzsche, allo stesso modo in cui vedendo un fulmine mandare un barbaglio di luce, si separano in maniera del tutto illegittima, in maniera del tutto indebita questi due fenomeni, cioè il fulmine e la luce, ponendo l'uno quale causa e l'altro quale effetto, quando in realtà non sono che un'unica stessa cosa, vedendo un animale rapace, tramite la volontà, si separa la rapacità dall'animale. La conseguenza di questa operazione non è solo evidentemente l'invenzione di un soggetto nuovo, l'animale che può essere rapace o meno, ma l'acquisizione, scrive Nietzsche, del diritto di imputare all'animale rapace il fatto di essere rapace. Solo perché si scinde il fare da un supposto sostrato neutro, si scinde la forza in forza che è e forza che fa, si può aprire lo spazio dell'imputazione. La genealogia della morale è un testo provocatorio, un testo che, come Nietzsche stesso vide bene, non può che risultare urtante all'orecchio dei lettori. L'indagine, infatti, su quelli che Nietzsche chiama pregiudizi morali si accompagna sempre a un'esaltazione della cosiddetta morale dei signori, cioè dell'ethos, del modo di comportarsi e di agire di quei nobili che un tempo avrebbero dominato il mondo, travolgendo e schiacciando, godendo e gioendo, dicendo sempre sì, di contro ai sacerdoti, agli schiavi, ai preti, di contro a quelli che per Nietzsche sono i campioni dell'introspezione e del risentimento. E tuttavia, lasciando da parte questo fiero culto aristocratico, la genealogia della morale può avere per noi ancora oggi un suo prezioso valore, non tanto perché ci offra delle indicazioni storiche in qualche modo attendibili, cosa che davvero non ha la pretesa di fare, ma perché la genealogia della morale getta luce in maniera efficacissima, direi, su quello che potremmo chiamare il fondamento metafisico della colpevolezza, sulla sua radice assolutamente prima. Come infatti abbiamo visto anche nell'ultima puntata, fin tanto che il carattere è stato concepito quale principio determinante dell'agire, come ciò da cui consegue immediatamente, necessariamente l'azione, si è potuta pensare la responsabilità, ma mai veramente la colpevolezza. Soggetto colpevole è il prodotto della volontà, di una facoltà cioè la cui prestazione specifica è quella di separare la natura dalla prassi, di scindere, come ci dice Nietzsche, l'essere dall'agire. Ma allora quando e come nasce l'idea di volontà? Siamo arrivati veramente al cuore di questi nostri incontri. Da tempo gli studiosi hanno mostrato come i padri della Chiesa, cioè i grandi autori che nei primi secoli del cristianesimo hanno gettato le fondamenta del pensiero e della teologia cristiana, si siano serviti di nozioni propriamente filosofiche e in molti casi stoiche per dare corpo alla dottrina del libero arbitrio, una nozione che ha un significato prima di ogni altro forse teologico. Meno evidente e forse più interessante per noi in questo contesto è cercare però di comprendere quale funzione svolga questa nozione, la nozione di volontà, all'interno del discorso cristiano, che poi è quello di cui per tanti versi siamo ancora oggi eredi. Ce lo mostra bene Agostino d'Ippona, il più grande, senza dubbio il più importante tra i padri della Chiesa, in un'opera che si intitola, giusto appunto, De libero arbitrio, sul libero arbitrio. Il delibero arbitrio si apre con il più scandaloso, il più angoscioso dei sospetti: se Dio non è l'autore del male. Perché questo dubbio capace veramente di gettare nella disperazione anche il più fiducioso, il più speranzoso tra i fedeli? Perché a ben vedere il peccato originale, vale a dire veramente l'atto che ha consentito al male e alla sofferenza di entrare nel mondo, è stato compiuto da due individui, Adamo ed Eva, creati teoricamente assolutamente buoni. Come hanno potuto scegliere il male in maniera peraltro deliberata e intenzionale due creature assolutamente buone? Sospetto ovviamente è che non fossero veramente tali. Forse che Dio li ha creati in qualche modo difettosi, malvagi, per il gusto sadico di vederli peccare e punirli? Se infatti, come aveva suggerito Platone, con lui la stragrande maggioranza del pensiero antico, non si può agire che in accordo al proprio essere, alla propria natura, il peccato originale è spiegabile solo a patto di attribuirne la responsabilità in qualche modo anche a Dio. Osservato cioè dal punto di vista dell'antropologia antica, in cui il carattere gioca questo ruolo determinante, il volto amoroso del Dio del Nuovo Testamento rischia di distorcersi nel ghigno di un demiurgo malvagio, un Dio cioè che crea gli uomini dotati di una natura fallibile per il gusto amaro di vederli fallire e di punirli. È in questa notte oscura dell'anima, per usare l'espressione di un mistico spagnolo, Juan de la Cruz, Giovanni della Croce, nel cuore di questo dubbio mostruoso che interviene la volontà. È l'invenzione, tra virgolette, di questa facoltà, infatti, che consente di scansare il dubbio, il sospetto di una connivenza di Dio rispetto al male. Cosa consente infatti di fare la volontà? La volontà, lo abbiamo accennato, consente di introdurre una frattura tra essere e agire, tra natura e prassi. Consente, in altre parole, di spiegare l'immissione del male in un mondo creato buono. Adamo ed Eva, pur dotati di una natura ottima da Dio, hanno scelto, tramite la loro assolutamente libera volontà, il male. Hanno scelto dunque oltre se stessi, oltre la propria natura. Per quale ragione hanno deciso infatti di cogliere il frutto proibito? Semplicemente perché volevano, non perché fossero inclini al peccato per natura, per carattere, ma perché erano dotati di libera volontà. La volontà, infatti, lo abbiamo detto, è una facoltà anarchica, senza principio, senza archè. Come Agostino stesso afferma in un'altra sua opera importante, La città di Dio, se si cerca la causa della volontà, in particolare della volontà malvagia, non la si trova. È come se si volesse vedere le tenebre, è come se si volesse ascoltare il silenzio. Da questo punto di vista, lo vediamo, le discussioni intorno al libero arbitrio sono veramente una postilla, decisiva certo, ma pur sempre una postilla, al discorso della teodicea, vale a dire intorno a quel discorso, a quella branca della teologia che si prefigge di esentare Dio da qualunque responsabilità rispetto al male. La nozione di volontà cioè assicura che Adamo ed Eva siano i soli ed unici responsabili del peccato originale. È in virtù della volontà che la loro condanna è ineccepibile. Come scrive ancora Agostino nel De Libero Arbitrio, le azioni degli esseri umani non sarebbero punite giustamente se non fossero compiute con atto di volontà. In questo senso, il male subito dagli uomini, a dispetto delle apparenze, è non solo razionale, ma anche giusto. Come afferma un altro padre della Chiesa, Giustino, assecondando, direi con apparente ingenuità, la logica efferata di questo ragionamento, poiché Dio al principio creò il genere sia degli angeli sia degli uomini arbitro di se stesso, secondo giustizia, essi riceveranno nel fuoco eterno il supplizio delle colpe commesse. Poiché siamo liberi, cioè, siamo condannati giustamente. Così possiamo veramente concludere che nel pensiero cristiano, in qualche modo come accadeva in Aristotele, ma in maniera ancora più efficace, non è la certezza che gli esseri umani siano in grado di autodeterminarsi liberamente, a fondare la possibilità di imputare loro le azioni che hanno compiuto, ma è, al contrario, la necessità di legittimare le condanne, divine o umane che siano, a portare all'elaborazione della nozione di volontà e di libero arbitrio. In cielo come in terra, noi non siamo puniti perché siamo liberi, ma siamo liberi o siamo stati pensati come tali perché dobbiamo essere puniti. Se abbiamo un autore che sembra avere in qualche modo compreso o accennato a questa verità, è Kafka. Infatti in un frammento edito da Max Brod, che sembra in qualche modo preludere al processo, il personaggio che poi diverrà K dice ai due uomini che lo hanno preso in custodia: «Sono in mano vostra», e questi gli rispondono: «No, tu sei libero e per questo sei perduto». In generale in Kafka troviamo veramente tutta una riflessione, anche se naturalmente frammentaria, non sistematica, sul rapporto tra colpa, legge e punizione. Kafka non solo sembra ribadire a più riprese quanto aveva suggerito San Paolo, vale a dire che senza la legge il peccato è morto, che è la legge a creare la colpa e non viceversa, ma anche che è la punizione ciò che solamente ci consente di accedere alla legge. Ascoltiamo ora un brano del processo in cui emergono alcuni di questi elementi.

0: Lei è in arresto. Come posso essere in arresto? È in questo modo? Ecco che ricomincia, disse la guardia, immergendo una fetta di pane imburrata nel vasetto del miele. A queste domande non rispondiamo. Sarà costretto a rispondere, disse K. Ecco i miei documenti d'identità. Mi mostrino adesso i loro e anzitutto il mandato d'arresto. Santo cielo, disse la guardia. Non solo lei non si rassegna alla sua situazione, ma sembra essersi proposto di irritare inutilmente noi, che in questo momento le siamo forse più vicini di ogni altro suo prossimo. È così, lo creda, disse Franz, senza portare alla bocca la tazza che teneva in mano, ma fissando K con un lungo sguardo, forse pieno di significato, tuttavia incomprensibile. Senza volerlo, K si lasciò andare a un muto colloquio con Franz, ma poi dette un colpo sui suoi documenti e disse: «Ecco i miei documenti d'identità». «Cosa ci interessa?» gridò la guardia più alta. «Lei si comporta peggio di un bambino. Cosa vuole? Vuole chiudere in fretta il suo grosso, maledetto processo, discutendo con noi altri, con le guardie, sui documenti d'identità e sui mandati d'arresto? Noi siamo impiegati di basso rango, che capiscono poco di documenti d'identità e che con la sua faccenda hanno a che fare solo in quanto debbono sorvegliare lei 10 ore al giorno e per questo vengono pagate. Questo è tutto quello che siamo. Tuttavia siamo in grado di capire che le autorità superiori di cui stiamo al servizio, prima di disporre un simile arresto, si informano con grande precisione sui motivi dell'arresto e sulla persona dell'arrestato. In questo non c'è errore. Le nostre autorità, per quanto le conosco e conosco solo i gradi più bassi, non cercano, per così dire, la colpa nella gente, ma vengono attirate, come è detto nella legge, dalla colpa e debbono inviare noi guardie. Questa è legge. Dove sarebbe un errore?
1: Non conosco questa legge, disse K.
0: Tanto peggio per lei, disse la guardia. Del resto esiste soltanto nelle loro teste, disse K. Voleva penetrare in qualche modo nei pensieri delle guardie, volgerli a suo favore o acquistare familiarità con essi. Ma la guardia ribatté soltanto: avrà modo di farne esperienza. Franz intervenne e disse: capisci, Willem? Ammette di non conoscere la legge e nello stesso tempo sostiene di essere innocente.

0: oggi abbiamo con noi Davide Stimilli. Stimilli ha insegnato in varie università degli Stati Uniti, da ultimo alla University of Colorado a Boulder. È autore e curatore di vari volumi, tra i quali ricordiamo soltanto il suo ultimo libro, uscito proprio qualche giorno fa per Neri Pozza, Homo Divinans, Abby Warburg e la filologia del futuro. E ovviamente il libro che Stimilli ha dedicato a Kafka, Fisionomia di Kafka, edito da Bollati Boringhieri nel 2001. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, la prima cosa che vorrei chiederle è la seguente. In Kafka noi vediamo che l'imputazione, cioè l'attribuzione di responsabilità, segue tutto sommato un modello che potremmo dire costante. La colpa è sempre indubbia, come si legge nel racconto nella colonia penale, ma la legge e l'accusa che sostanziano, che danno corpo a questa colpa, restano ignote. Tutto il processo nel suo complesso è destinato in qualche modo a rimanere sconosciuto a colui che lo subisce. In Kafka gli imputati, se possono accedere, se possono conoscere almeno una parte del processo, è solamente appunto il verdetto, diciamo, l'unica cosa che possono conoscere, e questo pure però si lascia conoscere solo in forma indiretta, nella punizione. Il condannato della colonia penale conoscerà il comandamento che ha violato solo nel momento in cui il marchingegno che lo tortura avrà finito di incidere sul suo corpo a sangue il testo di questo comandamento. Ma nel momento in cui tale incisione sarà completata, egli morirà. Nel processo addirittura K apprende di essere stato condannato, che quindi il procedimento a suo carico si è concluso con una condanna, solo nell'istante in cui verrà giustiziato. Allora le vorrei chiedere se questo modello che noi abbiamo ora in qualche modo irrigidito, restituito in questa forma così astratta, ha a che fare in qualche modo, e se sì, che rapporto ha con la riflessione di Nietzsche sulla nascita cruenta, appunto, nel sangue della morale e della giustizia.
1: Grazie di nuovo per l'invito e grazie per consentirmi di partecipare a questa discussione veramente interessante. Senz'altro vorrei partire, diciamo, da un dato filologico, cioè che Kafka era sicuramente a conoscenza dell'opera di Nietzsche, e abbiamo prove documentarie che dimostrano appunto come lui lo conoscesse bene, ma questo è un dato di fatto, direi, per tutta la cultura e soprattutto la letteratura tedesca dell'inizio del secolo scorso. E direi che questo si deve soprattutto a, diciamo, una caratteristica peculiare del Nietzsche filosofo, cioè il fatto che si tratta anche di un grande stilista, diciamo. Quindi non è soltanto la seduzione esercitata dalle sue teorie filosofiche, psicologiche, naturalmente radicali e audaci, ma si tratta di teorie che vengono espresse in uno stile che non è mai astrattamente teorico ed accademico. E un esempio perfetto di questa straordinaria capacità di scrittura aforistica è la formulazione di quello che Nietzsche chiama un assioma della più antica e purtroppo anche più longeva psicologia sulla Terra. E cioè, e qui cito appunto questo assioma che è veramente così straordinario nella sua semplicità e che sembra, come dire, quasi una constatazione del senso comune, ma in realtà c'è comunque appunto una teoria molto radicale appunto dell'origine della, diciamo, della legge, della giustizia, del diritto appunto nella nostra società. Quindi questo assioma è: soltanto quel che non cessa di dolorare resta nella memoria. E direi che appunto anche per noi, per tutti noi, dovrebbe essere molto facile da memorizzare, diciamo, come una volta appunto imparare a memoria. Soltanto quel che non cessa di dolorare resta nella memoria. In un certo senso anche questo aforisma ci fa un po', come dire, ci fa penare, ci fa un po', sentiamo un certo dolore solamente a pronunciarlo. E la validità di questo assioma, mi sembra, è con tutta evidenza riconosciuta anche dalle autorità della colonia penale nel racconto di Kafka, che lei appunto ha menzionato. L'apparato di tortura della colonia penale non è che il teatro della memoria, di quella primordiale mnemotecnica che Nietzsche rievoca nella seconda dissertazione della genealogia della morale, quella dedicata appunto alla colpa e alla cattiva coscienza, che nell'uomo, che Nietzsche definisce vivente oblio, doveva imprimere a fuoco e scrivere a forza la legge morale e renderla così indimenticabile. In questo senso l'esecuzione, che lei appunto ha già menzionato nella colonia penale, in realtà è proprio, mi sembra, come dire, il culmine, la combinazione di quella che è una vera e propria cerimonia rituale di fondazione del diritto. Difatti, dice Nietzsche, solo a partire dalla statuizione della legge esiste diritto e torto. Ma evidentemente, Kafka, potremmo dire, commenta qui Nietzsche, non vi è statuizione della legge al di fuori dell'esecuzione. Perché, come ci informa l'ufficiale addetto all'apparato, tutti i procedimenti in realtà si concludono con la morte dell'accusato, qualunque sia la colpa, diciamo. Si tratta in realtà sempre di una pena capitale. Quindi accusato e condannato sono dunque termini sinonimi in questo caso. Solo al termine di questo processo simultaneo di scrittura dell'erpice e della lettura del condannato, questi riesce a decifrare per intero i labirintici geroglifici della legge che gli sono tatuati sul corpo. E nell'attimo supremo della morte e della trasfigurazione, la redenzione della conoscenza e di un'effimera parvenza di giustizia sembra risplendere sul suo volto. Però, e qui mi sembra appunto la variazione geniale di Kafka, la legge, contrariamente all'interpretazione dell'ufficiale, non può tramutarsi in giustizia. Infatti, l'ufficiale inserisce nell'apparato il comandamento sii giusto, ma questo comandamento, cui egli si sottopone quindi, si conclude con la sua morte, come in tutti gli altri casi, senza però che siano comparsi sul suo volto i segni di questa promessa redenzione. Cioè, in altre parole, la presunta funzione conoscitiva della tortura si rivela dunque per ciò che è, e Kafka dice, un immediato assassinio. Cioè, quindi si tratta puramente di un assassinio. E lo stesso, appunto, come tutti gli ascoltatori ricorderanno, in conclusione del processo, con l'esecuzione altrettanto impietosa del protagonista, Joseph K., il cui ultimo pensiero è come un cane.
0: Grazie. Allora la seconda domanda che vorrei farle proprio riguarda, se vogliamo, no, il peccato originario, il peccato per eccellenza. Ne abbiamo parlato della cacciata del paradiso terrestre. Allora, noi sappiamo che Kafka ha dedicato numerosissime riflessioni a questo episodio della Genesi. Qual è il modo, in che modo, insomma, Kafka reinterpreta l'espulsione del genere umano dall'Eden e che valore finisce per attribuirgli anche ovviamente in relazione a questa questione della colpa?
1: Sì, prenderei spunto da quello che mi sembra forse la riflessione più...
0: Come riflessioni a questo episodio della Genesi. Qual è il modo, in che modo, insomma, Kafka reinterpreta l'espulsione del genere umano dall'Eden e che valore finisce per attribuirgli anche ovviamente in relazione a questa questione della colpa?
1: Sì, prenderei spunto da quello che mi sembra forse... la riflessione più cogente in questo caso di quelle che lei ha menzionato. Kafka scrive

0: Non è per sua colpa che siamo stati cacciati dal paradiso terrestre, bensì a causa dell'albero della vita, affinché non ne mangiassimo i frutti, cioè appunto per impedirci di diventare immortali. E proprio per questo, quindi, la creatura, il personaggio kafkiano, è stato cacciato dal paradiso terrestre. D'altra parte, e qui in un certo senso Kafka è veramente un esegeta delle scritture, osserva come di fatto appunto l'Eden non venisse distrutto dopo il peccato originale, anche se fino all'ultimo incombeva una tale minacciosa possibilità, e come la sua destinazione non venisse in alcun modo mutata, a differenza di quella dell'uomo caduto. Dunque, appunto, non c'è nessuna indicazione che l'Eden venisse in qualche modo veramente distrutto una volta, diciamo, avvenuta la nostra espulsione. Però direi che, a parte questo elemento di fatto, diciamo, l'Eden era comunque indistruttibile di diritto, poiché la sua distruzione avrebbe presupposto la revoca ed implicato l'arbitrarietà del decreto divino e dell'intenzione del creatore. Dunque sarebbe stata, in un certo senso, una distruzione contraria appunto alla intenzione divina, in questo senso. Allora, mi sembra che, e questo Kafka, diciamo, è un altro aspetto che analizza in queste osservazioni che sono degli anni della prima guerra mondiale, vedremo, questo è anche importante da tenere a mente, del 17-18, espressa in termini temporali, diciamo, l'eterna validità della cacciata dal paradiso terrestre è dunque l'eterna ripetizione del suo accadere. Quindi, diciamo, in un certo senso continuiamo a venire cacciati dal paradiso terrestre, e però il teatro, diciamo, la scena, il palcoscenico su cui questo accadere, questo avvenimento continua a ripetersi, è in realtà indistruttibile. E dunque il mondo in cui continuiamo a vivere, nel quale ci troviamo a vivere, è un camuffamento del paradiso terrestre, è appunto una colonia penale. Cioè, la colonia penale, a me sembra proprio che in un certo senso sia per Kafka in realtà nient'altro che questo paradiso terrestre camuffato, in cui il giudizio finale, o universale, come vogliamo chiamare, è già in vigore, però come diritto marziale. Qui c'è uno stupendo aforisma appunto di Kafka, dice: solo la nostra concezione del tempo ci fa chiamare così il giudizio universale o finale. In realtà si tratta di diritto marziale. Qui vorrei solo far notare che in tedesco, appunto, l'espressione in realtà è più, come dire, ambivalente, cioè il giudizio a venire, il giudizio più recente. Questo è il giudizio, o forse potremmo dire il giudizio prossimo ventura, in qualche modo. Però ecco, in realtà in questo momento viviamo in uno stato di diritto marziale.
1: Sì, tra l'altro mi pare appunto lei lo ricordi nel suo libro che per Kafka è come se in fondo il vero peccato non fosse tanto, diciamo, come dire, il peccato originale, il fatto che Adamo ed Eva hanno colto il frutto proibito, tra virgolette, ma l'oblio di questo peccato, cioè non è tanto la colpa, la vera colpa, ma la dimenticanza della colpa. Quindi vengo l'ultima domanda che vorrei farla, che riguarda proprio, diciamo, questa questione della memoria, perché l'assenza o la parzialità della memoria è anche ciò a cui Kafka sembra attribuire in qualche modo la propria incapacità di scrivere un'autobiografia, cioè di accedere a quel genere letterario, genere autobiografico, che era uno dei suoi prediletti. E quindi, in questo senso, la parzialità della memoria è ciò a cui Kafka sembra anche imputare la propria incapacità di adempiere in pieno alla propria vocazione di scrittore. E un'eco, se vogliamo, no, di questo fatto lo ritroviamo appunto nel processo, dove K, dopo aver deciso così di licenziare l'avvocato che lo doveva difendere, si propone di scrivere da sé la propria memoria difensiva. E però si rende immediatamente conto dell'enorme difficoltà di questo compito, e difficoltà che è dovuta proprio appunto alla difficoltà di ricordare tutta la propria esistenza. Il capitolo settimo si legge all'oscuro dell'accusa e anche delle sue possibili estensioni, tutta la sua vita, sino alle minime azioni e avvenimenti, doveva essere rievocata, esposta ed esaminata da tutti i lati. E se vogliamo, un'analoga difficoltà sembra ammettere, questa volta veramente in prima persona, Kafka stesso, nella lettera al padre. Che cos'è la lettera al padre? La lettera al padre, se vogliamo, è il tentativo appunto da parte di Kafka di scrivere un'autobiografia nella forma di una memoria difensiva, una difesa di fronte alle accuse rivoltegli dal padre. E anche, diciamo, nell'incipit di questo testo, Kafka ammette che la propria risposta

0: Posta alle accuse paterne non potrà che essere, leggo, incompletissima, poiché pur scrivendo mi sento impedito dalla paura e dalle sue conseguenze, perché la vastità dell'argomento supera di molto la mia memoria. Allora, alla luce di queste considerazioni vorrei chiederle qual è secondo lei il rapporto in Kafka tra memoria e mancanza di memoria, tra memoria e oblio, istanza d'accusa e scrittura?
1: Forse il modo migliore per iniziare è riprendere da una di quelle annotazioni che abbiamo appena discusso, appunto dell'inizio del 1918, e dunque siamo all'interno della crisi planetaria, della prima grande guerra. Appunto, non dimentichiamo che, nonostante Kafka sia, come dire, uno scrittore universale di tutti i tempi, però anche lui è immerso, diciamo, nella contemporaneità della sua era. E dunque Kafka si pone una questione che a me sembra centrale, forse per tutti gli scrittori, per tutti noi in un certo senso. Come sia possibile combattere il mondo nella sua caducità, dice Kafka, in un modo diverso e più concreto delle promesse della speranza e della fede? E qui mi sembra proprio che in un certo senso Kafka tocchi il punto centrale, diciamo, della sua opera, della sua scrittura, e anche che in un certo senso ci dica già quale sia, come dire, la dignità veramente sublime che lui riconosce alla scrittura. Non dimentichiamo che appunto Kafka definisce la scrittura una forma di preghiera. E quindi appunto combattere il mondo nella sua caducità è il compito. Niente di meno che questo, diciamo, è il compito della scrittura, combattere il mondo nella sua caducità. E diciamo, il fatto appunto che questo aforisma fosse scritto proprio durante la Prima Guerra Mondiale suggerisce, a mio modo di vedere, che Kafka non mirava tanto a una distruzione o negazione del mondo che già poteva vedere avvenire attorno a sé, diciamo, di fatto, quanto piuttosto all'evocazione all'interno di questo mondo di quell'elemento indistruttibile che ne preserva e garantisce la possibilità di redenzione. Appunto, per ritornare a questa idea che, diciamo, il paradiso terrestre è il mondo in cui viviamo. È semplicemente che in un certo senso sì, l'abbiamo dimenticato, ci siamo dimenticati che ancora viviamo nel paradiso terrestre. Kafka aveva scritto in quello stesso mese di febbraio 1918: ogni uomo deve poter giustificare la propria vita o la propria morte, che è lo stesso. A questo compito non può sottrarsi. E appunto la stesura della lettera al padre, che avverrà di lì a poco, rappresentò per Kafka l'adempimento di questo compito estremo e allo stesso tempo il superamento della ricostruzione frammentaria della propria esistenza che aveva fino allora affidato alle pagine del suo diario, una parte straordinaria, diciamo, della sua produzione di scrittore. E il superamento appunto di questa ricostruzione frammentaria del diario nella visione sinottica dell'autobiografia. Appunto, in un certo senso Kafka già nel 1913 ci dice: io vorrei scrivere un'autobiografia, che sembra piuttosto strano per un uomo ancora molto giovane. Kafka, ricordiamo, muore a 41 anni. Comunque questo desiderio di scrivere un'autobiografia lo accompagna per tutta la vita. E a me sembra che la lettera al padre sia in realtà, diciamo, l'adempimento di questo suo desiderio di scrivere l'autobiografia. Infatti c'è anche un gesto rituale che lui compie dopo aver scritto questa lettera al padre: lui consegna i suoi diari, e pensate quanto si tratti, come dire, del documento forse più intimo di una persona, della propria vita, consegna questi diari a quello che certo era il suo amore forse più grande e alla destinataria anche di alcune delle sue più belle lettere, la sua traduttrice, nella lingua ceca, Milena Jesenská, che è stata appunto una dei suoi grandi amori. E lui, Kafka, dice: posso darti questi diari perché sono ormai, Kafka dice, una memoria divenuta vivente. Ecco, a me sembra che appunto solo una volta, diciamo, raggiunto questa condizione, solo ad una memoria tale poteva riuscire di rievocare il ricordo gelosamente preservato della condizione di innocenza antecedente il peccato originale. E credo sia questo ciò che ci fa ritornare sempre di nuovo all'opera di Kafka, come a quelle di Dante e di Shakespeare. Questa è una famosa analogia che il poeta inglese Oden dice che Kafka è la nostra epoca, quello che Dante era al Medioevo e Shakespeare al Rinascimento. Questo valore straordinario che noi riconosciamo ancora all'opera di Kafka. E qui vorrei concludere appunto citando quello che a mio parere forse è uno dei... Io sono molto legato a questa parabola che adesso leggerò e che è molto breve e che a me sembra riassuma in poche parole questo tentativo, diciamo appunto, di recuperare questo ricordo della nostra felicità precedente il peccato originale. È molto breve, anche questa molto memorabile. Kafka scrive: so nuotare come gli altri, solo che ho una memoria migliore degli altri, per cui non ho dimenticato il non saper nuotare di una volta, e poiché non l'ho dimenticato, il saper nuotare non mi serve a nulla, ed io perciò non so nuotare. Ecco, vorrei che forse tutti noi imparassimo questa a memoria per in un certo senso anche appunto darci la speranza che sia possibile per noi individualmente mantenere vivo appunto il ricordo della nostra innocenza, che in qualche modo è la garanzia della nostra felicità futura, direi.
0: Grazie Stimilli, lo ricordo, Davide Stimilli è l'autore di Fisionomia di Kafka e di un libro uscito da poco in libreria, Homo Divinans, Abby Warburg e la filologia del futuro.
1: Grazie ancora per avermi concesso di parlare di Kafka, che è sempre anche questo già un piacere.

Mostrare come la filosofia si sia di fatto subordinata nei secoli a un'istanza di tipo giudiziario, come si sia piegata di fronte all'esigenza di legittimare le punizioni, elaborando la nozione di libero arbitrio per dimostrare l'inattaccabilità delle condanne, non significa di per sé togliere valore al diritto e nemmeno necessariamente ai tribunali. Significa piuttosto auspicare una separazione di questi domini. D'altronde, lo abbiamo visto nella seconda puntata, lo stesso discorso giuridico ha tutto da guadagnare da una sua netta distinzione rispetto a quello etico. Tuttavia, forse, e questo in qualche modo è il nostro auspicio, occorrerebbe cogliere l'occasione di questo divorzio, per ripensare non solo il diritto, ma anche l'etica, svincolandola una buona volta dalla funzione che le è stata imposta, ma che in qualche modo essa ha di buon grado fatto propria, di fondare le pratiche punitive, di legittimare le condanne dei tribunali. Invitare a liberarsi dalla colpa infatti non significa invitare a ritornare, supposto che si sia mai data, a quella morale dei signori di cui parlava Nietzsche, né tantomeno avviarsi verso quel tutto è permesso che, secondo Dostoevskij, costituiva in qualche modo il corollario, la conseguenza necessaria della negazione di Dio. Significa piuttosto, dal nostro punto di vista, invitare a ripensare la responsabilità etica more proprio, vale a dire secondo le proprie stesse leggi. Occorre insomma liberarsi dalla colpa per assumersi la responsabilità. Ma può darsi una responsabilità che non sia responsabilità per un'azione di cui siamo colpevoli? Come appare cioè l'etica nel momento in cui si smette di assegnarle il compito di accertare le colpe e i meriti? Sono domande che oggi rischiano di apparire quasi provocatorie. La situazione storica sembra chiamarci, ora più che mai, a distinguere con nettezza gli innocenti dai colpevoli, i carnefici dalle vittime. Tuttavia, forse è questo quello che vorremmo suggerire, proprio la situazione attuale ci raccomanda un cambio di prospettiva, ci impone cioè di chiederci cosa sia autenticamente una responsabilità propriamente etica. È innanzitutto una responsabilità assunta in prima persona, laddove cioè, lo abbiamo visto, l'imputazione sottintende sempre un'attribuzione esterna di responsabilità, l'assegnazione a qualcun altro di una colpa per ciò che ha compiuto. Da un punto di vista etico, dire sii responsabile per, sentiti responsabile per, non ha senso. Non solo non vi è modo infatti di obbligare qualcuno a sentirsi eticamente responsabile per qualcosa o qualcun altro, ma di fatto qualsiasi tentativo di fondare tale responsabilità risulta vano. Né la comune appartenenza al genere umano, né alcun presunto contratto sociale sono in grado di per sé di fondare la responsabilità etica. La responsabilità etica, cioè, è letteralmente infondata, sospesa sul vuoto. Alla domanda etica per eccellenza, dunque, sono forse io il custode di mio fratello, la domanda che Caino rivolge a Dio in riferimento ad Abele, ciascuno è chiamato a rispondere per sé. Nessuno può rispondere rispetto a tale domanda al posto di un altro. In questo senso, nel dominio dell'etica non si può dare imputazione, attribuzione ad altri di responsabilità, ma solo e sempre assunzione individuale libera, perché non necessitata o forzata da altro, di responsabilità. È una circostanza che rischia di scoraggiarci, abituati come siamo ad attribuire grande importanza per via di un pregiudizio che direi resiste alle sue pur continue smentite da parte della realtà, alla possibilità di giudicare gli altri, di attestarne le colpe, in sostanza al moralismo. In realtà, ben vedere, questa apparente fragilità della responsabilità etica custodisce anche la sua forza segreta. Mentre infatti in campo giuridico, semplificando, la responsabilità si può dare solo per azioni che si sono compiute in prima persona, di cui si è causa, in campo etico la responsabilità è in grado di abbracciare, lo vediamo, orizzonti molto più ampi. Noi possiamo sentirci responsabili da un punto di vista etico anche per ciò che non abbiamo compiuto in prima persona, anche per ciò di cui non siamo causa. E di fatto è spesso così. Continuamente noi ci sentiamo responsabili anche per ciò che accade a chilometri di distanza da noi, di cui non siamo minimamente colpevoli. Ma questa responsabilità non ci inchioda al passato, a ciò che abbiamo fatto o che abbiamo voluto fare, ma credo ci risospinge continuamente nel presente, verso ciò che possiamo fare, verso ciò che abbiamo il potere di fare.
è appunto una responsabilità oltre la colpa. Siamo arrivati alla conclusione di questo nostro ciclo, come si diventa colpevoli. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Benedetta Caldarulo e tutta la redazione di Uomini e Profeti, vi lascio all'ascolto dei programmi di Radio 3, un saluto da Arianna Brunori.

Come si diventa colpevoli? Ripensare la responsabilità con Arianna Brunori. Uomini e profeti è un programma di Benedetta Caldarulo con Elisabetta Parisi e Ilaria Sanduzzi. Consulenza musicale di Cristiana Monzi. Letture di Orsetta De Rossi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Via, via.
0: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
11: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
12: Le meraviglie. In cammino per l'Italia. Casa Natale di Tiziano Vecellio a Pieve di Cadore, raccontata da Matteo D'Aveppo.
13: Siamo nel cuore delle Dolomiti, a Pieve di Cadore, nel Cadore storico di Tiziano Vecellio. Il Cadore già dalla sua parola denota una storicità, una parola celtica che significa altura, campo di battaglia, perché fin dall'antichità i nostri territori erano abitati da gente che qui inizialmente veniva a fare i pastori, come l'uomo di Mondeval, sepoltura trovata sotto il Giau. Avvicinandoci un po' al Tiziano, a quelle che erano le sue origini, possiamo dire che la comunità nel corso della storia si è costruita grazie a un rapporto particolare con l'ambiente. Ambiente che ha denotato l'impostazione politica ed economica, e proprio in questo ambiente nasceva una magnifica comunità con degli statuti nel 1338. Questa magnifica comunità oggi esiste ancora con altri ruoli, ma all'epoca di Tiziano aveva anche già dei Vecellio, il nonno ad esempio di Tiziano, altri nipoti nel corso della storia, che andavano ad amministrare la cosa e il bene pubblico. Il Cadore è un territorio che è incastonato nelle Dolomiti, Dolomiti patrimonio dell'umanità oggi, ma soprattutto un tempo legati a questi passi di collegamento con le realtà limitrofe. Ci sono delle montagne che arrivano sui 3000 metri in questo contesto, la più alta è l'Antelao, ma ci sono anche le Marmarole che erano care al Tiziano, il Pelmo conosciuto in tutto il mondo come il Caregon del Padre Eterno. In questo contesto è scalfito anche dall'acqua, acqua che tutti conoscono il Piave. Il Piave, che è un fiume sacro alla patria, famoso per la Prima Guerra Mondiale, ma un tempo, al tempo del Tiziano, era l'autostrada che portava il legname verso Venezia per costruire le sue fondamenta, per costruire le navi e per portare anche il legname alle fabbriche di vetro che utilizzavano costantemente il calore. In questo contesto la montagna si è costruita attraverso una regola ferrea di una condivisione dei beni. Infatti un tempo l'amministrazione delle regole prevedeva una rotazione nell'amministrazione complessiva e chi faceva bene era premiato e quindi aveva una sorta di vantaggio avendo dei boschi, avendo la possibilità di avere del materiale che gli altri non avevano. Chi invece sbagliava veniva punito, non poteva più fare questa carica e nei casi estremi perdeva anche la casa.

ci troviamo sul ballatoio della casa di Tiziano, al primo piano, e da questo scorcio si possono intravedere le Dolomiti, le Marmarole, il palazzo storico della Magnifica Comunità, la chiesa arcidiaconale che conserva un quadro di Tiziano e naturalmente la statua che è una memoria, la prima che il Cadore fa verso questo pittore nel 1880 e che ha ispirato Giosuè Carducci nella sua poesia Lode al Cadore, primo vero inno di promozione di poesia delle nostre vallate dolomitiche. Ora entriamo nella casa. Entrare nella casa per un cadorino è sempre un'emozione. Ci si viene qua tutti i giorni, però per noi è veramente un luogo del cuore, un luogo della memoria che ci porta a quello che Tiziano Vecellio è riuscito a fare. Un giovane cadorino nato sul finire del 400 in mezzo a delle vallate belle ma impervie, che grazie alla sua tenacia e alle possibilità anche familiari, perché lo zio era un console cadorino che abitava a Venezia, è riuscito a trasferirsi da qui e andare a imparare la grande arte guardando dipinti del Bellini, guardando le botteghe del Giorgione e imparando da quella che era l'arte veneziana di fine 400. Lui lasciava questo territorio assieme al fratello. Non si sa se il fratello è nato prima o dopo, si sa che hanno fatto una carriera iniziale assieme. Assieme sono protagonisti nei dipinti della Scoletta del Santo di Padova e intraprendono quello che è veramente un avvio di bottega. Cosa significa? Tiziano non era solo un pittore, era anche, se vogliamo, un imprenditore capace di creare e costruire una bottega con degli allievi al suo seguito che potessero rispondere alle necessità di qualsiasi committenza. Se arrivava l'imperatore o il papa, naturalmente correva Tiziano, il maestro, ci voleva una mano superiore alle altre. Se invece chiamava la parrocchia di Pieve di Cadore, probabilmente arrivava Tiziano con il seguito. Tiziano impostava il dipinto, dava delle direttive agli allievi che poi procedevano per terminare l'opera. La casa dove ci troviamo è stata appena restaurata grazie a dei finanziamenti europei che l'hanno riportata alla sua originalità. È una casa che ha una particolarità rispetto alle altre, è una casa in pietra. Una casa in pietra che risale al 400, ha avuto delle aggiunte, delle modifiche come tutte le case che si conoscono, però il nucleo importante e fondativo risale appunto all'epoca di Tiziano. È un'epoca nella quale in Cadore c'erano pochissime case in pietra, tutte erano in legno, pertanto da qui già si capisce l'importanza della famiglia, famiglia di conti, di politici, di sacerdoti, famiglia comunque autorevole. Famiglia che poi all'interno della bottega che si citava prima darà anche la possibilità a 7 artisti di esprimersi. I nomi come Marco Vecellio, Cesare Vecellio, Tizianello e quant'altro diventeranno protagonisti dell'arte locale per circa 2 secoli, determinando le caratteristiche di pale d'altare e di altri tipi di dipinti appunto nell'arte cadorina per lungo tempo.

Lo spazio dove adesso ci troviamo è una cucina che nella tradizione locale si chiama Larin, è una parola in ladino. È il cuore della casa dell'epoca. È un ambiente in pietra, con una pietra di Castellavazzo che crea un ambiente alquanto particolare su una caratteristica rosata nella sua definizione coloristica. Questo luogo fa capire l'importanza di questa costruzione, perché avere un pavimento in pietra al primo piano non era certo collegabile a qualsiasi altra struttura. La casa ci parla anche di altro, ci parla attraverso i recenti restauri di un nucleo storico rintracciato più o meno in due terzi della porzione della casa, con delle aggiunte che probabilmente avvengono in un'epoca successiva, quando Tiziano ormai non c'era più, quando il figlio Pomponio aveva venduto questa casa a dei proprietari diversi che arrivavano dal Comelico, dalle vallate limitrofe. Però il restauro ha avuto questa capacità di far anche riaffiorare la storia della casa attraverso degli elementi che erano stati coperti. Coperti quando? Quando questa casa era diventata casa museo. Infatti qui è molto interessante fare un confronto dei restauri fatti oggi con i restauri fatti negli anni 20. Restauri che negli anni 20 avevano una logica meno conservativa di tutti gli elementi, ma avevano la volontà di riportare l'originalità all'epoca di Tiziano. Oggi invece la casa così restaurata parla delle epoche di un'abitazione che ha visto anche nascere Tiziano Vecellio.

L'ambiente del focolare era un ambiente che presentava caratteristiche conservative piuttosto difficili, perché era un ambiente che ha vissuto per quasi 4 secoli un fumo intenso che anneriva le pareti. Gli restauratori hanno fatto un lavoro di quasi 2 mesi solamente all'interno di questo ambiente, andando a togliere tutta la fuliggine che nei secoli si era addossata alle pareti, e parliamo quasi di 0,5 centimetro di nero fumo, riportando la bellezza di questi intonaci allo strato originale, uno strato probabilmente che aveva visto anche Tiziano. La nostra visita nella casa ci ha portato nella cosiddetta boiserie. Boiserie, che è una stube, un luogo foderato in legno, per chi magari conosce la montagna, quei luoghi caldi con questo legno con una tonalità calda, che ci riporta alla memoria appunto alle vicende del padre di Tiziano. Padre di Tiziano, che era capo delle milizie che stavano qui nel vicino castello di Pieve, che oggi purtroppo non si vede più perché spogliato nel corso dei secoli e poi definitivamente abbattuto nella Prima Guerra Mondiale. Però il papà aveva un ruolo importante, dirigeva le milizie nelle varie battaglie, battaglie che hanno conosciuto anche il pennello di Tiziano. Perché ricordiamo che una delle più grandi battaglie del periodo, siamo nel 1508, venne combattuta sulla piana di Valle di Cadore, qui vicino a noi. In questa battaglia, combattuta nei primi giorni di marzo, dove le cronache parlavano della neve riempita di sangue, gli austriaci e i veneziani trovarono uno scontro fatale e i cadorini appoggiarono i veneziani. Il pennello di Tiziano lo volle raffigurare all'interno del palazzo ducale, in un famoso teler, appunto, chiamato la Battaglia di Cadore, che purtroppo oggi è perduto a causa di un incendio che ce l'ha portato via. Ma la memoria permane grazie a dei disegni preparatori che si trovano al Louvre e a un dipinto fatto da un appassionato artista dell'epoca di Tiziano, Leonardo Corona, che ha fatto una copia che oggi si conserva agli Uffizi. In questo ambiente sono proposti i colori come erano concepiti all'epoca di Tiziano. Sono pigmenti, sono anche la prima attività che veniva fatta in bottega da parte degli allievi, che stavano lì a sminuzzare gli elementi della terra, come il nero fumo che arrivava dalla brace, per creare tutti i colori che venivano utilizzati poi dagli artisti una volta poi diluiti all'interno dell'olio e poi naturalmente resi sulla tela o sulla tavola. È veramente particolare trovarci qui perché ci si trova sullo stato embrionale di un'opera d'arte. È una cosa che piace molto ai giovani e che li avvicina all'essenza dell'arte.

0: Nel corso del Novecento, la casa di Tiziano divenne un punto di riferimento per la costruzione di un'identità nazionale e anche cadorina. Nel 1922 il Re d'Italia fece un decreto regio innalzandolo ad essere monumento nazionale, tra i primi della provincia di Belluno. A seguire, nel 26, la comunità cadorina, 22 comuni assieme in un consorzio unico, acquistarono la casa per poi trasformarla in casa museo, inaugurata ufficialmente il 7 agosto 1932. Da allora la casa ospita migliaia di persone ogni anno, persone che vengono e scoprono i luoghi amati dal Tiziano, e recentemente la volontà della comunità è quella di trasformarlo in un luogo espositivo di eccellenza, ospitando ogni anno delle mostre dossier che possano animare il luogo attraverso dei mirati studi approfonditi su alcune tematiche. Quest'anno sarà in corso un'esposizione dedicata al paesaggio raccontato da chi? Dai viaggiatori pionieri della montagna che a metà dell'Ottocento venivano a scoprire le montagne del Tiziano, si innamoravano degli ambienti, scoprivano poi la casa di Tiziano e ne narravano attraverso acquerelli e disegni la loro venuta. In questo periodo gli esempi più importanti sono quelli di Joshua Gilbert, il suo diario è stato poi pubblicato come Cadore Terra di Tiziano, di Amalia Edwards e di Churchill, che sono dei borghesi dell'Inghilterra che erano amanti della scalata, ma erano anche amanti dell'arte.
1: Il palazzo storico è un edificio dall'aspetto pittoresco e il soffitto di una stanza, diviso da pesanti pannelli in legno, è riccamente intagliato con frutta, foglie e putti. La data incisa è 1590. La casa natale di Tiziano si trova poco più a sinistra, l'ultima fuori dal paese, sulla strada che, attraversando la frazione di Sottocastello, doveva essere l'antico ingresso a Cadore. È un luogo affatto pretenzioso, ma quando mai è diversa la casa natale di un grande uomo? Siamo inclini a dimenticare che un grande uomo nasce in tutti i sensi piccolo e che deve crescere fino ad avere lo spazio che occupa nella storia. Le montagne dolomitiche, Gilbert e Churchill, Londra 1864.

Allora, la scoperta della casa come luogo di origine di Tiziano, come luogo di memoria, di identità, avviene a partire dall'Ottocento. Il Cadore all'epoca non faceva più parte della Serenissima Repubblica, aveva visto la venuta di Napoleone, che aveva cambiato la logica amministrativa del territorio, aveva sostituito alle regole i municipi, aveva impostato le sue prefetture e un po' alla volta la memoria degli uomini stava cambiando. Dopo Napoleone arrivarono gli Asburgo con le loro usi e costumi e in questo momento si andava sviluppando attorno alla metà dell'Ottocento una sorta di turismo. Turismo che interessava la scoperta delle Dolomiti, quale luogo di avventura, quale luogo di scalata, quale luogo magico dove andare a intraprendere le proprie imprese sportive. In questo contesto abbiamo l'esperienza di Joshua Gilbert, di Amalia Edwards, di Churchill e di molti altri che arrivavano qui in mezzo agli abitati del Cadore, andavano alla ricerca delle guide che potessero accompagnarle in cima al pelmo e facevano queste scalate, magari imponendo anche qualche loro nome a qualche cima. Ebbene, in questo periodo di scoperta di Grand Tour dolomitico, possiamo definirlo in questa maniera, anche la casa di Tiziano vede un nuovo rinascimento, perché viene visto come un punto focale dove intraprendere un discorso legato a cultura, a conoscenza del territorio. Pertanto da lì, dalla metà 800, vennero pubblicati dei diari, vennero dati alle stampe dei disegni che oggi per noi sono un eccezionale elemento di indagine di come il territorio è cambiato e di come naturalmente Tiziano aveva attratto l'interesse da parte di questi viaggiatori.

0: Pieve di Cadore, piazzetta dell'Arsenale. In questa casa è nato Tiziano Vecellio in un imprecisato giorno del 1477. Della madre si conosce solo il nome, Lucia. Il padre era capitano delle guardie della magnifica comunità cadorina, nonché uomo di legge e precisamente notaio, tradizione di tutta la famiglia Vecellio. La casa stessa, piuttosto bella per l'epoca, denota una certa agiatezza. Il destino di Tiziano doveva essere quello di seguire il padre nella carriera di notaio, se la predisposizione per la pittura non avesse incominciato a manifestarsi precocemente. Al giovane Tiziano, infatti, basta solo guardare fuori della finestra. È uno spettacolo che si rinnova ogni giorno e il ragazzo ne è affascinato. Al suo paese nativo ritorna idealmente in tanti suoi quadri. Vi troviamo le Marmarole, le montagne che sovrastano Pieve di Cadore. Ma vi troviamo anche altri aspetti della natura cadorina che egli trasforma, pur lasciandoli intatti nell'essenzialità dei contenuti, senza eccessive idealizzazioni. Il Cadore come culla dell'arte del paesaggio e come potente fonte di ispirazione cromatica. Il famoso colore rosso che prende il nome da Tiziano e che egli copia dai faggi in autunno.
1: Audio tratto dalla trasmissione Bella Italia, Rai 2, 21 dicembre 1985.

0: Le memorie di Tiziano nel territorio non sono solo la casa sua natale, neanche l'unico dipinto che c'è nella chiesa arcidiaconale, ma ci sono anche una serie di documentazioni, di lettere, di attestati che sono conservati nell'archivio della magnifica comunità di Cavour. Siamo in un storico palazzo a 100 metri dalla casa, che è ricco di arredi lignei, biblioteche fornite da testi antichi, e questi arredi sono sublimati da uno stemma, che è lo stemma del Cadore. Lo stemma del Cadore è uno stemma che sicuramente Tiziano aveva visto, probabilmente nella sua dimensione più antica, all'interno del Gran Caffè Tiziano, dove oggi è conservato. È uno stemma con due torri che ci riportano alla dimensione territoriale del Cadore, torri di difesa del castello di Bottestagno a Cortina e di Pieve di Cadore. Poi c'è la catena che è simbolo di unione e di vincolo allo statuto. E infine l'albero è l'elemento più particolare, perché probabilmente è un tiglio, un albero che non era certo diffuso in maniera importante nel territorio, ma aveva un luogo suo di collocazione particolare, nel centro delle piazze, perché il tiglio è il simbolo dell'uomo che si raduna assieme alla comunità in difesa dei propri diritti e per la costruzione di un proprio futuro.
1: Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Casa natale di Tiziano Vecellio a Pieve di Cadore, raccontata da Matteo D'Adeppo. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

0: Ore 10 e 45.
1: Meteo Radio.
2: Oggi, domenica 10 maggio, tempo in nuovo peggioramento per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge e temporali. Al nord, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti su Lombardia e Triveneto. Al centro, condizioni di marcata instabilità con rovesci intermittenti, specie tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione anche al Lazio. Per il meridione, nubi in rapido aumento con piogge sparse a partire dai settori tirrenici, pur con brevi schiarite. Sulla Sardegna, tempo perturbato per l'intera giornata, con piogge diffuse e locali temporali sui settori centro-settentrionali. Temperature in diminuzione nei valori massimi, più sensibile nelle aree interessate dai fenomeni piovosi. Venti dai quadranti meridionali con raffiche di libeccio sui bacini di Ponente e sullo Ionio. E mari tendenti a mossi o molto mossi, specialmente il Mar Ligure, il Tirreno e il Mare di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: diceva il saggio Gandhi, sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21:20, Rai 3.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: La lingua batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. A questi microfoni Paolo Di Paolo. Non potevamo esimerci dall'intervenire anche noi, naturalmente a modo nostro, intorno alla questione che ha riempito le pagine culturali e non solo dei giornali, dei siti di informazione in queste ultime settimane. Le indicazioni ministeriali e il lavoro del cantiere che sta contribuendo alla definizione delle indicazioni ministeriali per lo studio della letteratura, ecco, ha destato parecchie reazioni quando è emersa questa prospettiva legata allo studio dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Il grande classico, il classico dei classici dell'Ottocento italiano, dove andrebbe collocato da decenni e fisso lì al secondo anno di scuola superiore. È richiesta una lettura, se non integrale, molto articolata e ampia del romanzo. Spesso c'è un accanimento critico che lo rende indigesto, che l'ha reso indigesto a molti lettori che poi magari l'hanno riscoperto nel tempo. Viceversa, ci sono insegnanti che già in questi anni autonomamente hanno un po' allentato la presa sui Promessi Sposi, almeno a quell'altezza dell'itinerario di studi di scuola superiore. Le indicazioni appunto suggeriscono, non prescrivono, appunto si tratta di indicazioni, di spostarlo eventualmente al quarto anno, quando il contesto storico anche potrebbe essersi chiarito e magari la capacità linguistica degli studenti potrebbe essere nel frattempo cresciuta. Tutto questo naturalmente genera domande più larghe sull'uso dei classici a scuola, sulla formazione dei nuovi lettori, delle nuove lettrici. Bisognerebbe essere più laici e più flessibili sicuramente, ragionare sul fatto che niente è intoccabile, che comunque nessuno sta mettendo in discussione la necessità e l'opportunità e appunto l'intelligenza dello studio dei Promessi Sposi. Noi proveremo a aprire il ragionamento proprio coinvolgendo persone che hanno lavorato alle indicazioni ministeriali, come l'italianista Claudio Giunta, mettendolo a dialogo con altre voci, e poi nel corso della puntata, insomma, ci muoveremo su questo ragionamento portando anche altri contributi, per esempio su un autore come Leopardi, su autori come Gadda e Primo Levi, autori del Novecento che si fa in tempo qualche volta a incrociare nell'ultimo anno di scuola superiore. Ma cominciamo con la voce proprio di uno scrittore contemporaneo. Leonardo Sciascia ci dà una interessantissima e anche un po' inconsueta lettura dei Promessi Sposi.
2: I Promessi Sposi l'ho letto sempre non come un libro consolatorio, ma oserei dire come un libro disperato. È un disperato ritratto dell'Italia. E mentre a scuola ci propinavano l'idea che protagonista del libro fossero la provvidenza e la grazia, io ho pensato sempre che protagonista del libro fosse Don Abbondio e che Don Abbondio è il vero vincitore del libro. Perché se anche i due sposi promessi poi si sposano, è un fatto che sono stati costretti ad emigrare. Chi resta lì, trionfante, su tutto, sui Lanzichenecchi, sulla peste, su Don Rodrigo, è Don Abbondio. E visto da questa angolazione, il libro appare molto diverso. A scuola lo danno come una lettura consolatoria, e invece non è consolante per niente, direi che è desolante addirittura, perché l'Italia continua ad essere l'Italia delle grida di Manzoni.
1: Ho davanti una delle tante pagine di giornale e potremmo dire anche di siti internet, di siti di informazione che in questi giorni, in queste ultime settimane sono state dedicate alla discussione animata da un tema appunto piuttosto impegnativo nonostante tutto. Che cosa bisogna leggere in termini di letteratura formativa e fondativa, in quali anni, in quali momenti nel cursus scolastico appunto di uno studente del nostro tempo. Manzoni facoltativo, sto leggendo per esempio da Avvenire mercoledì 29 aprile scorso, Manzoni facoltativo, ma ci insegna la vita, e c'erano due pezzi, uno di Roberto Carnero che dice che scambiare Manzoni con autori contemporanei pure importanti è uno scambio riduttivo, e Alessandro Zaccuri diceva puntare tutto sulla serialità o proibirlo. Ciascuno degli interpellati e degli intervenuti ha detto la propria, ma noi vorremmo qui provare intanto a eliminare alcune pregiudiziali, a cercare di riportare in asse il ragionamento. Le indicazioni non sono appunto prescrizioni, e poi in generale la commissione che ha lavorato, che sta lavorando in realtà, è un cantiere aperto, un cantiere pedagogico, ampio, multiforme, sta elaborando delle proposte naturalmente, e qui mi serve appunto la voce di uno dei componenti di questa commissione al lavoro, che ha avuto occasione di intervenire in forma di intervista, in forma di intervento diretto in varie circostanze, che è Claudio Giunta, italianista, saggista, lo abbiamo già avuto per altri argomenti in questa trasmissione, e partirei, Giunta, proprio dai fondamentali. Perché secondo lei si è animata intanto come un vespaio la discussione? Forse perché poi la titolistica dei giornali tende come sempre a rendere un po' approssimativo tutto? Non si stava parlando di prescrizioni per l'appunto, ma di un lavorio ancora in corso, no? Per riorientare il discorso sulla lettura e sulla formazione alla lettura negli anni di scuola.
0: Perché i giornali dicono delle cose false e le persone non leggono i documenti e parlano. Questa è la ragione per la quale c'è stata questa polemica. E come si sposi nelle nostre proposte di indicazione, quindi non programmi e nulla di coercitivo, rimangono obbligatori, quindi l'idea che i commessi sposi siano facoltativi è del tutto campata in aria. Quindi il problema è che io non posso intervenire sui titoli dei giornali. I promessi sposi rimangono obbligatori. Quello che noi abbiamo suggerito è che, a seconda della classe che un insegnante ha davanti, potrà scegliere se leggere i promessi sposi integralmente, come pochi fanno ormai, o per brani, al secondo anno delle superiori, dei licei in questo caso, o al quarto anno. Tutto qui, questa è la cosa che abbiamo proposto, e da qui è nata la polemica, per la gran parte fondata su idee fasulle propalate dai giornali in maniera irresponsabile, e da miei colleghi anche che non hanno letto le indicazioni nazionali, hanno recuperato gli echi di stampa, e di lì sono partiti per delle, quelli che sono sproloqui in sostanza, che non si basano su nulla di reale.
1: C'è anche un fondo, se vuole, di paternalismo, e insieme mescolato pure a una certa ignoranza che passa in realtà per cultura. Sto dicendo, visto che ci prendiamo lo spazio della critica, che molti dei giornalisti sconvolti, scandalizzati, probabilmente non sanno bene nemmeno più di che cosa stanno parlando, no? Se dovessero essere loro interrogati stamattina sui promessi sposi, annasperebbero. E questo che cosa ci dice però dell'atteggiamento del mondo, chiamiamolo così, culturale italiano in senso lato, giornalistico culturale? Oddio, non si deve toccare Dante, oddio, non si deve toccare Manzoni. Ma di che cosa stiamo parlando nei fatti?
0: Direi che ci dice due cose. Uno, che questo è un paese che ha una concezione retorica della cultura, questo lo sanno tutti coloro che hanno studiato la storia di questo paese. E dall'altra parte che il modo in cui comunichiamo da, diciamo, 10 o 15 anni a questa parte, attraverso tweet di 20 parole scriteriati, sta devastando il dibattito culturale che è in corso nel paese. Questo vuol dire che un giornalista che non ha idea di cosa sia la scuola, perché c'è dato 40 anni fa, non è mai entrato in una scuola professionale o tecnica o in un liceo attuale, pensa di risolvere la questione attraverso un tweet nostalgico. Qui è molto interessante la connessione fra destra e sinistra, cioè tutti quanti rimpiangono un passato che ovviamente hanno detestato quando erano adolescenti, e così alla fine la sostanza delle cose, cioè il modo in cui vanno letti i libri, quali libri vanno letti, a quale pubblico, è evidente che una classe di un liceo X sarà diversa da una classe di un liceo Y, e la nostra intenzione è quella di dare libertà agli insegnanti, anche a norma fra destra e sinistra, cioè tutti quanti rimpiangono un passato che ovviamente hanno detestato quando erano adolescenti, e così alla fine la sostanza delle cose, cioè il modo in cui vanno letti i libri, quali libri vanno letti, a quale pubblico, è evidente che una classe di un liceo X sarà diversa da una classe di un liceo Y, e la nostra intenzione è quella di dare libertà agli insegnanti, anche a norma di Costituzione, su ciò che devono fare, possono fare. Alla fine questo obiettivo

0: Scrive Claudio Giunta in uno dei suoi interventi, in questo caso quello pubblicato sul Corriere della Sera il 4 maggio, sul fatto che il brano di Manzoni, qua fa riferimento a un brano di apertura complicato, oggettivamente complicato, di apertura dei Promessi Sposi, letterariamente superiore rispetto a un brano di Levi tratto dal Sistema Periodico, è incomprensibile per un medio quindicenne e tanto più per i molti studenti e studentesse di madrelingua non italiana. Mentre il brano di Levi, tolto quella lignano e quella carta velina d'altri tempi, si fa capire, lei si chiede, e che lo sforzo che occorre per capire, per spiegare in classe tutte le parole di Manzoni e il suo periodare, rischia di uccidere l'interesse per i libri. Perché anche questa è la posta in gioco, no? Noi dovremmo formare che cosa? Appunto, dei non lettori o dei potenziali lettori, soprattutto fuori dal contesto scolastico?
1: Noi dovremmo formare dei lettori potenziali dopo la scuola. Ora l'Italia ha questo bel primato di avere dei lettori in media europea fino ai 14 anni, dopodiché la scuola diventa dissuasiva e a 17, 18, 19, 20 i lettori italiani sono meno rispetto a quelli europei. Poi negli anni della maturità questa percentuale sprofonda addirittura. Allora la scuola ha un effetto dissuasivo per la buona ragione che facciamo leggere cose troppo difficili a ragazzi che non sono preparati. Arrivano al liceo ragazzi che non riescono a scrivere in corsivo, che non hanno mai preso un giornale in mano, che non conoscono il significato di parole come zelo, adiacente, e gli facciamo leggere del tutto retoricamente delle opere che sono troppo difficili per loro. Allora c'è una gradualità nell'apprendimento e a capire come usare questa gradualità sarà l'insegnante, non il legislatore o il giornalista X, sarà l'insegnante che conosce la classe e sa se quella classe è pronta per Manzoni o deve passare per Primo Levi, per poi arrivare a Manzoni obbligatorio un po' più avanti. Tutto qui.
0: Ecco, chiedo a Paola Italia, altra importante italianista, anche lei è intervenuta nella vicenda, diciamo nel dibattito, il tema è alzare la posta, cioè quanto bisogna poi appunto proporre agli studenti, alle studentesse qualcosa di difficile. Non credo, tra l'altro appunto conoscendo un po' la prospettiva di Giunta, che si tratti appunto di semplificare in senso deteriore, ma di essere un po' consentanei, diciamo, all'effettiva capacità degli studenti di reagire a un testo, e questa si può misurare addirittura classe per classe, non in un senso astratto. Ma chiedo appunto a Paola Italia questo tema della lingua diversa, della lingua addirittura che a questo punto bisogna quasi tradurre da italiano a italiano, non vale solo per Manzoni, può valere, ricordo una polemica scoppiata anni fa proprio a questi microfoni, io stesso avevo detto che non bisogna dare per scontato che nemmeno il sentiero dei nidi di ragno o il barone rampante siano immediati per un lettore quindi contemporaneo, e mi ricordo appunto reazioni scompostissime, lei attacca Calvino, non è questione di attaccare Calvino o Manzoni, ma capire se poi esiste davvero un lettore in quel contesto scolastico in grado di assorbirli, di recepirli. Ecco, lei come la vede Paola Italia?
2: Beh, insomma, intanto da filologa io sono andata a leggermi le indicazioni della commissione e da filologa ho cercato di analizzare il testo. Allora, il testo si apre, l'incipit di un testo è fondamentale, con la centralità degli insegnanti. All'insegnante spetta il compito di selezionare i contenuti. L'insegnante dovrà scegliere ciò che ritiene essere più interessante. E mi è venuto da pensare a un libro molto bello, Magister, che è appena stato pubblicato dal rettore, l'ex rettore della mia università, l'Università di Bologna, che è Ivano Dionigi, che ha come sottotitolo "La scuola la fanno i maestri, non i ministri", che tra l'altro era una citazione da Manara Valgimigli. Qui gli insegnanti sono messi al centro. Io credo che nell'obbligatorietà di questo romanzo, che è stata ribadita da Claudio Giunta, siano poi gli insegnanti a cercare di capire che cosa è più adatto per una certa classe, perché in certe classi che sono molto responsive il romanzo può essere affrontato anche integralmente nel secondo anno, e per altre classi invece si deve aspettare, dare questa gradualità. Quindi l'insegnante è al centro ed è all'insegnante che spetta stimolare l'interesse, l'attenzione. Questa polemica in realtà non è nuova, perché ricorsivamente si torna a stracciarsi le vesti oppure proporre in modo molto radicale l'abolizione. Io mi ricordo nel 2020 che Umberto Galimberti aveva fatto un intervento in cui aveva sostenuto che bisognava smetterla di fare leggere ai ragazzi Promessi Sposi in modo abbastanza tranchant. Diceva soprattutto che era assurdo proporre a uno studente ginnasiale la morale provvidenziale.

0: Allora, c'era stata in quel momento una polemica, io ero intervenuta in quella polemica scrivendo una lettera che era stata pubblicata nel sito Griselda Online, che si intitolava Alzate la posta. Era una lettera rivolta agli studenti e l'alzare la posta non riguardava alzare il livello di lettura dei Promessi Sposi, ma addirittura proponevo di richiedere di inserire nelle letture che secondo me potrebbero essere veramente considerate obbligatorie anche le operette morali, e cioè cercare di ampliare lo sguardo a quei testi che sono stati fondativi della nostra identità culturale. L'anno prossimo celebreremo i 200 anni dai Promessi Sposi, ma anche i 200 anni dalle operette morali. E ricordavo l'intervento che aveva fatto Umberto Eco, che provocatoriamente aveva scritto che l'abolizione del romanzo lo avrebbe fatto considerare proibito e quindi lo avrebbe avvicinato agli studenti. Quella di Eco però era una provocazione, anzi devo dire che tutta la polemica che si è dire, svolta in questi giorni ha fatto parlare molto di Manzoni, quindi viva Dio, parliamone il più possibile, facciamolo tornare in circolo perché è ancora estremamente attuale. Allora, all'Università di Bologna abbiamo sviluppato un progetto che è una risposta concreta a questi interrogativi, anche a quelli di chi vuole rimettere Manzoni al centro, e io sono ovviamente anche tra quelli. E il progetto è un portale che si chiama Leggo Manzoni, che è facilissimo da consultare da qualsiasi telefono, quindi qualsiasi studente, studentessa lo può utilizzare, in cui abbiamo inserito 40 commenti ai Promessi Sposi.
1: Ecco, volevo sentire sulle questioni di cui stiamo dibattendo Alberto Cristofori. Ho tra le mani il libro Labirinti, lettura del canto di Ulisse pubblicato da Lou. È una lettura bella, affascinante, stratificata e tra l'altro trasparente, perché Alberto Cristofori, oltre che traduttore, ha lavorato moltissimo su grandi scrittori del presente e del passato, Whitman, Lee Masters, Gurna, ha lavorato moltissimo sulla divulgazione, sul racconto, come dire, la ridefinizione anche un po', no, narrativa di certe opere della letteratura, poetiche e non solo, e poi ha collaborato alla creazione, alla redazione di antologie e storie della letteratura. Allora, qual è la sua posizione, Cristofori, su questo tema manzoniano e non solo?
2: Io direi innanzitutto che ho letto le indicazioni ministeriali, le proposte, e mi sembrano dominate sostanzialmente da un buon senso del tutto condivisibile. Vorrei dire che in generale mi piace molto l'idea che ci sia una distinzione fra leggere e studiare, perché quando una delle frasi che è stata più criticata e quasi sbeffeggiata è stata quella che dice bisogna leggere i Promessi Sposi come se non fosse un romanzo normale. Ovviamente non è un romanzo normale, perché storicamente e scolasticamente è stato quello che sappiamo, e quindi ovviamente questo invito a me sembra invece molto giusto. Io ho avuto la fortuna di leggere i Promessi Sposi prima di studiarlo a scuola, nelle vacanze tra la terza media e la prima superiore, e mi sono piaciuti tantissimo. Parlo ovviamente di 50 anni fa, quindi con una situazione culturale e linguistica completamente diversa, però la possibilità di leggere i Promessi Sposi o qualunque libro, insomma, prima di studiarlo o accanto al lavoro di studio, a me sembra fondamentale. Sono due cose molto diverse. Ci vogliono entrambe, e mi dispiacerebbe se venissero confuse. Studiare i Promessi Sposi significa prendere il microscopio, diciamo così, e andare a capire innanzitutto la lingua del testo, il significato esatto delle parole, delle frasi, e anche a indagare i messaggi, no? I temi, la complessità delle situazioni che Manzoni propone, i personaggi e così via. E questo è un lavoro che io credo sia necessario fare, sia un lavoro profondamente formativo. Dopodiché, a che età? Ma dipende dall'insegnante, dalla classe e dal modo in cui si lavora caso per caso. In questi casi, giustamente anche qui, ecco, le indicazioni non prescrivono bisogna farlo qui, bisogna farlo là, bisogna farlo tutto. È l'insegnante che deciderà. Nella mia esperienza queste cose sono efficaci se l'insegnante ci crede. Se un insegnante ama i Promessi Sposi, riesce a farli amare. in parte, in tutto, trova i metodi per superare le difficoltà. Se un insegnante decide che i Promessi Sposi sono un'opera di propaganda cattolica, sono un romanzo ormai invecchiato, cioè, è chiaro che la classe percepisce questo e naturalmente si ingenera un atteggiamento di freddezza. E questa è la prima considerazione che faccio. La seconda considerazione è i Promessi Sposi, come la Divina Commedia, come le altre opere e gli altri autori segnalati nelle indicazioni, fanno parte del cosiddetto canone. Il canone è fondamentale. Perché se tutti noi abbiamo letto 100 libri, ma sono 100 libri diversi per me, per te, per Giunta, per Paola Italia e per chiunque altro, noi non abbiamo la possibilità di dialogare, perché non abbiamo un terreno comune. Ora, il canone serve proprio scolasticamente per creare questo terreno comune. La parola identità non è bella, viene criticata, benissimo, usiamone un'altra, ma l'idea è questa, cioè dobbiamo avere un patrimonio di conoscenze, di testi che condividiamo per poter parlare, per poter avere qualcosa su cui fare un esempio, su cui richiamare l'attenzione e così via.
1: Volevo tornare rapidamente su Claudio Giunta per tirare il filo della nostra, credo, interessante discussione. Ho sott'occhio uno dei tanti interventi, in questo caso però firmato da Davide Profumo sulla rivista Il Mulino, sulla parte online rivista ilmulino.it. Davide Profumo ha fatto parte, fa parte della commissione che ha lavorato appunto alle indicazioni nazionali per lo studio della letteratura italiana. Il titolo, volevo chiederle Giunta di commentarlo da par suo, anche se non l'ha scritto lei il pezzo. Scuola, il come conta più del cosa. Questo forse anche è un altro dei rischi.
3: Questa è la cosa fondamentale. È ovvio che il tempo per la lettura e per lo studio a scuola è sempre di meno e non crescerà nel tempo perché i nostri figli faranno inglese, informatica e tante altre cose e sempre meno letteratura a tempo. Allora bisogna cercare di concentrarsi sui testi e smettere di parlare di vite poetiche, contesti storici. Occorre che questi ragazzi leggano tanti testi, che imparino bene la lingua, cosa che adesso non fanno, anche perché diamo loro dei testi forse troppo difficili, o perché gli diamo dei testi che poi leggono parafrasati nei manuali o tradotti, perché a volte la lingua originale non è più accessibile. Boccaccio, come sappiamo, ormai è molto molto difficile da attingere direttamente. Allora, in questo senso il come conta di più, e sul come governa necessariamente l'insegnante. Ecco perché occorre formare degli insegnanti colti e intelligenti e, Dio mio, flessibili. E quindi persone che non reagiscano in maniera scriteriata come è successo nell'ultima settimana, ma ragionino sulle cose, leggano e si facciano un'opinione il meno possibile ideologica.
1: Grazie Claudio Giunta, ricordo anche il suo Il Pop e la Felicità per Mondadori, ne avevamo parlato qui alla Lingua Batte, grazie a Paola Italia e rimando appunto a Leggo Manzoni, che è questa bellissima impresa digitale di allargamento degli strumenti sia testuali che visivi dei Promessi Sposi, e grazie ad Alberto Cristofori, Labirinti, lettura del canto di Ulisse è un'ottima prova di come si può appunto raccontare anche un testo breve in questo caso, un canto centrale ovviamente nella Divina Commedia, ma Cristofori ci porta, muovendo un cursore anche letterario, ci porta ad approfondirlo linguisticamente, da un punto di vista allegorico, metaforico, artistico, pubblicato da Lou. Grazie per essere stati con noi alla Lingua Batte.
0: Grazie,
2: grazie a
0: grazie
2: tutti, arrivederci.

0: Approfondiamo alcuni dei temi che abbiamo già cominciato a sviluppare in questa puntata intorno ai classici in contesto scolastico grazie a un libro intitolato I nodi della lingua, sei studi tra stilistica e filologia d'autore. L'autrice è Maria Rosa Bricchi, che insegna linguistica italiana all'Università di Pavia, ha lavorato a lungo anche nel mondo editoriale, ha appunto una prospettiva linguistica e filologica, è pubblicato da Quodlibet Studio e mi interessa cominciare proprio da Manzoni, perché c'è un capitolo manzoniano, Manzoni in biblioteca, dialoghi e dissensi. Prima di entrare proprio un po' più nello specifico di questo interessantissimo capitolo su Manzoni in biblioteca, chiedo a Maria Rosa Bricchi, che a sua volta ha dato la sua voce nel dibattito appunto intorno a Manzoni, promessi sposi, sì, no, quando, come, ecco, qual è la prospettiva che lei ci propone?
1: Ma io credo, ed è abbastanza ovvio, che I promessi sposi vadano letti e studiati a scuola come tutti i classici della nostra storia letteraria, molto semplicemente perché appiattire lo studio letterario sul presente significa togliergli la dimensione che è sua, la lingua che noi parliamo, usiamo e leggiamo oggi, anche nella letteratura di oggi, è il risultato di una evoluzione secolare e quindi di una vicenda storica che anche a grandi linee non è possibile o non è produttivo, io credo, ignorare a scuola. E per quanto riguarda il dibattito dell'anno, secondo anno, quarto anno, l'importante è naturalmente che I promessi sposi si leggano, ripeto, insieme ad altri classici. Il quarto anno è un anno molto affollato di altre letture e di altre letture importanti e quindi il ragionamento che io e altri colleghi abbiamo fatto è stato il rischio è quello di levare tempo.
0: Ecco.
1: Per cui la mia posizione tutto sommato è meglio il secondo anno con degli insegnanti naturalmente bravi, e ce ne sono tanti, che aiutino gli studenti ad avvicinarsi a una lingua che in parte non è più la nostra, ma in gran parte è la nostra. L'italiano che parliamo oggi deve molto a Manzoni, ed evidenziare questo credo che sia formativo.
0: Ecco, Manzoni, dicevamo, è oggetto di un capitolo molto interessante che ce lo mostra in biblioteca, nel senso proprio che analizza alcune delle opere presenti sul suo tavolo di lavoro. Lo vediamo proprio postillare, questo è il gesto, postille cancellate, postille ritrovate, diciamo supposizioni di natura filologica, ma ecco, quest'uomo che ha sulla scrivania, sullo scrittoio alcuni volumi, è un uomo ossessionato dalla lingua. Anche questo forse le chiedo, Maria Rosa Bricchi, è un tratto che magari chi poi si è occupato per ragioni di studio e di approfondimento del Manzoni dà per scontato, ma può essere avventuroso perfino per uno studente, no? Mettere meglio a fuoco questo tratto, l'ossessione linguistica di uno scrittore?
1: Ma io sono naturalmente molto d'accordo su questo. Per essere scrittori credo che una quantità variabile ma necessaria di ossessione linguistica sia inevitabile, altrimenti non si sarebbe scrittori. Il caso di Manzoni forse è un caso estremo, perché davvero lui, c'è una cosa a cui di solito non si pensa: Manzoni nella sua vita ha scritto un solo romanzo. Troviamo un altro romanziere dell'Ottocento, anche straniero, che abbia scritto un romanzo solo. La maggior parte della sua vita lui l'ha dedicata e al rifacimento dei promessi sposi e a una riflessione che naturalmente per la scuola è forse un po' complicata, ma che credo andrebbe nominata, a una riflessione lunga, inesausta, proprio sulle strutture e sulle necessità della lingua. Una riflessione, attenzione, finalizzata. Manzoni non è stato un eroe del Risorgimento, nel senso che ha partecipato attivamente alle battaglie, non è stato come alcuni suoi compagni di studi, Federico Confalonieri, imprigionato allo Spielberg. Il suo contributo all'Italia nascente e poi appena nata era consapevolmente un contributo linguistico. Cioè Manzoni si è proposto di dotare il paese prossimo Venturo di una lingua che non fosse soltanto la lingua letteraria, ma che fosse uno strumento di comunicazione sociale e civile. E in questa prospettiva va inquadrato il suo pluridecennale lavoro di riflessione sulla lingua.
0: Ecco, riflessione sulla lingua che in questo libro di Maria Rosa Bricchi, appunto I nodi della lingua, poi viene articolata sulla fisionomia di tre autori. Uno l'abbiamo citato, Alessandro Manzoni, l'altro è Carlo Emilio Gadda, autore del Novecento, tanto quanto Primo Levi. Sono due autori, Levi e Gadda, che effettivamente si incontrano a scuola. Partirei da Gadda perché, sempre stando un po' nel solco della riflessione che facevamo, possiamo dire, un po' estremizzando, che leggere Gadda per uno studente di questi anni, ma forse anche se retrodatassimo la considerazione non cambierebbe molto, insomma leggere Gadda significa leggere una lingua quasi straniera. Però forse Gadda è interessante proprio per questo, per essere così lontano dalla lingua media del presente?
1: Beh, questo è vero senza dubbio. Gadda è difficile anche per chi lo studia, non solo per chi lo legge, quindi richiede ben più di Manzoni, dal mio punto di vista, una lettura paziente, attrezzata, disposta a fermarsi sul dettaglio. Per questo io credo che come autore scolastico Gadda sia un po' difficile da proporre, anche se ci sono dei testi che possono essere scelti, per esempio I giornali di guerra e di prigionia, libro importante anche dal punto di vista storico, che quindi permette degli affondi interdisciplinari. Certo, la lingua di Gadda è una palestra, ed è una palestra meravigliosa per i suoi risultati e anche per i presupposti teorici. L'idea di Gadda era quella, per lui quasi istintiva, di evadere dal grigiore, evadere dalla lingua media. Per Gadda trovare il modo giusto di dire le cose significava allontanarsi, significava torcere la lingua, significava lasciare la sua zampata sulle parole in un senso deformante.
0: Ecco, invece l'ultimo capitolo è dedicato a Primo Levi. C'è un Primo Levi che non è appunto quello più noto e ovvio del libro, che lo fa conoscere come testimone innanzitutto, poi come scrittore, certo, che è Se questo è un uomo, ma qui si parla soprattutto della Tregua, che è il romanzo attraverso il quale Primo Levi in fondo si autorizza scrittore, autorizza se stesso alla scrittura, che è paradossale, ma è proprio così. C'è uno slittamento, no, dalla pura testimonianza, dall'urgenza della testimonianza alla costruzione poi narrativa, quindi anche con un investimento stilistico diverso. Vorrei che lei ci aiutasse a entrare nella Tregua dalla prospettiva che appunto viene adoperata nel libro e che assimila la scrittura di Levi, il movimento anche addirittura forse sintattico della scrittura di Levi, a questo esercizio che faceva per divertissement, per hobby, con i fili di rame, costruendo appunto figure anche davvero, insomma, geniali. È stata un'abitudine che lui ha avuto di artigiano, diciamo così, di manifattura. Perché i fili di rame di questi divertimenti, diciamo, di Levi possono aiutarci a capire come funziona la lingua della Tregua?
1: Ma questo è un paragone, un accostamento che ho fatto e che mi ha molto divertita. Appunto, Levi per tutta la vita ha costruito queste figure con dei fili di rame che erano sostanzialmente scarti di lavorazione. C'è un aspetto che è molto primo leviano, che è usare le mani. I suoi scritti sono pieni di questa attenzione. Le mani sono, lui dice, una delle parti del corpo umano spesso sottoutilizzate, quando invece nel suo caso l'esercizio della montagna e anche poi l'esercizio della chimica del laboratorio gli hanno insegnato quanto importanti siano le mani. Ecco, lui si divertiva a costruire questi oggetti, di solito zoomorfi, qualche volta antropomorfi. E bisognerebbe vederli, ma osservandoli con attenzione mi sono reso conto di una cosa che mi ha molto incuriosita, cioè gli elementi portanti di questi oggetti, che sono fatti di intreccio di filo, sono le connessioni, il valore proprio strutturale stilistico delle connessioni. Ogni passaggio di questi oggetti è marcato dall'evidenza dei punti di sutura, dai nodi, dagli avvolgimenti, e mi è venuto da accostare questo aspetto a un tratto molto caratteristico della scrittura di Levi, che è una scrittura chiara, limpida, ma non semplice. È una scrittura che tende sempre ad accompagnare il lettore chiarendo e specificando i rapporti tra le cose, i motivi, le cause, i rapporti di conseguenza e quindi a dare una grande importanza ai nessi logici, ai punti di passaggio, ai nodi, che poi sono diventati anche il titolo del mio libro.
0: I nodi della lingua, per l'appunto, sei studi tra stilistica e filologia d'autore, l'autrice Maria Rosa Bricchi, l'editore Quodlibet, grazie per essere stata con noi alla Lingua Batte.
1: Grazie.
2: Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
0: Abbiamo parlato di classici a lungo, di classici a scuola. Non è stato direttamente investito dal dibattito di questi giorni Giacomo Leopardi, nessuno lo tocca, nessuno lo contesta, forse perché effettivamente si scopre, al di là delle caricature, che Leopardi è invece piuttosto vicino, continua a essere piuttosto vicino anche ai lettori più giovani. Posso testimoniare io stesso che a scuola non è infrequente, entrando appunto a scuola, che studenti e studentesse dicano di avere amato Leopardi. Quindi la sua lingua sembra non essere poi in fondo così distante, tantomeno distante è questa dalla nostra sensibilità di umani, forse in chiave proprio atemporale, è il nucleo concettuale che c'è dietro a una delle sue poesie più famose, quella che comincia proverbialmente: sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. È l'infinito di Leopardi, ma ne parliamo in un modo appunto eccentrico, sghembo, perché ho tra le mani questo libro molto interessante di Sergei Roich, Dura Madre, l'infinito di Leopardi, pubblicato da Mimesis, è a tutti gli effetti un romanzo, è narrativa. Si arriva all'infinito di Leopardi come da una distanza vertiginosa, perché l'ultimo capitolo ci dice i 4 miliardi di anni prima l'infinito di Leopardi. Il naufragarmi è dolce in questo mare, scrive l'autore, sorrise Martin Poplavsky salutandomi sulla soglia del bar dove c'eravamo dati appuntamento. La domanda più ovvia che le faccio, Sergei Roich, lei è uno scrittore svizzero di origini croate jugoslave, è: come si scrive un romanzo intorno all'infinito?
3: Il personaggio che lei ha citato, il mio romanzo, Poplavsky, io ho cambiato solo il nome di battesimo, è effettivamente un astrofisico che ha promosso negli ultimi anni la teoria non del Big Bang per la nascita del nostro universo, ma del Big Crunch, cioè dell'universo che si espande e poi si contrae. Dovrebbe contrarsi addirittura dentro un buco nero. Ecco. E io poi, per scrivere il mio romanzo, l'ho scritto poi in 4 anni, anche se è un romanzo breve, mi mancava qualche cosa e mi è venuto in aiuto letteralmente Giacomo Leopardi con la sua poesia L'infinito, che naturalmente conoscevo da tanto tempo, per chiudere in qualche modo il cerchio. Allora io immagino che c'è questo diapason, no, della nascita e del contrarsi dell'universo, di vari universi che cambiano solo per pochi dettagli, magari alcuni concetti, alcuni nomi, alcuni pensieri, e questa cosa, la poesia di Leopardi, fa da fil rouge all'abisso del tempo.
0: Le faccio un'ultima domanda, Sergei Roich. Lei, appunto, scrittore svizzero, dicevamo, di origini croate e jugoslave, lavora al Corriere del Ticino, nelle pagine culturali, si è occupato di arte. Infatti, tra l'altro, questo libro è pieno di immagini. Le immagini, tra l'altro, sono illustrazioni di Renzo Ferrari, Paul Klee, anche Giovanna d'Arco. Insomma, sono tanti gli interessi che lei ha manifestato. Ma la scoperta proprio dell'infinito di Leopardi, da dove è passata?
3: Ma naturalmente avevo letto L'infinito di Leopardi appunto ai tempi della scuola, perché lo si incontra in quel momento lì, per la prima volta, diciamo, la maggior parte delle volte si incontra Leopardi a scuola. Però ecco, è un autore che rimane oltre il tempo scolastico, lo si consulta durante l'arco della vita, io ho più di 60 anni. E ne è rimasto questo ricordo di questa poesia, e veramente, come ho già detto prima, mi è venuto in aiuto per fare questo circolo di libro, no? Questo universo che si ripete a distanza di miliardi di anni. Ecco, poi, ecco, concretamente, io sono originario dell'isola di Hvar, Lesina, che è quell'isola lunga di fronte a Spalato, che guarda a 200 km di distanza, quasi in linea retta, il monte Tabor, il monte dell'infinito. Quindi è come se fosse una specie di contatto di elezione, ecco, con questa poesia. Dall'altra parte del mare della mia isola natia c'è il monte dell'infinito di Leopardi, il colle dell'infinito.
0: Sì. Grazie Sergei Roich per essere stato con noi alla Lingua Batte. Ricordo Dura Madre, l'infinito di Leopardi, pubblicato da Mimesis.
3: Grazie a voi.
0: Restiamo ancora un po' su Leopardi e ci restiamo perché è appena uscito per la terza un libro, in una serie tra l'altro che racconta delle notti speciali, delle notti magiche e affascinanti in luoghi particolari. Una notte a casa Leopardi è il libro di Francesco Fabretti, pubblicato appunto dagli editori La Terza, che ci porta nei luoghi di Leopardi e ci porta dentro appunto le stanze, gli spazi in questo caso più chiusi che aperti. Il libro tra l'altro comincia proprio con un tu, l'hai certamente studiato a scuola almeno in un paio d'occasioni se il tuo percorso scolastico è stato quello standard, 3 volte se l'hai approfondito in ambito universitario. Può darsi che tu l'abbia adorato, maledetto, declamato, bestemmiato, comunque sei sopravvissuto a quel menù degustazione. Questo uomo, il gobbo, dice lui giocando, di Recanati, entra dentro il nostro immaginario e da lì non toglie più le tende. Noi ascoltiamo appunto Francesco Fabretti in un contributo che ci manda per l'appunto dai luoghi di Leopardi, da Recanati.
4: Buona domenica agli ascoltatori della Lingua Batte, vi parlo da Recanati, precisamente dal Monte Tabor, il colle dell'infinito, alle spalle del palazzo, ad un volo di passero solitario dalle sale della biblioteca in cui il genio di Giacomo si formò. Da molti anni, quasi 30, assieme ai miei colleghi, sono una delle persone preposte all'accompagnamento dei visitatori. Sono una guida della Casa Museo. E a Recanati ho scoperto che si giunge per motivi diversissimi. Qualcuno arriva per concludere un duello iniziato sui banchi di scuola con un autore che gli ha dato filo da torcere. Altri hanno scoperto nelle antologie un personaggio che gli ha tenuto compagnia per lungo tempo, che gli ha reso la vita migliore e arriva qui commosso, quasi in una sorta di pellegrinaggio emotivo. Altri passano completamente per caso per scattare una foto, accaparrarsi un ricordino, per sentito dire, spinti da un partner. In tutti scopriamo lo stesso stupore nell'affacciarsi ad un luogo che è ancora vivo, non è semplicemente un museo. Il primo dato è che il palazzo è abitato ininterrottamente dalla famiglia Leopardi, addirittura dal 1200. Oggi risiedono qui i discendenti dell'ultimo fratello di Giacomo. Pier Francesco è un personaggio che a scuola non incontriamo. Il poeta muore a Napoli nel 1837, 39enne, senza eredi. Lui fu l'unico della sua generazione ad avere dei figli e oggi i suoi pronipoti sono le persone che custodiscono la memoria di Giacomo, mantengono viva la casa. La aprono a visitatori importanti e a persone comuni. E nei molti anni in servizio per questa famiglia mi è capitato di accompagnare personaggi peculiari. Nel mio racconto notturno, Una notte a casa Leopardi è un viaggio in compagnia di quella luna che fu l'abat-jour del bambino Giacomo spaventato dai timori notturni, che fu l'interlocutrice privilegiata del giovane filosofo poeta che si interrogava sul senso della vita. Ecco, in una notte, di stanza in stanza, di oggetto in oggetto, ho cercato di fermare la memoria di molti di quei personaggi che inevitabilmente rimangono sullo sfondo, quelle figure che quando osservi un affresco non ti colpiscono ma che sono necessarie a percepire l'interezza di quell'immagine. Alcuni hanno storie che per noi sono fondamentali, come Benedetto Benedettucci, che venne qui a palazzo al servizio della famiglia quando era ancora Conte Monaldo, il babbo del poeta. Conobbe Giacomo Leopardi quando era ancora un ragazzino. Benedetto era probabilmente uno dei garzoncelli scherzosi e qui divenne col tempo il cameriere personale della contessa Paolina, la sorella del poeta. Fu addirittura la prima persona che accompagnò dei visitatori nelle sale della biblioteca. Per noi guide è una sorta di nume tutelare, di santino. Racconto di personaggi molto più importanti che hanno lasciato un segno indelebile nell'immaginario collettivo, come Carmelo Bene, protagonista negli anni Ottanta di un recital che scioccò Recanati intera. Ero io allora un garzoncello scherzoso in piazza, eccitato dal clima di festa, come migliaia d'altri, pronto ad ascoltare il sabato del villaggio, la sera del dì di festa, le ricordanze. E invece Bene, con un impianto audio di inusitata potenza, travolse tutti, rendendo vivo il suono delle liriche di Leopardi, restituendoci la poesia, ma non il poeta, lui che si definiva una macchina attoriale. Racconto di Carlo d'Inghilterra, che qui venne ospite dei Leopardi per una settimana negli anni Ottanta. racconto di chi questa casa l'ha resa viva e ha cercato di portare Giacomo in tutto il mondo, come il suo discendente, il conte Vanni Leopardi, che è stato un personaggio fondamentale nella diffusione della conoscenza di un autore che a scuola spesso incontriamo sepolto sotto una coltre di luoghi comuni, quello triste, malaticcio, depresso, l'uomo gobbo che inventa addirittura due tipi di pessimismo, e che invece scopri nelle pagine magistrali dello Zibaldone o nelle operette morali con il loro humor sardonico o nel lirismo commosso dei canti essere un uomo che indaga i temi che oggi sono di estrema attualità, il rapporto fra l'uomo e i suoi simili, come convivere in una società senza prevaricarci, come far sì che l'amor proprio ci spinga a grandi azioni e non si corrompa diventando pestifero egoismo, così lo chiamava. Indaga il rapporto fra uomo e natura, indaga il rapporto fra uomo e tecnologia, come civilizzazione e progresso possano corromperci se non tenuti sotto controllo, e indaga quelle che sono le aspettative essenziali dell'esistenza di un uomo, come evitare il male di vivere, che potrebbe essere la noia o appunto l'egoismo. Il mio non è un testo scientifico, Leopardi è uno degli autori più esplorati e approfonditi da una nutrita schiera di specialisti. Io racconto le memorie emotive di una casa e di chi in quel luogo lo abita anche non avendo il cognome Leopardi. È un libro che tenta di evitare di perdere la memoria. Casa Leopardi è un immobile che possiamo misurare, che ha una densità fisica effettiva. È anche una pietra miliare nell'immaginario collettivo, uno spazio che si stende in altre dimensioni. E questo tento di restituire con questo racconto. Ecco, sono quasi sulla sommità del colle, in mezzo a queste piante che stormiscono. Da qui vedo l'intero panorama di Recanati, vedo i monti azzurri da un lato, il mare dall'altro, si distingue la torre del borgo che reca il suono dell'ora e quella più minuta dove il passero solitario andrà ad appoggiarsi. Oggi è il giorno preposto alla festa, è la domenica, quella che attendiamo con trepidante attesa, quella che rende il sabato eccitante, come Giacomo 200 anni fa ha fatto notare a tutti. Stasera forse qualcuno degli ascoltatori sarà colto dalla malinconia, ma la malinconia è qualcosa di estremamente dolce e coinvolgente secondo Giacomo. Non è qualcosa che ci conduce alla sofferenza interiore. La malinconia per Leopardi era fautrice, era il propulsore dell'astrazione poetica. Ecco, io spero che questo viaggio acustico a Recanati, questa piccola narrazione di un libro, possa invogliarvi a volerne sfogliare le pagine e a ritrovare la memoria, che è quello che tende a sfuggirci. Oggi, in un'epoca celere come la nostra, tendiamo a perdere di vista quelli che sono i punti di riferimento. Giacomo è un autore che funge oggi da pietra miliare della nostra identità culturale. È anche un autore che aveva il grande dono di non prendersi troppo sul serio, compresa la caducità, la fatuità della vita umana, la descrive con molto humor e scrive una frase bellissima in italiano con un termine inglese. È curiosa questa cosa. Dice: terribile ed awful è il potere del riso, solo chi è capace di ridere è veramente padrone del mondo. Ecco, è con questo sorriso che vi saluto da Recanati, dal Monte Tabor, dietro casa Leopardi, Francesco Fabretti.

spazio Scuola Pop ha dei protagonisti oggi d'eccezione, anche a queste frequenze forse è insolito trovarli, e invece hanno segnato una lunga stagione della musica italiana. Sto parlando dei Litfiba, che lo scorso 17 aprile hanno pubblicato 17 Re, la canzone che ha dato il titolo all'album uscito 40 anni fa nel 1986, ma che fu esclusa fra le tracce perché in quel momento non ritenuta in linea col resto dell'album. Piero Pelù, Igor Enzulli, Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo hanno accettato appunto l'invito della Lingua Batte, li ha intervistati per noi Giampiero Vigorito.

0: Ciao, bentrovati.
1: Ciao.
0: Mi racconti come avete festeggiato questi 40 anni di 17 Re e il mistero che si cela alle spalle di questo brano, visto che comunque non era edito, l'avete ripescato 40 anni dopo?
1: Parla Aiazzi. Beh, c'era una gran voglia. Diciamo che è stato un po' uno stimolo a volerlo finalmente rifare, visto che ci abbiamo provato due volte e non sono andate bene, e alla terza ci siamo riusciti. Ci abbiamo messo tutti un bel po' di energia e testa per riuscire a farlo in un certo modo e siamo molto contenti.
0: Senti, hai avuto brividi a ritornare in sala di registrazione, tu che sei uno comunque della prima guardia, hai avuto dei déjà vu ad esempio?
1: Ma no, perché altro la composizione è molto bella alla parte quando senti anche le parti degli altri, quando ancora prima della registrazione in realtà avevamo già un provino, già un buon livello di produzione, quindi siamo andati abbastanza tranquilli, ecco.
0: Aiazzi alle tastiere, che lavoro hai fatto quindi con appunto i tuoi strumenti e quindi anche in che modo avete elaborato questo provino di cui parlavi?
1: Beh, io sono andato a ricomprarmi, a ritrovare, cercandole anche in Francia, le tastiere dell'epoca, perché volevamo raggiungere un certo tipo di suono e ho ritrovato la vecchia Roland che utilizzavo in 17 Re. In realtà quasi tutte le tastiere sono quelle dell'epoca, per ritrovare quel suono.
0: Che poi voi in effetti ci siete passati per la Francia, avete fatto anche dei tour europei in quel periodo, insomma un po' di situazione francese, a parte il vostro manager che si chiama Parigi, Valentina Parigi, che saluto. È vero, no? Vi ricordate l'esperienza francese, i tour da quelle parti?
2: Sono Piero. A un certo punto nell'83, quando Firenze esplodeva, perché artisticamente e culturalmente, perché era un po' un centro della nuova cultura giovanile europeo, io andai un po' in fissa col fatto che noi dovessimo scappare proprio da Firenze per fare delle esperienze differenti rispetto a quello che ci offriva la città.
0: Scusami Piero, però la città di Firenze già negli anni 70 era quella, forse anche degli anni 80, decisamente il Tenax, i Diaframma, i primi festival rock.
2: Neon, Tondelli. Sì, sì. Le etichette indipendenti, Tondelli che veniva a Firenze, Martha Graham che faceva i suoi laboratori, Orazio Costa con la sua scuola di teatro, alla quale peraltro io anche presi parte.
3: Cauteruccio, Cripto nel Cauteruccio, gli Avi. Ce n'era tanti in quel periodo.
2: Il Bankoff, sì, era una città vivissima, però secondo me non era sufficiente e quindi siamo andati dove la lingua non batteva più di tanto, per
0: Eccoci.
2: Rimanere un po' in tema. E dove eravamo completamente, ma veramente completamente sconosciuti. E quella prima tournée dell'83 in Francia però ci ha aperto poi le porte successivamente ad avere ad esempio un contratto con una multinazionale che pubblicò il nostro primo album, che noi pubblicammo, cioè a malapena, con la nostra etichetta indipendente che si chiamava Ira e che pubblicava appunto anche Diaframma. Ma ti dico, in Italia non avevamo futuro praticamente, fu la Francia a salvarci. E quindi questo rapporto profondo, culturale, poi io avevo studiato francese a scuola, parlavo correntemente il francese, quindi noi siamo stati adottati come band italiana che cantava in italiano, che però parlava in francese. E quindi siamo stati un po' un'anomalia, eravamo Elite FIBA. Non Elite FIBA.
0: Senti, insomma, la storia di 17 Re era quella di un brano che tu percepivi come un brano un po' lento, un po', poi hai capito che agendo sul BPM, sul ritmo, diventava più incandescente, in qualche modo incarnava quest'urlo di rivolta contro, così, contro il presente.
2: Allora, 17 Re nella sua versione originale di appunto di 40 anni fa esatti, perché noi 40 anni fa esatti nella primavera dell'86 stavamo elaborando le canzoni di questo album, la canzone 17 Re non ci convinceva molto dal punto di vista dell'arrangiamento musicale e anche insomma anche il testo non è che si fosse sviluppato molto bene. Le melodie erano buone, le armonie erano buone, i riff erano buoni, però c'era un ritmo un po' troppo, definiamolo un po' da balera, ecco, una begin un po' da balera, e quindi alla fine non l'abbiamo incluso nell'album, anche se poi l'album ha preso il titolo della canzone. Quindi si è creato un po' questa sorta di mistero intorno alla canzone che dava il titolo all'album. E come diceva prima Aiazzi, ci abbiamo provato anche nel 2013 a produrlo, a registrarlo, ma non ci è piaciuta nemmeno in quell'occasione lì, prima del Trilogia Tour, e invece questa volta siamo partiti molto più con le idee più chiare, insomma, siamo maturati nel frattempo, e anche Maroccolo è d'accordo su questo, vedo lì
0: E
2: che
0: infatti passiamo
2: fa.
0: la parola a Maroccolo, che è un po' la storia della musica italiana alternativa, visto che ha fatto parte e ha prodotto un po' tutto il mondo musicale degli ultimi 40 anni, per l'appunto. Vogliamo citare i CCP, i CSI, chi altri? Una marea di gente, Marlene Kunz e Gianni.
3: Sì. Ho attraversato un sacco di bei periodi, ho avuto degli incontri felici, speciali, prima fra tutti questo perché tutto è iniziato nella cantina di Ghigo negli anni Ottanta, è stata una scuola di vita e anche musicale, soprattutto quella a cui faceva riferimento Piero, il fatto che già nell'83 abbia avuto questa brillante idea di andarci a confrontare con quello che succedeva fuori dall'Italia. È stato un momento di crescita pazzesco per tutti, cambiano le prospettive, insomma, in qualche modo era un mezzo bischerone che girava per Firenze e aveva una dimensione molto ristretta di quello che fosse l'universo e il mondo. Ritrovarsi a quell'età invece in giro su un furgone a scoprire paesi diversi, tradizioni diverse, culture diverse, confrontarsi con musicisti che magari sentivi solo su disco e invece poi ti ci ritrovavi a suonare insieme, è stata una scuola, una palestra pazzesca che poi ci siamo portati sicuramente dentro a livello di suggestioni con 17 re e mi ha anche accompagnato, devo dire, come bagaglio in tutto il resto delle avventure, degli incontri che ho fatto in questi 40 e passa anni.
0: Possiamo passare il testimone a Ghigo in questa specie di staffetta?
3: Senz'altro,
0: Ok.
3: senza dubbio,
0: Ghigo, ci
2: io sono
0: sei?
2: qua, vai.
0: Bene. La strana coppia, come va con i litigi? Un giorno state insieme, siete un po' i Keith Richards e Mick Jagger della situazione?
2: No, no, no, ma guarda, ti dirò che stranamente e con molto piacere da quando è iniziato questo progetto c'è un'atmosfera veramente collaborativa e pacata, mi piace molto e mi dà molto soddisfazione. In realtà sono Piero, non abbiamo ancora iniziato a provare veramente per il tour, aspettiamo a dirlo. Magari ci
0: Senti,
2: puoi fare un'intervista in quel periodo.
0: certo, c'è il tour che parte il 27 giugno, se non sbaglio.
2: Sì, allora il tour parte il 27 giugno con la prima data a Perugia e finisce il 15 di agosto a Bellaria, Rimini finisce. Sono 20 date in diciamo 45 giorni, una roba del genere, e dovremo sopravvivere in qualche modo, quindi, ma ci si farà bene, dai, siamo forti e robusti.
0: Una botta di vita. Piero, mi racconti, visto che comunque qui stiamo la lingua batte, come sei intervenuto sul testo di 17 re, come l'hai attualizzato con tutte le citazioni sul fatto di non dimenticare il passato e su quello scacco matto persiano che è interessante?
2: Lo Shamat è venuto fuori in realtà prima che l'uomo arancione, di cui parlo anche nel testo, decidesse o fosse obbligato, chissà, la storia poi ce lo racconterà, decidesse di attaccare l'Iran. E siccome lo Shamat nella tradizione persiana, lo scacco matto, ci stava bene nel testo, è una parola abbastanza misteriosa, infatti la dico anche un po' sussurrata. Rientra bene, diciamo, nello spirito della canzone che parla dell'arroganza dei potenti verso noi cittadini e al tempo stesso può diventare anche un po' uno stimolo a reagire a questi soprusi. Ecco, 17 Re è una canzone che rientra appieno nel tema della trilogia delle Vittime del Potere, che erano quei tre album degli anni Ottanta, magici, senz'altro, per la nostra produzione musicale, posso dirlo anche. Che credo a nome degli altri, insomma, che quegli anni siano stati proprio degli anni magici. Io ero ancora studente di scienze politiche allora e quindi ero molto addentro alle questioni politiche. Infatti, il primo album si intitolava Desaparecido. Ma nel 1984, quando mi venne l'idea del titolo, ancora non è che si parlasse moltissimo degli scomparsi in Argentina, insomma, quindi eravamo molto attuali, e quindi questa trilogia e la canzone 17 Re sono assolutamente in sintonia con quello che dicevamo molti anni fa e con quello che purtroppo sta succedendo ancora oggi, moltiplicato purtroppo all'ennesima potenza.
0: Piero, concluderei dando la parola, il testimone a Ghigo, a cui fare un'ultima domanda. Ghigo, ci sei?
4: Eccoci qua. Ci
0: Eccoti.
4: sono, ci sono.
0: Senti, Piero ci ha fatto capire quanto è importante il messaggio. E voi appunto festeggiate i 40 anni di attività. Il pubblico è cambiato, i giovani di adesso cercate di intercettarli, grazie anche ovviamente a questo impegno politico e civile così importante. Che tipo di rapporto avete con i giovani e che idea avete della gioventù, dei ragazzi di questi ultimi anni?
4: Ma il nostro pubblico di tutti questi anni, anche quello attuale, è molto eterogeneo comunque. Diciamo che specialmente in questo periodo abbiamo un pubblico che va dai sessantenni fino ai ragazzi di 20 anni, perché ci sono i vecchi fans del periodo 17 Re, ma ci sono anche quelli giovani. Diceva Piero una volta: piacere a tanta gente è una gabbia seducente, diceva in un brano che si chiamava Lo Spettacolo. Però è un po' anche questo, perché vuol dire che quello che è da dire lì, cioè che l'impegno sociale del gruppo che viene portato avanti da diversi anni è un movimento valido, una cosa molto valida che serve, e cioè i suoi scopi.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma prima di salutarci voglio darvi indicazione di un appuntamento interessante, un appuntamento diffuso nel tempo e nello spazio, potremmo dire. Dal 9 maggio, cioè da ieri, è cominciato il Festival Funamboli, che si protrarrà in diversi luoghi di Mondovì, cittadina cuneese, fino al 6 giugno. È diretto da Alex Corlazzoli e avrà molti ospiti interessanti, spesso tra l'altro anche legati a questa trasmissione: Vinicio Capossela, che dialogherà con Enzo Bianchi, Omar Pedrini, Vasco Brondi, che avremo presto ospite anche noi in trasmissione. 10 eventi in diverse ambientazioni umane, appunto, sono forme di dialogo anche tra mondi espressivi e creativi diversi. Questo appunto da ieri fino al 6 giugno a Mondovì. Grazie da Paolo Di Paolo, che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, e dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Grazie anche a Giampiero Vigorito con noi in redazione. Se volete riascoltare le puntate potete farlo come sempre su Rai Play Sound. Se volete scriverci, la lingua batte @rai.it, e poi siamo sui social, la lingua batte _Radio 3. Noi ci ritroviamo domenica prossima.

0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Buongiorno, buongiorno, buona domenica dai concerti di Radio 3 al Quirinale. Oggi con ospite un gruppo dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'ensemble Ritratti, che io vedo già in fondo alla Cappella Paolina e che quindi chiedo di accogliere con un applauso. L'ensemble Ritratti. Cecilia Novarino al pianoforte, Amedeo Fenoglio al violoncello, al corno Gabriele Amarù, Paolo Manzion al violino, Salvatore Passalacqua al clarinetto. Il concerto che avremo oggi mostra qual è la differenza che c'è tra un programma musicale e una storia della musica, perché naturalmente ogni storia deve selezionare degli episodi, dei nomi, delle composizioni e costruisce un canone che lascia fuori tantissime cose. E il compito a volte dei programmi di concerto, specie se nascono da un'orchestra che poi costruisce al suo interno dei gruppi da camera anche per esplorare pagine meno note, è proprio quello di andare fuori dai sentieri dei canoni e riscoprire o riproporre o rileggere autori che hanno avuto una storia diversa. Oggi noi ne ascolteremo due, entrambi fanno parte di una versione del romanticismo che è rimasta ai margini della storia e sono uno Robert Kahn e l'altro Zdeněk Fibich, quindi anche due nomi poco conosciuti. Kahn in particolare, voi immaginate Brahms che muore e un autore che a Berlino invece si sente pienamente in consonanza con l'eredità di Brahms e mentre intorno il paesaggio urbano, sociale, musicale cambia completamente perché nascono le esperienze dell'atonalismo, della sperimentazione dodecafonica, lui invece rimane fedele a quella lezione del passato e cerca in qualche modo, se non di conservarla, almeno di rinnovarla, di provare a scrivere ancora all'interno di quella scia, di quel solco. E Robert Kahn fa questo, quindi essendo un uomo assolutamente fuori tempo, salvo che poi il tempo invece lo aggredisce, perché ebreo tedesco, quando arriva il nazismo, è costretto a fuggire, ripara in Inghilterra e in qualche modo la sua voce diventa quasi per sempre, diciamo così, avvolta nell'opacità e nel silenzio. Soltanto dopo la sua morte, che è avvenuta nel 51, Kahn è stato ogni tanto riproposto e riscoperto e il brano che senz'altro ha avuto maggiore circolazione è quello che ascolteremo fra poco, il quintetto opera 54 per l'ensemble che vi ho descritto, nei tempi allegro non troppo, presto assai, andante sostenuto e allegro agitato, un brano che dura all'incirca 20 minuti e che noi ascolteremo con l'ensemble Ritratti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Ensemble Ritratti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e questo quintetto opera 54 di Robert Kahn, di cui si può dire grande equilibrio e una grande facilità che abbiamo nel seguirlo, come se fosse una musica perfettamente all'interno del nostro contesto culturale, ma anche un po' difficile da collocare. 1909 non sembra, ed è appunto quello che dicevo prima, l'essere Kahn completamente fuori dai canoni della storia della musica così come è stata raccontata. E lo stesso avviene per Zdeněk Fibich, invece, che è uno dei tre grandi boemi del Ottocento, Smetana, Dvořák, naturalmente si conosce meno Fibich, anche perché in un'epoca di voga nazionalistica lui invece si è molto attestato su questioni personali, intime, private, il suo grande amore per Agnieszka Schulzova e quindi un linguaggio tutto fatto di tormenti individuali, tensioni, cambi di atmosfere che però è rimasto per molto tempo, come dicevo, ai margini. Noi ascolteremo il suo quintetto opera 42, allegro non tanto, largo, scherzo, finale, allegro con spirito e mi soffermo un attimo sullo scherzo che recita, fra parentesi, con umorismo sfrenato. Ci siamo mai chiesti cos'è l'umorismo in musica? Ma in musica non quando ci sono parole, ma quando è solo strumentale. Come si fa a fare umorismo? Ci ha provato Bach, ma non è che ci se ne è accorti poi tanto. Sembrava un po' la stessa cosa di quando faceva musica seria. Beethoven di più, Mozart senz'altro, Ravel, Satie. Ma sentiamo come Fibich affronta questa cosa molto difficile che è essere umoristici in musica, e lo vedranno insieme a noi Paolo Manzioni al violino, Amedeo Fenoglio al violoncello, Salvatore Passaracqua al clarinetto, Gabriele Amarù al corno e Cecilia Novarino al pianoforte. Zdeněk Fibich, quintetto in re maggiore, opera 42.

Paolo Manzionna al violino, Amedeo Fenoglio al violoncello, Salvatore Passalacqua al clarinetto, Gabriele Marù corno, Cecilia Novarino al pianoforte, l'ensemble Ritratti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e la musica di Zdeněk Fibich, il quintetto, in re maggiore, opera 42. Io colgo l'occasione, come si dice, per ringraziare intanto Arianna Vota, la nostra curatrice, poi Claudio Piazza, il nostro consulente musicale, e il nucleo delle riprese esterne della radiofonia, Valeriano Battisti, tecnico del suono, Roberto D'Agostini, specializzato di ripresa. Vi ricordo che questo è un programma della direzione di Radio 3 in collaborazione con Rai Quirinale e con la Presidenza della Repubblica, e vi lascio ancora con l'ensemble Ritratti per un applauso. Buona domenica.

0: RAI Radio 3.
1: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Pantheon.

0: Goodbye Norma Jean, 100 anni di Marilyn Monroe, con Stefania Olivi.
1: Buongiorno, sono Stefania Olivi. Benvenuti alla terza puntata del nuovo ciclo di Pantheon. Un viaggio intorno al mito e all'enigma Marilyn Monroe a 100 anni dalla sua nascita. Oggi lasceremo sullo sfondo Norma Jean, Mortensen Baker, per concentrarci invece sui ruoli d'attrice, su Marilyn e le sue sorelle. E ci faremo condurre in questo viaggio dal critico Paolo Mereghetti, autore del celebre dizionario del film, che nell'edizione del Trentennale, uscita nel 2023, aveva proprio Marilyn Monroe in copertina. E cominciamo anche oggi con le parole di Marilyn, tratte da Fragment, il libro che raccoglie i suoi scritti, le lettere e le riflessioni. I migliori attori. La Duse a volte si rifiutava di recitare. Non che non potesse, ma non voleva esporsi in quello che era il suo stato in quel momento. La mia paura non è illogica, è solo illogica in questo momento. Non lavorare a partire da qualcos'altro. Gli strumenti tecnici mi aiuteranno a concentrarmi. Strasberg, lui mi ha detto, mi fa star male, mi rende triste per te il fatto che le cose che fai le fai per paura. Devi cominciare a partire dalla tua forza. Chiedo dove trovo la forza. Lui ha detto, non cercando la forza, ma solo cercando e studiando mezzi e strumenti tecnici per superare le difficoltà. Ricordati che la paura c'è sempre e ci sarà sempre nel tuo caso. Però ci puoi fare qualcosa con la tecnica, ma soltanto facendo lo sforzo, facendo gli esercizi tecnici, mettendoli insieme. Così si crea una scena. Paolo Mereghetti, allora abbiamo invitato un critico esperto come Mereghetti per cercare di addentrarci un po' a quello che è stato poi il vero lascito di Marilyn Monroe, al di là di tutti i pettegolezzi, il suo lavoro d'attrice. Che attrice è stata secondo lei? Perché possiamo dire che è unica, difficilmente riconducibile alla tradizione di dive del passato, se uno pensa a Greta Garbo, alle Marlene Dietrich, però ancora lontana da quello che saranno poi le attrici della New Hollywood degli anni 70. Quando uno vede le interpretazioni di Marilyn Monroe nota un tempismo comico unico, una vulnerabilità che in fondo non si improvvisa e non si millanta. Che attrice era?
2: Non è facile definirla. Sicuramente era una brava attrice, su questo bisogna dirlo con voce forte e squillante, nel senso che si sono tramandate moltissime leggende sul fatto che Billy Wilder facesse ripetere una scena non so bene quante volte, 18, 20. Era una brava attrice Marilyn Monroe. Il problema è che è vissuta in un momento in cui in qualche modo la società l'ha rubata al cinema, nel senso che è diventato un mito non solo cinematografico, la Garbo, la Dietrich oppure le attrici diciamo della New Hollywood. No, è diventata come dire un simbolo dell'America che voleva rinascere, che voleva ricostruire la propria credibilità, la propria innocenza, un simbolo dell'America e per estensione anche come dire del resto del mondo, sicuramente del mondo occidentale. Questa cosa ha finito in qualche modo per schiacciarla, per cui erano più importanti il fatto che fosse diventata l'amante di John Fitzgerald Kennedy piuttosto che le sue prove cinematografiche, e dimentica come certi ruoli, certe parti erano invece come dire lavorate da una grande attrice. Il primo successo di

0: Merlin, cos'è? È Niagara, 1953. Come dire, e che ruolo è? Un ruolo completamente controcorrente, fa la Dark Lady, fa un personaggio che non sembra fatto per niente per lei, eppure è perfetta. Certo, c'è anche una carica erotica, era anche la sua forza, come dire. Marlene Dietrich ci faceva vedere le gambe, lei perché non doveva tirare fuori la sua carica erotica. C'è una battuta, secondo me, molto divertente nel film di Niagara, dove dice che, sempre vestita in questi abiti molto strizzati, rossi, in questo colore, lei dice: per vestirsi così uno bisogna che incominci a fare programmi fin da quando ha 13 anni. Era anche capace di essere autoironica sui propri ruoli.
1: Allora, in Niagara, appunto, che è il film del 1953 di Harry Hathaway, entra in scena dopo pochi minuti dall'inizio del film, e noi adesso vi facciamo sentire la clip in cui la coppia che arriva in questo resort di fronte alle cascate del Niagara per festeggiare finalmente una luna di miele che era stata un po' rimandata. Trova il cottage, il B, che doveva essere quello con vista proprio sulle cascate, occupato proprio invece da Marilyn Monroe, cioè da Rose Loomis e il marito. E sentiamo la clip. Are
2: you there, Mrs. Loomis?
3: Shh! Stop knocking, please. My husband's asleep. What is it?
2: The new folks are here. You were supposed to be out this morning.
3: Just a second. I'm awfully sorry about the cabin, but my husband hasn't been feeling too well. Please don't make me move him right now. He's finally fallen asleep. First good sleep he's had in more than a week.
2: Is he sick, Mrs. Loomis?
3: Well, he's not quite himself. He just sits around and, well, like last night, he suddenly got up and wandered around somewhere at 3 or 4 o'clock. I was frantic.
4: Have you seen a doctor?
3: Yes, lately we've seen quite a few, but I don't want to bore you. You're here to have a good time,
4: Mrs. Cutler.
3: We had a good time, too, a couple of years ago. We were here on our honeymoon. And so I thought it would do him some good when he got out of Letterman. It was a mistake.
2: I'm awfully sorry, Mrs. Loomis, but this cabin is promised.
4: Well, that's all right. We'll take another cabin. You don't care, do you, honey?
1: Allora, come diceva Paolo Merighetti, effettivamente è un ruolo anomalo per Marilyn Monroe, perché è una femme fatale, una dark lady. È l'unico, se ci pensiamo, Merighetti è l'unico film da villain, l'unico ruolo da cattiva, perché voglio dire, è una donna che vuole, fa un intrigo abbastanza complicato per cercare di uccidere il marito e far ricadere la colpa su qualcun altro, per cui è veramente una parte da cattivissima.
0: Infatti, come dire, questo sorprende, cioè perché poi è credibile in questo ruolo, è assolutamente credibile, non è Barbara Stanwyck, cioè non è, come dire, la protagonista dei grandi noir del cinema americano, però è una dark lady che funziona, che ti prende, forse proprio anche per merito di questa sua componente di forte erotismo, che te la fa vedere in una maniera un po' diversa. Ci sono dei momenti in cui ti sembra che sia capitata lì per caso, che sia ingenua, invece no, è lei che poi è capace di condurre le danze. E questo non per merito di sceneggiatura, naturalmente, come dire, c'è Charles Brackett che fa lo sceneggiatore, cioè, oltre a Walter Reich e Richard Brin, ma come dire, è anche per merito, proprio secondo me, della sua capacità di sorprendere in un ruolo dove non te l'aspetti, o comunque non te l'aspetti vista la sua forza fisica, la sua fisicità straordinaria.
1: E il coprotagonista di Niagara è Joseph Cotten, che è appunto il marito tornato dalla guerra, ferito, un uomo spezzato, veramente un uomo spezzato.
0: Certo.
1: E il film ha dei tocchi persino hitchcockiani, cioè la scena poi madre, quella in cui in realtà si invertono i ruoli, in cui è lui a liberarsi di lei, veramente sembra quasi una citazione di certi film di Hitchcock.
0: Beh, Hathaway non era l'ultimo arrivato, diciamo la verità, come dire, nel 53 non so fino a che punto Hitchcock facesse già scuola, sicuramente c'era una tradizione di sceneggiatori, Charles Brackett, come dire, è straordinario, Viale del Tramonto è roba sua, tanto per ricordarlo, E secondo me quella capacità di mescolare le carte, di rendere ambigue le cose che all'inizio sembravano chiare, luci e limpide, è secondo me una grande qualità del cinema di allora. E Hathaway, su queste cose qui, che è il regista di Niagara, come direi, sicuramente non è l'ultimo arrivato.
1: Allora, rimaniamo nel 1953 e per dimostrare quanto Marilyn Monroe fosse capace di dare corpo letteralmente a personaggi diversissimi, a toni completamente diversi, è lo stesso anno degli Uomini preferiscono le bionde in cui lei ci regala il personaggio Lorelai Lee.
0: Beh, qui cambia completamente per merito di regia, nel senso che se uno dovesse descrivere chi è Lorelai Lee, la descriverebbe soltanto come una affamata di soldi, di diamanti, naturalmente, come canta nella sua famosissima scena, ma come dire, una che vuole soltanto un'arrampicatrice sociale, una che vuole imbrogliare qualche miliardario per farsi sposare. Quindi non un bel personaggio raccontato così. La forza di Hawks è quella invece di saper trasformare questa avidità sessuale e materiale delle due protagoniste, perché, come dire, di fianco a Marilyn Monroe c'è anche Jane Russell, e non dobbiamo dimenticarlo. Ecco, le sa trasformare in qualcosa che non è assolutamente per niente offensivo, anzi, è qualcosa su cui si può quasi scherzare, ci si può divertire, e c'è questo comportamento che diventa qualcosa di divertente, di comico, perde qualsiasi connotazione moralistica, e questo secondo me proprio per merito di Hawks, della regia, della messa in scena di Hawks, messa in scena a cui Marilyn Monroe e Jane Russell vanno dietro perfettamente, per ironia, per capacità di sorprendere e di sorprenderci, non sono mai delle arriviste affamate di soldi e di sesso, ma diventano delle altre cose. E il finale poi è lì a dimostrarci.
1: Allora, noi vi facciamo ascoltare invece una clip della parte iniziale del film, quando appunto Lorelai Lee e Dorothy Shaw, cioè Marilyn Monroe e Jane Russell, sono imbarcate sulla nave e cercano di capire quali possano essere gli uomini su cui concentrarsi, mentre Lorelai ha già puntato il ricco anziano Sir Francis Bacon.
0: Certo.
3: I can't get over that passenger list. Calling a young boy mister. My girl could waste a whole trip to Europe if she trusted a passenger list.
5: Then you think we better give up the whole idea, huh?
3: Well, he was 16 or 17, even you could marry him in Tennessee.
6: Seemed a good idea to bring some drinks. Here are your cigarettes.
5: Oh, you're a dear good boy.
3: I've been wondering, what's your line, Mr. Malone?
6: My line? Well, my most effective one is to tell a girl that she has hair like a tortured midnight, lips like a red couch in an ivory palace, that I'm lonely and starved for affection. And then I gently burst into tears. It very seldom works.
5: You idiot.
3: No, I mean, what do you do for a living?
6: Oh, that kind of a line. Nothing, I'm afraid. Just clip coupons and live off the fat of the land.
3: Coupons? That's like money, isn't it?
6: Very similar.
3: I'm so pleased Dorothy's taken an interest in you. I mean, she's never been interested in anyone worthwhile.
6: No taste, eh?
1: Gli uomini preferiscono le bionde è Paolo Mereghetti, un adattamento. In realtà alla base di tutto c'è un romanzo di Anita Loos che fu già
0: Certo.
1: portato in versione musical a Broadway, e dove Marilyn Monroe dà anche prova, l'aveva già fatto in realtà anche in Niagara cantando Kiss, ma qui ancora di più dà prova di essere anche una grande cantante, perché a cominciare da Diamonds Are a Girl's Best Friend, Bye Bye Baby, dà delle interpretazioni da cantante quasi professionista. Cosa ne pensa di Marilyn Monroe cantante?
0: Diciamo, cioè, non penso che avesse una voce di quelle che hanno fatto storia nella musica, però era sicuramente un interprete capace di restituire il senso e l'anima di una canzone. Cioè, nessun'altra potrebbe interpretare Diamonds Are the Girl Best Friend come l'ha fatto lei. E da questo punto di vista, oltre al fatto di essere naturalmente intonata, capace di cantare, su questo non sava san dire, mentre per esempio molte altre attrici, penso per esempio a Rita Hayworth, venivano doppiate quando cantavano al cinema. Invece qua no, Marilyn Monroe è lei che è capace di dare un'anima a un testo, appunto, che potrebbe anche essere un po' ribaldo, diciamo così, senza voler scivolare nelle cose, e invece, come dire, è assolutamente perfetta.
1: Facciamo un salto di 4 anni a questo punto e arriviamo al Principe e la Ballerina. E il Principe e la Ballerina è il secondo film prodotto dalla Marilyn Monroe Production. È un film ambiziosissimo perché Marilyn Monroe si misura con Lawrence Olivier, e anche qui alla base di tutto c'è una pièce teatrale di Terence Rattigan. Che opinione ha Merighetti di questa Elsie Marina?
0: Diciamo che non è uno dei miei film del cuore, nonostante ami Rattigan moltissimo, ma come dire, mi sembra che gli venissero meglio altre pièce dove c'era un tono un pochettino più drammatico. Qua il tentativo di essere, come dire, così leggera con il povero Olivier che non sa bene come muoversi di fronte a questa ballerina americana che riuscirà alla fine a risolvere i problemi del principe ereditario, non è la parte migliore. Non dimentichiamo che Marilyn era incinta, poi perse il figlio, e forse questa cosa in qualche modo ha segnato un'interpretazione che non era così al 100% fine in fondo, ecco.
1: Allora, noi facciamo sentire una clip, ma se viene voglia poi noi ci auguriamo, perché questo è anche un po' lo scopo di questo ciclo di Pantheon, di riportare ai nostri ascoltatori ad avere voglia di rivedere i film di Marilyn magari con uno sguardo anche un po' diverso dalle prime o le seconde o le terze visioni. In questo caso nella clip noi vediamo di fatto uno dei primi incontri tra il Granduca Carlo, il reggente della Carpazia Lawrence Olivier, e Elsie Marina.
3: Say, listen, there's something to this stuff. Are you sure there's no effect when you drink it that way?
7: After 3 of them, you might experience a certain euphoria. I think you have had enough.
3: I think so too. I don't know why I was so nervous tonight. I thought I was going to have a real struggle with myself. I thought, well, of course, I would have won it. I always do. But I thought this time, he's a Hungarian prince and a Grand Duco. Well, with fire and passion, and I thought, if anybody knows about this love stuff, this guy will. I even thought that you'd have gypsy violins playing somewhere outside, and that the lights would be dimmed low, and there'd be a strange, seductive perfume everywhere in the air. Well, put it all together, I thought, sister, you better watch your step. You just better watch out. Oh, well. Do they all fall as easily as that? Those Maisie Springfields and all those others?
7: Before your insults grow too great to be borne, Miss Marina, I'm ringing for your motor.
3: Oh, no, don't do that. I mean, I don't want you to get your car out again. I live way out in Brixton. I could just walk.
7: You will go in the motor.
3: Okay, if you insist.
1: E arriviamo finalmente a quello che in tanti considerano il capolavoro di Marilyn Monroe, di Billy Wilder, di Jack Lemmon e Tony Curtis. A qualcuno piace caldo, che è stata definita la commedia più bella della storia del cinema. Lei è Sugar Cane, lo zucchero.
0: Zucchero candito,
1: sì, esatto. La cantante suonatrice di ukulele di questa orchestra di sole donne in cui si trovano Jack Lemmon e Tony Curtis, che scappano, perché poi la cosa divertente anche qui alla base c'era un film, c'era una sceneggiatura di un film tedesco che però è stato molto cambiato, perché qui la cosa geniale è stato pensare che i due stessero scappando dai gangster, perché erano stati testimoni
0: di San Valentino, addirittura.
1: Esatto, testimoni involontari del massacro di San Valentino. Ecco, allora Mereghetti, che cos'è A qualcuno piace caldo? Che cosa rappresenta Zucchero, Sugar Kowalski?
0: Beh, il film è, come dire, la quintessenza della genialità di Billy Wilder, che mette in discussione tutti, come dire, gli elementi fondanti della morale di allora. Gli uomini diventano donne, le donne diventano non si capisce cosa, c'è tutto un gioco straordinario di ruoli, cioè Billy Wilder mette in discussione assolutamente l'apparenza e la credibilità dei nostri comportamenti, e in questo gioco Marilyn Monroe è veramente al suo meglio. Non soltanto è bellissima, ha dei costumi che ne esaltano, per dire, la bellezza, ma è anche capace, con questa sua strana finta ingenuità, come dire, anche per merito della sceneggiatura, naturalmente, perché quando Tony Curtis le fa avere il braccialetto di diamanti e lei dice deve valere tanto oro quanto pesa, come dire, siamo di fronte a una serie di battute, una più famosa dell'altra, che lei recita con questa spontaneità assolutamente unica. Sono state tramandate molte leggende sul film, forse qualcuna è vera, forse ci sono stati dei momenti di tensione tra lei e Billy Wilder, però se uno va a guardare anche quegli appunti che lei stessa aveva preso sulla sceneggiatura, Taschen, se non sbaglio, ha pubblicato la sceneggiatura del film allegando anche il libretto con i suoi commenti, si vede quanto lavoro c'è dietro quel personaggio, che tra l'altro è un personaggio che si adatta perfettamente, come dire, di una in qualche modo incapace di resistere al, non stavo per dire la cattiveria del mondo, non è la cattiveria, però è incapace di resistere a quello che potrebbe farle male, le tentazioni, qui il famoso suonatore di sax a cui non sa resistere, che poi è quel Tony Curtis, naturalmente. Ecco, tutte queste cose ci restituiscono un personaggio, una donna assolutamente, dire, straordinaria e indimenticabile. Io vedo A qualcuno piace caldo ogni 2 o 3 mesi e tutte le volte, anche se lo so a memoria, anche se conosco qualsiasi battuta, rimango assolutamente senza parole di fronte alla genialità di Billy Wilder, naturalmente, ma anche del quartetto di attori, mettiamoci dentro pure anche il vecchio miliardario straordinario, ecco, oltre a Jack Lemmon, Tony Curtis e Marilyn Monroe.
1: Jack Lemmon disse che Billy Wilder gli mandò 60 pagine di sceneggiatura, lui le lesse tutte d'un fiato sul divano, ma cadendo più volte dal divano dalle risate, perché veramente non riusciva a stare serio. E mentre, appunto, tanto si è detto su questi famosi Chuck, la famosa scena in cui doveva dire "It's me sugar, sono io zucchero", con 83, non so se fosse una leggenda, ma insomma si dice che 83 volte l'hanno girata quella scena, però Jack Lemmon disse una cosa di grande rispetto verso lei, diceva: lei era un'attrice del metodo, appunto, avendo studiato con Strasberg, e in ogni caso lei voleva sentire, lei si prendeva i suoi tempi finché non sentiva la cinepresa. E è vero che poteva essere difficile per chi doveva aspettare insieme a lei, ma è altrettanto vero, come sentiamo adesso, vi facciamo sentire una clip, ma veramente spero che seguiate tutti il consiglio di Paolo Mereghetti, rivederlo all'infinito, perché è un film che non si consuma, ma che invece si moltiplica, ogni visione è più bella di quella precedente. E qui c'è uno degli incontri tra Daphne, Josephine e Zucchero.
8: Terribly sorry.
9: It's okay. I was scared. It was sweet soup. You won't tell anybody, will you?
8: Tell what?
9: Well, if they catch me once more, they're going to kick me out of the band. You the replacement for the bass and sax?
8: That's us. And I'm Daphne.
10: This is Josephine.
9: Hello. I'm Sugar Cane.
10: Hi.
11: Sugar Cane?
9: Yeah, I changed. It used to be Sugar Kowalczyk.
10: You're Polish?
9: Yes. I come from this musical family. My mother's a piano teacher. My father was a conductor.
11: Where did he conduct?
9: On the Baltimore in Ohio.
10: Oh.
9: I play the ukulele and I sing, too.
10: Sings, too?
9: Well, I don't have much of a voice, but then this isn't much of a band, either. I'm only with him because I'm running away.
11: Running away from what?
9: Oh, don't get me started on that. Hey, you want some? It's bourbon.
10: I'll take a rain check.
9: I don't want you to think I'm a drinker. I can stop any time I want to, only I don't want to, especially when I'm blue.
11: We understand.
9: All the girls drink. It's just that I'm the one that gets caught. Story of my life. I always get the fuzzy end of the lollipop.
1: Paolo Merighetti, la cosa curiosa di A qualcuno piace caldo è che vinse un solo Oscar solo per i costumi, avrebbe potuto vincerne veramente e fare cappotto.
0: Ma sai quanti sono i film belli che non hanno premiato? Cioè, non so cosa dire, non sono senza parole di fronte a una roba del genere. Come dire, ma la sceneggiatura di A qualcuno piace caldo, dove la trovi un'altra sceneggiatura così? Lascia stare le interpretazioni, quello che vuoi, ma Nessuno è perfetto è la battuta più famosa di tutta la storia del cinema. E poi c'è Marilyn quando dice che era abituata a dare i baci per il soccorso invernale, si abitua e cerca di far appannare gli occhiali di Tony Curtis. Sono scene assolutamente indimenticabili.
1: E quando dice non sono l'unica a bere, ma sono l'unica ad essere beccata, è la storia della mia vita.
0: Esatto,
1: anche quello,
0: esatto,
1: c'è anche, sì. Ci vuole anche una buona carica di autoironia per rendere credibili certe battute.
0: Assolutamente. Da questo punto di vista, io penso che abbiamo sempre in qualche modo sottovalutato l'autoironia di Marilyn Monroe. Si prende in giro in una maniera che poche attrici sono state capaci di fare.
1: La prossima tappa, quella finale di questa puntata, nei ruoli di Marilyn, è la Rosalind Tabor degli Spostati. Paolo Merighetti, siamo John Huston che l'aveva aperto la porta con Giungla d'asfalto e qui, ahimè, questo è l'ultimo ruolo.
0: Infatti questo in qualche modo poi è pesato, forse come se fosse una specie di film testamentario. Tra l'altro è l'ultimo film, l'ultimo ruolo suo di Claire Gable, che poi sono i due protagonisti del film. Sono, come dire, il film di persone senza radici che non sanno liberarsi dalle proprie contraddizioni, come dire, è un film, un western certo contemporaneo ma soprattutto crepuscolare. È la fine di un'epoca. Il film è del 61, forse veramente stava finendo un'epoca. Gli anni 60 per il cinema americano sono degli anni di ripensamento generale, dove la televisione diventa lo strumento più importante. Il cinema degli anni 60 si concede qualche colossal così, ma non riesce più a darci dei film straordinari che sanno raccontare. E appunto Gli Spostati, da questo punto di vista, è veramente un film in qualche modo in anticipo sui tempi, perché c'era dietro anche Arthur Miller, dietro quella storia, quindi con il vissuto che aveva rispetto a Marilyn Monroe. Come dire, viene anche un po' da piangere a vedere questo film, perché lei, questa donna che viene da Chicago, fresca di divorzio, ospite di un'amica ancora più disillusa di lei, in qualche modo cerca di attaccarsi a questo meccanico che poi è Eli Wallach, che gli presenta un amico, un cowboy, che così non si capisce bene cosa vuol fare della sua vita. Ecco, appunto, Gli Spostati forse è il titolo giusto per ricordare un gruppo di attori che in questo momento stavano chiudendo un'epoca. Non lo sapevano, ma la stavano chiudendo.
12: Crazy. They're all crazy.
1: Paolo Mereghetti, grazie di averci condotto in questo viaggio nei ruoli di Marilyn, e chiudiamo sottolineando l'ironia anche della storia. Delle volte il film che lei non riuscì a concludere, Something Got to Give, che fu poi annullato dalla 20th Century Fox, il suo ruolo andò a Audrey Hepburn, che era l'attrice che aveva interpretato Colazione da Tiffany, che era un film che era stato modellato e scritto per Marilyn Monroe. Questo aumenta un po' quella malinconia di cui ci stava parlando Paolo Mereghetti.
0: Grazie a voi.
1: E chiudiamo anche questa puntata con le parole di Marilyn, sempre tratte da Fragment. È una lettera, in questo caso, a Lee Strasberg. Caro Lee, una delle cose personalmente più utili che ho sentito nella mia vita è stata quella che hai detto durante la lezione venerdì pomeriggio. È stata utile. 2+2 non fa necessariamente 4. Chiudiamo così e vi diamo appuntamento alla quarta e ultima puntata di questo ciclo di Pantheon, sempre la domenica alle 13, sempre qui su Radio 3.
12: Pantheon è un programma di Federica Barozzi, Benedetta Caldarulo e Clementina Palladini. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Radio3.rai.it prossimamente.
2: Buona domenica da Florinda Fiamma, bentrovati e bentrovate nel nostro spazio dedicato alle anticipazioni. Radio 3 in diretta dal Salone del Libro di Torino dal 13 al 17 maggio. Anche quest'anno Radio 3 organizza la serata di vigilia del Salone del Libro di Torino mercoledì 13 maggio alle 20:30 in diretta dall'Auditorium Rai di Torino Arturo Toscanini, uno spettacolare evento con Vinicio Capossela, L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas. Sul palco si alterneranno musica e ospiti per presentare Sotto il bosco di latte, opera per voci che il poeta gallese scrisse espressamente per la radio e a cui Capossela lavora da anni. L'artista dialogherà in scena con Pietro del Soldà e le voci che interpretano i personaggi di Dylan Thomas sono inaspettate e sorprendenti. Ci saranno quella sera anche Nada, Paolo Rossi e i musicisti Raffaele Tiseo e Vincenzo Vasi. Come da tradizione, poi Radio 3 con Fahrenheit sarà in diretta dalla postazione Rai del Salone del Libro con Susanna Tartaro e me, Florinda Fiamma, a partire da giovedì 14 e fino a domenica 17 maggio, dalle 15 alle 18. In diretta anche quest'anno ci sarà Fare Off, giovedì, sabato e domenica, dalle 19:45 alle 20:10. Quest'anno ci sarò sempre io, però questa volta dal Museo Egizio. All'interno di Fahrenheit giovedì alle 17 Lorenza Senestro leggerà un estratto del Mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante per una puntata speciale di Ad alta voce. Inoltre, sempre dalla postazione Rai, andrà in onda la musica dal vivo dell'Idealista dalle 14:30 e poi all'interno di Fahrenheit, e questi sono gli ospiti. Giovedì ci sarà Cecilia Edelweissology, poi venerdì Stefano Risso, Lapsus Lumine, sabato Emanuele Cisitrio e domenica Daniele De Gregori. Infine, sabato alle 17, la volta di Tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio 3 con Edoardo Camurri. Ascoltiamo dai conduttori e dai curatori dei programmi cosa hanno in agenda nei prossimi giorni e nelle prossime ore.
3: Buon pomeriggio da Oreste Bossini. Mercoledì prossimo, 13 maggio, alle ore 22:30, la Stanza della Musica ospita un coro, ma un coro un po' particolare, ITER Research Ensemble, un ensemble formato da una ventina di giovani musicologi e ricercatori musicali guidati da Giovanni Cestino, i quali attraverso un percorso di ricerca, ITER Research per l'appunto, mettono insieme sia lo studio teorico, l'approfondimento, la ricerca d'archivio sulle fonti, che la prassi esecutiva. Questo si applica sia alla musica del nostro tempo, sia alla musica del Novecento storico come quella di Stravinsky o di Luigi Dalla Piccola, sia alla polifonia classica tradizionale come quella di Marcantonio Ingegneri o Jacques Arcadel, o anche da fonti più sconosciute, fonti che vengono appunto scavate e ritrovate nel loro lavoro di ricerca e che vengono poi riproposte in questa Stanza della Musica, che ricordo è mercoledì prossimo alle ore 22:30. Buon ascolto.
4: Stasera per il cinema alla radio di Hollywood Party ascolteremo Thelma e Louise, il film di Ridley Scott raccontato da Giancarlo Mancini. È il nostro modo di prepararci al Festival di Cannes, visto che il film partecipò a una storica edizione del Festival nel 1991 e proprio Susan Sarandon e Gina Davis sono le protagoniste dell'immagine ufficiale di questa 79esima edizione che sta per iniziare. Per la programmazione di lunedì passo la parola a Erika Favaro.
5: Domani a Hollywood Party Factory con Steve Della Casa ed Erika Favaro che vi parla ci occuperemo di Land, una scuola di cinema per giovani registi palestinesi che si sta tenendo a Roma proprio in queste settimane. È un progetto di cooperazione di cui parleremo con due dei ragazzi coinvolti, Mohammad Badran e Mira Tomar, con l'organizzatrice Simonetta Lombardo e con Matteo Rovere che con la casa di produzione Groenlandia è tra i partner dell'iniziativa. E poi ci sarà l'ultimo appuntamento con Hollywood Party Factory Opera Prima, il percorso che stiamo facendo con alcune delle più importanti scuole di cinema e per il quale sarà con noi Sara Petraglia, la regista dell'Albero, che ci racconterà la storia produttiva del suo film interpretato da Tecla Insolia e Carlotta Gamba. Tutto questo a Hollywood Party Factory domani alle 19.
4: E poi da martedì fino a venerdì 22 maggio inizia, come ogni anno, l'avventura di Hollywood Party al Festival di Cannes. Tutte le sere, inclusa domenica 17, con Stefania Ulivi e Alberto Crespi che vi sta parlando, saremo in diretta dagli studi di Radio France, proprio all'interno del Palais de Festival, con tanti ospiti italiani e internazionali, per raccontare i film di quello che è forse il festival cinematografico più importante del mondo. Seguiremo questa 79esima edizione giorno per giorno, anche se non ci sono film italiani. Ascolteremo le voci dei protagonisti. In concorso, tra gli altri, ci sono i film di Pedro Almodovar, Rodrigo Sorogoyen, Asghar Farhadi, Christian Mungiu, Pavel Pavlikovsky, i pareri della stampa e i titoli più interessanti di tutte le sezioni. Hollywood Party al Festival di Cannes, dal 12 al 22 maggio, ogni sera alle 19, naturalmente su Radio 3.
6: Sabato 16 maggio, Momus si occupa di Andromaca, il personaggio della mitologia greca raccontato da Omero, la moglie di Ettore, la madre di Astianatte, che dopo la morte dello sposo e anche del figlio viene condotta come schiava, come preda di guerra dalla sua Troia in Epiro, dal re Pirro. Andromaca, protagonista di tante opere liriche nel Settecento, ispirate in gran parte all'Andromaque, la tragedia in versi alessandrini francesi di Jean Racine. Ma Voci di Andromaca, uno spettacolo nato a Martina Franca per la Fondazione Paolo Grassi e creato da ragazzi che devono avere meno di 35 anni, rovescia la prospettiva. In Voci di Andromaca, lei, Andromaca, rifiuta il mito. Il mito che le obbliga a essere vedova, a perdere suo figlio, a diventare schiava, si ribella a questa sorte già segnata. Un librettista, Fabrizio Funari, e tre compositori, Andrea Maria Eugeni, Mattia Dattolo, Gilberto Bartolozzi, raccontano questo diverso punto di vista. Addirittura a un certo punto Andromaca rovescia la situazione al punto da voler impedire a Ettore di combattere, perché sa che morirà e lo impedisce ricorrendo alla sua invincibile forza femminile. È un punto di vista nuovo che ci ha molto interessato. Voci di Andromaca, sabato 16 maggio dalle ore 11.50 per Momus, il caffè dell'opera.
7: Buongiorno e buona domenica da Lorenzo Pavolini. Il teatro radiofonico di Radio 3 trasmette da giovedì scorso e giovedì prossimo, 14 maggio, avrà il suo secondo appuntamento della rassegna Futuro Presente, nuove scritture per la scena. Siamo alla quarta edizione di questa scelta di testi di drammaturgia contemporanea che Radio 3 sviluppa in collaborazione con alcune tra le più importanti istituzioni del nostro teatro, per effettuare una mappatura anno per anno di chi è che scrive per la scena, cosa scrive, quali sono le tematiche principali, quelle sociali, politiche, umane, che vengono osservate e raccontate dalle generazioni più recenti, quali sono anche e soprattutto le modalità originali di composizione del testo, qual è la possibilità di una resa radiofonica. Con questo Radio 3 cerca di accogliere quella vitalità che a tratti si mostra anche straordinaria nella scrittura teatrale dei trentenni, e proponiamo i nomi delle artiste e degli artisti che sono risultati vincitori di premi, quelli più prestigiosi dedicati alla scrittura anche teatrale, sono autori che sono stati già prodotti a volte dalle principali istituzioni teatrali. La rassegna infatti è creata e sviluppata in collaborazione con alcuni dei teatri nazionali, con i premi e le istituzioni che promuovono le nuove scritture per la scena nel nostro paese, come l'ERT, l'Emilia Romagna Teatro, il Mittelfest, il Piccolo Teatro di Milano, il Riccione Teatro con il suo premio, Roma Europa Festival, Sardegna Teatro, il Teatro di Napoli Mercadante, la Fondazione Teatro Metastasio di Prato, il Teatro Nazionale di Genova. In tutto saranno 6 appuntamenti fino al 27 giugno. Il primo trasmesso giovedì scorso alle 22.30, Io sono verticale, scritto e interpretato da Francesca Strei, lo potete trovare sulla nostra piattaforma RaiPlay Sound. Giovedì prossimo, 14 maggio, sarà di scena Pietro Giannini con La costanza della mia vita. Ecco, Pietro Giannini, Genova, classe 2000, si è formato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, ha lavorato con Massimiano Civica, con Arturo Cirillo, Liv Ferracchiati, molti altri registi, e oltre che attore è anche autore. Il suo primo progetto, sfociato nel monologo La traiettoria calante, racconta di un'inchiesta sui fatti che hanno portato alla tragedia del Ponte Morandi, prodotta dal Teatro di Genova, mentre è il Teatro Metastasio di Prato che ha prodotto La costanza della mia vita, che aveva avuto una menzione speciale al premio Scenario 2023. La costanza della mia vita racconta di una famiglia che si sfalda lentamente, ci sono due genitori entrambi cambiati, c'è una sorella che è partita, c'è una signora del Pongo con i suoi omini cattura segreti, e poi c'è il figlio, il protagonista, che però è anche un fratello, che racconta un processo di separazione familiare ma filtrato con gli occhi di un bambino, no? Gli occhi e le orecchie quindi ancora abituati alle favole, e il protagonista di questo monologo assiste abbastanza inerme agli eventi che colpiscono lui e chi gli sta intorno, in una disperata e infantile negazione di ciò che è stato. C'è un filo che corre tra i primi due testi che presentiamo della rassegna Futuro Presente, Io sono verticale di Francesca Strei. Giovedì scorso era un abitare il dolore che utilizza tutti gli strumenti del teatro, anche quelli più ironici, così come il lavoro di Pietro Giannini, La costanza della mia vita, anche raccontando di una dolorosa perdita familiare, è capace di farlo con nuove e inattese tonalità. Appuntamento giovedì sera con Futuro Presente alle 22.30, La costanza della mia vita di e con Pietro Giannini, sarà preceduto da una presentazione in cui ci confronteremo anche con due operatori che lavorano molto sulle nuove scritture, che sono Massimiano Civica, direttore del Teatro Metastasio di Prato, che ha prodotto questo lavoro, e Giacomo Pedini, che dirige il Mittelfest con il suo Mitteljang, proprio in scena in questi giorni a Cividale del Friuli, che seleziona 9 testi e 9 lavori di giovani compagnie under 30, tra cui una che si chiama Divano Project, che presenteremo presto nella nostra rassegna. Buona domenica e buon ascolto da Lorenzo Pavolini.
2: Wiki Radio, le voci della storia, va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30. Lunedì 11 maggio Davide Schenetti ci racconterà il discorso del ministro degli esteri della Germania Ovest, che il 30 settembre del 1989 annuncia a 5.000 cittadini della Germania dell'Est rifugiati da mesi nell'ambasciata tedesco-occidentale di Praga l'autorizzazione al loro espatrio. Martedì 12 maggio Bruno Maida ci parlerà del reportage fotografico sul paese di Africo in Calabria realizzato da Tino Petrelli nel marzo del 1948. Mercoledì 13 maggio Almutto Failoni ci racconterà la figura di Luigi Veronelli. Il 14 maggio Massimo Raffaeli ci parlerà del carteggio intercorso tra Carlo Betocchi e Giorgio Caproni. Venerdì 15 maggio Silvio Perrella ci parlerà del ponte di Galata. Grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'appuntamento con radio3.rai.it è per sabato prossimo alla stessa ora. Noi vi auguriamo buona domenica, buon proseguimento con le trasmissioni di Radio 3, prima con l'ascolto del GR3 e a seguire con la domenica in concerto. Un saluto dalla nostra regista Elisabetta Parisi e da me, Florinda Fiamma.
8: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Antivirus, a Tenerife è iniziato lo sbarco dei passeggeri della nave focolaio, sono tutti asintomatici, domani l'ultimo volo di rimpatrio in Italia in 4 sotto sorveglianza.
3: Iran, diplomazia ancora in stallo, si attende la risposta di Teheran alla proposta di Washington, alta tensione su Hormuz, dopo le nuove critiche di Trump all'Italia interviene Tajani, teniamo i nostri interessi nazionali e all'alleanza con l'America.
2: Biennale d'arte di Venezia, grande successo di pubblico, 10.000 visitatori nel giorno di apertura nonostante le polemiche sul padiglione russo.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. Antivirus, la nave da crociera Ondius è a Tenerife, in corso lo sbarco dei passeggeri. Nessuno di loro è sintomatico, assicurano i medici. In Italia 4 persone sotto sorveglianza. Il direttore generale dell'OMS rassicura, non sarà un altro Covid.
4: Ese crucero Ondius de Antivirus.
5: La nave da crociera Ondius è giunta oggi al largo di Tenerife con oltre 140 persone a bordo. L'OMS, le autorità spagnole e la compagnia Oceanwide Expeditions confermano che al momento nessun passeggero presenta sintomi da antivirus. L'evacuazione procede regolarmente con i passeggeri trasferiti a terra via piccole imbarcazioni, sottoposti a controlli sanitari e imbarcati su voli di evacuazione. L'OMS ribadisce come ogni passeggero necessiti di essere monitorato attivamente per 42 giorni in via precauzionale. 5 passeggeri già sbarcati in precedenza sono risultati positivi e 3 persone sono decedute dall'inizio dell'epidemia, ma il virus Andes, la variante rilevata, si trasmette da persona a persona solo in casi rari, sottolineano le autorità sanitarie. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave, poi ricoverata e morta a Johannesburg a causa del virus. 4 le regioni coinvolte, dove sono state disposte le quarantene precauzionali. Mauro Zamba, GR3.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, la fragile tregua regge, ma la situazione nel Golfo Persico resta critica tra attacchi e minacce. La guida suprema Khamenei ha impartito nuove direttive. In caso di attacco l'Iran si difenderà con forza. Trump ancora in attesa di una risposta di Teheran alla proposta di accordo.
6: Il Kuwait segnala una nuova incursione di droni, tutti intercettati. Resta critica la situazione nel Golfo Persico, mentre Trump attende ancora la risposta di Teheran sulla bozza d'intesa. Avremo notizie molto presto, afferma, mentre il silenzio iraniano si prolunga. Il Pakistan continua l'opera di mediazione, ma lo stretto di Hormuz resta teatro di attacchi e incursioni contro i mercantili. In mattinata ha colpito un cargo al largo del Qatar da un proiettile non identificato, ha riferito l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. La fragile tregua regge, ma tra Stati Uniti e Iran continuano a fioccare minacce. Se le nostre navi saranno attaccate, colpiremo siti americani, promettono ancora i Pasdaran, mentre il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce che l'Iran non si arrenderà. Il segretario di Stato americano Rubio, l'inviato Witkoff hanno incontrato l'emiro del Qatar Thani. Al centro del faccia a faccia l'obiettivo di ridurre l'escalation e riportare la pace nel Golfo. Intanto nelle scorse ore il presidente americano è tornato a criticare l'Italia per il mancato appoggio militare contro Teheran, minacciando ancora la riduzione del contingente NATO. Claudia Stamerra, GR3.
3: Sul fronte Libano, raid israeliani nelle scorse ore hanno provocato almeno 35 morti, secondo media internazionali. Espulsi da Tel Aviv i 2 membri della flottiglia, detenuti da una settimana, Saif Boukeshek e Tiago Avila, la corrispondente.
7: Tiago Avila e Saif Boukeshek, i 2 attivisti della flottiglia, sono stati rilasciati e sono già partiti da Israele. Saif Boukeshek, in viaggio verso la Spagna, in transito ad Atene, ha voluto inviare un messaggio non solo per tutti i palestinesi, ma in particolare per i prigionieri, affinché questi non vengano dimenticati. I 2 hanno trascorso più di una settimana nel carcere di Ashkelon. A più riprese sono stati interrogati dai servizi segreti israeliani perché sospettati di avere legami con Hamas. Una detenzione contestata che ha provocato polemiche. Abbiamo espulso dei provocatori professionisti, ha dichiarato il Ministero degli Esteri israeliano. Ora si capirà quando le navi della flottiglia riprenderanno il loro viaggio. Il loro movimento infatti ha chiarito che non vuole fermarsi. Lontano da tutto questo il Libano, dove continuano a non fermarsi i raid israeliani. Ieri un edificio non lontano da Sidone è stato colpito. Solo qui sono morte 14 persone, 3 erano dei bambini. Raid che non si fermano, contro i quali Hezbollah continua a lanciare droni che colpiscono soprattutto militari israeliani. Ci sono stati ancora feriti tra i militari. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: L'altro fronte di guerra tra Russia e Ucraina, scambio di accuse sulla violazione della tregua mediata di Trump, attesi a Mosca gli inviati del presidente americano Witkoff e Kushner. Sentiamo la corrispondente.
8: Spirali di pace, aperture a negoziati più ampi, ma la posizione di Mosca rimane sempre uguale. Il conflitto in Ucraina si avvia alla conclusione, ha detto ieri sera Putin in conferenza stampa, spiazzando tutti al termine di una lunga giornata di festa segnata da una parata sottotono in occasione dell'anniversario della vittoria russa sul nazifascismo in una piazza rossa blindata a causa del timore di attentati. Putin si è detto anche pronto a incontrare Zelensky, ma solo quando ci sarà un accordo di pace definitivo da firmare. Nessuna concessione a Kiev, però, precisa oggi il consigliere presidenziale. L'Ucraina sa che dovrà lasciare il Donbass, dice Ushakov, che in un'intervista aggiunge: questo dovrà essere fatto e prima o poi lo faranno comunque. Putin ieri ha anche aperto alla mediazione europea, pur accusando i leader occidentali di condurre un gioco pericoloso. Ha indicato il suo vecchio amico Schröder, ex cancelliere tedesco, come possibile interlocutore. Witkoff e Kushner torneranno a Mosca. Il dialogo continuerà, assicura il Cremlino. Intanto la tregua di 3 giorni concordata su proposta di Trump scadrà a mezzanotte e le accuse di violazioni reciproche sono già riniziate. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: Le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono ancora al centro del dibattito politico.
9: Siamo alleati dell'America, non del suo leader di turno, lo spiega il ministro degli esteri Antonio Tajani. Teniamo ai nostri interessi nazionali, aggiunge, così come all'alleanza con gli Stati Uniti. Quindi l'invito all'Unione Europea a fare di più, soprattutto sul fronte difesa. Questo mentre la Lega, guardando sempre a Bruxelles, torna a insistere sulle deroghe al patto di stabilità. Si scorporino le spese sostenute per far fronte al caro energia. Caro energia su cui insistono anche da Fratelli d'Italia, il governo continua a lavorare, mentre su Meloni e Trump dal partito della Premier assicurano: prima l'interesse nazionale, Meloni durerà di più di Trump. Sul rapporto tra i due attaccano le opposizioni. Trump ci ha umiliati, dicono da Verdi Sinistra, e Meloni dovrebbe dire no a nuove spese militari. Per Matteo Renzi, Italia Viva, quello che doveva essere il ponte con l'America è diventato il baratro di Giorgia Meloni. Proprio per costruire nuovi rapporti internazionali, la segretaria del PD Elly Schlein è in Canada al raduno dei progressisti, dove ha avuto un faccia a faccia con Barack Obama. No a sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte, ha detto la segretaria. Gianluca Ruggirello, GR3.
2: A Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, impegnati nelle missioni internazionali, nelle aree di crisi e numerose attività di volontariato e solidarietà, ricorda in un messaggio il presidente Sergio Mattarella, che ha dedicato poi il suo pensiero a quanti caduti nell'adempimento del dovere hanno sacrificato la vita per gli ideali di amor di patria.
3: Seconda domenica di maggio è la festa della mamma. Durante il Regina Coeli, in una piazza San Pietro gremita, gli auguri di Papa Leone, soprattutto a quelle mamme che vivono in condizioni più difficili.
2: Sui social quelli di Giorgia Meloni: la maternità è il dono più grande, la sfida più profonda che la vita possa regalare, ti cambia dentro il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo, continua la Premier, insegna ogni giorno cosa significhi amare senza misura e senza condizioni.
3: E la festa è una tradizionale occasione di regali e di condivisione familiare.
10: Sono tradizionalmente fiori e piante da appartamento i regali più diffusi in occasione della festa della mamma, scelti da quasi un italiano su due, al punto che la ricorrenza, secondo i dati delle associazioni di categoria, raddoppia i volumi di vendita, tornati finalmente ai livelli pre-Covid, con una spesa complessiva che si stima di oltre 200 milioni di euro. Ortensie e orchidee preferite, perché simboleggiano un legame affettivo profondo e duraturo. Anche se i prezzi hanno registrato nell'ultimo anno rialzi tra il 5 e il 10%, a seguire nella lista dei doni alla mamma vengono accessori come bigiotteria, gioielli, profumeria e articoli per la casa, ma anche i libri. Un altro classico, anche perché da condividere, sono i dolci, in particolare le torte, magari quelle a forma di cuore, preparate per l'occasione, mentre più moderata è la percentuale di chi preferisce regalare un soggiorno, una vacanza breve o anche un semplice pranzo al ristorante. Fabio Comini, GR3.
2: Grande successo di pubblico nella giornata di apertura della Biennale Arte di Venezia. Ieri l'hanno visitata in 10.000, il 10% in più dell'edizione precedente. Dopo tante roventi polemiche, finalmente l'attenzione si sposta sulle opere presentate nella mostra internazionale nei padiglioni nazionali.
11: Tante fioriture, tante cuciture. La mostra ideata da Koyo Kuo, scomparsa un anno fa, ci indica la strada di un ritorno alla terra, non folclorico o eco-ideologico, ma un vero ricominciare da capo. Opere d'arte non disturbanti, ma rigeneranti, che affondano spesso in tradizioni artigianali. Si ammira il fatto tutto a mano, altro che digitale o intelligenza artificiale. Terrecotte, tessuti, fioriture, colori, una naturalità serena.
12: Con te, con tutte, l'apertura verso l'altro e verso il mondo intero, in tutte le sue forme, dando di nuovo fiducia all'opera d'arte, alla sua capacità trasformativa.
11: Chiara Camoni è l'artista del Padiglione Italia, intitolato Con te, con tutto, un bosco di 24 statue antropomorfe di terracotta con teste infiorate tra le quali si muove il visitatore. È un ambiente con tanti lavori per lo più sparsi al suolo, un mondo in costruzione, lo ha definito Camoni, che accoglie anche opere di altri artisti. È il famigerato Padiglione della Russia, che tante polemiche ha suscitato, semivuoto e trasandato, con un albero stanco al centro, esigue performance musicali e di danza e un tavolo bar da buffet estemporaneo. L'hanno visto solo gli invitati all'opening, poi è stato chiuso per non violare le sanzioni a Mosca. Ed è meglio così. Federico Pietranera, GR3.
3: A Roma 200.000 persone partecipano alla 27esima edizione di Race for the Cure, la corsa podistica a sostegno della prevenzione e della ricerca sul tumore del seno. 120.000 quest'anno i donatori.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Giovanni De Palma e Alessandro Adriani. Il prossimo GR3 alle 16.45, dopo Onda Verde, linea Domenica in Concerto. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
14: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buon pomeriggio, i principali aggiornamenti. Partiamo dalla tangenziale ovest di Milano. Un incidente crea delle code, un incidente che vede coinvolti più veicoli. Siamo tra Vigevanese 9 e Settimo Milanese in direzione autostrada 8. Poi andiamo in A4, dove ci sono lavori e dunque code tra Desenzano e Brescia Est verso Brescia, code a tratti per traffico tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Andiamo in A8, code per lavori tra diramazione Gallarate Gattico e barriera Gallarate Nord verso Varese, sul tratto urbano della A24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Andiamo più a sud, in Napoli-Salerno, qui ci sono code, la viabilità esterna non riceve, allo svincolo Castellammare di Stabiani e Cormano verso Torino. Andiamo in A8, code per lavori tra diramazione Gallarate Gattico e barriera Gallarate Nord verso Varese, sul tratto urbano della A24, code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Andiamo più a sud, in Napoli-Salerno, qui ci sono code, la viabilità esterna non riceve, allo svincolo

0: nello svincolo di Capodimonte in direzione di Pozzuoli. È tutto per ora, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Dalle stanze segrete dei laboratori ai nastri magnetici dimenticati.
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Donne che hanno rivoluzionato il mondo dell'audio. Anime della radiofonia. Antesignane del digitale. Esperte della profondità d'ascolto. Custodi di un'eredità unica e insostituibile.
4: Equalizzate. Storie di donne che bilanciano il mondo del suono. Ascolta il podcast su Rai Play Sound o scarica l'app.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio 3 da Federico Vizzaccaro. Inizia come ogni settimana puntuale l'appuntamento con Domenica in Concerto, la trasmissione che ci regala un'ora all'incirca di musica con uno dei concerti del circuito Euroradio. Oggi ne ascoltiamo uno che si è tenuto a Parigi nell'auditorium di Radio France il 28 febbraio scorso. Ad eseguire questo concerto c'è l'ensemble di Diderot, un complesso da camera fondato nel 2008 dal violinista italiano Johannes Pramsoller. Questo ensemble è specializzato nel repertorio barocco del 6 e del 700 e utilizza strumenti d'epoca, oltre ad offrire delle esecuzioni che sono il frutto di uno studio molto approfondito delle fonti musicali. Tra l'altro, infatti, Johannes Pramsoller ha conseguito un dottorato di ricerca in Historically Informed Performance alla Royal Academy of Music. Il nome a cui si è ispirato questo ensemble è quello del grande filosofo e intellettuale Denis Diderot, tra i massimi rappresentanti dell'illuminismo. Il primo brano in programma è il concerto in re minore per violino, oboe, archi e basso continuo, numero di catalogo LD4 di Johann Friedrich Fasch, compositore tedesco contemporaneo di Bach. Avevano solo 3 anni di differenza, essendo Fasch nato nel 1688, mentre Bach 3 anni prima, nel 1685. Fasch, abile violinista, aveva studiato nella scuola annessa alla chiesa di San Tommaso a Lipsia e proprio in questa città fondò un secondo collegium musicum che per qualche periodo fu attivo insieme a quello più celebre che era nato nel 1702 grazie a Telemann e del quale fu direttore poi anche Bach. In seguito divenne maestro di cappella a Zerbst in Boemia, posto che mantenne fino alla sua morte nel 1758. La sua musica è considerata un importante punto di collegamento tra il periodo barocco e quello cosiddetto dello stile galante. E come ascolteremo anche in questo concerto,

Pace è particolarmente abile nella scrittura concertante, con melodie espressive nel movimento lento e un dinamico scambio tematico tra i solisti e l'orchestra nei movimenti rapidi. Il concerto si divide nei classici tre movimenti in alternanza veloce, lento, veloce, ossia vivace, largo, allegro. Noi lo ascoltiamo con l'ensemble di Deroux diretto da Johannes Pramsøller, che è anche al violino solista, e con Ivan Podiomov all'oboe.

Johann Friedrich Fasch, concerto in re minore per violino, oboe, archi e basso continuo. Lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione dell'ensemble Diderot con Johannes Pramsoller, direzione e violino, e con Ivan Podiumov all'oboe. Podiumov, tra l'altro, è un virtuoso di questo strumento e dal 2016 è oboista principale dell'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, ma ha suonato come solista anche in numerose orchestre internazionali. Anche nel secondo brano in programma Podiumov suona il suo strumento in duo con il violino di Johannes Pramsoller. Questa volta per eseguire insieme il concerto in re minore Bach Werk Verzeichnis 1060 R di Johann Sebastian Bach. Concerto che sicuramente è più conosciuto nella versione per due clavicembali orchestra, che è la versione che ci è pervenuta in forma autografa, ma che in realtà sappiamo derivare proprio da un precedente concerto per violino e oboe come strumenti solisti, probabilmente scritto nel periodo in cui Bach era attivo a Köthen. Concerto poi riarrangiato nella versione per due clavicembali anni dopo, quando Bach dirigeva a Lipsia il Collegium Musicum, orchestra che si esibiva solitamente al celebre Caffè Zimmermann. Noi ora ascoltiamo questo concerto proprio nella versione ricostruita per oboe e violino, archi e basso continuo. Sentirete che questa composizione aderisce al modello vivaldiano che Bach aveva studiato a fondo, tanto che aveva trascritto anche diversi concerti di Vivaldi per strumento a tastiera. Ecco dunque il concerto in re minore per violino e oboe Bach Werk Verzeichnis 1060 R, ensemble Diderot con Johannes Pramsoller violino e direzione e Ivan Podiumov oboe. I movimenti in cui si suddivide sono allegro, adagio, allegro.

Johann Sebastian Bach, concerto in re minore per oboe, violino, archi e basso continuo, Bach Werk Verzeichnis 1060R, dove la R sta a indicare che si tratta di una ricostruzione della versione originale perduta, ricostruzione effettuata a partire dalla successiva versione arrangiata dallo stesso Bach per due clavicembali e orchestra. E se poco fa parlavo dell'influsso di Vivaldi su questo concerto di Bach, è proprio Antonio Vivaldi l'autore del prossimo brano in programma che ascoltiamo tra breve, con il concerto in la minore per due violini, archi e basso continuo, opera 3, numero 8. Concerto che fa parte della raccolta dal titolo L'estro armonico, raccolta pubblicata per la prima volta nel 1713. Si tratta, tra l'altro, di uno dei concerti che Bach trascrisse per organo nella composizione catalogata come Bach Werk Verzeichnis 593. La raccolta dell'estro armonico è una delle prime pubblicazioni di grande successo di Vivaldi in tutta Europa. Una raccolta che ebbe certamente anche un ruolo importante per il passaggio dal concerto grosso, genere fino a quel momento molto praticato, al nuovo genere del concerto solistico. Tanto che uno dei maggiori studiosi di Vivaldi, il musicologo Michael Talbot, ha scritto che questa è forse la più influente raccolta di musica strumentale apparsa nell'intero XVIII secolo. Tra i 12 concerti dell'Opera 3, 4 sono per violino solista, altri 4 per due strumenti solisti e infine gli ultimi 4 sono per un gruppo di 4 solisti e orchestra naturalmente. Noi ascoltiamo l'ottavo concerto dell'Opera 3, concepito per due violini solisti, costituito anch'esso da 3 movimenti, tra i quali vi segnalo il trascinante tema del primo movimento, l'allegro iniziale, che ritorna ben 7 volte nel corso del brano, mentre ricordo anche che il secondo movimento, larghetto spiritoso, è costruito su un basso di Ciaccona. Ascoltiamo questo concerto con l'ensemble di Diderot, con il violino di Johannes Pramsoller, cui si aggiunge in questa occasione anche un altro ottimo violinista, ossia Philipp Bohnen.

Abbiamo ascoltato il concerto in La minore per due violini, archi e basso continuo, opera 3, numero 8, di Antonio Vivaldi, con l'ensemble di Diderot e con Johannes Pramsoller e Philipp Bonen, violini solisti. Philipp Bonen, che, come accennavo prima, si aggiunge agli altri musicisti per suonare insieme questo concerto di Vivaldi e che eseguirà anche come unico solista il prossimo brano. Philipp Bonen dal 2007 è violinista dei Berliner Philharmoniker e lo ascoltiamo ora nell'esecuzione del concerto in Mi maggiore per violino, archi e basso continuo Bach Werk Verzeichnis 1042, dunque un altro concerto di Johann Sebastian Bach. Di questa composizione non abbiamo prove certe che attestino in quale periodo venne composta. Presumibilmente anche in questo caso si tratta del periodo in cui era attivo a Köthen, intorno al 1720. Di questo concerto però non è rimasta alcuna pagina autografa, mentre ci è pervenuto attraverso una copia datata 1760, dunque una copia risalente a 10 anni dopo la morte del compositore. Questa copia fu realizzata da Friedrich Hering, musicista che fu in contatto con uno dei figli di Bach, ossia Carl Philipp Emanuel, poiché entrambi erano attivi a Berlino. Evidentemente Hering aveva copiato il concerto dall'originale che era in possesso del figlio di Bach, originale che poi andò perduto. In ogni caso il concerto è attribuibile senza dubbio a Bach, perché lo stesso autore ne effettuò poi una versione per clavicembalo tra il 1738 e il 1740, ossia il concerto che oggi conosciamo col numero di catalogo 1054. Anche il concerto per violino che stiamo per ascoltare è molto influenzato dallo stile italiano. In questo caso si rifà non solo al modello di Vivaldi, ma anche a quelli di compositori come Tommaso Albinoni e Benedetto Marcello, la cui musica Bach aveva assimilato grazie alle partiture presenti nella corte di Köthen, partiture che aveva potuto studiare a fondo. Il concerto Bach Werk Verzeichnis 1042 si divide nei movimenti allegro, adagio e allegretto assai. Noi lo ascoltiamo con l'ensemble di Diderot diretto da Johannes Pramsoller e con Philipp Bonen, violino solista. Buon ascolto.

0: di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato il concerto in Mi maggiore per violino, archi e basso continuo, Bach Werk Verzeichnis 1042. Ensemble Diderot diretto da Johannes Pramsoller con Philipp Bohnen, violino solista. Era questo l'ultimo ascolto per questo appuntamento con Domenica in Concerto. Vi ricordo che la prossima settimana questa trasmissione non andrà in onda perché dalle 14.30 Radio 3 sarà in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino con L'Idealista e poi con Fahrenheit. Tra breve invece la linea passa a Zazà. Un saluto e ancora buona domenica da Federico Bizzaccaro.
1: Il potere del limite, tema del 22° Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Meteoradio. In serata prosegue l'instabilità al centro-nord con cielo coperto e piogge, localmente anche nella forma di rovesci e temporali. Ampi spazi
1: in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Meteoradio. In serata prosegue l'instabilità al centro-nord con cielo coperto e piogge, localmente anche nella forma di rovesci e temporali.

0: maggio, nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte della giornata. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
2: Si parla dal 69.
3: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
4: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
1: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

Buon pomeriggio da Marcello Anselmo, inizia una nuova puntata di Zazà, domenica 10 maggio 2026, e ci colleghiamo, andiamo in onda dagli studi del centro di produzione della RAI di Napoli e saremo insieme a voi fino alle 16.45. Insieme ai miei saluti vi arrivano anche quelli del gruppo che il programma lo fa ogni settimana in settimana, Anna Maria Giordano, Piero Sorrentino, che oggi è anche in regia, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli e in console tecnica il prezioso aiuto di Flavio Amendola. Vi ricordo che come tutti i programmi di Rai Radio 3, Zazà è sempre disponibile sulla applicazione di Rai Play Sound. Appunto, trasmettiamo da Napoli e iniziamo con una musica che abbiamo scovato nei meandri della città. Una musica fatta da un ensemble, un collettivo musicale che prende il nome da Orchestra Topica, che ha, diciamo, l'aspirazione di rileggere lo sciorro brasiliano con gli occhi e le orecchi di chi vive in una città crocevia di culture, suoni e stati d'animo, proprio come quelli del capoluogo partenopeo. Che cos'è lo sciorro? Lo sciorro è un genere strumentale nato a Rio de Janeiro, Brasile, appunto, la sponda atlantica sudamericana tra 800 e 900. È una ensemble tra balli europei, polka, valzer, mazurka e ritmo afro-brasiliani, e che da sempre in qualche modo è una musica di ritorno. E Orchestra Topica cerca proprio di costruire un'identità musicale, fa una proposta musicale rielaborando questi antichi ritmi brasiliani con delle melodie napoletane. Ascoltiamo adesso il primo brano, la prima traccia dell'album Orchestra Topica Magic Umbu, che appunto dà il titolo anche all'intero disco.

0: Gli affitti delle residenze ERP, cioè l'edilizia residenziale pubblica, aumenteranno con aumenti che toccheranno dal 41% al 273%. Quindi ci è sembrato opportuno aprire questa prima pagina di Zazà, provando a ragionare tanto su questo aumento, che poi vedremo se è giustificato o ingiustificato, dei canoni dell'ERP napoletana, e poi più in generale sul diritto alla casa, sui diritti positivi che riguardano la questione del diritto all'abitare. Questa questione dell'aumento dei canoni è stata sollevata dal SILA, dal Federinquilini, di cui il segretario generale è Gaetano Oliva, a cui do il benvenuto in trasmissione.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, benvenuto Oliva. Allora, proviamo a fare una sintesi di quanto ho cercato di spiegare, cioè che cosa è successo, che cosa è stato comunicato dopo una concatenazione di misure amministrative di carattere regionale e poi di carattere comunale, che cosa è successo rispetto agli abitanti appunto dell'edilizia pubblica di proprietà del Comune di Napoli, che fanno parte del patrimonio del Comune di Napoli, che cosa sta succedendo?
1: Allora, diciamo che dal 1 gennaio 2025 in Regione Campania si applica una nuova normativa per la determinazione dei canoni di locazione che sostituisce una vecchia legge. Ora, diciamo che il Comune di Napoli anche in questo caso ha dimostrato i suoi ritardi e quindi non è stato in grado di applicarla diciamo, dal 1 gennaio 2025.
0: E quindi
1: Noi abbiamo
0: adesso in
1: pensato
0: questi
1: che
0: giorni
1: sarà.
0: sta invece provando a dare esecuzione a queste misure, esecuzione che significa un aumento, in poche parole, un aumento dei canoni di affitto delle persone e dei nuclei familiari che si trovano ad abitare nell'edilizia pubblica. Ma se vogliamo poi specificare di che tipo di nuclei familiari e di persone stiamo parlando, Gaetano Oliva.
1: Ma stiamo parlando di normalissimi detentori di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, come tutti più o meno sanno, al netto, diciamo, delle occupazioni abusive, sono fatte da persone che hanno un basso reddito e che quindi hanno avuto accesso a questi alloggi. Chiaramente stiamo parlando nel passato, perché le assegnazioni di alloggi, diciamo, questa è l'altra parte che forse voi vorrete discutere, diciamo, non ce ne sono tante, quindi si utilizza molto il patrimonio intorno costruito negli anni 70, negli anni 80. Che cosa dire? Questa norma, in pratica, come anche la precedente, insomma, tutte le norme regionali, con la modifica del titolo quinto della Costituzione, diciamo che è tutta competenza regionale e più o meno le regioni, chi più chi meno, insomma, ha un determine, un canone di locazione fondato su, almeno in Campania, su due criteri: dove sta l'alloggio e quanto guadagna il nucleo familiare. Queste due norme messe insieme formano il canone di un alloggio popolare.
0: Certo.
1: Ora, mentre la norma precedente, cioè quindi quella molto vecchia del 97, ma comunque si aggiornava ogni anno con l'aggiornamento ISTAT, diciamo, era molto più calcolato dove stavi che il reddito. Quindi tu abitavi in un alloggio a soccavo di 40 metri quadri e io di 40 metri quadri, la differenza del canone che veniva applicato era quanto guadagnavo io e quanto la mia famiglia e quanto guadagnava la tua famiglia. Questo era, diciamo, è il ragionamento di edilizia pubblica. Con la modifica normativa applicata a Napoli, diciamo che bisognava applicare in Campania dal 2025, da gennaio, abbiamo avuto invece quest'altro effetto, cioè si è introdotto l'ITE e questa componente diciamo, è diventata appunto più
0: Più stringente.
1: valutata molto di più rispetto a dove stai. Quindi diciamo che oggi, rispetto alla vecchia normativa, non conta più tanto dove sta questo appartamento, ma quanti soldi guadagni.
0: Quindi da questo punto di vista, se mi sembra di capire, che tanto in presenza di un centro città ormai caratterizzato, diciamo, dalla presenza di una turistificazione e soprattutto dalla sostituzione degli storici abitanti con una sorta di gentrificazione, quindi classi abbienti, gente che ha una disponibilità economica maggiore, però mi sembra di capire che...

0: con questo cambio normativo anche quelle case che sono più diffuse nei quartieri periferici, lei ha citato Soccavo. Soccavo è un quartiere di Napoli della provincia occidentale, che non è lontano da qui, da dove trasmettiamo peraltro. Quindi questo in qualche modo descrive anche uno spostamento di popolazione, e soprattutto dove devono andare a vivere i napoletani di fronte a questo aumento, secondo lei, Oliva?
1: Allora, guardi, il problema, come dire, sarebbe facile a dirsi, qua stiamo parlando che questa norma interessa nella città di Napoli 21.200 e qualcosa famiglie, quindi stiamo parlando di famiglie, non di persone,
0: Certo.
1: stiamo parlando di 21.000 persone. Io non penso che, come dire, abbiano la possibilità di potersi spostare, io ritengo e mi auguro che invece abbiano la volontà di lottare, perché una delle cose che, mi perdoni, non stiamo dicendo, almeno io non sto dicendo, è che questi sono aumenti completamente ingiusti, non dovuti e per i quali, insomma, noi faremo di tutto perché ti ritorni indietro.
0: Senta, un'ultima questione che volevo affrontare con lei, perché appunto lei dice che gli aumenti sono ingiustificati, anche perché, diciamo, al netto della posizione dell'appartamento, della posizione nel tessuto urbano, c'è anche la questione che questi appartamenti non godono di una manutenzione ordinaria, non di una manutenzione né ordinaria né straordinaria, e spesso quindi sono anche appartamenti che non sono in ottime condizioni di abitabilità, di vivibilità.
1: Assolutamente sì, me ne assumo, diciamo, la responsabilità di tutto quello che si possa intendere rispetto a questa battuta. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda gli inquilini delle case del comune, sono 20, oltre 20 anni che non si effettua manutenzione straordinaria sui fabbricati. Noi abbiamo situazioni segnalate, sono intervenuti vigili, pensi che il paradosso è i vigili del fuoco e quindi poi la protezione civile diffidano il proprietario che lo stesso comune di Napoli ad eseguire lavori che non effettua. Cioè, quindi noi siamo di fronte a una situazione paradossale, un patrimonio molto abba completamente abbandonato, poi ci si spiega perché ci sono le infiltrazioni, diciamo, camorristiche, completamente abbandonato, lasciato a se stesso, senza possibilità, diciamo, di vedere, diciamo, non la luce, ma vedere, insomma, un po' di presenza, diciamo, del comune. E non solo quindi c'è questa beffa, cioè nel senso che aumentano i canoni, ma con un patrimonio di questo genere, quando ci
0: Esattamente.
1: sarebbe la possibilità, mi perdoni, quando ci sarebbe la possibilità, applicando la legge, noi non stiamo dicendo non vogliamo gli aumenti e basta, applicando la legge correttamente, noi avremo la possibilità di ridurre fortemente i canoni. Mi perdoni se posso fare questo passaggio molto rapidamente. Questa è, diciamo, la componente dove sta l'alloggio, non è stata modificata dal comune da quando, diciamo, è entrata in vigore la precedente legge. Cioè,
0: Ecco,
1: diciamo che un
0: stiamo.
1: alloggio che 20 anni fa, 30 anni fa era normale, adesso purtroppo, dico purtroppo, non è più così, è scadente, questo coefficiente non è stato applicato. Noi chiediamo di applicare questi i coefficienti correttamente.
0: Esattamente, anche per garantire, diciamo, quello che è il diritto all'abitare. E a questo proposito, anche alla luce di quanto comunicato in settimana con, diciamo, la intenzione del governo di appunto dar vita a questo decreto legge DDL sulle case, in cui facilita in qualche modo gli sfratti, gli sgomberi delle strutture occupate, io proverei ad allargare lo sguardo dalla città di Napoli a un fenomeno più generale che possa coinvolgere altri luoghi d'Italia, ma anche del Mediterraneo, e per questo do il benvenuto in trasmissione a Stefano Portelli. Stefano Portelli, che è ricercatore del gruppo di studi critici urbani dell'UNED di Madrid. Tra le sue pubblicazioni, le ultime le segnaliamo, edite da Carocci, Il diritto di restare, Espulsione e radicamento tra Roma e Ostia, e con Lucia Tozzi e Luca Rossomando, Le nuove recinzioni, Città, finanza e impoverimento degli abitanti. Appunto, io con Portelli partirei forse proprio da un binomio tra finanza e diritto alla casa. Benvenuto Stefano.
2: Ciao, grazie mille dell'invito. Allora, la questione è grande, nel senso, finanza e diritto alla casa è come dire il presente, cioè che cosa ci sta succedendo oggi come inquilini, come abitanti, come cittadini, abitanti delle città in Italia e in generale in Europa. Qui si stanno scontrando due enormi temi. Uno è quello del diritto alla casa, che ha a che vedere con, diciamo, la legislazione nazionale, la legislazione internazionale, e l'altra è l'evoluzione della finanza. Qui io non so neanche da dove prendere, nel senso che la questione è così grande che bisogna capire verso dove sta portando lo scontro tra queste due, diciamo, strutture, no? Allora, è chiaro che una vicenda come quella che voi avete raccontato adesso a Napoli rappresenta diciamo, una restrizione del diritto all'abitazione. Noi sappiamo che il diritto alla casa, come tu dicevi all'inizio, è un diritto positivo, nel senso che è un diritto che impedisce, come il diritto alla proprietà, no? Si impedisce l'irruzione della proprietà altrui o il furto. Il diritto alla casa, come il diritto alla salute, il diritto all'educazione, è un diritto positivo, cioè, implica che lo Stato, gli Stati mettano in piedi delle strutture, per cui per tutelare il diritto alla salute c'è bisogno degli ospedali, per tutelare il diritto all'educazione c'è bisogno delle scuole, per tutelare il diritto alla casa c'è bisogno delle case popolari, c'è poco da fare e le case popolari devono essere disponibili per chi ne ha bisogno.
0: Devono essere disponibili per chi ne ha bisogno e devono avere anche una corretta manutenzione per offrire una qualità anche dell'abitare e non una soluzione di emergenza. Anche perché, lo cercavo di anticipare prima, siamo anche di fronte probabilmente ad un futuro prossimo di facilitazione degli sfratti, facilitazione dell'allontanamento di persone da situazioni di edilizia economica e popolare. Che cosa potrebbe succedere nel momento in cui si desse vita a una serie di sfratti senza regole, ecco, Portelli.
2: Allora, no, questo ha a che vedere con la seconda, diciamo, la seconda struttura di cui parlavo, che è la finanza. Cioè, è chiaro che c'è una questione enorme, soprattutto a partire dal 2008, ma anche a partire dal 2020, dalle grandi ristrutturazioni economiche post-pandemia. C'è una pressione gigantesca da parte di strutture immobiliari, finanziarie, tendenzialmente speculative, per rendere disponibile il patrimonio abitativo come strumento di investimento. Allora, questo che cosa provoca? Sappiamo bene come funzionano le lobby. Il DDL Spratti, che è entrato, insomma, di cui che ha annunciato la Presidentessa del Consiglio pochi giorni fa, è calcato sulla proposta di Confedilizia che nel 2022 chiedeva di rendere possibili gli sfratti extragiudiziali, cioè sfratti che i proprietari possano eseguire senza il ricorso all'ufficiale giudiziario. Perché come si accelerano gli sfratti? Non è che abbiamo ampliato i tribunali, abbiamo ampliato la dotazione di forza pubblica. A Roma abbiamo 6.000 sfratti in esecuzione. Come si fanno a eseguire 6.000 sfratti in 15 giorni? Evidentemente si fa attraverso la liberalizzazione di forme di espulsione che non sono quelle che passano attraverso i tribunali e gli ufficiali giudiziari. E questa è una cosa che la Confederazione, la lobby della proprietà immobiliare già chiede dal 2022. Infatti non è casuale che in questo momento se uno apre la pagina di Confedilizia sono tutti contenti, dicono finalmente il governo ha adottato quello che noi chiediamo da anni, che è da una parte la liberalizzazione degli sfratti extragiudiziali, che può portare a delle conseguenze allucinanti. Cioè, noi abbiamo qui a Roma, c'è stato a ottobre del 2022 un proprietario ha sequestrato e torturato il suo inquilino per farsi dare l'affitto. A dicembre del 2022 uno è entrato e ha sfrattato l'inquilino che teneva in nero. Cioè, quando si lascia ai proprietari la decisione sull'esecuzione di uno sfratto attraverso le guardie giurate o attraverso i propri sgherri, è ovvio che si entra in un terreno assolutamente illegale.
0: Certo, anche un po' in
2: Dall'altra,
0: una giungla normativa, ma anche una giungla proprio di guerra, spesso anche tra poveri. Senta, Portelli, per allargare ulteriormente lo sguardo, no? Lei nel 2017 ha scritto un volume, La città orizzontale, dedicato a Barcellona, perché lei, insomma, conosce molto bene quel territorio, ci ha vissuto, lo continua a frequentare assiduamente, e mi sembra che appunto Barcellona, sulla riva catalana del Mediterraneo, possa essere anche ascritta a un modello di intervento sull'edilizia pubblica, anzi probabilmente sull'intervento negativo sull'edilizia pubblica e più in generale sulla trasformazione del tessuto urbano e di finanziarizzazione anche di interi quartieri con la sostituzione anche di abitanti, un processo che in una certa misura ha anticipato quello che noi stiamo vedendo alle nostre latitudini, in particolare a Napoli. Possiamo, secondo lei, insomma, appunto, Barcellona può essere considerata un modello di sviluppo diseguale?
2: Allora, Barcellona e la Spagna in generale sono state, diciamo, la Catalogna, ma tutto lo Stato spagnolo sono state colpite in modo drammatico dalla crisi del 2008, molto più di quanto non lo sia stata l'Italia, aprendo uno spazio di azione per questi gruppi immobiliari, per questi fondi speculativi che in Italia ancora, diciamo, potremmo quasi dire si affacciano timidamente. Ma nel 2000, cioè dopo il 2000, dopo la crisi del 2008, nel 2012, 2013, ci sono state delle acquisizioni gigantesche di case private e case pubbliche, anche case popolari, sia a Madrid che a Barcellona, con tantissime parti dello Stato spagnolo, che hanno fatto sì che adesso ci sono 185.000 alloggi in tutta la Spagna che sono proprietà di grandi corporazioni immobiliari, di cui la metà sono corporazioni che hanno sede negli Stati Uniti. Quindi è chiaro che c'è una. E molte di queste sono case popolari. Queste cose continuano a succedere. Cioè, questo mese, il mese scorso, a Madrid, Blackstone si è comprata altre 5.000 case. E, diciamo, è un continuo accaparramento di strutture, risorse fondamentali per la sopravvivenza della popolazione, per la tutela del diritto, che vengono prese in mano da megacorporazioni che hanno l'unico interesse a massimizzare i profitti. Ora, contro tutto questo c'è stato un movimento molto forte, ci sono state manifestazioni giganti, no, diciamo, anche l'anno scorso, però diciamo, i movimenti non riescono a fare altro che a tamponare in qualche modo, perché nel 2024 ci sono stati migliaia di sfratti, 4.000 sfratti in 6 mesi a Barcellona, gli affitti sono aumentati del 50%, insomma la situazione è così drammatica che neanche le regolazioni riescono a cambiare le cose. Infatti, se noi adesso, io sto particolarmente interessato a un quartiere di Barcellona, che è il quartiere Poblenou, che tra l'altro è molto legato a Napoli, perché è il quartiere dove si era fatto il Forum delle Culture 2004, poi ripreso col Forum delle Culture di Napoli del 2013. Adesso si è fatta nel 2024 la Coppa America, che richiama proprio quello che succederà a Napoli con questa manifestazione
0: No,
2: sportiva.
0: infatti anche per questo motivo che individuavamo Barcellona un po' come specchio delle possibili trasformazioni che possono investire la città da cui trasmettiamo. Io ringrazio Gaetano Oliva, segretario generale del sindacato SILA, Feder Inquilini, e Stefano Portelli, antropologo, per questi loro contributi che ci hanno consentito di aprire questa puntata odierna di domenica 10 maggio di Zazà su Rai Radio 3, che adesso continua in musica, continua con il disco Magic Umbu di Orchestra Topica. Questa è la seconda traccia, è Cajou.

0: Caju, uno scugnizio malandro, questa è la passeggiata di Orchestra Topica per Napoli. E i primi personaggi che si incontrano sono i bambini, padroni assoluti delle piazze, o perlomeno lo erano, e che con i loro palloni, motorini, petardi ricordano, almeno per l'Orchestra Topica, le moleche delle favelas, di tante canzoni brasiliane che ne narrano le gesta, un sound giocoso caratterizzato da fischietti, strumenti, giocattoli, insomma una rarefazione tropicale. E di bambini si è occupato anche in tre film il regista Roberto C, a cui diamo il benvenuto in trasmissione oggi a Zazà. Benvenuto Roberto.
1: Salve, buongiorno.
0: Appunto, parlavamo dei tre film di bambini, Roberto C, che per 30 anni, circa 30 anni, è stato parte di Chop e Caff, un duo che con differenti media ha esplorato e modificato gran parte dei luoghi che ha attraversato. Insieme hanno dipinto, scolpito, illustrato, stampato, filmato, scritto e anche realizzato con questo pseudonimo Chop e Caff due lungometraggi, Il Segreto del 2013 e Il Lievito del 2021, entrambe attraversate appunto Da un filo rosso di descrizione di condizione dell'adolescenza, dell'infanzia nella Napoli del presente e del futuro. E Roberto C, che è autore appunto del terzo movimento di questa trilogia, se vogliamo, che si chiama Padrone e Sotto, che da qualche settimana sta girando per diverse sale italiane, sempre con le difficoltà che incontra il cinema indipendente, o comunque il cinema non supportato da grandi case di produzione. Padrone Sotto è, come dire, in qualche modo la chiusura di un racconto sulla condizione contemporanea della città, con dei lunghi richiami anche a un passato non troppo recente, un passato che si ancora negli anni 70. Ma chiediamo a Roberto C appunto chi sono i protagonisti di questo suo nuovo film Padrone e Sotto.
1: Allora, i protagonisti sono tre in qualche modo. Uno è Pio, un lavoratore del turismo che noi avevamo già incontrato da bambino nei nostri laboratori e poi nel Segreto, che è un film in cui lo avevamo filmato nel 2013, che si dava da fare insieme a tutti gli altri suoi amici coetanei o addirittura più piccoli per accendere il fuoco di Sant'Antonio. Pio poi è diventato adulto e adesso deve affrontare il mondo del lavoro, quello che trova davanti. Chiaramente, non avendo grossi strumenti, è soggetto al ricatto del lavoro che è ipersfruttato, del turismo, della città contemporanea. Gli altri protagonisti sono da un lato i disoccupati organizzati 7 novembre, che sull'onda di quello che erano stati già i disoccupati a partire dagli anni 70 e che poi hanno avuto varie fasi nel loro corso, cercano di, attraverso una lotta ormai decennale, di trovare un lavoro stabile e sicuro che sia il più possibile aperto alle fasce, soprattutto quelle del proletariato marginale della città. E l'ultima storia è quella del comitato di verità e giustizia per Ugo Russo, ragazzino che ha perso la vita a 15 anni sparato da un carabiniere fuori servizio che lui aveva provato a rapinare con una pistola a giocattolo.
0: Quindi, se vogliamo sintetizzare, anche come diciamo fuori a microfoni spenti abbiamo confrontato, ci sono da un lato gli sfruttati, da un lato gli schiacciati e da un lato gli indomiti, questi tre personaggi collettivi, se vogliamo configurazioni collettive, che nel cui film si intrecciano le varie attività. Ecco, Roberto C, così come nel Segreto e in Lievito, l'attenzione è spostata verso quelle che possiamo, che un tempo erano chiamate le classi subalterne. No? Classi subalterne che sono state al centro della narrazione della città di Napoli oramai da secoli, diciamo. Ricordiamo per esempio i vermi di Mastriani, Il ventre della città della Serao, oppure i lavori sulla miseria in Napoli di Jesse White Mario, per restare tra l'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ma poi ricordiamo anche per esempio le descrizioni che Maria Antonietta Maciocchi faceva del proletariato marginale napoletano, con le lettere al filosofo Althusser all'interno del PC, in cui lei raccontava questo suo peregrinare durante la campagna elettorale del 1968, oppure per ricollegarci proprio a quello che lei ha citato, al movimento dei disoccupati organizzati, al primo libro di Fabrizia Ramondino dedicato appunto ai disoccupati organizzati, i protagonisti raccontano. Di tutti questi riferimenti bibliografici che le ho fatto, mi sembra che si accomuni con Padrone Sotto anche uno sguardo non giudicante, cioè la prospettiva che lei offre nel suo film mi sembra che, a differenza di altri momenti, di altre interpretazioni in cui si è sempre pronti a individuare responsabilità oppure fenomeni drammatici come baby gang, microcriminalità, oppure di trovare l'eco di Gomorra ovunque, invece la sua prospettiva sia quella lì di mettersi in qualche modo dallo sguardo di dove succedono le cose, anche provando a capire la genesi, la genealogia, che non significa giustificare eventuali comportamenti, non significa avere un approccio buono, ma anzi forse potrebbe suggerire la necessità di adeguati attingere ad uno sguardo sporco, brutto, cattivo, che però è anche la realtà della quotidianità della città.
1: Sì, noi comunque in qualche modo siamo abituati a metterci in ascolto e a provare a vedere oltre le narrazioni solite. Se prendiamo il caso in particolare della famiglia di Ugo Russo, che viene attraverso i giornali massacrata solitamente, proprio perché vengono additati come la famiglia che ha dato la luce al criminale, che stava facendo la rapina, il che però poi esclude, toglie da sotto i riflettori il fatto che lui ha subito un grande torto, gli è stata tolta la vita per un reato che soprattutto in Italia non è ancora prevista la pena di morte. Quindi diciamo i militari dell'arma o qualsiasi forza dell'ordine dovrebbero essere in qualche modo addestrati e preparati a neutralizzare le persone che si trovano davanti, mettere in sicurezza la situazione, ma non a ucciderle, tanto più che dal processo viene sempre più a galla la cosa che i colpi sono partiti in due momenti. Il primo colpo gli è stato sparato alla spalla, poi lui era in fuga e i secondi proiettili sono stati esplosi alle spalle quando lui era già in fuga. Quindi diciamo questa cosa ha un po' il sentore dell'esecuzione. Ecco, questa esecuzione che è stata fisica è stata anche poi dopo continuata dai quotidiani.
0: Ecco, no, perché ricordiamo il caso di Ugo Russo avviene a fine febbraio del 2020, praticamente pochissimo prima del lockdown, del famoso lockdown che in una certa misura ha cancellato la vicenda di Ugo Russo, ma nel film Padrone Sotto, per restare sul tema di Ugo Russo, lei in qualche modo descrive un caso che ha riguardato un murales che era stato dipinto ai quartieri spagnoli e che poi stesso il comitato ha dovuto cancellarlo, perché è stato intimato di cancellarlo, perché questo murales era così, così scomodo.
1: Perché c'era stata una grossissima campagna mediatica che additava questo murales perché rappresentava la faccia, a detta loro, di un criminale. E quindi dopo questa campagna mediatica a seguire ci sono state varie pressioni e si è finito in tribunale. Dopo vari gradi di giudizio il Consiglio di Stato ha decretato la sua cancellazione. Chiaramente loro non possono farlo con la motivazione del soggetto del murales, quindi non dicono non si può tenere la faccia del ragazzo, perché questo non potrebbero dirlo, perché sarebbe semplicemente un caso di censura. Quindi che si sono inventati? Si sono inventati che su tutti gli edifici anteguerra non si possono fare murales, non si possono fare modifiche alle facciate di questi palazzi, praticamente mettendo fuori gioco tutti quei murales, qua il 99% dei murales presenti in città, anche quelli che sono stati commissionati dalla giunta comunale, dalla giunta regionale, per favorire quel turismo che è lo stesso che poi massacra i lavoratori come Pio e quelli che lavorano in questo settore.
0: Ecco, a questo proposito, lei ha citato la storia di Pio, lavoratore a Napoli e fuori Napoli nel settore della gastronomia, insomma un po' un terziario del turismo. A questo punto io proporrei l'ascolto di un breve estratto dal film Padrone Sotto di Roberto C, che ricordiamo ha la voce fuori campo di Lino Musella e le musiche originali di Antonio Raia, e ascoltiamo questo primo estratto.
2: Farina, Giorgio Nisperino, mi servono. Udukari c'è tempo, secondo me lì. Udukari la tosciamo.
0: Roberto C, che cosa abbiamo ascoltato? Pio in che stava raccontando? In che fase del film lo incontriamo?
1: Pio in quel momento lavorava a Bologna per una, sempre nella ristorazione, e lavorava più di 12-13 ore al giorno, gli fornivano l'alloggio, e viveva insieme a altre 4-5 persone, alcuni napoletani ed altri marocchini, e stanno là per cercare di sbarcare il lunario. Chiaramente questo dice anche che il film parla di Napoli, ma non può essere circoscritto soltanto a Napoli, perché la situazione lavorativa è quella che è in tutta Italia, tant'è che quella, cioè, Pio ha lavorato a Bergamo, ha lavorato di qui, di là, e ha trovato sempre più o meno le stesse condizioni. A quel punto poi è ritornato a Napoli e noi l'abbiamo filmato nell'ultima parte del film, quando era stato appena licenziato dal suo lavoro napoletano, e dove lavorava addirittura 14-15 ore al giorno, con contratti fasulli che poi non gli consentivano nemmeno di poter avere accesso a prestiti, oppure le cose che possono servire alla vita
0: Normalmente alla
1: quotidiana,
0: vita
1: diciamo.
0: quotidiana. Appunto, abbiamo parlato di due personaggi di Padrone del Sottofilm di Roberto C. Adesso proporrei l'ascolto di un ulteriore clip dal film che ci introduce il terzo personaggio.
3: Chi si qua a stare lo pisseggio comodamente con le loro scarpette brune, le loro gonnelline stirate, non hanno assolutamente la più pallida idea e che significa cun di spiccio pacchetto pan. Noi non sappiamo che significa cun di spiccio pacchetto pan.
0: Allora, questo è la voce di chi, Roberto Carlo?
1: È la voce di Mimì, una sindacalista di base che a seguito di il giorno prima loro erano stati malmenati dalla polizia, e quindi c'era stata una conferenza stampa il giorno dopo dove si era accumulata molta rabbia, proprio perché dopo 10 anni di lotte, di strada, di organizzazione, la risposta che lo Stato gli dava erano queste manganellate, e quindi si era accumulata questa rabbia, e lei fa un discorso molto sentito, molto accorato, dove racconta un po' le condizioni del lavoro, anche soprattutto dopo un grande ascolto che lei fa nello sportello del sindacato,
0: Ecco,
1: quindi con piena cognizione di causa.
0: ricordiamo che per l'appunto il movimento di disoccupati organizzati a Napoli ha una lunga storia che comincia all'inizio degli anni 70, nel periodo dell'epidemia di colera, in cui soprattutto quel decennio, ma anche in tutti gli anni 80, gli anni 90, diverse generazioni di disoccupati hanno dato vita a azioni di rivendicazione, ma anche a dei percorsi di emancipazione individuale e collettiva. E a proposito di questa liaison che esiste tra le diverse generazioni appunto del movimento dei disoccupati organizzati, in Padrone Sotto lei ha scovato un archivio cinematografico davvero, a mio giudizio, sensazionale, ovvero sia le immagini che ripropongono un'azione di agitprop, un'azione di guerriglia culturale, si direbbe oggi, però in tempi in cui questi vocaboli non erano così, così diffusi. Ce la descrive lei, Carlo?
1: Sì, in pratica i disoccupati decisero di coprire con un enorme telo bianco la statua di Garibaldi nell'omonima piazza, e quindi con il sapere di tutti, quindi c'era chi sapeva cucire, chi sapeva costruire le scale di legno, chi sapeva arrampicarsi, con la collaborazione di tutti, scalano la statua, che è veramente altissima, e la raggiungono, coprono di bianco, un po' alla maniera di Cristo, che in quegli anni faceva questo tipo di operazioni sul piano artistico, e poi stendono un telo con tutte le loro rivendicazioni. Questo serve un po' a dire nel film che l'eterna questione sociale di Napoli, dopo 50 anni, è ancora presente, perché nessuna amministrazione, nessuno Stato si fa veramente carico di arrivare al centro delle questioni. Senta, che poi è la questione del lavoro.
0: Che poi è la questione del lavoro, ma la questione sociale, appunto, che è molto complessa e è poco risolvibile con approcci binari, con approcci individuare il male e il bene. A questo proposito, nelle sue note di regia che abbiamo avuto modo di leggere, lei introduce una categoria che mi ha personalmente molto colpito, ovvero sia la crudezza del suo tipo di cinematografia, anche la scelta di utilizzare determinati formati, ma anche il movimento che nelle immagini lei da sempre, a partire dal Segreto, utilizza, in qualche modo va a essere una pratica che dovrebbe mettere in crisi quella che lei definisce la nostra epoca, con un neologismo sorprendente, Medioevo. Ce la vuole argomentare questa sua riflessione?
1: Sì, chiaramente no, non è una cosa che ho inventato io, non ricordo neanche più dove l'ho recepita, però è un po' l'impressione che si ha, che questa ipertecnologicizzazione non ci rende la vita più facile. Per certi versi lo fa, però per tanti altri poi si crea un'enorme confusione, la gente si abbrutisce, si creano delle fratture enormi tra chi la pensa diversamente, cioè tutto quello che poteva essere la mescolanza, il confronto viene un po' annullata e si acuiscono queste fratture tra le persone. Noi quando filmiamo cerchiamo sicuramente di stringere sempre molto la camera, soprattutto per escludere un po' la città, nel senso che evitiamo tutta la sua panoramicità, cerchiamo di stare molto sulle persone, con tanta vicinanza, sia proprio di prossimità fisica che di empatia proprio umana. E speriamo che questo poi venga recepito da chi guarda le immagini del film.
0: Allora, noi ringraziamo Roberto C, regista e autore di Padrone e Sotto, un film prodotto da Parallelo 41 di Antonella Di Nocera con Luce Cinecittà, nella cui soggetto sceneggiatura sarà scritta dallo stesso Roberto e da Luca Rossomando, il montaggio di Alessandra Carchedi, le musiche originali di Antonio Raia e Sergio Nadei. C'è ancora le prossime proiezioni previste in calendario, sono martedì 12 maggio al Cinema Don Bosco di Potenza e mercoledì 13 maggio al Cinema Il Piccolo di Matera, e poi continuerà a girare e ne daremo sicuramente qui notizia a Zazà che continua ancora con il percorso musicale che oggi è il Magic Umbu, il disco della Orchestra Topica, ensemble napoletano che va a reinterpretare il choro, la musica brasiliana di fine 800 inizio 900, e questo è

0: 7-8, un gioco di parole che dà il titolo a questo brano del disco Magic Umbu dell'Orchestra Topica, il disco che ci sta accompagnando in questa puntata di Zazà di domenica 10 maggio. Finora abbiamo parlato di diritto alla casa, diritto all'abitare, abbiamo parlato del film di Roberto C. Padrone Sotto, e uno dei leitmotiv che accompagnano, che accomunano questi due argomenti è sicuramente le condizioni e l'attenzione, la descrizione alle classi subalterne. Classi subalterne che sono state uno degli oggetti di riflessione e di narrazione e di intervento del nostro compianto Goffredo Fofi, scomparso quasi un anno fa nel luglio del 2025, e di cui lungo tutto quest'anno sono stati ripubblicati, con intenzioni più o meno lodevoli, una serie di suoi scritti passati. Sicuramente lodevole è stata la ripubblicazione, la riproposizione da parte della casa editrice Eleutera di un piccolo libro di Goffredo uscito nei primi anni 2000, Da pochi a pochi, appunti di sopravvivenza. Che cos'era Da pochi a pochi? Come descriveva lo stesso Goffredo nella prefazione alla prima edizione, diceva: non ci si aspetti molto da questo libretto. Sono idee e polemiche che raccolgo per me e per pochi lettori molto più giovani di me, nella presunzione che a questi possano forse servire. Appunto, lo stile, come sempre, di Goffredo, unico. Noi di A pochi, appunti di sopravvivenza, ne parliamo con Vittorio Giacopini, a cui do il benvenuto a Zazà. Benvenuto, Vittorio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Vittorio Giacopini, voce di Radio 3, pagina 3, ma anche autore, saggista, scrittore, disegnatore, e in questo caso anche autore di una lunga introduzione, se vogliamo chiamarla così, prefazione, ma probabilmente di un saggio intimo anche su Goffredo, appunto Il sogno di Goffredo. A poco, Vittorio, vogliamo tirar fuori delle definizioni, vogliamo procedere a raccontarlo?
1: Guarda, partiamo da una data, che è il 2006, l'anno in cui esce questo libro, ed è una data abbastanza importante. Più o meno lo straniero che lui aveva fondato a fine anni 90 stava compiendo 10 anni, ed era il momento di trarre un bilancio. Goffredo lo fa a modo suo, cioè mettendo insieme appunto queste sue riflessioni, polemiche, spunti, eccetera, ma è proprio un tentativo, lo scrive nel libro, no? di stare dentro il proprio tempo, cercando anche di resistere al proprio tempo. E qual era il tempo? Era il tempo in cui anche, diciamo, l'ultima speranza che era rimasta sembrava andarsi a far benedire. L'ultima speranza era quella delle minoranze attive. Appunto, in questo libro si ragiona in modo critico anche sulle minoranze. Uno dei capitoli chiave si chiama Quali minoranze? Certo. Perché appunto quello che ha visto Goffredo, dopo aver creduto nella grande politica, insomma, negli anni 60, anche per buona parte degli anni 70, e poi aver pensato, diciamo, che la grande politica era arrivata a un punto morto e bisognava appunto resistere con le minoranze, a un certo punto vede che anche dentro le minoranze si crea, per così dire, una maggioranza negativa, insomma, cioè le minoranze cominciano a vivere di una luce riflessa, no?
0: Quel momento in cui Goffredo comincia a sviluppare anche una certa insofferenza, no? Per tutto ciò che in una certa misura utilizza la minoranza come trampolino di lancio per entrare in un mondo molto meno improntato su dei valori. Vittorio, mi sembra importante, rispetto a quello che stavi dicendo tu e rispetto anche al momento di bilancio, di valutazione che in quel periodo Goffredo ha iniziato a fare, proporti l'ascolto, proporre a te e a chi ci ascolta dell'incipit di un capitolo che si chiama Tutti gabbati, le tre condanne, perché appunto si collega molto a questa sua insofferenza rispetto ai tempi che stava vivendo. Goffredo scriveva: scegliere è impossibile, ma lo fosse stato, dubito che avrei scelto di vivere in questo presente, mentre mi sono andati benissimo fino agli anni 70. Soffro molto ogni tanto di vivere quest'epoca, di essere italiano, di essere una persona molto sociale, grandemente attirata dallo spettacolo della vita, fortemente comunitaria e con un vivo senso e un gran bisogno della comunità. Quindi, in una certa misura, Goffredo esprimeva anche un'insofferenza rispetto alla storia che l'aveva portato, come dire, in una misura a vedere una trasformazione che in pochi si erano augurati, probabilmente da dove erano partiti, degli anni 60, ricordiamo appunto gli esordi della migrazione meridionale a Torino, che tu sottolinei in maniera molto stringente, molto, molto acuta nel tuo saggio introduttivo, è anche una cosa che spesso, diciamo, scivola via, il fatto che la scelta di andare a Torino abbia distolto Goffredo da una carriera tu lo scrivi, di antropologo verso il sud, tutta dedicata al sud, per seguire invece quelli che dal sud andavano al nord, su una suggestione, su un suggerimento di Panzieri, no, Vittorio?
1: Sì, quello è un passaggio chiave, diciamo, biografico proprio per Goffredo, che spiega molte cose, nel senso che a fondo l'idea era sempre quella di stare dalla parte degli oppressi. Gli oppressi, gli sfruttati, quelli che aveva conosciuto lui prima a Gubbio e poi nel sud, a Palermo, ma anche in parte a Roma, erano sì, gli ultimi avanzi di una società contadina, di una civiltà contadina. Questa situazione tra gli anni 50 e gli anni 60 in Italia cambia radicalmente, e il discorso che più o meno gli fa Panzieri, che Goffredo ritrova, ritiene decisivo, è questo: tu speravi che la rivoluzione la facessero i contadini, ma i tuoi contadini adesso sono andati a fare gli operai in fabbrica, e quindi è lì che devi andare a cercare la stessa cosa fondamentalmente, ovvero dove si situa lo scontro tra gli oppressori e gli oppressi, dove c'è, come dire, ancora la speranza di una lotta di classe fuori anche da schematismi ideologici. Ed è tutto questo che lui vede svanire in quel presente che non gli piaceva più, che tu citi, che era appunto il 2006, quando è appunto è finito tutto, e le stesse minoranze, istituzionalizzato il terzo settore, per così dire, sono diventate rendite di posizione, almeno buone, molte di quelle, e quindi la nuova frontiera per Goffredo era scegliere quali minoranze. Poi l'altra cosa che viene fuori molto bene in questi saggi raccolti da pochi a pochi è un altro cambiamento. Lui, quando finisce, diciamo, la stagione dei movimenti a fine anni 70, insomma, l'ultimo periodo che dice lui gli andava molto bene, punta tutto sulla cultura come, diciamo, critica dell'immaginario, e fonda Linea d'Ombra, e poi farà Dove sta Zazà, e poi farà La terra vista dalla luna, e poi farà Lo straniero, ovvero tutte riviste. Lui lo dice: la mia letizia è fare riviste. Beh, insomma, la cultura quindi come linea di resistenza, e comincia a capire che sta diventando un grande circo, un grande spettacolo, anche quello. Per cui nel libro qui è raccolto un capitoletto che poi è il germe di quello che sarà il suo libro sull'oppio dei popoli, ovvero questo capitoletto si chiama Asfissiante
0: Asfissiante
1: cultura,
0: cultura, sì.
1: che è un vecchio tema di un pittore francese, Dubuffet, che aveva scritto un pamphlet su questo tema molto prima, naturalmente parlando d'altro. Ma ecco, Goffredo comincia a capire che anche appunto nella sua le sue due, come dire, frecce nel suo arco, la cultura e le minoranze, si erano spuntate o gli si stavano ritorcendo contro. È per questo che era molto scocciato, proprio per quella sua natura di essere una persona molto socievole. Un altro avrebbe reagito, che ne so, alla Ceronetti, no? Ti chiudi dentro i tuoi malumori abissali e dai sfogo al pessimismo. Goffredo pensava, e sempre pensato fino alla fine, che nessuno si può permettere il pessimismo fino in fondo, proprio anche per una cosa che cerco di dire in quel saggetto introduttivo, ovvero che Goffredo continuava a credere nel principio speranza, nel senso di Ernest Bloch, in un sogno ad occhi
0: Certo.
1: aperti di rivoluzione. Ecco, ed è molto interessante questa riproposizione di da pochi a pochi, proprio perché secondo me segna un punto di svolta importante, di grande delusione, ma anche di ostinazione, ripartire da capo. C'è molto questo elemento, no?
0: A proposito di grande delusione, a proposito di una cultura che Goffredo la definiva asfissiante, c'è un passaggio in cui lui, secondo me, riesce a fotografare quel momento, quegli anni lì, cioè quando la distinzione diventa indistinzione di massa. Lui scrive: la bruttezza non svanirà. E dice: si era un tempo poveri ma belli, si è oggi ricchi e brutti, dotati di notevoli capacità di acquisto, ma irrimediabilmente destinati ad una crescente bruttezza. L'ossessione dell'apparenza, la cura del corpo, il fitness, i piercing, i tatuaggi, la mania più maschile che femminile per i cosmetici, gli interventi che migliorano e restaurano a forza di chirurgia plastica e silicone, la proliferazione degli stilisti, la preoccupazione del look e del trend, eccetera, hanno portato l'italica umanità a un grado molto elevato di bruttezza. Ognuno vuole sentirsi apparire diverso e fa di tutto in realtà per somigliare agli altri. Il non conformismo di facciata rende tutti conformisti allo stesso modo. Lo scriveva praticamente 20 anni fa e mai come oggi questo tipo di riflessione mi sembra assolutamente attuale e ancora conserva tutta la sua capacità di, appunto, di una visione radicale delle trasformazioni della società.
1: Sì, e penso che, diciamo, questa è una descrizione, si vede che, come dire, era partito da sociologo Goffredo, quindi sapeva guardare i comportamenti collettivi. Questa è una cosa importantissima perché, appunto, di solito lui è ricordato in un modo troppo schematico, cioè i suoi giudizi, le sue sparate, le sue polemiche, il famoso bastone. In realtà Goffredo era uno che prima di sollevare e roteare,

0: anni erano segno di questa sua ancora, come dire, fondamentale curiosità sociologica e filosofica verso il presente e i comportamenti delle persone, perché diciamo questa mutazione. Questa forma di narcisismo che porta a un conformismo diffuso gli era chiarissima, però quello che stava capendo, pur senza avere gli strumenti specifici per capirlo, come non li abbiamo ancora noi, come non ce l'ha nessuno probabilmente, è che a questo si stava aggiungendo qualcos'altro, una sorta di vera mutazione che è quella legata all'intelligenza artificiale, ai computer, agli stessi social. E lui era rimasto, per esempio, molto colpito da un libro che scrive, mi pare nel 2015, Doctorow, che si chiamava Il cervello di Andrea, Andrea's Brain, ed è un stranissimo libro in cui Doctorow ragiona su esattamente i processi, come dire, di una specie di Alzheimer, insomma, va proprio a cogliere i movimenti neurali della testa umana. E Goffredo diceva: sì, questa cosa sta effettivamente cambiando, e questa sarà una mutazione ancora peggio, nel senso che prima siamo diventati tutti brutti. Quello che ci dovremmo preoccupare di non diventare da oggi in poi è diventare brutti robot, brutti automi, oltre che brutti e basta, no? E quindi diciamo il peggio non finisce mai, e questo è il motivo per cui in realtà Goffredo è rimasto ottimista, perché se il peggio non finisce mai vuol dire che ci sono sempre nuove sfide con cui misurarsi, e quindi noi in qualche modo dobbiamo sempre stare attenti, non c'è nessuna resa, ecco. E quindi in questo, quando Goffredo fa questi discorsi, diciamo, sul conformismo, il narcisismo, eccetera, è molto meno dogmatico del Pasolini dell'omologazione, perché Pasolini
1: Certo.
0: diceva: va bene, è passato l'omologazione ed è finito il mondo. E invece Goffredo sapeva che no, il guaio non è che il mondo finisce, è che il mondo si trasforma, e si trasforma sempre a vantaggio dei più ricchi e degli sfruttatori, e sempre a danno dei più poveri e degli sfruttati.
1: Senti Vittorio, in conclusione di questa lunga conversazione, appunto stiamo parlando della ripubblicazione da parte della casa editrice Eleutera del libro di Goffredo Fofi Da pochi a pochi appunti di sopravvivenza. Come abbiamo iniziato, ricordando che lo stesso Goffredo diceva, questi sono riflessioni, pensieri che io scrivo soprattutto per amici molto più giovani di me. Adesso quei giovani che nel 2006 avranno letto quei pochi giovani che avranno letto questo libello di Goffredo hanno 20 anni in più, quindi probabilmente sono una generazione appunto che va tra i 40 e i 50. E secondo te questa trasmissione, chi sono gli altri pochi a cui si può continuare a trasmettere un tipo di riflessione, un tipo di pratica anche, perché quella di Goffredo appunto non è una teoria, ma un mosaico di teorie. Goffredo, come anche tu sottolinei, scriveva praticamente di qualunque cosa lo attraesse, e lo faceva senza mai scadere nella banalità e sempre con competenza. Ma appunto, se volessimo individuare gli ulteriori pochi, i pochi di oggi a cui Goffredo continuerebbe a rivolgersi, dove dovremmo andarli a cercare, Vittorio?
0: Beh, i pochi stanno nascosti in mezzo ai tanti, quindi bisogna andarli a trovare in qualsiasi campo, in qualsiasi settore, nel senso che dentro al mondo della cultura, tra chi scrive, legge e va in giro, ci sono anche i pochi, oltre a esserci i tanti narcisi, dentro l'università, nel lavoro, insomma, non esiste una figura, un identikit del
1: Del
0: poco
1: poco.
0: ideale. È che, diciamo, in tutte le situazioni in cui ci troviamo dobbiamo usare quel metodo Fofi, cioè guardare, capire a chi vale la pena rivolgersi, mettere alla prova le persone fondamentalmente, perché non lo sai, nel senso tu non c'hai nessun dono divinatorio, non è che puoi
1: Divinatorio. Non
0: scoprire. E
1: andiamo con la
0: Goffredo
1: lampada
0: sempre ha
1: di
0: fatto.
1: Diogene.
0: No, no, ma neanche con la lampada di Fofi. Lo stesso Goffredo credo che abbia fatto tanti tentativi ed errori, nel senso che punti su delle persone, poi alcune resistono e danno buona prova di sé, altre no, di alcune te ne accorgi, di alcune non te ne accorgi. Errori che, diciamo, si fanno per generosità. Credo che Goffredo Se uno per esempio provasse a raccogliere, ecco, per dire le prefazioni, solo le prefazioni che Goffredo ha scritto, verrebbe fuori un libro di 30.000, di
1: Sì,
0: 3.000 pagine, di
1: assolutamente.
0: 4.000 pagine. E naturalmente in tutto questo questa sua grande curiosità ha preso pure delle cantonate, ma è inevitabile. Perché? Perché per cercare i pochi a volte.

0: ti illudi che qualcuno. Beh, poi insomma era una cosa a cui lui,
1: Su
0: di cui
1: cui
0: lui parlava spesso, cioè gente che
1: ritornava
0: partiva
1: spesso
0: bene e
1: e finiva
0: invecchiava
1: male,
0: male.
1: esattamente. No, ma infatti, appunto, prendere le cantonate, delle grandi cantonate, per poi trovare i pochi, è un buon augurio con cui salutiamo Vittorio Giacovini, voce di Radio 3, saggista, scrittore, che oggi ci ha accompagnato nella lettura, nella proposta della ripubblicazione del libro di Goffredo Fofi, Da pochi a pochi, appunti di sopravvivenza, edito dalla casa editrice Eleutera. Zazà continua nel pomeriggio di Radio 3 e continua sempre con il disco di Orchestra Topica Magic Umbu, e lo fa proponendovi una traccia che si chiama Santa Teresa degli Scalzi.

0: Santa Teresa degli Scalzi, abbiamo appena ascoltato il brano dal disco Magic Umbu dell'orchestra Topica, una sorta di immersione nel caos, nell'amalgama caotica della città di Napoli, fatta da clacson, smog, assenza di codice della strada, qua cose, elementi che i napoletani quasi non notano più, un brano dalle eco rumoristiche, ma che poi trovano un'armonia tra questi rumori infernali della città, rumori infernali di Santa Teresa degli Scalzi, che ci portano alla nuova pagina di Zazà nel pomeriggio della domenica di Rai Radio 3, e la nuova pagina la dedichiamo a un ulteriore libro. Dopo aver parlato di A Pochi a Pochi di Goffredo Fofi con Vittorio Giacopini, adesso qui sulla mia scrivania, da dove trasmettiamo, c'è un libro edito da Quodlibet di Valentino Parlato, Non solo la domenica, interviste, commenti e reportage dal 1973 al 2011, curato da Gabriele Polo, che è stato un direttore del quotidiano Il Manifesto, che Valentino Parlato ha fondato nel 1969 insieme a Rossana Rossanda, Lucio Magri e altri. E ci interessa questo libro perché nella biografia di Parlato c'è un dato che è importante tra i vari: la nascita a Tripoli, in Libia, da genitori di origine agrigentina. All'epoca la Libia era appunto colonia italiana, parte del regno mussoliniano, Italo Balbo e via dicendo, e fino agli anni 50 Parlato vive in Libia e si forma anche la sua coscienza politica, è tra i fondatori del Partito Comunista Libico, e questo fatto ne provoca l'espulsione nel 1951, dove poi arriva in Italia, prima a Roma, poi lavora anche in Sicilia, ad Agrigento, per poi appunto fondare Il Manifesto nel 1969. Ci interessa, appunto dicevamo, questa sua origine, anche una serie di reportage, di interviste che nel dicembre del 98 nel libro appunto ci restituisce un'intervista a Muammar Gheddafi del dicembre 98 e due reportage lunghi nella Libia, un ritorno in Libia molto toccante. Vogliamo provare a parlare di questo aspetto del lavoro, della biografia, della scrittura di Valentino Parlato con Andrea Fabozzi, direttore del Manifesto, a cui diamo il benvenuto in trasmissione.
1: Buongiorno, ben trovati.
0: Benvenuto Fabozzi. Allora, dicevamo, questa addentellato di Parlato con i suoi legami con il Sud Italia, con i suoi legami con la Libia, che appunto è stata per tutti gli anni Ottanta un luogo molto contraddittorio rispetto alla relazione con l'Italia, rispetto alla relazione con l'Occidente. Gheddafi, personaggio controverso che ha saputo attraversare diverse stagioni politiche, colpisce il fatto che appunto nell'intervista che Valentino Parlato realizza nel dicembre del 98 riesce a portar fuori anche degli aspetti poco frequentati, questa attenzione di Gheddafi che Valentino Parlato riesce a sottolineare all'attenzione sugli strati subalterni della società, l'attenzione a due ambiti inaspettati, diciamo, come quello ambientale e come la presenza delle donne che chiede a Gheddafi. Come possiamo introdurre questo tipo di lettura di Parlato, Fabozzi?
1: C'è un altro pezzo molto bello e famoso di Valentino che abbiamo pubblicato da poco in un supplemento che abbiamo dedicato ai 55 anni del Manifesto, perché quest'anno il Manifesto compie 55 anni, che non è un'intervista, il libro privilegia le interviste, il libro che stai presentando, il libro di cui state parlando privilegia le interviste. E quindi non credo ci sia questo pezzo, che invece era un suo racconto della storia, che era una storia, diciamo, antropologica, anche politica, di Gheddafi, che veniva definito il matto, che veniva da una zona particolare della Libia, Valentino conosceva bene, e che è effettivamente, come dicevi tu, un personaggio della biografia assai particolare, cioè, che ha incrociato l'Italia e non sempre, e forse direi anche non principalmente, in maniera ostile. Basta ricordare il ruolo che ha avuto a un certo punto nel salvataggio della Fiat, certo. I soldi della Libia. E Valentino queste storie le conosceva bene. Valentino è un giornalista, è stato molto attento a due aspetti, diciamo, di questa attenzione alla Libia che dici tu, che sono sia l'aspetto economico che anche l'aspetto, diciamo, in qualche modo meridionale. Valentino è un giornalista straordinario, ma anche un un economista, non un economista laureato, ma un economista di fatto. Lui, amendoliano di sinistra, sin dal PC si è sempre interessato di queste questioni, è stato anche, ha scritto a lungo per una rivista importante che si chiamava Politica ed Economia, che è la rivista del CESP, che era l'istituto di studi vicino al PC, ma già a 29 anni, nel 1960, ha scritto un'inchiesta sulla situazione economica del Mezzogiorno, insieme a due economisti come Eugenio Peggio e Santo Mazzarino, che fu all'epoca pubblicata da Einaudi, ed era, gli era riconosciuto, cioè molti importanti personaggi protagonisti della scena economica italiana lo riconoscevano come un loro interlocutore, la persona, il giornalista col quale si confidava. Io stesso sono stato testimone negli anni in cui abbiamo lavorato insieme di come Guido Rossi, Carlo Azeglio Ciampi, Guido Carli, Pierluigi Ciocca, che scrive anche in questo libro di Quadlibet, lo ritenessero il loro interlocutore, diciamo, in qualche modo privilegiato, senza contare che fu lui che portò sulle pagine del Manifesto Federico Caffè, perché Valentino aveva anche questo tratto che secondo me è importante mettere in luce. Lui non era solo un giornalista scrupoloso, attento e conoscitore degli argomenti, era un grande promotore culturale, era bravissimo nell'animare il dibattito. Questo è un insegnamento che ha lasciato in tutti noi che abbiamo lavorato con lui, cioè era molto bravo anche nel provocare gli interventi degli altri, non solo scrivere lui. Penso alle riflessioni che ha incrociato sul giornale con personaggi come, ecco, appunto, per stare a due napoletani importanti, Augusto Graziani ed Enrico Pugliese, per
0: certo,
1: esempio.
0: Certo.
1: Era Valentino che ne stimolava in continuazione l'intervento sul giornale, e questa è stata una sua grande qualità.
0: Ma infatti, a questo proposito, Fabozzi, c'è anche da dire che il Manifesto fu tra i primi, diciamo, giornali a dare eco anche alle letture che Pugliese fece della società napoletana negli anni 70, no? Con l'attenzione alla decostruzione del mito della plebe, della Zeroni, invece a favore di una lettura molto più complessa e composita, che andrò a definire il proletariato marginale, quel largo strato sociale che animava in quegli anni la città di Napoli. E a proposito del rapporto anche che c'è stato tra Valentino Parlato, la città di Napoli, il Mezzogiorno e il Manifesto della città di Napoli, nel periodo, se non ricordo male, in cui appunto proprio Gabriele Polo era alla direzione del Manifesto, ci fu la stagione di un supplemento napoletano del Manifesto chiamato Metrovie, in cui scrisse anche un giovanissimo Roberto Saviano all'epoca, e comunque a sinistra ha sempre rappresentato una sorta di anomalia, un'attenzione anomala rispetto al sud, offrendo anche spazio a interventi e attenzione non standardizzati, come dire, una lettura del Mezzogiorno molto in qualche modo critica, mai schiacciata su una rappresentazione standard, ecco, diciamola così.
1: Sì, Valentino, diciamo, era un attento lettore di Gramsci, mi pare che abbia scritto anche una prefazione alla pubblicazione degli scritti di Gramsci sulla questione meridionale presi dai Quaderni, che fece di riuniti, ma secoli fa. Ed era la questione meridionale, in particolare, almeno negli anni che ricordo io meglio, lui gli interessava nella cosiddetta seconda fase, cioè quando l'Italia entrava in Europa. Valentino fu tra quelli che furono molto attenti di dire: questa può essere una seconda piemontizzazione del Mezzogiorno, e faceva molta attenzione a questo. E anche a Napoli, tu parlavi di Napoli, lui aveva una grande simpatia, ha scritto tantissimo su Napoli. Il nostro archivio, se si mette insieme la sua firma ai pezzi su Napoli, ha scritto persino un pezzo sullo scudetto del Napoli, per dire, perché era il primo, e che lo vedeva come un'occasione per riscoprire il grande patrimonio della città. E altro, per esempio, Valentino si è occupato a lungo del terremoto nell'80,
0: sì,
1: che poi ha avuto un peso anche nelle vicende politiche del PC, no? Sappiamo perfettamente che intorno a quella data, dopo il terremoto, cade la scelta di Berlinguer di chiudere con la fase del compromesso storico. Per passare alla nuova fase, quella cosiddetta, esatto, dell'alternativa democratica. E il Manifesto mandò proprio Valentino, erano gli ultimi giorni di novembre del 1980, in quell'albergo di Vietri sul Mare, dove ci fu un'importante riunione della direzione comunista, che Berlinguer appunto fece quella che poi è passata alla storia come la seconda svolta di Salerno.
0: Certo.
1: Che non era a Salerno, così come neanche la prima, perché sappiamo perfettamente
0: Sappiamo.
1: che era a Napoli al modernissimo, ma neanche, comunque la seconda svolta di Salerno a Vietri, il manifesto mandò Valentino. Che fece una cronaca appunto di questa chiusura di questa fase che il manifesto naturalmente contestava tanto della solidarietà nazionale per passare all'alternativa democratica, sulla quale però Valentino era molto sospettoso e rigido. Io mi sono segnato una riga e mezzo dell'attacco del pezzo che Valentino scrisse quel giorno, era il 29 novembre 1980, raccontando della conferenza stampa di Berlinguer che presentava la nuova linea, perché è veramente un attacco magistrale in cui
0: Ascoltiamolo,
1: traspare
0: ascoltiamolo.
1: tutta la sua. Ve lo voglio leggere. Come sulla poltrona del dentista, di fronte alle molte domande dei giornalisti, Enrico Berlinguer ha finito per l'ammettere che sì, la svolta c'è, ma nella continuità. È un attacco, secondo me, straordinario, che racconta appunto proprio dei tanti dubbi che nutriva Valentino, nutriva il manifesto sulla attendibilità di questa
0: Di
1: svolta.
0: questa svolta. Allora, su queste parole di Valentino Parlato, ringraziamo Andrea Fabozzi, direttore del Manifesto, per aver parlato con noi del Valentino Parlato mediterraneo e meridionalista, a partire da alcuni saggi all'interno del libro Valentino Parlato, non solo la domenica, interviste, commenti, reportage, edito da Quodlibet. Adesso proseguiamo la pagina musicale di Zazà, continuando ad ascoltare gli Orchestra Topica, e questa è Topi.

0: E questa era Topi, appunto, un brano in sette ottavi che chiude la passeggiata immaginaria di Orchestra Topica per la città e per l'Atlantico verso il Brasile, e si arriva al mare, luogo di pace e ricovero dopo il trambusto dell'attraversamento della metropoli. Ci si riprende dagli effetti di ciò che si è vissuto, un tuffo in acqua, lo stress magicamente passa, ma quando siamo sott'acqua ci viene un dubbio: a che punto è la notte del mare? E appunto di mari noi continuiamo a parlare nella domenica pomeriggio di Zazà su Rai Radio 3 con il terzo movimento della rubrica di Marzia Coronati, un susseguirsi di mari. La puntata di oggi, dopo aver esplorato la foce del Tevere nella prima puntata e dopo aver indagato i canti composti da chi ha passato tutta la vita in mare, la terza puntata di oggi, appunto, di un susseguirsi di mare, è dedicata ai pesci, e in particolare alle nuove specie di pesci presenti nel Mar Mediterraneo. A partire da alcune testimonianze dirette di pescatori, ci addentriamo tra granchi blu, pesci palla, pesci coniglio, e a spiegare le ragioni di questo fenomeno e a chiarire quali siano le conseguenze di queste nuove presenze ci sarà Ernesto Azzurro, biologo marino e ricercatore del CNR. E vi ricordiamo che questa, come tutte le altre puntate della rubrica di Marzia Coronati, un susseguirsi di mare, si possono riascoltare sulla pagina di Zazà su Rai Play Sound.
1: Un susseguirsi di mari.
2: Impronte umane tra le onde del Mediterraneo.
3: Sì. Ma poi vi capita mai di sentire di pesci strani?
4: Un pesce appagato, come si chiama?
5: È l'aprile del 2026 a Ventotene. Al porto tre pescatori raccontano i loro incontri esotici nel mare che circonda l'isola.
6: Pesce pappagallo?
7: Pesce pappagallo.
4: Ci sono parecchi.
7: Ah, quello con le ali.
4: Quello con le ali.
7: Tropicale,
4: sì. Sì.
3: E capita di...
4: Sempre. Nelle reti ne vengono tanti pescatori.
7: Pesce pappagallo è un pesce che ho mangiato sempre, ma in Brasile però, a Salvador, Bahia.
3: E quindi però i pescatori qua che fanno quando lo pescano? Lo
4: no, c'hanno le calde.
7: No, le regalo, no.
4: Perché non costa niente, il pesce fuori, nessuno lo conosce.
7: Allora, se trova il pappagallo, si trova quello là con le ali, come si chiama? A me rivenono pure un tuo porto.
4: Eh sì,
7: sono
4: sì,
7: bellissimi, tutti colorati.
4: Pesce civetta.
7: O pesce civetta.
4: C'ha le ali così. E poi ci sono i barracuti che... Una volta erano le luzza, la chiamavano.
7: Ah, luzza,
4: sono più barracuti.
3: E da quanto tempo li trovate questi pesci strani?
7: Sono un paio di anni, due anni.
3: 2-3 anni, ok.
5: Negli ultimi anni, nel Mar Mediterraneo, nuotano pesci mai visti prima. Granchi blu, pesce palla, pesci coniglio, pesci scorpione. Ernesto Azzurro è un biologo marino, ricercatore del CNR. Da anni porta avanti uno studio su queste specie alloctone.
8: E successe proprio questo, in realtà con un semplice tuffo, un semplice bagno, il primo giorno di lavoro con la maschera. E vidi questa specie, questo pesce che in realtà avevo visto già visto nelle coste orientali, nelle coste della Siria.
5: Tutto per Ernesto Azzurro inizia a Linosa durante la sua ricerca per la tesi di dottorato nel 2003.
8: È un pesce coniglio scuro, il Siganus luridus, un pesce che non era stato mai segnalato per le coste italiane, una specie entrata dal canale di Suez da molti anni, che aveva colonizzato il Mediterraneo orientale, ma appunto non era stata mai osservata in Italia. E quindi capì un po' l'importanza dell'evento, di questa osservazione. Mi misi a cercare altri simili, trovai in realtà una popolazione che era appena arrivata, si era appena insediata su questa piccola isola, e poi da lì in effetti cambiai completamente l'argomento della tesi, e fu così che iniziai a studiare le specie invasive. Tutta la tesi dottorato la dedicai a questo pesce nuovo per il nostro paese.
9: Mentre la questione del canale di Suez è un argomento che occupa quotidianamente la stampa internazionale, può essere interessante dare uno sguardo con l'occhio dell'obiettivo a questa importantissima via d'acqua, incominciando dalla sua porta sul Mediterraneo, Porto Said, pittoresca città dove si hanno i primi contatti col mondo orientale e che deve il suo sviluppo e la sua prosperità precisamente al canale, il merito della cui ideazione spetta all'italiano Luigi Negrelli, che fu il vero autore del progetto esecutivo del canale diretto senza conche. Tutti gli italiani, e non solo gli italiani, sanno ormai come altri riuscì a farsi attribuire dalla letteratura internazionale il merito della più grande opera di ingegneria del secolo scorso e come la

0: Quello che in realtà sta cambiando in modo molto rapido e significativo è la capacità del nostro mare, del Mediterraneo, di accogliere questi nuovi arrivi, in particolare questi arrivi tropicali. E è una capacità che è sempre maggiore. Il Mediterraneo si sta trasformando in un bacino sempre più ospitale per queste specie, perché si sta riscaldando, perché sta diventando più salino, e quindi queste specie che arrivano attraverso il canale di Suez trovano un ambiente più favorevole e hanno più probabilità di insediare popolazioni stabili e poi di espandersi in maniera più o meno rapida lungo le nostre coste, fino a raggiungere tra l'altro il nostro paese. Come abbiamo visto negli ultimi anni, l'Italia ha molte di queste specie hanno raggiunto le nostre coste. Pensiamo al pesce scorpione, alle due specie di pesci coniglio, al pesce palla maculato e moltissime altre specie.
1: Sono tutte storie queste dei mostri, ma ci servono uomini, e per levarvi queste idee dalla testa vi offriamo doppia paga ed un premio da Frisco, Shanghai e ritorno. Tutti trovati,
2: tutti morti, vuol dire. Non vi fate incantare, non si può comprare il mostro con doppie paghe e premi. Non ritornerete mai a Frisco per godervi la paga. C'è un uomo qui che era a bordo della Freccia d'Oro ed è vivo per miracolo. Vieni qui.
3: Racconta quello che hai visto.
4: Era un mostro, e come? Era lungo una gomma, dalla testa alla coda. È spuntato nel buio della notte, con un occhio enorme che sembrava un faro. Sfonda di volto, sangue, lascia la morte, poi se attraverso, passa in due e si affonda, lascia la morte.
5: Oggi il Mar Mediterraneo si sta scaldando a una velocità di circa il 20% superiore rispetto agli oceani. Si modifica flora e fauna, e c'è chi ha ipotizzato che in futuro il mare si potrebbe trasformare in un grande lago salato.
0: Consideriamo la rapidità del cambiamento. Ricordiamoci, il cambiamento climatico è un cambiamento provocato dalla nostra specie, provocato dall'aumento della quantità di anidride carbonica e di gas serra in atmosfera, quindi è qualcosa che dipende assolutamente da noi. La differenza è proprio questa, nella velocità del cambiamento. Parliamo in Mediterraneo di un tasso di riscaldamento delle acque superficiali misurato negli ultimi 40 anni che va dagli 0,3 agli 0,4 gradi centigradi per decade. Quindi questo può sembrare poco, in realtà è moltissimo. Pensiamo ad esempio quando abbiamo un grado di febbre, quali cambiamenti possiamo avvertire nel nostro organismo. In 4 decenni il Mediterraneo si è già riscaldato di 1,5-1,7 gradi. Poi questo, la velocità e il tasso di riscaldamento ovviamente varia un po' da zona a zona nel Mediterraneo. È qualcosa di molto rapido e molto preoccupante, che sta modificando il funzionamento, la struttura del biota del Mediterraneo. E questo influisce non soltanto, come dicevamo all'inizio, sulla probabilità e capacità di insediamento di specie che vengono dal Mar Rosso, di specie tropicali, ma ovviamente questo cambiamento del clima e della salinità influisce anche sulla distribuzione, abbondanza e anche capacità di sopravvivenza delle specie che già esistevano in Mediterraneo, ovvero le specie native.
5: In diverse località che un tempo vivevano quasi esclusivamente di pesca, si stanno immaginando nuove filiere per utilizzare le nuove specie, dal granchio blu al pesce palla.
0: L'esplosione del granchio blu in Italia è stata una grande possibilità per avviare questo tipo di strategie. Di fatto paesi ad esempio come la Tunisia hanno già delle filiere importanti di utilizzo di questa specie, di esportazione, ma anche di utilizzo dei resti della lavorazione. Ad esempio i tunisini riescono benissimo ad utilizzare il carapace, a estrarre dei polimeri che poi vengono impiegati nell'industria cosmetica e in altri impieghi. E qui la ricerca può e dovrà e deve fare la sua parte, trovando possibilità, nuove possibilità di utilizzo di queste specie, visto che queste specie convivranno con noi per molte generazioni. Il pesce palla è una specie tossica al consumo, una specie che non può essere mangiata, quindi è una specie per la quale la ricerca potrebbe trovare appunto vie alternative di utilizzo. Ci si è provato con le biomolecole, ad esempio la tossina che produce può essere utilizzata nell'industria farmaceutica, e ci stiamo provando anche appunto con le pelli, perché è una pelle molto bella, resistente, quindi stiamo anche provando in questo senso. Però ecco, le possibilità sono moltissime e vale la pena, insomma, agire in questo senso.
6: Nel campo della fauna squampia, rari esemplari in mostra ad un'esposizione viennese di pesci esotici. Ecco il cosiddetto pesce paradiso, che si costruisce un nido di spuma dove depositare le uova. Un ospite molto raro, importato dall'India. Il siluro di vetro che mostra in trasparenza lo scheletro simile ad un radiogramma natante.
5: Oggi esiste un gruppo Facebook molto seguito, si chiama Odd Fish. Chi vede un pesce nuovo lo può fotografare e condividere. E queste segnalazioni dal basso dialogano con le istituzioni.
0: C'è una grande attenzione al momento sulla tematica. Ricordiamoci che la problematica delle specie invasive è una delle principali cause della perdita della biodiversità, seconda soltanto alla perdita degli habitat. Quindi, diciamo, è un problema, è uno dei problemi della nostra contemporaneità. C'è una grande attenzione scientifica, anche politica, scientificamente per quanto riguarda il Mediterraneo, ma non solo, un po' per tutto il mondo. C'è ad esempio un grande sforzo per il monitoraggio del fenomeno. Quindi c'è un grande attenzione a registrare queste introduzioni, a registrare osservazioni di nuove specie, e in questo il coinvolgimento dei cittadini attraverso le reti sociali, social network o gruppi anche come il nostro gruppo Oddfish. Ce ne sono diversi in Mediterraneo che più o meno funzionano allo stesso modo. Sta dando un grandissimo aiuto, semplicemente perché è una sorta di amplificazione degli occhi dei ricercatori su un'area così vasta come il Mediterraneo. Adesso ecco, se un pesce strano compare in un mercato ittico oppure viene pescato da qualcuno, è difficile che questa cosa in qualche modo non finisca sui social e poi non rimbalzi in gruppi come il nostro. A quel punto lì intervengono i ricercatori, riconoscono la specie, la identificano, contattano magari l'osservatore, e quel record poi viene tradotto. Viene portato poi nella letteratura scientifica e viene poi inserito ufficialmente nel monitoraggio. Il monitoraggio è forse la prima campo di interesse, di impegno dei ricercatori, e poi ecco, ci sono svariate nuovi campi di ricerca, nuovi campi di ricerca, anche nuove tecniche di monitoraggio che vanno dal DNA ambientale allo sviluppo di sensori, della registrazione dei parametri ambientali. Quindi anche noi come CNR stiamo mettendo nuove boe per registrare, insomma, le variazioni di temperatura, di salinità, che insieme alle specie invasive, insomma, influiscono moltissimo in questo processo di cambiamento della biodiversità, fino poi a trovare soluzioni più applicate, più pratiche, che sono quelle di cui accennavamo prima, ad esempio trovare biomolecole che possono essere estratte, utilizzate, modalità di utilizzo delle specie. E, insomma, lì la creatività dei ricercatori sarà importante per trovare soluzioni o possibilità, insomma, di gestire il fenomeno.
7: questo viaggio tra pesci, granchi e la terza puntata di Un susseguirsi di mare, rubrica cura di Marzia Coronati, che potete riascoltare su Rai Play Sound nella pagina di Zazà, nella pagina delle playlist di Zazà, ci introduce all'ultimo ascolto dell'album di oggi, dell'album della settimana di Zazà, che è quello dell'orchestra Topica, ensemble napoletano, intitolato Magic Umbu. Questo ultimo brano si chiama Stuti, un brano da 5 ottavi dallo stile aggressivo e danzante, che è un omaggio in qualche modo al popolo dello Sri Lanka, che grazie al suo lavoro porta avanti quasi la metà delle case napoletane in termini di servizi, in termini di assistenza. Quindi Stuti, orchestra Topica.

E questa era Stuti, ultimo ascolto dall'album Magic Umbu Orchestra Topica che ci ha accompagnato per tutta questa puntata di Zazà che si chiude qui, ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi da Marcello Anselmo, oggi in conduzione. E con me vi salutano anche Anna Maria Giordano, Piero Sorrentino, Lea Nocera, Gaetano Prisciantelli, Massimiliano Virgilia, l'assistenza tecnica di Flavio Amendola, come sempre preziosa. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3, ma vi dico anche una cosa a cui fare attenzione, ovvero sia che l'appuntamento con noi è per domenica 24 maggio, perché domenica prossima lasciamo la linea alla diretta di Fahrenheit dal Salone del Libro di Torino. Quindi a domenica 24 maggio, la linea adesso va alle notizie del giornale radio delle 16:45. Ciao!

0: San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle di Torrone.
1: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Washington si dice, Washington ribadisce il sì alla via diplomatica, ma si dice pronta anche alla ripresa delle ostilità se necessario. Intanto ci sono sviluppi sull'attesa risposta di Teheran alla proposta di Trump.
3: L'Iran ha inviato ai mediatori pakistani la sua risposta all'ultimo testo proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Poche le parole riportate dall'agenzia statale IRNA, se non che in questa fase i negoziati si concentreranno sulla fine del conflitto e sulla sicurezza dello stretto di Hormuz e l'avvertimento a Washington di non commettere follie. Le determinazioni del regime sono in viaggio verso Washington dopo giorni di attese e tensioni nel Golfo Persico, con lo stretto che, nonostante la tregua, è rimasto teatro di attacchi. In mattinata ha colpito un cargo al largo del Qatar da un proiettile non identificato. Nelle scorse ore, tra Stati Uniti e Iran, ancora minacce, mentre il presidente iraniano Pezeshkian ha già ribadito che Teheran non si arrenderà e la guida suprema Mojtaba Khamenei si è detto pronto al contrattacco in caso di aggressioni. E dopo l'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e l'inviato Witkoff con l'emiro del Qatar, proprio sulla necessità di riportare la pace nel Golfo, le speranze ora sono tutte nella risposta iraniana. Claudia Stamerra, GR3.
2: Sul fronte Libano, raid israeliani nelle scorse ore hanno provocato almeno 35 morti, secondo media internazionali. Espulsi da Tel Aviv due membri della flottiglia che erano detenuti da una settimana, Saif Aboukeshekh e Tiago Avila, dopo il fermo di alcune imbarcazioni della missione. Restano migliaia di prigionieri palestinesi, bambini, donne, uomini. Abbiamo testimonianze delle torture, delle violenze quotidiane che subiscono, scrive su X Aboukeshekh. Le autorità israeliane ribadiscono: non permetteremo violazioni del legittimo blocco navale di Gaza. L'altro conflitto tra Russia e Ucraina, ultimo giorno di tregua, accuse incrociate tra Mosca e Kiev di aver violato per il secondo giorno consecutivo il cessate il fuoco concordato con Trump. Secondo il Ministero della Difesa russo, l'esercito ucraino ha attaccato con droni e artiglieria in Crimea e nelle regioni di confine. Kiev invece parla di almeno 17 persone ferite. La guerra si concluderà con una vittoria, fa sapere il Cremlino, mentre a Mosca sono attesi gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Antivirus, proseguono le operazioni di sbarco dei passeggeri dalla nave crociera Ondius attraccata in mattinata nel porto di Grenadilla a Tenerife.
4: Sono gli spagnoli che llevan 40 días ese crucero Ondius.
5: I primi ad affacciarsi fuori dalla nave crociera sono stati 14 cittadini spagnoli, poi man mano tutti gli altri 141 passeggeri, almeno per ora tutti asintomatici. Prima visitati a bordo dalle autorità sanitarie e subito trasferiti all'aeroporto di Tenerife per l'evacuazione. Prosegue intanto la sorveglianza attiva disposta in Italia per i 4 passeggeri che avevano viaggiato su un volo KLM con una delle vittime, Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento prevenzione Ministero della Salute.
6: I 4 passeggeri attualmente sono in isolamento fiduciario, stanno bene, non hanno sintomi. D'altronde erano seduti sul volo in un posto molto distante, quindi non hanno avuto contatti con la passeggera.
5: L'OMS invita al monitoraggio attivo di tutti i contatti per 42 giorni, ma al contempo rassicura: non si tratta di un altro Covid.
6: Il monitoraggio è fondamentale perché laddove compaiono sintomi, chiaramente poi il contagio è possibile allo stato attuale. Sicuramente oggi non c'è allarme. Come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito, il rischio a livello mondiale è veramente basso.
5: Mauro Zanda, GR3.
2: Seconda domenica di maggio è la festa della mamma. Durante Regina Coeli in piazza San Pietro, gli auguri di Papa Leone alle mamme, soprattutto, ha detto, a quelle che vivono in condizioni più difficili. Sui social gli auguri di Giorgia Meloni: la maternità è il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare. Ti cambia detto, ti cambia dentro il cuore, il tempo e il modo di guardare il mondo, aggiunge la Premier. Messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della 97esima adunata nazionale degli Alpini, custodi di una nobile tradizione di lealtà e coraggio, impegnati nelle missioni internazionali, nelle aree di crisi, nel volontariato e nella solidarietà, ha scritto il Capo dello Stato a Genova in 90.000 per la conclusione dei 3 giorni di eventi. Ilaria Linetti.
7: figli di nessuno, anche a digiuno saprem marciare.
8: Il weekend della Dunata è il clou di un'appartenenza che si sente come una vocazione. Per Fra Roberto le vocazioni sono state due.
9: Solo un particolare, gli alpini dello stesso scaglione, tra loro si chiamano Fra.
8: Gli arrivi da tutta Italia.
10: Veniamo da Puglia e Basilicata.
11: 50ª volta non consecutiva, anche se ho dovuto rimandare in questi 50 anni matrimoni, battesimi, però questo è il nostro momento, è la nostra gioia.
12: Noi siamo di Fino Mornasco.
13: La gente vedo che è molto accogliente, contenta.
8: E tanti genovesi in effetti partecipano alla festa.
14: Ho incontrato degli alpini di Padova, ci abbiamo fatto anche la foto.
8: C'è chi è arrivato a piedi da Brescia.
15: Ci ho messo praticamente 6 giorni, devo essere 170. 80 km con 4.300 metri di dislivello.
2: Ci fermiamo qui, ora c'è la grande radio, prossimo GR3 alle 18.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Bentrovati i principali aggiornamenti. In A1 Milano-Bologna si viaggia con traffico rallentato perché intenso tra allacciamento a 22 Terre di Canossa verso Milano. Ci sono lavori in assetto in questo momento, code per 2 km tra Busalle e Isola verso Milano. E poi andiamo in A14 diramazione per Ravenna, code traffico. Siamo tra Ravenna, allacciamento A14, Bologna, Taranto verso questa autostrada. Un veicolo in panne in A1, code per 2 km tra Orvieto e Attiliano verso la capitale. E visto che siamo a Roma, andiamo sulla diramazione di Roma Sud, code tra Torre 9 e allacciamento raccordo anulare proprio verso il raccordo. Sul tratto urbano della A24, code, la viabilità esterna non riceve tra Portonaccio e la tangenziale est, proprio verso la tangenziale cittadina. E arriva un aggiornamento che ci porta sulla A24 Roma-Teramo, rallentamenti, un veicolo è in panne, qui siamo tra Torni in Parte e L'Aquila, rallentamenti in entrambe le direzioni. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini, Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
16: In collaborazione con il CIS.

0: doppio appuntamento musicale stasera. Alle 20.30 spazio alla rassegna Le Domeniche dell'Auditorium. Protagonista il quartetto Itaca. In programma musiche di Alfred Schnittke, Ghia Canceli e Béla Bartók. Alle 22 poi trasmettiamo un concerto dell'Orchestra della Toscana. Direttore Diego Ceretta. Clarinetto Kevin Spagnolo. In programma Franz Schubert, ouverture in stile italiano e la quarta sinfonia italiana di Felix Mendelssohn Bartholdy. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.
1: Rai Radio 3. La grande radio.
2: Voci d'archivio raccontano.
3: Buon pomeriggio da Dina Luce e bentrovati tutti. L'ospite di oggi di Qui Radio 2 è Ettore Scola, regista, 46 anni, meridionale di Trevico, un paese nell'entroterra di Avellino, laureato in legge, giornalista, inizia al Marco Aurelio, autore di trasmissioni radiofoniche di successo come Opla, Rosso e Nero, Il teatrino di Mario Pio con Alberto Sordi, questo alcuni anni fa, film più importanti tra gli ultimi, perché citarli tutti sarebbe troppo lungo, Dramma della gelosia, C'eravamo tanto amati, Brutti sporchi e cattivi e l'attuale Una giornata particolare, che registra molto pubblico, forti incassi e molto successo, ed è stato designato dall'ANICA e dal sindacato critici a rappresentare l'Italia al premio Oscar, che avrà luogo a Los Angeles il 3 aprile del 1978. Questa mi sembra una cosa molto importante, Scola, vero?
4: Ma penso di sì, ma non importantissima, devo dire, anche perché la storia degli Oscar dimostra che ha spesso premiato film orribili, e quindi non è che un premio come l'Oscar migliori il film resta com'è. Comunque sì, è importante specialmente per l'Italia che la cinematografia italiana abbia scelto il mio, e questo mi fa più piacere.
3: Dunque, il film Una giornata particolare, interpreti bravissimi Sofia Loren e Marcello Mastroianni, è datato. La giornata particolare è stata o fu il 6 maggio del 1938, giorno dell'arrivo di Hitler in Italia. Tu la vivesti come figlio della lupa. Che importanza ha avuto nella tua formazione successiva?
4: Ma credo che tutto quel periodo abbia avuto importanza in tutta la mia generazione. Avevo 6 anni e per me era una grande festa andare a queste parate. Bisogna ricordare che era una vita molto ristretta, molto noiosa, molto povera quella che si conduceva sotto il fascismo, e quindi queste evasioni settimanali, perché ci si andava tutti i sabato, a parte poi questa occasione eccezionale dell'arrivo di Hitler, era appunto una vera vacanza. Il weekend di adesso era sostituito da questo, da queste adunate. Quindi i bambini, a livello dei bambini, non c'è mai stata nessun tipo di costrizione, se non costrizione psicologica, ma ci si andava tutti di corsa molto volentieri. E questa generazione, la mia, è stata forse in questo un po' sfortunata, cioè ha vissuto un fascismo non capendolo, subendolo, e quindi aveva dentro tutti i germi per poter diventare una generazione di destra, una generazione fascista. La cosa non è accaduta grazie alla resistenza che ci ha trovato 14enni, 12enni, 15enni, e se forte era stata la imposizione psicologica del fascismo durante i primi anni di vita, è stato così forte, così importante questo momento della resistenza, che ha naturalmente fatto nascere dei dubbi che poi invece si sono chiariti con la maturità, all'università, si è cominciato a capire che cos'era il fascismo. Il fascismo non era soltanto le adunate, non era soltanto la divisa, non era soltanto le feste impennacchiate, invece tutto quello che di dannoso aveva fatto all'Italia, l'esclusione dalla vita civile per 20 anni tra le altre nazioni, la costrizione del pensiero e l'avvilimento, il danno che aveva fatto ai nostri genitori.
3: Scola, tu sei stato l'autore di trasmissioni radiofoniche di grande successo come Oppla, Rosso e Nero, come Il Teatrino di Mario Pio con Alberto Sordi. Il Conte Claro, sempre con Alberto Sordi. Ecco, come giudichi la radio oggi?
4: Ma ascoltando la radio si hanno due sensazioni diverse, una di rimpianto e una di soddisfazione. Il rimpianto è dovuto a quello che la radio potrebbe essere, cioè pensare all'importanza della radio, che come mezzo di comunicazione è sicuramente il più forte della stampa, più forte secondo me anche della televisione. E davanti alla radio c'è maggior capacità di concentrazione, almeno è un discorso personale, che davanti alla televisione. E quindi c'è il rimpianto, sentendo la radio, di quello che la radio potrebbe essere, di come potrebbe essere fatta.
3: Hai un esempio?
4: Questo è un problema che non vorrei risolvere io. Non ho la soluzione, poi se l'avessi forse la porterei.
5: Qui Radio 2, 1977.
6: Buongiorno amici e nemici, buongiorno, buongiorno a tutti. Questo è il mio motto, buongiorno. Null'altro che buongiorno. E buongiorno ai borghesi e ai militari, ma in soprattutto buongiorno ai militari. La comprendi l'importanza?
4: Non ho la soluzione, poi se l'avessi forse la porterei.
5: Qui Radio 2, 1977.
6: Buongiorno amici e nemici, buongiorno, buongiorno a tutti. Questo è il mio motto, buongiorno. Null'altro che buongiorno. E buongiorno ai borghesi e ai militari, ma in soprattutto buongiorno ai militari. La comprendi l'importanza? Io sono il Conte Claro, tutti lo sanno, non è vero? Le lettere mi arrivano in scatafascio. In fra questo

0: Con De Claro in questa sua nuova risposta a domicilio d'impresa militaresca? Sì. Avete detto sì? Fatemi un po' sentire. E allora andiamo tutti al colonnello Sciabolone, che abita un gran palazzo con bel portone.
1: Chi è?
0: Permesso, posso entrare?
1: Chi è? Chi va là?
0: Parto là!
1: Chi va là?
0: Indovina, oh! È uno sparazzo! Il conte Claro!
1: Chi?
0: Il conte Claro! Ma che non mi riconosci? Che mi vuoi sparare senza mi conosci? Il conte Claro!
1: Il conte Claro! Ah, quello del giornale!
0: Bravo, hai visto che mo ti ricordi? Allora posso entrare senza mi spari?
1: Ma certo, certo, perbacco! Mi scusi, sa, oh, queste benedette abitudini militari. Io invece di dire chi è, dico sempre chi va là!
0: E sembra il pezzo di baccalà?
1: Ma no, ma no, conte Claro, via! Comunque questa sua visita giunge inaspettata e provvidenziale. Ormai credevo di non avere più risposta da lei. Tra poco arriveranno gli invitati.
0: Da chi?
1: E come, scusi?
0: Invitati da chi?
1: Ma da me. Tra gli invitati di stasera ci sarà anche la signora Durat.
0: Quelle c'è il marito scemo e quattro finati?
1: Conte Claro, ma io non la capisco. Lei parla in un modo veramente curioso.
0: E allora dammeli attenti e io te do riposo.
1: Le dicevo, la signora Duratti mi interessa. Ne sono stato sempre un po', come dire, innamorato. E io stasera sento di avere 20 anni di meno. Volevo sapere se lei era in grado di suggerirmi un modo brillante per intrattenere i miei ospiti. Dunque, mi dica, che cosa si può fare per gli ospiti?
0: Dai subito la magnata a bere.
1: Sì, questo lo so, infatti ho preparato un bellissimo rinfresco. E glielo dico, guardi, in confidenza, un rinfresco più brillante e scintillante delle mie 15 medaglie.
0: Davvero? Fammi un po' vedere.
1: Le medaglie?
0: No, il rinfresco.
1: Ecco, da questa parte.
0: Sì?
1: Uno, due, uno, due, uno, due, cinque, destra,
0: bravo, colonnello.
1: Che te ne pare?
0: Hai fatto le cose senza economia, guarda, roba, acciughe, burro, prosciutto, l'uovo tosto, ci hai messo l'uovo tosto?
1: Sì, sì, giù, non lo vede?
0: Eccola, lo vedo, guarda, roba, oh, ma che invita, tutto il reggimento?
1: No, saremo una 20 di amici, 10 signore e 10 ex ufficiali, e come le dicevo, io vorrei intrattenere piacevolmente i miei ospiti.
0: Sì?
1: Conte Claro, mi dica, che cosa potrei fare?
0: E mettere a cantare?
1: Già! È vero, cribbio! E perché no? Ancora oggi io ho una voce discreta. Ma crede lei, conte Claro, che io possa cantare? Possa cantare?
0: Dipende.
1: E da che cosa, conte
0: Claro? E dagli amici tuoi, bisogna vedere se te fanno cantare.
1: Perché? Crede lei che io non abbia una buona voce?
0: Fammi una provetta, fammi sentire sta voce.
1: Sì?
0: Canti, io faccio il pubblico e mi metto qui vicino al rinfresco, comprendi l'importanza?
1: Benissimo, allora, stia a sentire. Cominciamo con un tosti,
0: Dici? Vuoi un sacco di tosti? Quando stanno? Ah, chi qua? Ne posso assaggiare uno di questi tosti? Sono buoni, saporosi?
1: Ma no, conte Claro, ma che cosa fa? Lei mangia?
0: Perché lei non mangia?
1: Sì, ma adesso no.
0: E io invece sì, adesso sì. Se non mangio adesso, quando mangio? E poi l'hai detto tu, volevamo cominciare con i tosti?
1: Andiamo, conte Claro, via, non faccia finta di non capire. Sì, sì, lo mangi pure quel tosto, avanti, lo mangi.
0: Allora, sto a mangiare.
1: Sì, ma io parlavo di Tosti, l'autore delle più celebri romanze.
0: Ah, beh, tu canti la romanza e io mi riempio la panza. Un grande importante.
1: Cominciamo, conte Claro?
0: Cominciamo, bravo, fammi un po' sentire. Sono buoni sti dossi, posso assaggiare.
1: Torna, caro ideal. Torna, caro ideal.
0: Ah, ritorna un'altra volta.
1: E torna, caro ideal. Torna a sorridermi ancora.
0: Oh, torna,
1: torna. Conte Claro!
0: È tornato?
1: Ma che fa, scusi? E io canto e lei mangia!
0: Perché si vede?
1: Ma abbia pazienza, mi ha detto che verranno una 20 di persone!
0: Ma guarda un po', signor colonnello, è un soprappensiero. Facendo gli invitati mi trovo sempre un marino fra le mani.
1: Va bene, capisco, ma lei prende troppo sul serio il suo ruolo di invitato. Insomma, basterebbe che lei ascoltasse soltanto!
0: Ma io l'ascolto, colonnello, non si preoccupi! Mica bagno con l'orecchio, canta, colonnello, canta tanta cosa!
1: Da. Dorme, amore, il sole spunta già! Dolce amore, a se volessi tu. Oddio! Oddio!
0: Oddio, mamma mia, che c'è?
1: Corpo di 1000 fulmini per tutti i diavoli!
0: I diavoli, oddio, che è successo?
1: Corpo di una bomba, ma che è? Una bestia feroce!
0: Oddio, la bestia feroce, in dove, colonnello?
1: Ma qua, eccola! Sei tu una bestia feroce!
0: Io? Ma che sta a dire?
1: Ma te sei magnato tutto! Oddio! Oddio! Tutto te sei magnato!
2: Che me son magnato?
1: Ma che te sei magnato? Che te sei magnato?
2: Che me son magnato?
1: 200 panini, 30 tortine, 27 pomodori al riso, 80 acciughine, 40 rotolette di burro, carciofi, olivette, cipolline, centriolini.
2: Che corca!

0: mie colonne, tutto te sei segnato!
1: Tutto te sei magnato!
0: Davvero? Ma guarda un po'! Io non mi sono mica accorto, un tortino tira l'altro, un tortino tira l'altro, un tortino tira l'altro.
1: Un tortino tira l'altro, io ti tiro una sciabolata.
0: Modera Frina!
1: Vattene via, imbecille!
0: Modera Frina!
1: Che io possa essere degradato se scriverò un'altra volta un deficiente come lei!
0: Modera Frina!
1: Deficiente mantecato!
0: Ma oh, ma che graffi come in gatto?
1: Imbecille, cretino buffone!
0: Frina, colonnello, io sono il conte Clara, non ti scorda!
1: No, tu sei un mascalzone!
0: Ma sarai tu un mascalzone o tutto un sciabolone?
1: Santi numi fate che io non la...
0: Ma t'ammazzi tu la signora Duratti che c'è il marito in prigione e quattro figli, ma...
1: Ah, carogna, vigliacco, spia! Via! Dalla casa mia, farabutto!
0: Non prosegui, prosegui pure imbertelito in questa sorta di operi. Sono sempre il conte Claro, un conte decaduto. Ma di fronte a quel tuo sciabolone io non sono ancora seduto. Yeah!
2: Secondo programma, tra gli anni 40 e 50.
3: La grande radio.
4: Ettore Scola e Alberto Sordi da principio.
5: Avevo cominciato dal Marco Aurelio come disegnatore e come autore di rubriche, e poi ero passato alla radio con Riccardo Mantoni, che era un regista, il fratello di Corrado, che era regista alla Rai, e con lui feci tante trasmissioni, Opla, Rosso e Nero, Punto Interrogativo, e poi dopo queste glorie sono passato a fare trionfalmente Il Negro di sceneggiatori già affermati. È stato il periodo che ho amato di più, dove forse ho avuto più soddisfazioni, perché avevo raggiunto il cielo col dito, frequentavo la gente che ammiravo e in più facevo un lavoro che mi piaceva. Lavoro poi senza responsabilità, anonimo, pagato, remunerato, quindi stavo proprio bene. E poi dopo ho fatto lo sceneggiatore con soddisfazione, perché ho avuto la fortuna di trovare gente come Antonio Pietrangeli o Dino Risi o Monicelli, e allora ero contento di fare quello. Invece dopo il sorpasso, così per un capriccio credo di Gassman, volle che facessi io la regia, feci la prima regia e poi non ho fatto altro.
6: Pronto? Sì, Mario Pio. Pronto, in chi parlo io?
7: Tu a fare cinema hai iniziato che avevi ancora i pantaloni corti, o sbaglio? Perché Mario Pio...
5: È del, credo, 49-50.
7: Sì.
1: Sordi!
2: Hollywood Party, 2010.
8: Il ringraziamento purissimo in sua gentilezza. Sono pronto a disposizione, posso darvi all'esecuzione? E levate da mezzo questo capuccione.
9: Ma Alberto, ma come ti sei trasformato?
8: Non mi sono trasformato, sono Mario Pio, quello che è sempre stato. A me si rivolge tutto il mondo bisognoso. Oddio, ma che è sta puzza? Oh? Dimmi un po', ma che sei rognoso?
9: Ma perché si vede?
8: Si vede e si sente, dimmi la verità. Tu non te lavi per niente.
9: Pronto? Pronto? Ma con chi vuol parlare? Mario Pio? Ma qui non c'è nessun Mario Pio! Mario Pio!
8: Mario Pio, ma che fai? Rispondi tu? Non vedi che so io? Pronto? Sì, Mario Pio. Pronto, in chi parlo io?
10: Pronto, Mario Pio?
8: Sì, Mario Pio, pronto, in chi parlo io?
10: Mario Pio, mi perdoni, a lei sembrerà strana questa mia telefonata.
8: Strana? Perché, scusi?
10: Per ciò che le dirò.
8: Davvero, e che mi dirà?
10: Oh, Mario Pio... È buffo! È proprio buffo!
8: Chi è buffo?
10: Chi è buffo?
8: E chi è buffo?
10: Ah, non chi lo so. È buffo?
8: Ha detto lei è buffo, mica io. Chi è buffo?
10: È buffo quello che devo dirle. Oddio. Come buffo.
8: È buffo sì.
10: Come buffo, Mario Pio. Ride anche meglio.
8: E certo che dito. È carina, mica la conoscevo.
10: Ma no, non può essere. Non può essere così, non è così.
8: Ah, non è così? Beh, lasci fare, è carina lo stesso. Io pure tante volte, mi credo che le so. E poi quando le vado a raccontare non mi ricordo più.
10: Mario Pio.
8: Sì, Mario Pio, pronto, in chi parlo io?
10: Le ho telefonato per dirle tutto di me, Mario Pio. Forse lei saprà chi sono.
8: Chi è?
10: Oh, ma che importa che io sia? Ora io sono in balia della grande pena mia che mi è data.
8: La sua zia?
10: Ma mia zia, ma che cosa c'entra mia zia? Io non ho zie.
8: Davvero? Beato lei, io ne ho tre.
10: Ma di che?
8: Di zie. E mie zie sono tre. Se calcolo pure zia Leonora che sta a Pogginfero, sono tre. Zia Lucia, zia Vermiglia, zia Leonora e Pogginfero. E quante sono? Sono tre?
10: Ma che cosa c'entrano?
8: Chi? Loro? Niente. Loro non c'entrano niente. Eppure te li trovi sempre in mezzo. Se vanno impicciati tutto, si figura che quella volta che io c'ho avuto il morbillo...
10: Ma Mario Pio, non ti paghi. Mi stia a sentire, la prego. La scongiuro. Ascolti me.
8: Prega lei, non c'è di che.
10: Mario Pio... Io sono molto conosciuto, io sono un grande artista, lei mi conoscerà certamente, chissà quante volte mi avrà visto.
8: Davvero? In dove, perdon?
10: Scala! Scala, Mario Pio!
8: È improbabile, ma ora non mi sovviene, mi dia qualche ragguaglio. Io non lo nego, forse lei saliva e io scendevo. Poi bisogna vedere in che scala è, scala A o scala B, io sto alla scala A, lei sta alla scala B, forse?
10: Ma la scala di Milano, Mario Pio!
8: Alla scala Milano? In teatro lirico?
10: Sì, sì, Mario Pio.
8: Mamma mia, davvero?
10: Sì, io sono maestro concertatore e direttore d'orchestra.
8: Ammazza, non è altro, maestro concertatore e direttore dell'orchestra. Oh, quanta gioia nel mio cuore. Il suo nome, perdon, se non sono indiscreto?
10: Bruno Davarese, Mario Pio. Non conosce il maestro Davarese? Ma non le dice niente il mio nome?
8: A me no, però mi ha d'onore. A lei che gli dice?
10: Ma lei niente. Ma Mario Pio, la prego. Le celebrità di tanti famosi cantanti è opera mia, Mario Pio. Ma posso dire che tutta la mia vita io l'ho dedicata ad una sola voce. La voce di Toti!
8: Enrico Toti?
10: Esther Toti, Mario Pio, la giovane soprano che io conobbi 15 anni or sono. Ah, che voce, che temperamento, che donna, Mario Pio! Aveva una voce particolare, una voce inconsueta per una donna.
8: Cantava da uomo, da tenore?
10: No! Ma cosa... Mario Pio!
8: Dai, ecco!
10: Mario Pio!
8: Sì?
10: Io ho amato Esther, l'ho tanto amata. E la nostra vita trascorreva felice perché anche lei mi amava. Lei lì sul palcoscenico e io dal mio podio che la guardavo e dirigevo rapito. E con la mia bacchetta la guidavo su, su, sempre più su verso il successo. Su, su, su.
8: Ammazza, su con la bacchetta, ma che era un palo? E lei cantava su, infilata dal palo?
10: Ma no, in prova.
8: Ah, in prova apposta, volevo...
10: Ma una sera, ma... Oh, una triste sera. Era l'antiprova della prima prova, prima della prova generale della Boemia.
8: Accidenti, quante prove, oh.
10: Fu allora che mi accorsi che il Panza...
8: Chi, perdon?
10: Carlo Panza, un tenorucolo di poca voce, ma di molta...
8: Panza?
10: Ma no, di molta presunzione, Mario Pio. Mi accorsi così che quella sera, durante il duetto, costui tratteneva la mano di Esther più del necessario.
8: Il Panza?
10: Proprio lui.
8: Ma guarda un po' sti panzoni, oh.
10: Sa che cosa feci?
8: No, che feci?
10: Interruppe immediatamente la prova. Halt! Basta! Via! Via, pausa! Via tutti, riposo! Tutti a casa, via! Via, via!
8: Via, via, via, via, via, via, via, sono tutti a dover venire via! Via, volete andare, insomma?
10: Ma che cosa fa?
8: Questo ci via! Andate!
10: Mario Pio, che cosa fa?
8: Aiuto, in qualche posto, ma noi a tutti, manno!
10: Mario Pio, la prego, mi stia a sentire!
8: Sono pronto in sue guide.
10: Chiesi subito ad Esther una spiegazione. Puoi immaginare, scene, isterismi, lacrime, e infine... la confessione. Esther lo amava. Amava?
8: Panza?
10: Sì, Mario Pio. Da allora sono passati molti, molti anni. E io non ho saputo più nulla di Esther. Ha girato il mondo, a quel che mi consta. L'avevo ormai quasi dimenticata. Ma adesso, Mario Pio...
8: Sì?
10: Esther è tornata. È tornata alla lirica che aveva abbandonato per amore del Panza. E canterà nella prossima stagione in un'opera che dirigerò io. Ha capito quali scherzi può giocarti la realtà?
8: L'ho capito, tralala.
10: Tralala. E che vuol dire tralala?
8: C'è cascata un'altra volta, niente maestro. È uno scherzuccio, quando mi dicono hai capito quali scherzi può giocarti la realtà? Io rispondo sempre tralala. Non faccio per rianimare un po'.
10: Mario Pio, mi ascolti? Sì. Io le stavo dicendo che fra poco dovrò dirigere la mia Esther in un'opera.
8: Quale opera, perdon?
10: Rigoletto.
8: Davvero? Il Rigoletto?
10: Già, proprio il Rigoletto. E io non so che cosa fare, come comportarmi, cosa dirle quando la rivedrò. Sono agitato, nervoso, Mario Pio. Ma che cosa posso fare?
8: Maestro mio, una cosa ci sarebbe da fare, magari la volesse fare.
10: Su, avanti, l'ascolto!
8: Eccomi dunque.
11: Pari siamo.
8: Derezzan.
11: Io la lingua e gli al pugno.
8: Derezzan.
11: L'uomo son io che ride.
10: Cos'è?
11: Ehi, quel che spegne.
10: Mario Pio!
8: Terezan, terezan.
10: Ma Mario Pio, ma che cos'è questo?
8: È Rigoletto, maestra Voghera, non riconosce?
10: Ma Mario Pio, ma cosa vuol dire? Ma perché lei si è messo a cantare?
8: Per fargli capire che io non sono come quelli che vanno all'opera e non sanno mai che dicono i cantanti. Io sono un appassionato, io se fosse per me tutte le sere starei al teatro lirico. Non perderei neanche una prima, maestro Varese. Ma come si fa? I biglietti costano, l'ingresso pure.
12: Ma cosa c'entro io con i biglietti?
8: E come che c'entra, maestro mio? C'entra sì? Scusi, lei che è un'altra personalità, se tante volte mi potesse aiutare.
12: Che cosa?
8: Un parco, maestro, di seconda fila centrale, con 6 ingressi. Perché così 6 ingressi io me li vendo a metà prezzo. Ha capito, maestro? Allora, per suo memorandum, riepilogando. E il parco, 6 ingressi, vabbè, quello già scontato. Piuttosto col frac, come facciamo?
12: Il frac? Che frac?
8: Il frac per venire alla premiere.
12: Un frac?
8: Eh sì, maestro Varese, un frac, uno solo. Beh, me ne dia uno, l'altro si arrangiano, per carità. Non starò a chiedere 6 frac, per l'amor di Dio, non vorrei essere importuno. Un frac solo, taglia 48, con la manica lunga e papiglione di seta bianca.
12: Ma che cosa vuole che me ne importi a me del frac?
8: Ma me ne importa a me, scusi. Che faccio, vengo in premiere in vestito spezzato, che è pure un po' consumato sui gomiti?
12: Ma no, io devo pensare alla mia Esther che è tornata a cantare.
8: E io devo pensare al fracchetto mio, il fracchetto mio, che se no all'opera come ci, non ci possa andare.
12: E allora va all'inferno tu con tutto il fracchetto e il palchetto tuo.
8: Ma va all'inferno tu e quella Esther tua che non ti vede manco per niente e che l'hai detto pure te che stringe la mano al panza.
12: Imbecille, cretino, idiota.
8: Modera, modera, sai che io non sono più inutile il bersaglio dei dardi tuoi, hai capito?
12: Stupido d'uno stupido. E io, cretino, che vado a telefonare a questo deficiente per domandargli un conforto. Insulso, microcefalo, imbecille, imbecille!
8: Dai, dai, continua pure in berterio in questa sorta di video peri. Ti approfitti, non è vero, ti approfitti della mia bontà che parlo sempre in cuore aperto e mia schiettezza e mio fulgido. Ma quello che ti devo dire te lo dico, sai, imbecille, imbecilloni ci sei tu, maestro d'abbiate grasso. Eppure quella sopranaccia di Esther che ritorna ma ti metterà le corna. Corpanza e corpanzone, farei la fine del cabrone.
3: La Grande Radio.
4: Ettore Scola e Alberto Sordi alla radio.
13: Questo era Alberto Sordi con una spalla prodigiosa che era Gianni Agus. Questo forse un Mario Pio successivo al periodo in cui lo scrivevi tu, non lo so.
14: No.
13: L'hai sempre fatto.
14: Durato un paio d'anni questa storia.
13: Ecco, tu hai conosciuto benissimo Sordi perché l'hai conosciuto da prima che diventasse famoso. E mi ricordo che quando Sordi ci ha abbandonati abbiamo avuto occasione di parlarne e tu mi hai detto che non concordavi con la lettura che viene abitualmente fatta di Sordi come del rappresentante dei vizi e dei vezzi dell'italiano medio. Tu hai una lettura completamente diversa del personaggio di Sordi, che secondo me è influenzata anche dal fatto che l'hai conosciuto quando non era ancora nessuno, tra virgolette. Ti va di raccontarla anche ai nostri ascoltatori?
14: Sì, ma non è una lettura particolare, che conoscendolo, quindi conoscevo il suo metodo di lavoro e conoscevo soprattutto la sua indole, il suo carattere, che era quello che poi restituiva nei film. Non creava mai personaggi diversi da se stesso. Quello che lui aveva però sempre era chiara l'impostazione, forse una parola può far ridere, l'impostazione etica del personaggio. Dovunque si trovasse, lui assisteva alla gente che gli stava intorno e per ognuno aveva un giudizio preciso e sceglieva i suoi personaggi. Cioè, ecco, questo lo farei bene, questo lo saprei fare, perché questo è proprio un mascalzone. Allora il mascalzone lo esaltava abbastanza, lo faceva, lo stimolava, perché sapeva che nel mascalzone ci sono tante possibilità, tante facce, tante letture, e questo si dedicava con piacere. Cioè, lui era cosciente che i film dei personaggi che interpretava fossero negativi e esecrabili. Lo sapeva lui per primo, ma li faceva proprio per quello, proprio, e quindi forse anche per farli, certo, per divertire prima di tutto, perché era un attore comico, ma anche per farli esecrare un po' di più. E questo credo che lui ci riuscisse, perché con i suoi personaggi, al contrario che con altri personaggi della commedia italiana, non c'era mai un'adesione, come non so, per esempio il Sorpasso, il personaggio del Sorpasso è più seducente di quelli che faceva Sordi.
7: Però era un personaggio che avete scritto per Sordi, quello, no? Il Sorpasso, c'è questa...
14: No, scritto per Gassman, però all'inizio sembrava che ci potesse essere anche Sordi, e poi anche il regista doveva essere un altro, doveva essere Petri, pensi un po' tutto diverso, e poi invece il progetto, poi i progetti andavano avanti per anni allora, e poi intervenne Dino Risi, e Dino Risi chiamò me e Maccari, perché già avevamo lavorato insieme, insomma l'iter è questo. Però dico, a parte il sorpasso, il giudizio morale è già più complicato, perché certo che si è dalla parte della vittima di Trentignà, però anche il personaggio di Gasba non è turpe, ha delle seduzioni piacevoli. Invece i personaggi di Alberto mai, sono sempre dei mostri esecrabili, dei mostri inimitabili, ed è questo che lui voleva. E quindi spesso si è fatto confusione tra Sordi corruttore e Sordi critico di costume. Ecco, io credo che né l'una né l'altra cosa siano giuste. Lui faceva quei personaggi che sapeva di poter rendere ancora più mostruosi, e quindi li abbracciava subito e li interpretava.
13: Io sono d'accordo con una cosa che dice sempre Ettore Scola, la dico veramente in 20 secondi. Si dice sempre che Sordi è l'italiano medio.
15: Sì.
13: Ecco, io sono d'accordo con Ettore Scola che Alberto Sordi è l'italiano impazzito, invece. Non è affatto l'italiano medio, è una cosa che va molto al di là dell'italiano, è l'italiano medio che all'improvviso perde la brocca e tira fuori tutta la cattiveria, tutte le sue cose terribili e represse, insomma.
15: Italiano medio messo
13: è veramente l'ess dell'italiano medio, l'ess in senso freudiano, cioè l'io che si libera di ogni restrizione, e forse andrebbe riletto in questa chiave.

0: Buonasera, signorina Maria.
1: Buonasera.
0: Permettete? Mi scusi se mi sono permesso da lei questo appuntamento. Non le dispiace vedermi, vero, signorina Maria?
1: Oh, no, al contrario, mi fa molto piacere. Anzi, devo confessarle con tutta franchezza che lei mi piace molto. Mi è molto simpatico.
0: Posso chiamarti Maria?
1: Sì, sicuro.
0: Grazie, Maria, sei veramente molto buona. E sai perché ho voluto assolutamente vederti questa sera?
1: No, ma però...
0: Maria, io devo parlarti.
1: Davvero? Bene, dimmi, caro,
0: ecco,
1: dimmi.
0: Maria, fin dal primo giorno che ti ho vista ho sentito il mio cuore battere forte, forte. E finalmente questa sera posso dichiararti il mio... cosa?
1: Scusa, caro, ma non ho capito bene. Che cosa? Non capisco.
0: Il mio coso, accidenti, ma possibile che non riesca a ricordare? È un cosetto tanto semplice, tanto sublime. Hai capito? Dichiararti tutto il mio coso.
1: Scusa, caro, ma che coso? Non capisco.
0: Ma com'è possibile che non capisci? Dichiararti il mio cosetto. Insomma, quello che è un pizzicore, che pizzica il tuo cuore, hai capito adesso?
1: Un pizzicore? Ma io non sento nessun pizzicore.
2: Secondo programma, tra gli anni 40 e 50.
3: La Grande Radio, Ettore Scola e Alberto Sordi alla radio.
2: E avete ascoltato un piccolo estratto del Signor Dice interpretato da Alberto Sordi, sempre personaggi come Mario Pio e il Conte Claro, scritti in collaborazione con Fiorenzo Fiorentini ed Ettore Scola da Alberto Sordi. Questi sketch andavano in onda a rosso e nero sul secondo programma, tra gli anni 40 e 50, come ci ricordava anche Ettore Scola. Gli stessi sketch vennero poi riproposti alla fine degli anni 60 nello storico programma radiofonico Gran Varietà. Si trattava probabilmente di caricature di personaggi reali, soprattutto Mario Pio, che era ispirato al programma di Pia Moretti, cui Sordi, giovane, chiese anche il permesso di farle un'imitazione. Trovate anche altre puntate su Rai Play Sound, cercando sotto Alberto Sordi. Prima di finire di ascoltare una delle più famose colonne sonore di Armando Trovajoli, Un altro fiore all'occhiello di Ettore Scola, scritta da Trovajoli per il film Dramma della gelosia, vorremmo lasciarvi ascoltare un altro piccolo aneddoto e consiglio ai giovani registi dall'intervista a Scola di Steve Della Casa e Alberto Crespi del 2010, che abbiamo già ascoltato in parte. Lo sceneggiatore e regista oggi avrebbe compiuto 95 anni se non fosse morto nel 2016, 10 anni fa. Buon proseguimento di ascolti su Radio 3 da Cristiana Munzi.
4: Sì, io non credo molto ai segni, al destino, però dei fatti poi invece hanno la loro importanza. Io abitavo a Piazza Vittorio, tutte le mattine andavo a Santa Maria Maggiore a piedi, dove c'era il liceo Umberto, e una mattina invece la strada era bloccata perché Piazza Vittorio era tutta transennata perché stavano girando un film, e così mi fermai anche io e vidi assistetti a questa mattinata di riprese, dove c'era la piazza tutta bloccata e un signore su un alto trabiccolo di legno che guidava la scena e sussurrava, come faceva De Sica, che non alzava mai la voce, forse per ottenere maggiore attenzione, e sussurrava in un megafono dei consigli agli attori, a Lamberto: adesso prendi per mano il bambino, attraversa la strada, ecco, lascialo perché lui corre verso le biciclette. E così rimasi affascinato da quest'uomo che guidava come un burattinaio tutto quello che succedeva nella piazza, dall'alto, con dei fili invisibili, con questa voce sussurrata. E quel giorno andai a scuola e forse quel giorno decisi di fare quel mestiere, che aveva un fascino particolare. E infatti poi ho finto di continuare a studiare, ho fatto anche più università, prima medicina, poi legge, ma senza convinzione, sempre col pensiero a un'altra cosa, che si può dire ai giovani che debbono fare il cinema. Certo, qualche occasione, qualche fortuita coincidenza va sempre bene, anzi aiuta. Oggi però credo che tutto sia molto più difficile, perché anche perché la concorrenza è enorme. Quando io ho cominciato, della mia età non c'era nessuno, ero il più giovane di tutti. Sì, poi arrivò al Marco Aurelio un altro giovanotto della mia età che si chiamava Bernardino Zapponi, aveva solo 2-3 anni più di me. Ed eravamo i due giovanotti del cinema italiano. Adesso invece sono centinaia, migliaia che vogliono fare quella cosa, quindi le occasioni sono minori e la concorrenza è maggiore. E come consiglio è niente, intanto assicurarsi un altro lavoro, questo sicuramente, perché averne uno certo, sicuro, specie se si hanno progetti di fidanzata, di moglie, di famiglia, è meglio essere pratici, perché il cinema non è che dà questa sicurezza. E però poi di non abbandonare, di perseguire la propria passione e di farlo con onestà e con sincera vocazione, perché quella non me la può levare nessuno, nessuna crisi mi toglierà la vocazione.

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Radio 3, 30 minuti.

0: Buon pomeriggio da Luigi Spinola, bentornate e bentornati a 30 minuti, il programma in diretta sull'attualità del weekend di Radio 3, che la domenica prova a indovinare i temi di cui discuteremo nella settimana che verrà. È un tema possibile, caldo, anzi bollente, ce lo dà il sito del Corriere della Sera, che in questo momento apre con la notizia in esclusiva di un terremoto, un altro, al Ministero della Cultura, dove il ministro Alessandro Giuli ha azzerato il suo staff. Sarebbero già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro di questioni. All'incrocio tra cultura e politica, mettiamola così, sulla scia anche del caso biennale, ci siamo occupati ieri qui a 30 minuti con Loredana Lipperini. Ho il sospetto che a Radio 3 ce ne occuperemo ancora in una settimana che si concluderà con una programmazione speciale dedicata al Salone del Libro di Torino. Altri temi sono facili da azzeccare. Nell'agenda internazionale c'è segnata da tempo la data di giovedì 14, quando inizierà la visita di Donald Trump in Cina. Fuori programma e in attesa invece l'intervista rilasciata ieri da Vladimir Putin, secondo il quale la guerra in Ucraina sta volgendo al termine. Di certo, la prossima settimana proveremo nelle nostre trasmissioni a cogliere i segnali di un possibile cessate il fuoco in Europa, ma credo che continueremo a parlare ancora di antivirus e dei timori che suscita dopo la rilevazione di un focolaio del virus sulla nave da crociera Ondius, focolaio confermato in laboratorio lo scorso 4 di maggio. Sono 6 fin qui i casi certi, altri 2 quelli probabili, 3 i decessi. Una questione che è diventata ieri notizia di apertura per molte testate italiane dopo che è stata decisa la procedura di sorveglianza attiva per 4 persone entrate in contatto per pochi minuti in un aereo con una passeggera poi morta a causa del virus in Sudafrica. Un virus, lo diciamo subito, più letale, ma ci rassicurano gli esperti, molto molto meno contagioso del Covid. Questa mattina, 40 giorni dopo essere salpata dal porto di Ushuaia in Argentina con a bordo circa 150 persone di 28 nazionalità diverse, e un mese dopo la prima vittima, la nave focolaio è arrivata al porto di Granadilla, a Tenerife, nelle Canarie, un ancoraggio che abbiamo seguito in diretta a Radio 3 Mondo e poi a Prima Pagina. Adesso qui in diretta, sempre in diretta a 30 minuti, invece vogliamo provare a conoscerlo meglio, l'antivirus, e con gli esperti che saranno con noi aspettiamo anche le vostre domande, le vostre riflessioni con un messaggio via SMS o un WhatsApp al solito numero 335 56 34 296.
1: I'm currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines, we're people.
2: A ver, ahora mismo tengo a los trabajadores muy preocupados porque básicamente no tienen ningún tipo de información, no se les ha dicho nada sobre qué medidas de seguridad se van a tomar, si van a tener que usar mascarillas, EPI. No tenemos claro qué es lo que está sucediendo y lo que parece es que tenemos un COVID 2.0.
3: Termina qui nel porto industriale di Granadilla la crociera da incubo dei passeggeri della Ondius, la nave sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus. I primi passeggeri della nave hanno toccato terra pochi secondi fa, sono stati fatti salire a bordo di questi autobus che subito stanno lasciando il molo di Granadilla, destinazione il vicino aeroporto di Tenerife Sud. Sono spagnoli i primi passeggeri della Ondius che hanno toccato terra, un volo militare li porterà in un ospedale specializzato a Madrid.
0: A 30 minuti abbiamo ascoltato prima una testimonianza drammatica inviata da un passeggero della nave focolaio Ondius. Quello che sta accadendo a tutti noi, ci dice, è una cosa reale, molto seria, non siamo solo una storia giornalistica, non siamo un titolo da testata. Poi le parole di Elena Ruiz, portavoce dei lavoratori del porto di Tenerife, che esprime tutta la sua preoccupazione, sua e dei colleghi, in vista dell'arrivo della nave, chiede più informazioni su questo antivirus di cui si sa poco. Non sarà, si chiede, un Covid 2.0. Infine il servizio questa mattina di Leonardo Zellino, inviato del TG1, che poco dopo l'ancoraggio in rada della Ondius racconta l'inizio dello sbarco dei passeggeri. Sono voci che con noi noi ha ascoltato anche Giovanni Rodriguez, vice direttore del quotidiano Sanità, che ha monitorato sin dall'inizio questa crisi anche con aggiornamenti, devo dire, molto puntuali e preziosi sui suoi account. Giovanni Rodriguez, benvenuto qui tra noi a 30 minuti.
4: Buonasera, grazie. Buonasera a tutti.
0: Partirei con lei da Tenerife, da questa operazione di sbarco, mi sembra assai complessa, magari ce la può raccontare, spiegata e segnata anche da forti tensioni politiche, con uno scontro tra autorità locale e governo nazionale. Come è andata, come sta andando?
4: Allora sì, gli 87 passeggeri più 50 membri dell'equipaggio sono sbarcati oggi dopo giorni di tensioni, perché nessuno alle Canarie voleva questa nave. C'è stato un lungo braccio di ferro con Madrid, ma già nei giorni precedenti la nave aveva chiesto invano di attraccare a Capo Verde e l'accesso era stato negato. La Spagna ha accettato solo dopo le rassicurazioni dell'OMS sulla gestione del rischio sanitario, e ricordiamo in questo senso che fin da ieri sera è presente sull'isola anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E la cosa interessante da notare è che non c'è la presa in carico è diversa a seconda dei paesi interessati. Come raccontavate, i 14 passeggeri spagnoli sono stati i primi ad essere sbarcati e sono stati trasferiti su un aereo militare a Madrid, dove verranno posti in isolamento nell'ospedale della difesa. E in caso poi di test positivo, la presa in carico verrà affidata a un'unità di alta sicurezza. Poi cos'altro sappiamo? Ci sono i 22 britannici che verranno invece sempre con un volo militare portati in un ospedale a Roe Park nel nord-ovest dell'Inghilterra, dove verranno posti in isolamento per 72 ore. Successivamente poi gli specialisti di sanità pubblica valuteranno se possono isolarsi a casa in caso di test negativo o in un altro luogo adatto in base alle condizioni poi abitative di ciascuno. E ci sono 5 cittadini francesi che verranno presi in carico dall'agenzia dell'Île-de-France che organizzerà la loro accoglienza, e al loro arrivo in Francia saranno sottoposti a quarantena in ospedale anche loro per 72 ore, il tempo necessario, diciamo, per una valutazione completa del loro stato di salute prima di organizzare, in caso di test negativo, anche per loro un rientro a domicilio con un isolamento di 42 giorni con obbligo di mascherine FFP2 durante le uscite inevitabili. Si parla ad esempio di visite mediche, e per loro viaggi e spostamenti saranno proibiti. In caso poi di comparsa di sintomi, l'ospedalizzazione sarà necessaria per tutta la durata del periodo infettivo, che ricordiamo di essere di circa 6 settimane.
0: E questo, Giovanni Rodriguez, sono le misure previste, ce l'hai spiegato molto bene, con tanti dettagli, un po' differenziate per i passeggeri della nave. Per quanto riguarda invece le persone che possono essere entrate in contatto con loro, sempre che si riesca a tracciarli, che cosa è previsto? Penso ad esempio ai 4 italiani che ho citato prima, per i quali è stata predisposta la sorveglianza attiva.
4: Sì, allora, questi seguono quelle che sono le indicazioni dell'ECDC, che sono state aggiornate proprio ieri pomeriggio, e il documento prescrive 42 giorni di autoquarantena. E la data d'inizio, ad esempio, per questi che erano a bordo, queste persone a bordo, è quella fissata al 6 di maggio, e tutte queste persone dovranno restare nella propria abitazione, utilizzare possibilmente una stanza separata, mantenere almeno un metro e mezzo di distanza dai familiari, non condividere stoviglie, aerare bene i locali, un po' quelle misure che abbiamo imparato a conoscere durante il Covid, e potranno uscire soltanto per, si spiega, per preservare il benessere psicologico e la salute mentale, indossando mascherine chirurgiche ed evitando tassativamente tutti gli assembramenti. Ovviamente è vietato per loro anche l'utilizzo tanto di mezzi pubblici quanto ad esempio di l'utilizzo di voli. E poi ci sono i contatti cosiddetti a basso rischio, che sono ad esempio passeggeri che erano su un aereo in presenza di persone con sintomi positivi al test, ma seduti fuori dalla cosiddetta zona di prossimità. E per loro invece si tratta semplicemente di un monitoraggio passivo, si deve limitare a osservare la comparsa di eventuali sintomi per 42 giorni. In caso di comparsa di febbre, dolori muscolari, cefalea, disturbi gastrointestinali o respiratori, in quel caso dovranno autoisolarsi immediatamente e contattare le autorità sanitarie del posto per vedere il da farsi.
0: Giovanni Rodriguez, sono misure, immagino, ritagliate su quello che sappiamo del virus e della sua trasmissibilità. Ci sono zone d'ombre, margine di incertezza?
4: Sì, nel senso che allora ad oggi noi cosa sappiamo? Sappiamo da tutti i documenti, OMS, CDC degli Stati Uniti e CDC europei, si parla sempre di trasmissibilità da uomo a uomo tramite contatto stretto. Ora, contatto stretto non è necessariamente un buon modo per descrivere come un virus viene trasmesso, perché può essere comunicato come un fattore di rischio per l'infezione, ma non dice qual è il meccanismo biologico effettivo di trasmissione. Noi cosa sappiamo? Sappiamo ad oggi che a seguito di un cluster, di un focolaio già registratosi negli anni scorsi, 2018-2019 per la precisione, in Argentina, e con uno studio del 2020 pubblicato sul New England Journal of Medicine, che la trasmissione in quel caso venne dimostrata la possibilità di una trasmissione anche aerea, cioè simile a quella che si aveva per il Covid. In questo caso, ad esempio, l'utilizzo di mascherine sarebbe essenziale, quantomeno, diciamo, per una questione prudenziale, è sempre meglio, come dire, una piccola tutela in più piuttosto che, ecco, un rischio aggiuntivo inutile. Ma questo è un punto ancora da chiarire, perché vi è incertezza, così come vi è incertezza sul ruolo degli asintomatici. Ad oggi si pensa che non abbiano la possibilità di infettare. Però anche su questo, diciamo, c'è un pochino un punto interrogativo. Conosciamo questo antivirus sicuramente meglio del Covid-19, che insomma durante la sua comparsa era totalmente una novità, però ci sono alcuni fattori che devono essere, secondo me, meglio compresi. In questo studio, ad esempio, argentino, si dimostrava come i cosiddetti super diffusori, perché tre persone positive a loro volta poi furono la causa del 64% dei casi secondari registrati, e in assenza di interventi per limitare la diffusione del virus, il valore mediano, ricordiamo l'R0 quando si parlava di Covid, era di 2,12, il che significa che ogni persona infetta ne contagia in media più di due. Una volta che vennero messe in campo misure per il contenimento del virus, l'R con T scese a 0,96, quindi sotto la soglia epidemica. Ma questo cosa voleva dire? Isolamento a domicilio per queste persone, per i loro contatti, con una sorveglianza quotidiana, cioè tutti i giorni c'era il medico che veniva e controllava il loro stato di salute. E in più ci fu anche un divieto di assembramenti, che non era soltanto, dice, l'impossibilità di feste, concerti o quant'altro, ma vennero vietati anche i funerali per un certo periodo di tempo. E
0: Chiarissimo,
4: questo ci
0: Giovanni
4: dimostra
0: Rodriguez, devo dire anche nella memoria, hai citato il precedente argentino, l'attenzione adesso è tutta concentrata sulla nave, ma credo valga la pena soffermarsi anche sul paese, appunto, dove è salpata la crociera, perché in Argentina l'antivirus è una minaccia già conosciuta da tempo, ma leggo anche da lei che i casi si stanno moltiplicando e allargando a tutto il paese. Cosa sta succedendo?
4: sì, dall'ultimo bollettino sappiamo che comunque il virus continua a circolare. Non è un qualcosa che si è palesato semplicemente nel 2018, ma già in precedenza comunque c'erano stati segnali in tal senso. L'Argentina tra luglio 2025 e fine aprile 2026 ha registrato 101 casi confermati in laboratorio di antivirus, e 32 di questi purtroppo sono finiti in tragedia, e questo ci conferma lo stesso dato che si è registrato con lo studio del 2020, ossia il tasso di letalità di questo virus è di circa il 32%, e insomma è molto più alto rispetto a quello che avevamo conosciuto con il Covid. L'età mediana è di 36 anni delle vittime, e l'80% di questi sono uomini. E la stragrande maggioranza, parliamo quasi del 70%, ha tra i 29 e i 49 anni. Quindi non parliamo in questo caso di anziani fragili o di bambini, sono adulti in piena attività. E la mortalità colpisce quindi soprattutto i giovani nella fascia tra i 20 e i 30 anni. per questa fascia d'età la letalità arriva quasi al 38%, molto alta.
0: Grazie a Vera. Giovanni Rodriguez, è una crisi sanitaria che, se capisco bene, si è intensificata per via della crisi climatica. E me questo non è una sorpresa, ed è una crisi che l'Argentina sta affrontando con armi spuntate dalle scelte politiche della presidenza Milei: tagli alla sanità in primis, ma anche uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, questione che adesso proveremo a approfondire. Intanto, mentre aspettiamo i vostri messaggi al 335 56 34 296, ascoltiamo un primo messaggio che è arrivato pochi giorni fa proprio dall'OMS.
5: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease. You know, it's an infectious disease that if people get infected, and infections are uncommon, they can die. And so, again, people hearing this that are on the ship are, you know, very rightly so scared. And the general public might be scared as well. So early information, accurate information is critical, knowing what your actual exposure might be, and most people will never be exposed to this.
0: A 30 minuti abbiamo ascoltato la voce di Maria Van Kerkhove, responsabile per la prevenzione dell'epidemia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che giovedì ha detto, l'avete sentito con chiarezza, la malattia da antivirus non è un nuovo Covid, è un'infezione virale che può essere letale ma che si trasmette in modo molto diverso dal Covid, con contatti stretti e prolungati, come ci ha spiegato bene pochi minuti fa anche Giovanni Rodriguez. Ma è normale, dice, che ci sia preoccupazione, e quindi è cruciale fornire informazioni critiche alla cittadinanza, concetto poi ribadito più volte dal portavoce dell'organizzazione e anche dal suo direttore in una lettera aperta inviata ai cittadini di Tenerife, firmata semplicemente Tedros. Non è il Covid, ma presumiamo che dalla pandemia abbiamo imparato lezioni utili per fronteggiare al meglio piccole o grandi crisi sanitarie potenzialmente globali. Per saperne di più abbiamo chiamato Roberta Villa, giornalista scientifica sui temi della salute, l'ascoltate spesso a Radio 3 Scienze, la potete leggere su Repubblica, su Domani, sulle Scienze, tra i suoi libri ricordo Dottore, ma è vero che Covid-19, le risposte alle domande che ci facciamo ogni giorno. Roberta Villa, benvenuta. Venuta qui tra noi a 30 minuti.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, quanto siamo pronti in Italia e nel mondo, e quanto ci può indebolire, ci possono indebolire gli attacchi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che, lo ricordavo prima, ha subito forti tagli finanziari, oltre all'uscita degli Stati Uniti e dell'Argentina, che abbiamo raccontato poco fa come l'epicentro invisibile della crisi dell'antivirus. Che impatto operativo può avere tutto questo? Quanto può renderci più vulnerabili?
6: Beh, quello che stiamo vedendo è una importante, massiccia operazione di coordinamento internazionale in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso le redini. Ecco, un tempo le redini insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità l'avrebbero preso i Centri per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie di Atlanta, i CDC, che abbiamo visto agire per esempio nel film Contagion, di cui loro erano consulenti scientifici, proprio per far capire alle persone qual era il loro ruolo anche nell'identificare sul posto le origini delle epidemie. Ecco, tutta questa attività pratica di investigazione, tutta l'attività anche di tipo informativo che normalmente ci viene dal sito dei CDC, tutta l'attività di preparazione dei test e così via, ora è venuta meno a causa dei gravi tagli che l'amministrazione Trump ha fatto a questa organizzazione, sia in termini di risorse economiche sia in termini di risorse umane e organizzative. L'Organizzazione Mondiale della Sanità quindi agisce, ha dei protocolli che sta mettendo in atto, in questo caso mi sembra che stia agendo nel migliore dei modi, però certamente lo fa con un supporto sia economico sia di risorse umane sia strutturale inferiore a quello di cui poteva usufruire fino a poco tempo fa. I medici dei CDC sono arrivati a Tenerife, ma solo per riportare a casa i pazienti statunitensi che poi verranno accolti in Nebraska da un altro team di medici dei CDC, ma appunto solo per i pazienti statunitensi, e che comunque anche negli Stati Uniti non hanno ricevuto, anche i cittadini statunitensi non hanno ricevuto lo stesso tipo di informazione puntuale, precisa, accurata che avrebbero ricevuto un tempo dai CDC stessi.
0: Per quanto riguarda l'Argentina, Roberta Villa, che abbiamo appunto descritto poco fa come paese che si trova davvero in prima linea nel contrastare la crisi dell'antivirus, è un paese in cui questa crisi avviene in qualche misura al buio, in mancanza di un vero coordinamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il resto del mondo e con strumenti che, lo ricordavamo prima, sono sempre più deboli, più fragili per via dei profondi tagli alla sanità voluti da Milei, fino al 30% in meno di spese.
6: Certamente, se è, diciamo, miope la scelta di Trump di togliere gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo è ancora di più per un paese che riceve più di quanto o che in situazioni del genere riceverebbe più di quanto può dare. Quindi sicuramente in questo momento il governo argentino ha fatto sapere che sono in corso delle indagini sul terreno per verificare la distribuzione degli antivirus in questi topolini dalla coda lunga, che si stima ospitino il virus nel 15% dei casi, quindi, come dicevate prima, una diffusione abbastanza estesa, ecco, non occasionale, e per capire, per sequenziare questi virus e verificare il loro livello di identità con quello isolato dai pazienti della nave. Però è chiaro che tutte queste attività svolte da sole dagli scienziati argentini sottoposti ai tagli che abbiamo detto sono sicuramente condotte con maggiore difficoltà che se ci fosse un'equipe dell'OMS a sostenerli.
0: Roberta Villa, l'impressione, qualcosa in più, è che siano a tagli quelli negli Stati Uniti, quelli in Argentina, motivati non solo da ragioni finanziarie ma anche da un attacco deliberato alla virologia, all'epidemiologia, che sono entrate nel mirino di una cultura politica antiscientifica. Con che possibile ricadute nella gestione di piccole e grandi crisi sanitarie?
6: Sì, sono scelte che sono, diciamo, su base strettamente politica e di una politica che non guarda nemmeno a un'ideologia, perché se vogliamo non è che i virus siano di destra o di sinistra, ma che guarda alla ricerca di consenso. Le persone sono stanche di sentir parlare di Covid, le persone hanno sofferto molto le misure messe in atto durante la pandemia da Covid, e quindi noi cerchiamo di accarezzare il loro consenso facendo finta che queste minacce non esistano. Lo abbiamo visto anche in Italia, non dimentichiamo che anche l'Italia non ha sottoscritto il nuovo trattato pandemico dell'OMS insieme a soli altri 11 paesi, quindi queste posizioni pensano di poter proteggere la cittadinanza negando un pericolo che effettivamente c'è, rischiano di essere estremamente pericolose, non solo per i tagli che abbiamo detto, quindi per la mancanza di risorse, e questo naturalmente è una fetta importante della questione, ma soprattutto è anche, diciamo, per l'operazione culturale che ci sta dietro, cioè convincere le persone che in fondo quello che è stato Covid non è stata una lezione da imparare per farci trovare più preparati nella prossima occasione, ma sia stato tutto un complotto per approfittare delle persone anche sotto, diciamo, i post o i contenuti che in questi giorni parlano anche i miei di questo caso. Si sprecano i commenti del tipo: stavolta non ci avrete mai, non ci faremo più rinchiudere, non ci faremo vaccinare, come se queste misure fossero state, diciamo, imposte così per interesse di qualcun altro e non per l'interesse della popolazione generale.
0: Roberta Villa, la interrompo solo per girarle una domanda molto precisa che è arrivata da Maurizio, nostro ascoltatore, che chiede esattamente qual è il tempo di incubazione di questo virus su una persona contagiata, se l'esattezza è possibile in questo momento.
6: Allora, l'esattezza non ce l'abbiamo perché appunto il numero di casi non è sufficiente a garantirci il tempo di incubazione, però è una delle criticità di questa situazione, perché abbiamo visto persone che hanno manifestato i sintomi anche a distanza di 40 giorni dal contatto, e questo è il problema principale. Molte persone si sono scandalizzate per i passeggeri che sono scesi a Sant'Elena e sono tornati a casa, ma a quel punto nessuno immaginava che un signore di 70 anni che è morto improvvisamente dopo una brutta influenza a bordo, senza nessun altro caso per altri 15 giorni, avesse con sé un virus così pericoloso per gli altri, no? Quindi il fatto che i sintomi si manifestino a partire da 15 giorni fino a 40, ovviamente è una questione che complica anche il monitoraggio delle persone. Pensiamo per esempio alla hostess che è stata controllata ad Amsterdam nei giorni scorsi. Per fortuna il test è risultato negativo, però questo test si positivizza solo nel momento in cui poi la malattia si manifesta, e quindi
0: Roberta Villa,
6: potrebbe anche positivizzarsi
0: ancora,
6: nei prossimi
0: una domanda mi tocca
6: giorni.
0: Farla lei
6: sì.
0: Ci ha ricordato che l'Italia si è astenuta dall'accordo pandemico globale dell'OMS circa un anno fa. Abbiamo però varato il nostro piano pandemico, ufficializzato proprio pochi giorni fa. Quanto siamo pronti?
6: Noi con questo piano pandemico, da un lato, soffriamo uno dei problemi principali della sanità italiana, cioè la divisione nelle regioni, perché questo piano pandemico poi prevede che ogni regione presenti un cronogramma preciso delle attività che dovrà essere approvato e finanziato, per cui temo che questo rallenterà ulteriormente i nostri tempi di preparazione.
0: Grazie davvero a Roberta Villa. Si finisce qui la puntata di oggi di 30 minuti. Ringrazio il tecnico Fabio Melis, in redazione Arianna Scarnecchia, Antonio Santaniello, la cura del programma Gianluca Diana, in regia. Potete riascoltare questa e le altre puntate di 30 minuti su Rai Play Sound, e chiaramente sui temi legati all'antivirus. Il primo appuntamento non può che essere per le puntate di Radio Trescenza della prossima settimana. La prossima settimana invece noi non ci saremo, perché prevista una programmazione speciale per il Salone del Libro di Torino, una programmazione che inizierà con una serata evento alla vigilia dell'apertura del Salone, mercoledì 13 maggio alle 8:30 in diretta dall'Auditorium Rai di Torino, con Vinicio Capossella, uno spettacolo L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas. A questo punto non mi resta che cedere la linea a Tressoldi per la seconda puntata di Era solo ghiaccio, suoni e voci di un paese che vive e lavora in riva al Fella. A tutti voi da Luigi Spino l'augurio di una buona serata all'ascolto di Radio 3.
7: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale. Tre soldi, i documentari di Radio 3.

Qualunque forma di vita genera un suono. La cartiera ha i suoi suoni, i boschi hanno i loro suoni, il paese anche ha i suoi suoni. Ma tutti dialogano tra loro e tutti contribuiscono a raccontare questa storia. Eccoci a Tre Soldi, sono Daria Corrias e con me Fabiana Carovolante e Giulia Nucci. Abbiamo iniziato ieri il racconto di un territorio, della sua comunità e del loro lavoro. Siamo sulle sponde del fiume Fella, a Moggio Udinese, in provincia di Udine, nei pressi di una cartiera. Quasi tutti gli abitanti della valle hanno passato parte della loro vita lì, in fabbrica, la storia. Eccoci a Tre Soldi, sono Daria Corrias e con me Fabiana Carovolante e Giulia Nucci. Abbiamo iniziato ieri il racconto di un territorio, della sua comunità e del loro lavoro. Siamo sulle sponde del fiume Fella, a Moggio Udinese, in provincia di Udine, nei pressi di una cartiera. Quasi tutti gli abitanti della valle hanno passato parte della loro vita lì,

0: Solo Ghiaia, suoni e voci di un paese che vive e lavora in Riva Alfella. Un documentario di Alexandra Genzini e Marco Stefanelli, nato da una ricerca etnografica avviata dall'associazione Etrarte. Buon ascolto.
1: E adesso cosa devo dirti? Aspetta, andiamo per gradi. Ma sinceramente non avevo mai pensato di entrare in cartiera, insomma, ecco, non avevo mai pensato. Probabilmente i miei genitori hanno pensato a mia sorella perché le frazioni si erano quasi spopolate. E allora mia mamma più che altro ha pensato a mia sorella, sì, di darle un futuro, insomma. E invece il futuro l'ha dato a me. Così. Adesso ti dico, la domanda che era stata fatta in cartiera era per mia sorella, la mia gemella. La mia gemella a 5 anni ha avuto la polio e quindi è rimasto un braccio, lei fa tutto come me, però sai, in un'azienda, in una fabbrica forse non si sono sentiti sicuri di accettare mia sorella. Allora hanno chiamato me. Siamo entrate in tante in quell'anno. Eravamo in 60, però sono state anche in 90. Il primo giorno cosa ho fatto? Guarda tu, il primo giorno era sciopero. Sciopero per il contratto di lavoro. Ero da sola. E cosa faccio, cosa non faccio? A me dispiaceva uscire e mi dispiaceva ancora di più non entrare, perché essendo stata appena assunta, mi sono messa in un certo senso a pulire, a ramassare, ecco, ramassa. E poi l'indomani, giornata normale, sono andata a fare pacchi, impaccare carta. E poi un po' di tutto, La scelta poco, perché non mi piaceva. Vedere se era qualche difetto, se era qualche fogliaccio dentro, ecco, quella era la scelta e a me non piaceva per niente, proprio solo le 2 gravidanze qualche mese e basta, non mi piaceva stare ferma in piedi, proprio preferivo andare nei lavori più pesanti, ma la scelta non mi ha mai piaciuto. E poi sono stata sulla contatrice per molti anni. Poi ho imparato a contare anche a mano. Sì, faccio così. 5, 5, 5, 5. Era bello. Sì, no, io mi sono trovata bene in cartiere. Erano anche certi giorni che, insomma, dipende con chi si lavorava. Ma comunque io sono stata contentissima di lavorare. Ho fatto 19 anni, no, 20 anni quasi, insomma. Per un anno, più o meno, ho fatto Moggio-Monticello, Monticello e Moggio, d'estate e d'inverno. Veniva la corriera a prenderci fuori dalla cartiera. E così io arrivavo abbastanza presto a Monticello e durante l'estate andavo nel prato a falciare, aiutare mia mamma a fare fieno. Si lavorava, Però si era contente, si stava bene. Io non posso dire niente. Uscivi alle 5 cantando, non sentivi stanchezza. Senti questo? La sirena a me fa molto piacere sentirla. E la sento bene, soprattutto quando il vento parte dalla cartiera e va su a Bevorchians. Ecco, come adesso, per esempio. Adesso andiamo, altrimenti lì siamo a mezzogiorno, siamo ancora per strada.
2: A casa mia sì, si sente. Sì, perché non sono molto distante. Non sono molto distante. Vedo i fumi.

0: E sento la sirena. La sirena o era una sorpresa o era finalmente ha suonato, no? Erano due cose, comunque non era un grande piacere perché era anche un rumore piuttosto forte nell'interno. Sì, lo sentivamo bene forte.
1: Mio papà lavora in carcera. Un giorno mi ha detto che mi porterà a vederla.
2: A te piace che tuo papà ci lavora?
3: Sì.
2: Ci sei mai entrata?
3: Molte volte.
2: Anche quando eri piccola?
3: Sì, penso di sì.
2: Era bello dentro.
3: Sì, è pieno di macchinari, fa tanto rumore, fa caldo.
0: In cartiera è stato un shock, posso dire tremendo. Io dopo una settimana volevo andare via perché chi entra in fabbrica a quei tempi, l'illuminazione era bassissima. C'erano queste file di rotoli dove si doveva passare per arrivare al punto di dove era il nostro punto lavoro e quindi era tutto buio, tutto tetro, tutto freddo. Era una cosa, questi pavimenti in pietra lavica che sono di natura già scuri, poi col passaggio di muletti e cose erano neri.
4: Adesso sembra che ci sono dei camion che scaricano delle robe.
5: Tipo quando un camion va all'indietro e deve scaricare una roba.
4: Un treno!
5: Sento tipo come dei piatti battono.
4: Mi fa sentire in un cantiere. In corso, perché ci sono gli scavatori, le ruspe.
6: Sono un po' ruspanti.
5: Anche tipo un suono che buttavano tutte le robe in un mucchio di oggetti.
4: Dei sassi, delle macerie.
0: Era rumorosissima perché aveva il rumore da tutte le parti. Amplificava tanto perché erano delle stanze molto grandi con dei soffitti tutti di legno grandissimi, quindi i rumori li sentivi belli forti.
5: Del rumore forte.
0: Di rumori e basta lì dentro.
5: C'è molto rumore. Sembra una città piena di rumore. Una strada con tante macchine.
7: Siamo nati sulle macchine, eh? Ai primi anni c'era un rumore, facevi 8 ore dentro, era un rumore, non so quanti decibel io, ma forte, forte, è un rumore assordante, Erickson sonoro.
5: Strano, come un aspirapolvere.
7: Le presse, gli aspiranti, dove veniva aspirata l'acqua, no? Facevano un rumore, i raffinatori dove si raffina l'impasto, no? A parlare così non ti sentivi. Quando dovevi chiamare qualcuno, fischiavi, dovevi fischiare, se no non ti sentivano. Era così.
8: Tu con i tappi nelle orecchie non riuscivi a sentirti quello che dicevi tu. Io ho un carissimo collega che abbiamo fatto 20 e più anni assieme, io mi guardo negli occhi anche adesso con lui, so già quello che pensa, quello che dice, senza parlarci, senza niente, ci capiamo solo con gli occhi.
5: Conosco questo suono. È tipo una pentola che va sul gas e fa il fumo. Tipo l'aria veloce, veloce.
9: No, adesso è cambiato. Qui si sente acqua.
5: D'acqua.
9: Il rumore dell'acqua.
5: Un fiume con tanta, tanta acqua.
10: Molto, molto rumoroso, sì, sì, sì, sì.
5: E sembra mossa.
10: Siete in un acquedotto, in...
5: Sembra un autolavaggio.
10: Mi sembra lo scarico di qualcosa.
5: Un autolavaggio, tanto le spazzole.
10: Sì, avrei dovuto riconoscerlo come...
5: Sì.
10: Sì, sì, ma c'è scroscio d'acqua sotto, ovviamente.
5: È un autolavaggio.
10: Dove scarica la tela? L'impasto acqua, fibra, viene lanciato e lo sputa fuori letteralmente a lama su una tela che gira. Quella lì ovviamente è forata e correndo scarica tutta l'acqua in eccesso.
5: Mare, il mare.
10: E lì c'è un disastro di acqua che esce.
5: Il treno arriva.

0: sempre in quel posto, ne abbiamo vista passare acqua sotto il ponte. Ma io mi sono trovato bene, io davo, sempre andato volentieri a lavorare. Un bel lavoro, cartaio. Impegnativo. Pur detto che non c'è mai niente di scontato in quel lavoro lì. Non mai niente di uguale. È bello per quello, no? Cambia. Non ti annoi lì, te lo dico io. Ma neanche per sogno.
1: Ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto fare un lavoro dove avrei potuto creare, pensare delle cose e metterle in atto, rendendole effettive, no?

0: Io parlo per me. Io ho sempre lavorato, diciamo, in macchina. E fare la carta è un lavoro di soddisfazione, perché ci devi mettere del tuo. Io posso dirvi una cosa. Quando fai la pizza, prendi la carta in mano e ricordati di me. Quando mangi una colomba o un panettone, quella carta marrone, ricordati di me. Se butti via un'etichetta, quel pezzo giallo che ti rimane in mano, ricordati di me. Ti dico solo questo.
1: Secondo me la seconda famiglia è il posto dove si lavora per tanti anni. Io sto così bene con i miei ricordi, vedo i colleghi perché li vedo quasi tutti. Sì, ormai Moggio possiamo dire che siamo tutti colleghi, tutti, c'è pochissime famiglie che non hanno avuto una persona in cartiera, però i bei tempi noi li abbiamo fatti laggiù. E rimane che un foglio non lo si tocca come foglio, ma si inizia a fare dei movimenti. Puoi dire, no, questo è un 80 grammi, lo fai così. Lo fai così. E la indovini la cosa. Sì. Poi la guardi un po' di profilo, se sono carte un po' più orate, no? Un po' quelle che vanno poi sulla stampa, le guardi anche un po' contro luce perché vedi tutta come è fatta la carta. Viene d'abitudine, io vado a prendere il pane, ma da qualsiasi parte guardi la stampa. Poi se siamo fra colleghe, guarda, guarda questa qua, guarda, guarda che trama che brutta sta carta, guarda come l'hanno lavorata, poi si lamentavano delle nostre, guarda questa qua, viene proprio naturale, se siamo fra colleghi è naturale che la prima cosa che si guarda è la carta, se si prendono un vassoio di pastine, prima si guarda la carta, poi si assaggiano. Sì, è così e rimane proprio nel sangue.

0: un mandato pieno ed irrevocabile per mettere la regione nelle condizioni di fungere da garante al fine di trovare la soluzione ai problemi dell'Ermolli di Moggio Udinese. Questa è la richiesta che l'assessore regionale Enrico Bertossi, le banche e i sindacati, ma anche l'amministrazione comunale di Moggio, hanno rivolto ai membri del consiglio di amministrazione della società presenti all'incontro di Udine perché la trasmettano alla proprietà.
1: Quando abbiamo avuto il periodo di crisi facevamo un tipo di carta nera. E non ti dico quanto colore nero andava dentro. Noi per pulire la macchina dal nero ci mettevamo 2 turni.
2: La cartiera era una cosa di famiglia, fra virgolette, pur non essendo nostra, però influenzava molto della vita della nostra famiglia. Però essendo così familiare, piuttosto la sua assenza era inquietante, ecco. Quando c'è stata la crisi della cartiera, io non lavoravo ancora in cartiera, però il silenzio che c'era, il fatto che tutta la fabbrica fosse ferma e anche entrarci dentro che era tutto fermo, questo dava un senso di angoscia, pur se c'era andato a lavorare magari solo d'estate, 15 giorni. Era inquietante il silenzio, perché il silenzio di quando c'è la fermata, vabbè, un momento di riposo, senti come le macchine che riposano, prendono fiato, pronte a ripartire. Però lì era un silenzio dove si temeva che non ripartisse più nulla, ed è stato molto molto triste, ecco, senza usare grandi parole.

0: la storia. Non è sempre stata fuori dalla cantera, ha avuto dei problemi. Sì, ha avuto anche dei problemi. Ero già andato in pensione io. Sono andato a fare dimostrazioni anch'io di fuori laggiù. E l'hanno salvata un po' alla volta. Vuoi sapere una cosa? Se chiudono la cartiera a Moggio, va in crisi tutta la vallata intorno qua. Posso chiudere tutto, negozi, banche, tutto. Una l'hanno già chiusa. Muore il paese, muore. Per quello hanno cercato sempre di salvarla, no? Che avrebbero già chiusa la cartiera di Moggio. Perché hanno visto, perché non c'è niente qua, La gente va via. È già stata una volta che andavano via, io gli dicevo, ma dove andate? Dove pensate di trovare i salami appesi? Sono tornati tutti, quasi tutti sono tornati. E poi dopo adesso il mondo del lavoro è come una volta cambiato molto, cambiato ma di brutto. E vanno via sti giovani, gioventù, va via, non trovano, sono in crisi qua, non trovano operai. La cartiera qua. È brutto qua. Un paesino così, non so se hai prospettive, però i salami appesi non ci sono da nessuna parte, te lo dico io.
1: Altrimenti Moggio non sarebbe Moggio, se non ci fosse la cartiera. Oh, guai, sarebbe come l'inverno, visto. No, è vero, Dove devono andare? Dove dovrebbero andare tutte le persone che sono dentro? Poi il paese già è chiuso di così. Sono abitazioni più forse, quasi quasi più chiuse che aperte. Figuriamoci se manca la fabbrica. Guai. Veramente la cartiera ha dato veramente lavoro a tante persone, in poche parole a tutto il paese. Ha dato tanto a Moggio, Sì, ma tanto. Io non posso dire male perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere. Mi ha dato la pensione, ecco. Mettiamola così, sì. È vero?
2: Beh, è stata sì, la fonte di vita. Penso che non ci sarebbe Moggio se non ci fosse la cartiera. È stata importantissima.
3: Potenzialmente io mi immagino Moggio senza la cartiera, perché comunque tutto ha un inizio e tutto ha una fine, no? Perché comunque Moggio esisteva prima della cartiera, ha una sua storia ben definita. Un secolo di cartiera, con tutta la sua importanza, comunque non è che va a definire Moggio nella sua completezza, per fortuna. La cartiera non è Moggio e Moggio non è la cartiera. Anche se è inevitabile che ci sia una grossa influenza.

La cartiera è là ed è in un ambiente specifico e tutto ciò che l'avvolge è un altro ambiente che è più grande e che è l'ambiente che fa moggio. Qualsiasi forma di vita genera un suono, è inevitabile. La cartiera ha i suoi suoni, così come moggio ha i suoi, e i boschi di moggio hanno i loro. Stanno tra di loro attraverso l'ambiente che li lega. Il mediatore di questa equazione è l'ambiente. È l'ambiente. È un continuum, eh? È un continuum che è legato. È necessario questo, eh?

0: vedi questa montagna qui, è il parco delle Prealpi. Che trasformazione! La Creta Brauzaria. Comincia a sgretolarsi anche quella, perché vedi a pezzetti da questa parte che vedi il bianco, si cominciano a sgretolare anche da questa parte di là.
1: E beh, ma certo, queste che tu vedi, tu le guardi bene, guardatele bene queste montagne qui, perché queste diventeranno ghiaia, queste diventeranno pianure. Guardatele bene, perché queste, con i movimenti orogenetici, queste diventeranno pianura. Poco da fare.
0: Le vedi, le conosci le montagne vecchie, perché in tanti punti, in un certo senso, la roccia si è spaccata e anche sgretolata,
1: Noi facciamo tanta fatica a tenerle su, no? Perché facciamo passare le strade nei fondovalle. Ma queste qui, figlioli miei, riempiranno ste valli con la loro ghiaia. È un processo naturale.
0: Vedi queste rocce qui? Ancora un paio d'anni, tra la pioggia, le erosioni e magari anche, non dico il ghiaccio perché viene poco freddo, sicuramente verranno giù.
1: Eh sì.

0: Ecco, siamo arrivati. Allora, rinvenuti. Benvenuti. Morolds, che sarebbe questo. Par plagei, come per dire, per piacere mantenete pulito il posto, ecco, sì, rispettai la natura, il lavoro di chi, anche chi che hanno lasciato, probabilmente, che hanno lasciato, grazie Mandy. Grazie e arrivederci. Ma Mandy è una parola molto più importante di arrivederci. E Mandy in latino vuol dire mani di Dio. Mandy, manus Deus, mani di Dio.
1: Era solo Ghiaia, di Alexandra Genzini e Marco Stefanelli.
0: Andiamo?
1: Con le voci di Silvia Moroldo, Silvio Franz, Guido Nott, Nico Segala, Alessandro Fè, Dario Nott, Emanuela Nott, Giuseppe Gallina, Giorgio Cividino e dei bambini e delle bambine delle classi prima, seconda e quarta della scuola primaria di Moggio Udinese, anno scolastico 2024-2025.
0: Questa è casa mia. Vediamo se si vede qualcosa o niente.
1: Prodotto da Etrarte, con la curatela di Eleonora Cedaro.
0: No.
1: Assistenza per le ricerche storico-etnografiche di Tobia Segala.
0: Solo i ruderi. Questa era casa mia. Sono nata io.
1: Finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Fondazione Pietro Pittini, dalla Fondazione Friuli.
0: È andata giù col terremoto.
1: Un grazie particolare a tutto il personale della scuola primaria di Moggio Udinese, ai lavoratori e alle lavoratrici del cartificio Ermolli, all'archivio storico fotografico e alla Proloco di Moggio Udinese. tresoldi@rai.it
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Le parole della cura con Concita De Gregorio.
1: Bellezza.
2: C'è bisogno di bellezza per affrontare il dolore. Tutto questo dolore, mi disse un giorno Irina. È successo più di 10 anni fa. Irina mi aveva cercata per raccontarmi la sua storia. Non voleva nient'altro che dirla a voce alta, dirla a qualcuno. Pensava che parlarne a una persona sconosciuta l'avrebbe aiutata a capire. Non parlarne con un'amica, con un amico, con un familiare, cioè non con qualcuno che conoscesse già i fatti. E nemmeno con un terapeuta, questo lo aveva già fatto. Voleva raccontarla a me, una sconosciuta. Perché forse, mi disse, se tu mi chiedi e io rispondo, allora trovo il punto esatto in cui non ho visto quello che stava accadendo. Trovo l'angolo cieco delle cose. Il nostro occhio ha un angolo cieco. Il nostro occhio ha un punto dal quale non vede la traiettoria di qualcosa che sta arrivando. Anche gli specchietti delle macchine a volte lo dicono. Attenzione all'angolo cieco. Io quella storia non la sapevo. Tutti la sapevano. Non la storia dello specchio, la storia di Irina. Io non la conoscevo. Ero fuori dal mondo per ragioni molto personali in quegli anni. Quindi non ne sapevo niente. È la storia di una donna il cui ex marito parte un giorno con le loro figlie, 2 gemelle bambine, e non torna più. Lui, alla fine di un viaggio, si uccide e delle bambine non si saprà più niente. Forse la ricordate, se ne parlò molto. Si chiamavano, nel linguaggio dei giornali della TV, le gemelline scomparse. Dice Irina, ero assediata dai giornalisti. Per molti anni ho vissuto con gente che mi aspettava per strada per filmarmi, per domandarmi. Era esasperante. Era come vivere in prigione, ma non era quello il mio dolore, naturalmente. Quello era niente. Per me la questione era restare viva. Ecco, per restare viva, dopo, c'è bisogno di bellezza e persino di allegria. Sì, di allegria. Di allegria, sì. La cura più grande che ho ricevuto in quei primi anni, mi ha detto Irina, è stata quella di chi è riuscito anche solo per un momento a portarmi via dalla mia testa, a farmi ridere, a sorprendermi, ma con leggerezza. Questo mi ha detto una volta, più di 10 anni fa, Irina, il cui danno contiene ogni altro danno. Lei per me è come una matriosca, la più grande delle bambole dentro la quale stanno tutte le altre. E poi alla fine di questa storia abbiamo scritto un libro. Lei lo ha voluto scrivere. Cioè lei ha voluto che lo scrivessi insieme a lei. Non si parla mai in questo libro della storia, mai dei fatti successi. Si parla solo del prima e poi soprattutto si parla del dopo, il tempo della cura.

Perché la bellezza cura, mi ha insegnato Irina, che mi ha anche insegnato a fare le liste, gli elenchi. Io non li facevo mai gli elenchi prima, devo essere onesta, non mi mettevo lì con la penna a scrivere l'elenco di cose buone, di cose cattive, cose da fare, me le ricordavo e basta. Adesso gli elenchi li faccio, non sempre, ma spesso. In questi ultimi anni, che sono stati anni in cui mi sono dovuta curare, ho anche dovuto curare. Soprattutto ho curato gli altri, perché gli altri si prendevano cura di me. Ecco, in questi anni ho pensato alle conseguenze su chi mi stava attorno di quel che stava succedendo a me. E mi sono fermata, o perlomeno ho rallentato, la velocità di marcia. Infatti, corri troppo, sei troppo veloce. È tutta la vita che mi dicono così, sei troppo, troppo veloce. Ecco, nella cura e nel tempo lento, lì ho ripreso a scrivere gli elenchi. Cosa mi fa stare meglio? Chi mi fa stare meglio? Cosa e chi mi fa stare peggio? Scriviamolo. Perché il vero lusso che ciascuno può concedersi, ho imparato alla fine, è proprio questo, è spendere il tempo, impiegarlo con chi ti insegna qualcosa. Impiegarlo a imparare. Impiegarlo con chi ti fa sentire accesa. Con chi vuole il tuo bene, non il suo bene, attraverso di te. Non qualcuno a cui tu sei utile, qualcuno che magari ti è utile. Passare il tempo a capire, a scoprire qualcuno che sa fare cose che tu non sai fare, dunque che con il suo esempio ti mostra, ti insegna, ti apre mondi, qualcuno che ti porta dove non sei mai stata e ti lascia con un dubbio a cui pensare, che ti fa cambiare idea talvolta, che ti sorprende. C'è quel film bellissimo, La pazza gioia di Paolo Virzì, in cui la protagonista, Valeria Bruni Tedeschi, in una situazione in cui le persone sono danneggiate, recluse, sole, considerate pazze, dice: «Oh, c'è bisogno di un po' di bellezza qui, un cristallo di Bohemia, una tovaglia di lino di Fiandra». Forse non dice proprio questo, vado a memoria, ora cerco meglio cosa dice. Nella bellezza bisogna essere precisi. Anche in Volver, uno dei miei film della vita, quel film di Pedro Almodóvar in cui Penélope Cruz chiude in un congelatore da ristorante, quei congelatori grandi, orizzontali, il cadavere dell'uomo con cui viveva e che sua figlia aveva ucciso per difendersi dalla violenza di lui. E poi lì c'è una festa, c'è il cadavere nel frigo e intorno la festa. E tutti cantano e ballano. Beh, se non l'avete visto, Volver, vi prego, cercatelo.

Ma dicevo delle liste. Io scrivo sempre, ciascuno ha la sua strategia per salvarsi. Chi gli umani, chi i fiori, chi gli animali, chi la terra, il pianeta, una missione, chi il teatro, chi la musica. Io un po' di tutto questo, a volte a turno, a volte insieme, e poi scrivo. Di recente ho finito di scrivere un testo che sarà pronto presto, almeno spero, e che si intitola come questo programma, La cura, e saranno storie di cura. E naturalmente in quel testo ho fatto una lista, certo, faccio sempre le liste. Adesso ve la propongo perché era la lista di quel giorno, magari fra una settimana cambierà. Sono le cose che mi fanno stare bene, cioè quel pomeriggio mi facevano stare bene, perché le cose che ti fanno stare bene a volte sono sempre le stesse, ma altre volte cambiano di momento in momento. In quel momento, quel giorno, alle 3, erano queste. A casa quando piove, le 36 variazioni su The People United Will Never Be Defeated di Frederick Rejewski, che è genio, insurrezione e allegria, però messa a volume molto alto da una stanza a un'altra. Andare al cinema il mercoledì, che costa meno. Andare in una sala piccola a vedere un film piccolo, e poi scambiare sguardi con gli altri che sono venuti, anche loro erano lì. Andare a teatro da sola, sempre, ogni volta che posso. Farlo il teatro, certo, nei miei limiti. Stare in silenzio. Sentire fuori i pappagalli infestanti, pensare infestanti per chi. Cercare il mio posto. Va bene anche la poltrona rossa in camera di P, quando P non c'è. Lasciare il telefono in un'altra stanza. Leggere. Scegliere con cura cosa leggere e farlo senza guardare mai l'orologio. Sentire qualcuno per cui non c'è mai tempo. Andare a trovarlo, se possibile, o invitarlo. Invitarlo a casa, se vuole venire. Prendersi cura di quello che è vivo. Ah, dovresti allevare le galline, mi ha detto una volta un amico. Ora, le galline, a Roma. Ma chi lo sa? Magari i conigli. Ecco, imparare la favolosa lingua dei conigli, come diceva Vivian Maier. Sorridere per strada agli sconosciuti, sorridere e fermarsi a parlare con chi ha voglia di parlare. Due parole, bastano. Spendere con parsimonia, non buttare via i soldi, tenerli per quelli a cui servono di più. Dire a qualcuno ti voglio bene, a mamma per esempio, alla fine della telefonata, a bruciapelo. Ti voglio bene, poi abbassare. Ma anche dirlo a te, che non te lo dico mai. Sapere che siete felici, lì nei posti assurdi dove siete. Vedere che l'aereo è atterrato. Sapervi lontani, sentirvi vicini. Suonare il piano. Ah, se sai suonare uno strumento puoi fare qualunque cosa nella vita, mi ha detto una volta un'anziana amica sapiente, Lisetta Carmi. Ma è tutto no. Tutto forse no, ma molto, aveva ragione, molto. Stirare. Beh, stirare e metterti nell'armadio una camicia perfetta. Intanto stirando, imparare a memoria un monologo in cuffia. Addormentarmi sul divano senza che nessuno mi dica vai a letto, vai a letto. Un vestito bellissimo certe volte, sì, in alternativa alla tuta di ordinanza, una volta ogni tanto, in alternativa alla tuta, un vestito stupendo, che mi sembrava una frivolezza. Io non volevo essere giudicata per come apparivo, no, non voglio essere giudicata per l'aspetto, ma per quello che sono, per quello che penso, militavo da ragazza severa e ruvida. Poi ho imparato tardi che un vestito da regina, magari dato in prestito, figuriamoci in dono, ti fa sentire una regina e la bellezza serve. Gli abbracci imprevisti all'improvviso, gli abbracci lunghi, quelli che non sai cosa fare e ti devi arrendere, stare lì nell'abbraccio. La Rosalia, beh, la Rosalia, quel talento, quella libertà. Io se rinasco voglio cantare. Le neuroscienze, i libri che non capisco. Ecco, se rinasco voglio anche studiare neuroscienze. La figlia di Erika che mi videochiama e mi dice «Ciao Conci!» Dormire senza sognare quello stesso sogno sempre, quello stesso sogno sempre. Dormire, in generale. La casa vuota. La casa

Vi raccomando, come suggerimento, come consiglio, come direi a una persona amica, di fare le vostre liste, almeno di pensarle, ecco, se non avete voglia di scriverle. Perché nella bellezza abita la cura, persino in un abito. Sì, l'ho imparato, ve lo dicevo, quasi fuori tempo massimo, dopo aver speso una vita intera a ignorare la bellezza degli abiti che distoglie da quella dei pensieri, dell'anima, della sostanza delle cose. Invece no. Anche in un abito ho imparato da un recente amico. Ci può essere felicità. Dunque, cura. La bellezza ovunque si trovi ci salva. Non è retorica. È un fatto tecnico. Provate. Fatene esperienza di questo carburante che ci tiene accesi. Non abbiate paura di essere felici. Poi mi direte.

un programma di Radio 3 di Concita De Gregorio, a cura di Laura Zanacchi. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Ore di attesa. Teheran consegna ai mediatori pakistani la risposta alla proposta americana. Fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, e sicurezza marittima nello stretto di Hormuz. Netanyahu, le scorte di uranio arricchito dell'Iran devono essere rimosse prima della conclusione del conflitto. Antivirus, sbarcati a Tenerife i passeggeri della nave Ondius, al via i ponti aerei tra particolari misure di sicurezza per evitare altri contagi, in isolamento un francese con sintomi del virus. Una dimenticanza di troppo, a Napoli una donna di 53 anni operata questa mattina per rimuovere una pinza chirurgica nell'addome lasciata 7 mesi fa durante una precedente operazione, la scoperta con un TAC in seguito a continui malori. Una diva lunga un secolo, in vista del centenario della nascita di Marilyn Monroe il prossimo 1 giugno, tornano in sala 4 capolavori del cinema interpretati dalla più amata e incompresa delle attrici. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Una risposta dei contorni ancora poco chiari, dove si parla di fine della guerra, a quanto risulta nessun accenno al nucleare, e di sicurezza marittima in modo piuttosto generico. Chi controllerà Hormuz? Una prima risposta sembra arrivare proprio dall'Iran, che ha avvisato Gran Bretagna e Francia che le forze armate di Teheran lanceranno una risposta decisa e immediata nei confronti di qualsiasi nave da guerra inviata nello stretto. Sentiamo.
3: I dettagli al momento non si conoscono, ma per i media della Repubblica Islamica la risposta di Teheran al memorandum americano in 14 punti ha come obiettivo principale la cessazione immediata della guerra anche in Libano e il ripristino della sicurezza marittima nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz. Secondo l'attuale roadmap, in questa fase i negoziati tra Stati Uniti e Iran rimangono strettamente dedicati ai meccanismi per porre fine alle ostilità militari e risolvere la crisi regionale. Non ci sarebbe alcun accenno al programma nucleare iraniano che Washington chiede a Teheran di abbandonare. La consegna di questo documento è considerata uno sviluppo cruciale negli sforzi diplomatici per arrivare alla fine del conflitto e a una pace duratura. Il presidente Pezeshkian ha dichiarato che negoziare non significa arrendersi. Secondo la CNN, una fazione ultraconservatrice iraniana con rappresentanti negli alti ranghi di potere a Teheran sarebbe decisa a sabotare un accordo con gli Stati Uniti. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: E mentre dunque la diplomazia cerca di fare passi avanti per porre fine al conflitto da Israele, il premier Netanyahu ribadisce che il conflitto va avanti.
4: Ancora non conosce i dettagli della risposta iraniana all'ultima proposta negoziale statunitense, il premier israeliano Netanyahu, ma si affretta a ribadire che la guerra con Teheran non è finita e non terminerà finché le scorte di uranio iraniano arricchito non saranno rimosse e i siti nucleari smantellati. In un'anticipazione di una lunga intervista a CBS che andrà in onda in versione integrale in serata, Netanyahu ribadisce che bisognerebbe entrare in Iran per portare via l'uranio arricchito. Il presidente Trump avrebbe espresso la volontà di intervenire, sostenendo che l'operazione sarebbe logisticamente possibile. Per Tel Aviv continuare anche la guerra contro Hezbollah in Libano, colpiti oltre 40 obiettivi nel sud del paese, uccisi 10 miliziani, dice l'esercito di Tel Aviv, ma c'erano anche civili, 3 bambini e 2 paramedici uccisi, questi ultimi mentre cercavano di portare aiuti a feriti. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Cambiamo fronte. Ucraina e Russia si accusano reciprocamente di aver violato il cessate il fuoco nell'ultimo dei 3 giorni di tregua concordati. Atteso l'arrivo a Mosca degli inviati del presidente Trump, Witkoff e Kushner, la corrispondente.
5: Il cessate il fuoco voluto da Trump è sempre più fragile, con Ucraina e Russia che denunciano attacchi nel fine settimana. E intanto questa mattina dal Cremlino 2 dichiarazioni all'apparenza contraddittorie. Da un lato il portavoce Peskov ribadisce la posizione ufficiale: la guerra si concluderà solo alle condizioni russe, cioè con una vittoria. Dall'altra Ushakov, il consigliere diplomatico di Putin, annuncia l'arrivo a breve a Mosca del team dei negoziatori della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Apertura tattica nei confronti di Trump, ma in patria fermezza nei confronti di Kiev. Ieri Putin aveva detto: sono certo che la fine del conflitto sia vicina, sono pronto a incontrare Zelensky a Mosca o in un paese neutrale, ma per siglare un accordo definitivo che garantisca tutti. Pronto anche al dialogo con l'Europa, mi piacerebbe, ha detto, che il mediatore europeo fosse Gerhard Schröder, ma in Europa sono in tanti a ricordare che l'ex cancelliere tedesco è uno storico amico di Putin. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
2: Antivirus, sbarcati a Tenerife i passeggeri della nave Ondius al via ai ponti aerei tra particolari misure di sicurezza per evitare altri contagi nei paesi di destinazione. In isolamento un francese con sintomi del virus.
6: È in isolamento il francese che nel volo di rientro in patria ha presentato sintomi riconducibili all'infezione da antivirus. Gli altri 4 passeggeri francesi della Ondius rimpatriati saranno posti in stretta quarantena, lo ha comunicato il primo ministro Sébastien Lecornu. Quarantena anche per i 14 spagnoli, tutti asintomatici, giunti a Madrid nel primo pomeriggio e trasferiti in un ospedale militare. In Italia sono a loro volta in quarantena fiduciaria le 4 persone che non mostrano alcun sintomo ma avevano viaggiato su un volo KLM con una donna deceduta per infezione da antivirus. L'OMS invita al monitoraggio a tutti i contatti, ma rassicura, non si tratta di un altro Covid. Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento Prevenzione, Ministero della Salute.
7: Il monitoraggio è fondamentale perché laddove compaiono sintomi, chiaramente poi il contagio è possibile allo stato attuale. Sicuramente oggi non c'è allarme, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito, il rischio a livello mondiale è veramente basso.
6: Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: Oggi 10 maggio, festa della mamma, il dono più grande e la sfida più profonda che la vita possa regalare, scrive Giorgia Meloni sui social, un'esperienza che insegna ogni giorno cosa significa amare senza misure e senza condizioni. E tra i tanti auguri arrivano anche quelli di Papa Leone durante il Regina Celi. Ascoltiamo.
8: Un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme. Per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili.
2: Il ministro della Cultura Giuli, come anticipato dal Corriere della Sera, ha licenziato i dirigenti Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero per i fondi negati al documentario su Giulio Regeni, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale, per non aver partecipato alla sua missione a New York il mese scorso. La pagina della cronaca con un incredibile caso di mala sanità. Una donna di 53 anni si è operata questa mattina di nuovo per rimuovere una pinza chirurgica dimenticata nell'addome 7 mesi fa durante un precedente intervento. 3 giorni fa la scoperta con un attacco in seguito ai continui malori. Sentiamo dalla sede Alessandro Di Liegro.
9: Provava dolori nauseabondi, persino la perdita di conoscenza. Sintomi, diceva il chirurgo che l'aveva operata per un'addominoplastica in una clinica napoletana congrua all'intervento da poco effettuato. Era il 25 ottobre dello scorso anno, ma nonostante una cura antibiotica, le sofferenze permanevano costanti. Così una 53enne consigliata dal proprio medico curante ha deciso di sottoporsi a una TAC che ha evidenziato una sorpresa imprevista e sgradita. Un paio di forbici dimenticate 7 mesi prima a livello sottocutaneo. La donna, dopo aver informato il chirurgo del ritrovamento, ha ricevuto pressioni sia da parte del medico che della moglie per mettere a tacere la situazione e definire un nuovo intervento per la rimozione dell'oggetto ignorate. Però queste richieste si è invece rivolta all'ospedale Fate Bene Fratelli di Napoli, dove stamattina è stata eseguita con successo l'operazione per eliminare le forbici dal corpo della 53enne, che insieme alla famiglia, assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi e dalla Fondazione Domenico Caliendo, ha denunciato il chirurgo che l'aveva operata e la clinica sede dell'intervento.
2: Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia scrive di un'aggressione cieca e sproporzionata da parte di Andrea Sempio dopo essere stato respinto nelle sue avanze da Chiara Poggi, mentre emerge un biglietto gettato nella spazzatura dell'indagato con parole che gli inquirenti ricollegano all'omicidio della vittima. È gravissima la donna aggredita sul bus a Terni, colpita a martellate dall'ex compagno che aveva il braccialetto elettronico. L'uomo ancora non è stato rintracciato.
10: Proseguono anche fuori dall'Umbria le ricerche del 43enne di origini marocchine che ha aggredito l'ex compagna. L'uomo l'ha aspettata sul bus che lei prendeva tornando dal lavoro. L'episodio è avvenuto in provincia di Terni. L'aggressore, dalle offese verbali, sarebbe passato rapidamente ai fatti, colpendo la donna prima a mani nude e poi con un martello. Subito dopo si è tolto il braccialetto elettronico ed è fuggito. La donna, 44 anni, è stata soccorsa e trasportata nelle soccorso in ospedale. Ora lotta tra la vita e la morte. Il suo ex compagno era entrato in Italia nel 2025. Lo scorso aprile era stato denunciato per lesioni con divieto di avvicinamento e braccialetto. Lo scorso febbraio aveva ottenuto il permesso di soggiorno. Da mesi lavorava a Trieste. Altro caso di violenza, un tentato omicidio a Roma. Un cittadino ecuadoriano di 41 anni, ancora in possesso delle chiavi, sarebbe entrato in casa dell'ex compagna, sorprendendola con un 31enne di origini marocchine. L'aggressore avrebbe afferrato un coltello scagliandosi contro l'uomo e ferendo uccidendolo. Ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato arrestato. Elena Pabba, GR3.
2: Voli a rischio domani per lo sciopero ENAV ed EasyJet, ma sono previste anche altre remobilitazioni nel settore dei trasporti nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio il fermo dei tir per il caro carburante.
11: Proteste che si incrociano in un lunedì che potrebbe essere complicato per chi vola. Scioperano piloti e assistenti di volo EasyJet per un rinnovo contrattuale che non fa passi avanti e relazioni sindacali sempre più in crisi. Stop dalle 10 alle 18, proclamato da Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL, ANPAC. Una decisione che arriva dopo altri due scioperi, il 31 gennaio e il 26 febbraio. Dalle 10 alle 18 scioperano anche i servizi dell'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo, a Roma e a Napoli Capodichino. ITA Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Conviene quindi informarsi prima di andare in aeroporto. In caso di cancellazione o modifica dell'orario, avvisa ITA, si potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso entro il 18 maggio. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio, sciopero generale USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale delle autostrade. Dal 25 al 29 maggio, stop dei tir per il caro carburante. La richiesta è di ristori immediati per sostenere le attività su gomma ed evitare rincari a cascata su servizi e prodotti. Paola Nania, GR3.
2: Quattro capolavori per ricordare la più amata e forse incompresa delle attrici. Tornano in sala quattro film interpretati da Marilyn Monroe, che il 1 giugno avrebbe compiuto 100 anni.
12: I wanna be loved by you, just you.
13: Howard Hawks, Billy Wilder, John Huston, i registi dei quattro titoli leggendari che tornano in sala. Leggendari anche grazie alla protagonista.
12: A kiss on the hand.
13: Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde, quando la moglie è in vacanza, a qualcuno piace caldo e gli spostati. Quasi 10 anni tra il primo e l'ultimo titolo, anni nei quali Marilyn, la donna dei desideri, attraversava tempeste personali, crisi.
14: Grazie, stragrazie, volentieri, tanto che se non...
13: Dalla spumeggiante Lorelei...
15: Siete felici solo quando potete vedere qualcuno morire!
13: Alla fragilità esposta di Roslyn negli Spostati, scritto da Arthur Miller, epitaffio del loro matrimonio. La Cineteca di Bologna restituisce ora Marilyn al grande schermo per celebrare il centenario della nascita del 1 giugno, lei che non ha avuto il tempo di invecchiare, eternamente giovane. Miriam Mauti, GR3.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, regia grazie a Max Gambino e Giovanni De Palma. Ora la linea alle previsioni meteo, a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli Affari Europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Meteoradio. Il tempo in Europa. Un'area di bassa pressione posizionata sul settore centrale del continente favorisce l'afflusso di correnti più fresche e instabili, determinando una giornata caratterizzata da frequenti annuvolamenti e precipitazioni sparse, in particolare tra le regioni centrali e quelle nord-orientali. Tempo più stabile e soleggiato tenderà a prevalere invece sui settori più occidentali e lungo le coste del Mediterraneo, dove la pressione è in parziale aumento. Inizio di settimana all'insegna della variabilità a Madrid. Cieli parzialmente nuvolosi con ampie schiarite dalla sera. Temperatura tra 11 e 18 gradi. Cielo molto nuvoloso a Parigi per gran parte della giornata, con piogge e temporali meno frequenti dal pomeriggio. Temperatura massima 16 gradi, minima 8. A Londra la giornata sarà caratterizzata da un'alternanza di nubi e sprazzi di sole, possibilità di brevi e isolati piovaschi nel pomeriggio, valori termici tra 5 e 14 gradi. Berlino si sveglia sotto una coltre di nubi compatte che porteranno piogge intermittenti per gran parte della giornata, temperatura fresca tra 6 e 14 gradi. Cielo molto nuvoloso a Stoccolma con probabilità di precipitazioni deboli, più probabili in tarda serata, temperatura che oscilla tra 5 e 10 gradi. A Praga, tempo instabile, con piogge sparse e cielo prevalentemente molto nuvoloso, ventilazione moderata e temperature tra 8 e 20 gradi. Vienna vedrà un aumento della nuvolosità con il passare delle ore, associato a possibili rovesci nel pomeriggio. Massima 20 gradi, minima 11. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

diceva il saggio Gandhi: sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle...

diceva il saggio Gandhi, sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì

0: RAI Radio 3.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Buonasera, benvenuti al Cinema alla Radio, l'appuntamento della domenica di Hollywood Party. Questa sera vi raccontiamo un film molto particolare, Thelma e Louise di Ridley Scott del 1991. È un road movie, un film catartico, un film liberatorio, un film che ci regala dei personaggi femminili indimenticabili e ci regala anche un viaggio molto particolare, appunto, in un'America misogina, un'America violenta, accompagnate da due grandi attrici che ricevono proprio in questo film un trampolino di lancio ulteriore alla loro carriera. Stiamo parlando di Susan Sarandon e Gina Davis, e con una colonna sonora d'eccezione che vede i brani degli AC/DC, Marian Faithfull, Bruce Springsteen, B.B. King e così via. Il film è appunto un road movie, è un viaggio nell'America della fine degli anni 80, inizio degli anni 90, e proprio con queste visioni di questi spazi sconfinati dell'America profonda si aprono i titoli di testa del film. E la prima scena, nella quale subito cominceremo il nostro racconto, è una scena che ci proietta nel ristorante dove Louise, una delle protagoniste del film, interpretata da Susan Sarandon, sta lavorando, ma a un certo punto interrompe il lavoro per chiamare la sua più cara amica, che è appunto Thelma, interpretata da Gina Davis. Ascoltiamo adesso che cosa si dicono. Louise ha una proposta davvero molto particolare da farle.
1: Rispondo io!
2: Pronto?
3: Ehi, come sta la mia Catalina? Allora, stasera si parte!
1: Non correre, devo ancora chiedere a Daryl se posso venire.
3: Come sarebbe che non gliel'hai ancora chiesto? Thelma, per l'amor del cielo! Ma dico, è tuo padre o tuo marito? Sono soltanto due giorni, non fare la bambina! Digli che vieni con me! Digli che ho un esaurimento nervoso!
4: Sarebbe una novità.
1: Per Daryl, pensa già che sei svitata. Sei al lavoro?
4: No, chiamo dal circolo di Playboy.
1: Ti richiamo. Daryl! Tesoro, farei meglio a sbrigarti!
5: Maledizione, Thelma! Non devi urlare così. Lo sai che non ti sopporto quando urli così la mattina.
1: Scusami, tesoro. Non volevo che facessi tardi.
5: Grazie.
1: Tesoro.
5: Che c'è?
1: Ti auguro una buona giornata.
0: Ridley Scott, il regista di Thelma & Louise, veniva da un periodo non splendente. C'era stato l'insuccesso clamoroso di Legend del 1985, poi due film dalla ricezione altalenante, Chi protegge il testimone del 1987 e Black Rain, Pioggia sporca, del 1989, con Michael Douglas ed Andy Garcia. E diciamo che un po' tutta la carriera di Ridley Scott, che è una carriera che conta oramai più di 50 film, che è sempre stata un po' costellata da grandi successi commerciali e anche a volte di critica, e anche clamorosi insuccessi al botteghino. E infatti, dopo il successo che ottenne Thelma & Louise sia di critica che di pubblico, l'anno successivo Ridley Scott si dedica a un film molto ambizioso sulla scoperta dell'America, 1492, nel quale fra l'altro c'era anche Marlon Brando, e che fu davvero uno dei flop più significativi della sua carriera, e poi L'Albatros, Oltre la tempesta, con Jeff Bridges e Demi Moore. Thelma & Louise è un film, d'altra parte, femminista davvero moderno, davvero modernissimo, ha uno sguardo anticonformista. Fu presentato a

0: Cannes nel 1991 in anteprima, e che quest'anno, 35 anni dopo, il Festival di Cannes ha deciso di omaggiare, mettendo appunto le due protagoniste sul poster ufficiale del festival. Thelma e Louise stanno per partire, ascoltiamo qual è il mood, l'atmosfera, il climax che le accompagna.
1: C'è tutto? Sì. Attenta. Attenta, vieni qui, facciamoci una foto.
2: Ok.
1: Bel sorriso. Stai giù. Louise. La tieni tu questa pistola?
2: Ma che diavolo l'hai portata qua?
1: Oh, andiamo! Maniaci assassini, orsi bruni, serpenti. Solo che io non so usarla, la tieni tu?
2: Sta attenta, mettila via. Su, su, mettila nella mia borsa. Santo cielo!
1: Allora, di chi è questa casa?
2: È di Bob, il mio capo cameriere. Sto per divorziare, la casa andrà alla moglie. Così la presta agli amici, prima di restituire le chiavi.
1: Non sono mai stata fuori senza dentro.
2: Come mai ti ha lasciato venire?
1: Non gliel'ho chiesto per niente.
2: Cazzo, Thelma!
1: Davvero?
2: Cosa ti ammazzerà?
1: Non me l'avrebbe mai permesso. Lo conosci? No, non mi lascia mai fare niente di divertente. Vuole solo che io stia a casa a far la moglie, mentre lui è fuori e chissà che cosa cavolo combina.
2: Beh, un po' l'hai voluto tu.
1: Gli ho lasciato un biglietto. E qualcosa nel microonde.
0: Gran parte del successo di questo film credo che sia dovuto anche a battute come questa, battute fulminanti, battute anche anticonformiste, e che derivano appunto dalla sceneggiatura, una sceneggiatura scritta molto bene, molto scattante, scritta da Kelly Curry, che riceve per questo film, per questo lavoro, per questa sceneggiatura anche un Golden Globe e un Oscar per la miglior sceneggiatura originale. A dire la verità, l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale è l'unico premio che il film Thelma & Louise riceve in quell'anno, nel 1992, un anno dominato, qualche ascoltatore lo ricorderà, dal Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme, che fece incetta di premi Oscar, tra l'altro anche agli interpreti Anthony Hopkins e Jodie Foster. Il film, appunto, torniamo adesso su Thelma & Louise, il film è pieno di battute argute, intelligenti, che ancora oggi sono citate sui social, alcune le vediamo come dei tormentoni sui meme, e questo dimostra anche l'attualità e la freschezza di questo film, che è gran parte merito appunto di questa sceneggiatura, oltre che delle attrici, della voglia di liberazione che traspare in ogni momento dal viaggio che queste due donne compiono fuori dai ristretti recinti della famiglia, del lavoro in cui evidentemente fino a quel momento erano state costrette. Ritorniamo ora alle nostre due protagoniste, a Thelma e Louise, che chiacchierano e nel confronto escono fuori anche quali sono i propositi che si sono fatte su questo viaggio.
1: Chissà se Darryl è già a casa.
2: Chissà se Jimmy è tornato.
1: Ma perché non lo mandi al diavolo una volta per tutte?
2: E tu perché non pianti quella specie di marito? Eh? Eh?
3: Questo me lo offre Anna.
1: Grazie. Beh, sta seduto. Jimmy torna dai suoi giri e non ti trova. Entra in agitazione e comincia subito a cercarti come un matto. Tu lo richiami domenica sera e lunedì bacerà la terra dove cammini.
2: Esatto.
1: Nel frattempo avevi detto che ci saremmo divertiti, e allora divertiamoci.
2: D'accordo.
1: Ok.
2: Va bene. Coraggio.
1: Ok. Andiamo.
2: Agli ordini.

0: Bello, ti chiami così, bello. Mi piace. Sei bellissima.
1: Signora, vuole ballare con me, prego?
2: Certo.
1: Grazie.
3: Thelma si alza e va a ballare con questo sconosciuto, che poi scopriremo chiamarsi Harlan, e poco dopo anche Louise accetta l'invito di un ragazzo e si butta in pista per lasciarsi alle spalle le amarezze della vita quotidiana. E adesso ritroviamo nella scena successiva Thelma, che è uscita fuori dal locale, non si è sentita bene, aveva dei giramenti di testa, aveva forse bevuto un po' troppo, ma le iniziative di Harlan nei suoi confronti sono sempre più pressanti.
0: Non ti farò del male, va bene? Voglio solo baciarti, d'accordo?
4: No.
0: Avanti, avanti,
5: avanti.
0: Accidenti,
4: va bene, però smetti, dai. Lasciami andare. Guarda che sono sposata, dai.
0: Beh, che importa, sono sposato anch'io.
4: Non mi sento bene, Harlan, per favore.
0: Oh. Senti, Thelma, ho già detto che non ti farò del male, capito? Ok?
4: Harlan, piantala, ti prego. Aspetta. Aspetta, Harlan! Louise mi sta cercando, aspetta! Fermati!
0: Fanculo, Louise! Fanculo! Ehi! Non provarci mai più! La troia!
4: Harlan!
0: Capito?
4: Ti prego!
0: Eh?
4: Harlan! Harlan, non farmi del male, ti prego!
0: Sta zitta!
4: Smettila!
0: Sta zitta, Harlan! Tana, hai sentito? Sta zitta! Sta zitta!
4: Ti prego, Harlan! Smetta,
0: puttana!
3: Fino a quando l'approccio di Harlan diventa un vero e proprio tentativo di stupro e la situazione diventa veramente drammatica, e fortunatamente per Thelma arriva la sua amica Louise, che prende in mano la situazione.
4: No, non farmi del male.
2: Stare.
4: Louise,
0: levati dai coglioni.
6: Lasciala stare, pezzo di merda, o ti faccio schizzare il cervello su questa bella macchina, chiaro?
0: Ok, ehi, ora calmati, ci stavamo solo divertendo un po' tutto qui.
6: Tu devi avere uno strano concetto del divertimento.
4: Andiamo via, andiamo via.
6: Girati! Ricordati una cosa. Quando una donna piange così, non si sta divertendo affatto!
4: Addio. Lascia perdere.
0: Puttana! L'avrei dovuto farmi fare un pompino.
6: Che cosa hai detto?
0: Che dovevo farmi succhiare il cazzo.
6: Prendi la macchina.
4: Cristo. Louisa, l'hai ammazzato.
6: Vai, ho detto.
3: Abbiamo detto prima della sceneggiatura molto brillante di Kelly Curry, e diciamo anche adesso che il grande successo del film è anche dovuto a queste due interpreti in stato di grazia, Gina Davis e Susan Sarandon. Dobbiamo anche dire però che non furono la prima scelta della produzione, perché per arrivare alla Sarandon e a Gina Davis ci furono una lunga serie di rifiuti. Rifiutarono i ruoli Meryl Streep e Goldie Hawn, ma anche successivamente Michelle Pfeiffer e Jodie Foster. Torniamo adesso al nostro racconto. Dopo l'omicidio di Harlan, le due si trovano in un momento veramente drammatico. Il viaggio cambia di segno e le due sono costrette a rivedere completamente i propri piani.
7: State indietro, signori, state indietro, per favore. Lasciate scombra la zona, circolare. Circolare, circolare, grazie. Indietro.
8: Potresti identificarle se le rivedessi.
9: Oh, cavolo, te l'ho detto 50 volte. Sì, ne sarai capace, ma ti assicuro che nessuna delle due era il tipo da fare una cosa del genere.
8: Hai frequentato l'Accademia di Polizia? Come fai a esserne tanto sicura?
9: Oh, beh, se dopo anni di servizio ai tavoli non sei un esperto della natura umana, non lo sarai mai. Io lo sapevo che Harlan Puckett sarebbe finito ammazzato in un parcheggio. Sono solo sorpresa che non sia successo prima.
8: Chi credi che sia stato?
9: Qualcuno l'ha chiesto a sua moglie? Io spero che sia stata lei.
8: Lena, te la sarei pure fatta un'idea, no?
9: Beh, secondo me è stata una vecchia amante, oppure il marito di una vecchia amante. Ma non è stata nessuna di quelle due. Ah, quella più bassa, quella con i capelli in ordine. Mi ha lasciato una mancia bella grossa.
8: Bene.
9: Cosa?
8: Lena, per caso non hai notato che tipo di macchina avevano quelle due?
9: Al, questo è un nightclub, non un drive-in. Io non accompagno i clienti fino alla macchina. Va bene?
8: Vai pure a casa adesso.
9: Oh, mi ha tenuto qui tutta la sera a farmi le stesse domande centinaia di volte. E non mi vuoi nemmeno offrire un goccetto per riscaldare l'ambiente.
8: Fai la brava, Lena.
9: Oh. Al, non è stata nessuna di quelle due ad ammazzarlo.
3: La macchina che intravedono i testimoni e che poi sarà filmata anche dalle telecamere esterne del locale è una Ford Thunderbird del 1966 di colore turchese metallizzato, azzurro metallizzato. Questa vettura è spesso chiamata Jet Bird ed è una silhouette, questa della Thunderbird, che veramente costituisce un punto forte di questo film. Abbiamo ascoltato la voce di Al, del poliziotto che interroga la cameriera, che è stata una delle ultime a vedere Thelma e Louise, e la voce è quella di, noi l'ascoltiamo doppiata, ma è la voce di Harvey Keitel. Harvey Keitel rappresenta il poliziotto dal volto umano. Non ci sono, diciamo che l'universo maschile in Thelma e Louise è un universo maschile abbastanza orrendo in linea generale. Sono davvero pochissimi quelli che si salvano, e spesso anche di questi pochi uomini che si salvano rispetto a una media generale di violenti, di misogini, di sopraffattori, hanno comunque dei vizi che risaltano molto, molto bene, insomma. E quindi Harvey Keitel è una delle poche persone che fino alla fine cercherà di salvare la vita a Thelma e Louise, e quindi manterrà in qualche modo, anche se con qualche debolezza e con qualche scivolata, qualche tratto di umanità. Tornando adesso al nostro racconto, è arrivato il momento in cui Thelma sente il bisogno di chiamare a casa.
2: Che cavolo di fine hai fatto?
5: Io sono con Louise. Siamo in montagna, andiamo a pescare.
2: Sei diventata matta? Stai scherzando? Io esco per lavoro e a te di colpo ti dà di volta il cervello.
5: Derry, calmati, per favore. Non ti arrabbiare, posso spiegarti tutto, ok? Vedi, Louise...
2: Aspetta.
10: Passare un fine settimana con te.
5: Siamo in montagna, resteremo qui a pescare e a riposarci un po'. Staremo via un altro giorno, torniamo domani sera.
2: No, neanche per sogno, ti voglio qui oggi. No, tu torni subito qui, Thelma, hai capito? Porca puttana!
5: Derry, tu sei mio marito, non sei mio padre.
2: Ora piantala. Quella Louise è una cattiva compagnia. Se non torni a casa entro stasera, Thelma. E va bene. Fa come vuoi, lo sai cosa ti aspetta.
5: Derry.
2: Sì, Thelma.
5: Vai a fare in culo.
3: Così come Susan Sarandon e Gina Davis non furono le prime scelte per interpretare i ruoli delle due protagoniste, anche Ridley Scott all'inizio, a quanto sembra, era entrato nel progetto come produttore esecutivo. E soltanto in seguito, affascinandosi, entrando nelle maglie della sceneggiatura di Kelly Curry, decide di prendere in mano anche la regia del film. Adesso torniamo al nostro racconto, perché entra in ballo un personaggio abbastanza significativo, interpretato ancora una volta da un attore che da questo film vede la sua carriera schizzare.
11: Scusi, signore, posso chiederle in che direzione va? Vede, sto cercando di rientrare per la scuola, ho perso un passaggio e sono bloccato qui senza prospettive, così pensavo che... E se lei va dalla mia parte, io vado dalla sua.
5: Credo che andremo a Oklahoma City, ma non ne sono sicuro.
11: Ah, lei crede... Sì, beh, io gliene sarei molto grato.
5: Però non dipende da me, non è mia la macchina.
11: Ah.
5: Posso
9: Posso chiederlo alla mia amica?
5: Credo che dirà di no. È un po' diffidente.
11: Forse non è stata una buona idea. Ma comunque la ringrazio lo stesso.
3: Questo giovane ragazzo, vestito da cowboy, è interpretato niente meno che da un giovanissimo Brad Pitt, 27 anni. Anche per arrivare a Brad Pitt si passò per una lunga serie di dinieghi. Rifiutarono George Clooney, Christian Slater, William Baldwin, Robert Downey Jr. Le due, soprattutto per decisione di Louise, inizialmente rifiutano il passaggio a questo giovane ragazzo che si chiama JD, ma poi ci ripensano, tornano indietro e lo caricano su. E il viaggio a questo punto diventa un viaggio a tre.
11: Allora, mi dica, principessa Thelma, come mai non ha figli? Se Dio l'ha fatta così bella, perché non fa un po' di principini?
9: Beh, Daryl, cioè mio marito...
11: Daryl?
9: Sì, dice che non è ancora pronto. Dice che si sente ancora bambino. Se ne fa anche un vanto di essere infantile.
10: È uno pieno di pregi.
9: Louise non lo sopporta,
10: per non dire di peggio.
9: Lei crede che sia un porco. Io so che è un porco.
11: Si è sposata molto giovane, principessa Thelma.
9: Beh, se non sei giovane a 18 anni. Eravamo già fidanzati da 4 anni quando ci siamo sposati.
11: Da quanto?
9: 4 anni. Non sono mai stata con nessun altro.
3: Thelma, Louise e JD arrivano in questo luogo che gli era stato indicato dal compagno di Louise, Jimmy, per ricevere il vaia con dei soldi che dovevano aiutare le due donne a scappare in Messico, perché appunto dopo l'omicidio di Harlan sapevano che prima o poi la polizia si sarebbe messa sulle loro tracce. E quindi il viaggio spensierato che avevano progettato all'inizio diventa una vera e propria fuga dalla polizia, e sarà una fuga sempre più incalzante mano a mano che il film andrà avanti. Abbiamo accennato all'inizio al rapporto di Thelma e Louise del film con Easy Rider. Evidentemente sono due film che si guardano uno con l'altro, sono due road movie, sono due viaggi alla scoperta di un'America che non è l'America delle grandi città, dei grandi agglomerati industriali di New York, di Los Angeles, di Boston, di Chicago, ma è un'America diversa, la cosiddetta America profonda, che appunto le due donne scoprono essere un'America ancora più spaventosa e ancora più violenta di quella da cui erano fuggite. Anche in questo caso, come in Easy Rider, arriva un terzo. In Easy Rider era l'avvocato alcolizzato interpretato da Jack Nicholson, e qui invece è il cowboy, e poi scopriremo che è un cowboy molto particolare, interpretato da Brad Pitt. Adesso torniamo al film, perché arrivate appunto nel motel, Louise si accorge che non è arrivato solo il vaia, ma è arrivato anche proprio Jimmy, che vuole sapere che cosa sta succedendo, perché è andata via di casa e soprattutto che cosa vuole fare con la sua amica Thelma.
12: Allora, mi dici che è successo?
5: No, non te lo voglio dire cos'è successo. Molto presto verrai a sapere perché, ma ora non te lo dico, quindi fai bene a non chiedermelo.
12: Allora, cambio domanda.
5: Provaci.
12: Sei innamorata di qualcun altro? Hai una storia con qualcun altro?
5: No, no, no, niente del genere.
12: E allora che cosa c'è? Volevi andartene per sempre? Che hai fatto? Hai ammazzato qualcuno?
5: Se la metti così io me ne vado.
12: Mi dispiace. Perché non ti siedi un momento? Devo darti una cosa.
5: No, sto bene qui.
12: Ma devo darti una cosa.
5: Beh, dammela qui.
12: Tieni. Perché non te lo provi? Questa non te l'aspettavi, vero?
5: Perché, Jimmy? Perché proprio ora?
12: No, non entusiasmarti troppo, Louise. In fondo che ho fatto? Ho solo volato 4 ore con quel fottuto anello in mano.
3: Jimmy, il personaggio interpretato da Michael Madsen, anche lui è un uomo sostanzialmente negativo, è un personaggio sostanzialmente negativo. Ha degli scatti di nervi, butta tutto per terra quando capisce che Louise non vuole tornare indietro a casa con lui, poi le offre un anello, cerca di riconciliarsi, però allo stesso tempo dice in modo un po' sprezzante: ma che cosa vuoi che sia essere volati fino a qui per portarti quest'anello e portarti i soldi? Insomma, è un personaggio sostanzialmente rispondente a questo universo negativo di maschi infelici, di maschi violenti, di maschi misogini, di maschi con dei problemi evidentemente a dover avere a che fare con delle donne libere. Michael Madsen, l'attore che interpreta Jimmy, è in un momento molto particolare della sua carriera, perché Thelma & Louise gli dà un ruolo importante, che è quello di Jimmy, e l'anno successivo interpreterà uno dei film più significativi della sua carriera, ovvero Le Iene di Quentin Tarantino, regista al quale poi si legherà in modo abbastanza importante, recitando anche in altri film come Kill Bill, The Hateful Eight e anche in C'era una volta Hollywood. Adesso torniamo al film, perché nel frattempo, mentre Louise e Jimmy stanno discutendo appunto intorno all'anello, intorno al suo rifiuto di non tornare a casa con lui, Thelma e JD stanno approfondendo ulteriormente la loro conoscenza e anche forse la loro attrazione reciproca.
13: E cosa facevi?
12: Il rapinatore.
13: Il rapinatore di banca?
12: No, no, non rapinavo banca, no.
13: E cosa rapinavi?
12: Dunque, vediamo. Mi sono occupato di un distributore di benzina, un paio di supermercati, negozi di liquori.
13: Oh mio Dio. Allora, come facevi? Avanti.
12: Ok, te lo dico. Prima sceglievo il posto, d'accordo? Poi me ne stavo per un po' lì intorno a studiarlo, per vedere qual era il momento migliore, capisci? Sono tutte cose che devi avere qui dentro, non si imparano così. È chiaro, e poi... Ah, no, no, non mi va di parlare di questo.
13: Avanti, dai.
12: Va bene. Poi entravo con disinvoltura e... Sì, insomma, entravo con disinvoltura e dicevo: signore, signori, vediamo chi vince il premio per il miglior sangue freddo. Simone diceva: tutti giù a pregare. Ora non perdete la testa, così non ce la rimetterete. Lei, signore, sì, lei farà gli onori di casa. Prenda i soldi e li metta in quella busta, avrà almeno qualcosa da raccontare agli amici. Altrimenti, beh, si ritroverà all'obitorio. Scelga lei. Più facile di così. E poi me ne uscivo alla grande... E dopodiché non mi facevo più vedere in giro.
3: Come spesso è successo nella storia del cinema americano recente, i grandi successi commerciali l'hanno fatta anche film che non erano costati così tanto come i grandi colossal. Thelma & Louise, da quello che ci risulta, costa intorno circa i 16 milioni di dollari, ma ne incasserà molti di più sia negli Stati Uniti e sia nel resto del mondo. Tra l'altro diventerà poi, nel corso degli anni 90, uno dei grandi successi nel circuito del noleggio, del VHS. Torniamo ora al nostro racconto, perché Louise saluta Jimmy, che se ne ritorna mestamente a casa, e poi si ritrova a tavola con Thelma. Fanno colazione, ma poi esce fuori che Thelma ne ha combinata una abbastanza grossa.
14: Ciao.
15: Che hai fatto ai capelli?
14: Niente, sono spettinati.
15: Thelma, che cos'hai stamattina?
14: Niente. Perché? Ti sembro diversa.
15: Beh, adesso che me lo dici, sì, mi sembri una pazza, una drogata.
14: Beh, non sono drogata, ma potrei essere pazza.
15: Thelma, che è successo? Che è successo, me lo dici?
14: JD è tornato.
15: No.
14: Oh
15: no!
14: Non posso crederci, davvero non posso crederci!
15: No!
14: Oh, mio Dio, è stata una cosa
6: Finalmente ho capito cosa è veramente il sesso, sai? È stata una vera e propria rivelazione.
15: Guarda, sono così felice per te. È fantastico, sono contenta, davvero.
6: Brava, te la sei goduta, te lo merito.
15: Lui dov'è adesso?
6: Sta facendo la doccia. Thelma, l'hai lasciato da solo in camera. Dove hai messo i soldi? Oh mio Dio, Thelma, i soldi!
5: Sono sul comodino! Non preoccuparti! Sono sul comodino, sta tranquilla!
3: Anche JD si è rivelato essere nient'altro che un volgarissimo rapinatore, un truffatore, e a questo punto Louise è davvero sconfortata. Non hanno più un soldo e si ritrovano in mezzo alla strada, nel pieno dell'America rurale, inseguite dalla polizia. Questo è il quadro, Louise piange, ma a questo punto è Thelma, la fragile, indifesa Thelma, almeno così l'abbiamo conosciuta fino ad ora, a rivelare tutta la sua forza e a tirare fuori tutta la sua rabbia, per mettere a punto l'unico insegnamento che in qualche modo ha imparato dalla notte con JD, ovvero come si fa una rapina a un supermercato.
5: Ehi, hey, Luis, meglio che rallenti. Vuoi beccarti una multa per eccesso di velocità?
15: Sai, oggi vorrei tanto che quest'auto non fosse verde.
5: Sei sicura che dovremmo viaggiare così in pieno giorno?
15: No, ma voglio mettere un po' di distanza tra noi e la scena del nostro ultimo stravaledetto reato!
5: Dai, forza! Avresti dovuto vedere come se lo avessi fatto per tutta la vita. Insomma, roba da non credere.
15: Talento naturale?
5: Forse, forse, il talento dei matti!
3: A proposito del successo del film e della sua persistente essere impresso nella mente degli spettatori ed essere stato un grande successo del cinema, ma non solo americano, di questi anni, lo dimostra anche il fatto che in anni molto più recenti ne è stato tratto da questo stesso copione un musical con protagonista Amanda Seyfried ed Evan Rachel Wood nei ruoli delle protagoniste. Tornando ora al racconto, la morsa intorno alle due donne si sta stringendo e decidono di chiamare a casa per capire a che punto sono le indagini e cosa sanno davvero di loro e di cosa stanno facendo i poliziotti.
2: Sì?
16: Daryl, sono Louise. Fammi parlare con la polizia.
2: Ciao, Louise.
16: Ciao. Fammi parlare con la polizia.
2: Che vuoi dire? Non c'è la polizia qui. Beh, dove siete comunque?
16: Senti, Daryl, vuoi farmi parlare con la polizia, sì o no?
2: Come sai che...
17: Pronto, Miss Sawyer? Sono il detective Al Slocum della polizia dell'Arkansas. Come sta?
15: Beh, sono stata meglio.
17: Stia attenta con quella pistola.
15: Sì, lo so.
17: Ragazze, vi siete messe nei guai. State bene tutte e due, nessuna di voi è ferita?
15: Sì, signore, stiamo bene. Non si preoccupi.
17: Ok. Vuole dirmi cos'è successo?
15: Sì, quando ci prenderemo un caffè insieme, pago io.
17: Voglio che sappiate che nessuna delle due è accusata di omicidio ancora. Dovete essere solo interrogate. Anche se la signora Dickinson è ricercata in Oklahoma per rapina aggravata.
15: Davvero? Senta, noi ora dobbiamo andare, la richiamo.
17: Miss Sawyer, non credo che ce la farete ad arrivare in
18: messa. Dobbiamo parlare, la prego. Vi voglio aiutare.
6: Merda. Quel JD è proprio un grande stronzo.
5: Perché? Che ha fatto?
6: Thelma, come l'hanno saputo che andiamo in Messico, eh? Come l'hanno saputo?
3: Bisognerebbe parlare un giorno del Messico come luogo di salvezza, come un altrove immaginifico in cui dall'America si trova una libertà che evidentemente negli Stati Uniti non c'è più o forse non c'è mai stata. In Messico vogliono tornare i due protagonisti rapinatori di Getaway e in Messico vorrebbero sfuggire tanti altri grandi fuggiaschi nella storia del cinema americano, ma ne parleremo forse un'altra volta. La fuga tra Thelma e Louise prosegue fino a quando non vengono fermate da un poliziotto, ma quando sta per identificare Louise succede qualcosa. Ma ancora una volta è Thelma a prendere in mano la situazione e a puntare addosso al poliziotto la sua pistola.
6: Senta, le chiedo veramente scusa, ma le spiace mettere le mani sul volante? Vede, se parla con il comando, scoprirebbe che siamo ricercate in due stati e che siamo anche armate e pericolose. Beh, perlomeno io. E i nostri piani andrebbero a farsi fottere. Louise, prendigli la pistola. Prendigli la pistola, è proprio lì.
15: Certo. Mi dispiace. Scusa.
6: Vuol scendere dalla macchina? Prego. Glielo giuro, 3 giorni fa nessuna delle due avrebbe mai fatto una cosa del genere, ma se uno conoscesse mio marito capirebbe perché. Mani dietro alla testa, per favore. Louise, cosa? Spara sulla radio.
15: Sì.
6: La radio della polizia, Louise.
15: Sì, scusa. Fatto.
6: Ok. Vuole venire dietro alla macchina, prego. Louise, le chiavi.
15: Certo. Hotel, ma cos'è? Che hai fatto?
6: L'aria. Buchi per l'aria. Apri il baule.
15: Merda, chi ci avrebbe pensato?
6: Su, entri nel portabagagli, presto.
15: Vi prego, ho moglie e figli.
6: Sul serio? Beh, è fortunato. Sia buono con loro. Specie con sua moglie. Guardi un po' il mio maritino come mi ha ridotta.
3: Dopo aver chiuso il poliziotto nel bagagliaio, Thelma e Louise ripartono per una fuga che a questo punto è sempre più forsennata e è sempre meno speranze, peraltro. Ripartono nuovamente per un viaggio che a questo punto non si sa dove porterà.
15: È colpa mia se rischiamo di farci ammazzare tutte e due. Chissà perché non sono andata subito alla polizia.
6: Lo sai perché? Lo hai già detto.
15: E che cosa avrei detto?
6: Che non ci avrebbero creduto. Che ci avrebbero rovinato lo stesso la vita. E sai un'altra cosa?
15: Cosa?
6: Quello mi stava facendo del male. E se tu non arrivavi me ne avrebbe fatto di più. E probabilmente non gli sarebbe successo nulla. Tutti mi hanno vista ballare con lui quella sera. Avrebbero detto che me l'ero cercata. E la mia vita sarebbe peggiore di quanto non lo è già. Almeno ora mi diverto. Non mi dispiace se quel figlio di puttana è morto. Mi dispiace solo che l'hai ammazzato tu e non io.
3: L'anelito alla libertà di queste due donne, di questi due personaggi indimenticabili, resta, anzi si scolpisce ancora più forte nella mente degli spettatori, proprio perché la loro fuga non è più una fuga verso qualcosa, ma è una fuga da qualcosa.
19: Rifiutare di obbedire agli ordini sarà considerato un atto di aggressione nei nostri confronti. Ripeto, spegnete il motore e mettete le mani bene in vista.
6: Che vuoi fare?
15: Io non mi arrendo.
20: Max deve fare qualcosa. Quante volte, Max? Quante volte quella donna deve ancora subire violenza?
21: A sentire! Vuoi darti una calmata e starmi a sentire? Non farmi pentire di averti portato qui! Vaffanculo!
19: Ripeto, spegnete il motore e mettete le mani bene in vista!
6: Senti, Louise, non torniamo indietro.
15: Che vuoi dire, Thelma?
6: Non fermiamoci.
15: Non capisco.
6: Coraggio.
15: Sei sicura?

Thelma e Louise hanno rifiutato per l'ennesima volta un accomodamento, hanno rifiutato per l'ennesima volta degli ordini, hanno rifiutato per l'ennesima volta di sottostare alle regole del mondo degli uomini. E per l'ultima volta esprimono il loro desiderio, il loro bisogno insopprimibile di libertà e si lanciano verso il burrone, verso quell'altrove che sarebbe dovuto essere il Messico, ma purtroppo non è stato. Si chiude con questa scena che veramente è rimasta scolpita nella mente di tanti spettatori, il racconto del cinema alla radio di oggi, Thelma e Louise. Vi salutano tutti quelli che l'hanno realizzata, a partire dal sottoscritto Giancarlo Mancini e poi le curatrici del programma Maddalena Gnisci e Francesca Levi, e vi diamo appuntamento a domenica prossima a una nuova puntata del Cinema alla Radio di Hollywood Party su Radio 3.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Tutto capita per una ragione. Forse dovremmo parlarne.
6: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
10: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
11: L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
12: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
13: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

E di Via Asiago a Roma alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Bentornati a Radio 3 Suite. In regia Gianni Grimaldi, al microfono Luisa Santacesaria e alla parte tecnica si alterneranno questa sera Fabio Mellis e Luca De Ioris. 335-56-34296 è il nostro numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la serata. Noi ascolteremo questa sera due cartelloni. Il primo alle 20.30 è un concerto registrato una settimana fa, il 3 maggio, all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, parte delle Domeniche dell'Auditorium, che vede protagonista il quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che eseguirà il terzo quartetto di Schnittke, Night Prayers di Ghia Cancelli e il terzo quartetto di Bartok con un bis che ancora non vi rivelo, mentre intorno alle 21.45 nel nostro magazine parleremo della mostra dedicata a Robert Doisneau a cura di Atelier Robert Doisneau e di Gabriele Accornero, che è in corso al Museo del Genio di Roma fino al 19 luglio, e lo faremo con Mariangela Scaramella, che è project manager della mostra per Artemisia. Intorno alle 22 invece sarà il momento del nostro secondo cartellone a cura di Giorgio Marino. Ascolteremo la seconda parte del concerto dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Abbiamo ascoltato la prima parte domenica scorsa, mentre in questa seconda parte ascolteremo l'Overture in Do maggiore in stile italiano di Schubert e la Quarta Sinfonia in La maggiore italiana di Mendelssohn. E infine gli trasmetteremo poco prima delle 23, intorno alle 22.55, la nuova puntata della Vita che mi diedi. Monica D'Onofrio ha incontrato la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio. Ma adesso partiamo con la nostra copertina.

0: Now or Now, da The First Book of Songs di John Dowland, eseguito da The Hilliard Ensemble, diretto da Paul Hillier. E apriamo adesso il nostro panorama andando subito a Milano per un importante anniversario del Teatro alla Scala. Infatti domani, 11 maggio 2026, ricorre l'80° anniversario del concerto per la Scala ricostruita. È un anniversario che il teatro sta festeggiando già da ieri e che culminerà domani, lunedì 11 maggio, alle 12, con una cerimonia pubblica a cui sarà presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il sindaco di Milano e presidente della Fondazione Teatro alla Scala, Giuseppe Sala, e anche il direttore musicale del teatro, cioè Riccardo Sciai. E abbiamo il piacere di parlarne con il sovrintendente del Teatro alla Scala e direttore artistico, Fortunato Ortombina. Benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Dunque, domani ricorre questo 80° anniversario di un concerto mitico di Arturo Toscanini, che nel 1946 appunto dette questo concerto per l'inaugurazione della ricostruita sala del teatro. Come mai è stato un evento così importante, non solamente per il Teatro alla Scala, per la città di Milano, ma anche per il nostro paese?
1: È stato un messaggio importante di una portata immensa per l'umanità, perché la civiltà che era stata messa in ginocchio da una guerra che qui a Milano era durata di più che, non so, che a Roma o a Napoli, insomma, qui è dove la guerra è durata di più, a Milano. Poi la Scala era stata bombardata la notte di Ferragosto, del 43, e l'ultima bomba su Milano cadde nella primavera del 45, quindi stiamo parlando di una città veramente, veramente in ginocchio, che decide di dare la priorità della ricostruzione al Teatro alla Scala. Al Teatro alla Scala, perché non è solo un luogo dove si fa musica, un luogo d'eccellenza, ma è un simbolo, è il simbolo nel quale tutti i milanesi si sentivano rappresentati, e era casa di tutti, e quindi questa fu la scelta, una scelta decisamente coraggiosa, perché fu un grande sacrificio per la città rendere possibile questa priorità, dare corso con questa priorità al restauro della Scala. E però, insomma, è una cosa che rese fieri tutti, e naturalmente il ritorno di Toscanini era quello che si doveva fare. Toscanini aveva lasciato l'Italia nel 1938 a seguito di insomma, era stato intercettato mentre faceva al telefono mentre faceva commenti sulle leggi razziali che erano appena uscite, per cui gli fu ritirato il passaporto, però stava per nascere uno scandalo internazionale, quindi gli fu ridato il passaporto, e a quel punto lui se ne andò in America, e per la prima volta lui andava in America da parecchi decenni, perché era già stato direttore del Metropolitan, della Filarmonica di New York e poi della NBC, ma non aveva mai, era sempre stato in albergo a New York, e quindi perché casa sua era qui tra via Durini, qui a Milano, all'isolino sul Lago Maggiore. E quella volta, quando arriva in America nel 1938, invece si prende una casa, perché non sa se tornerà mai più in Italia. Poi invece dopo 8 anni può tornare, perché prima di tutto la prima notizia che danno i giornali sul ritorno di Toscanini è che viene in Italia per votare,
0: ecco,
1: per prendere parte, per fare il suo dovere di cittadino italiano e votare a favore della Repubblica, evidentemente il 2 giugno.
0: Poco dopo il concerto.
1: Sì, è quel mese di maggio del 46, perché allora il 22 aprile del 45, del 46, scusate, il 22 aprile del 46, quando c'era ancora il re in Italia, si decreta che il 25 aprile sia festa nazionale. Quindi il 25 aprile del 46 abbiamo il primo 25 aprile dell'Italia, della storia d'Italia. Poi, dopo 2 settimane, abbiamo l'inaugurazione della Scala, e 20 giorni dopo le elezioni con l'Italia che sceglie la Repubblica. Quindi Quindi diciamo è un periodo di transizione storica molto importante che trova veramente il riconoscimento di un valore, del valore della nostra cultura come forza della nostra identità in questo concerto diretto da Toscanini.
0: Tra l'altro, quando Toscanini tornò alla Scala, lui chiese di togliere le insegne dei Savoia dal
1: sì,
0: teatro.
1: Sì. Toscanini impose delle condizioni, ovviamente. La prima fu quella che venissero reintegrati tutti coloro, quelli ancora in vita, fra quelli che erano stati cacciati, quindi gli ebrei e gli antifascisti. E questi furono reintegrati, primo fra tutti il maestro Vittore Veneziani, che era il maestro del coro, e quindi il coro per quel concerto dell'11 maggio fu preparato da Vittore Veneziani. Poi c'erano molti altri che erano stati reintegrati, e poi era naturalmente contrario alla famiglia reale, perché sapeva dove era stata trascinata l'Italia per la famiglia reale, e insomma poi sapeva che di lì a poco si sarebbe votato, e ormai la storia dell'Italia era tracciata in questo senso, insomma.
0: Nel concerto dell'11 maggio del 1946 Toscanini presentò un programma che era interamente italiano, anche nazional popolare, possiamo dire,
1: sì.
0: Perché appunto nella prima parte era in tre parti, quindi prevedeva due intervalli.
1: Poco si sarebbe votato, e ormai la storia dell'Italia era tracciata in questo senso, insomma.
0: Nel concerto dell'11 maggio del 1946 Toscanini presentò un programma che era interamente italiano, anche nazional popolare, possiamo dire,
1: sì.
0: Perché appunto nella prima parte era in tre parti, quindi prevedeva due intervalli. C'era la Sinfonia della Gazza Ladra di Rossini, poi anche

0: Si trova anche la locandina in rete.
1: Sì, ma allora quello era un programma, ecco, l'11 maggio però non è l'apertura, è solo l'11 maggio. L'11 maggio è l'inizio di un festival della riapertura che durerà fino al 24 giugno con 10 concerti. Quindi in questi 10 il primo concerto fu tutto della musica italiana, dei classici compositori del melodramma, quindi Rossini, Verdi, Puccini e naturalmente Arrigo Boito, perché Arrigo Boito era legatissimo, Toscanini ad Arrigo Boito, quando arrivò alla Scala nel 1898, era qui con Arrigo Boito. Insomma, c'è un'intervista dove lui dice che per lui Arrigo Boito era come un padre, era come suo padre. Dopo però, nel corso degli altri programmi, si amplia completamente il repertorio, quindi ci sono compositori ancora viventi. Ha voluto naturalmente, per omaggiare i paesi alleati, l'America e la Russia, che ci fossero un compositore americano, quindi è la prima volta che si fa in Italia un americano a Parigi di Gershwin, così come vuole musica di Kabalevsky, che in quel momento lì era ancora vivo, e poi ci sarà della musica anche di autori perseguitati, per esempio c'è l'Overture delle Baruffe Chiogiotte di Leone Sinigaglia, che è questo compositore torinese che morì ultraottantenne nel 1944 di crepacuore, intanto che veniva arrestato per essere portato in campo di concentramento. E così via, fino, senza escludere ovviamente l'importanza del repertorio tedesco. Ora non è che perché i tedeschi erano stati occupanti si fosse disconosciuto il valore di Brahms e di Beethoven, certo. Tanto né Brahms né Beethoven erano stati amici di Hitler, questo è il punto. E infatti questo festival della riapertura finisce il 24 di giugno con la nona sinfonia di Beethoven. Tanto che si fa anche la prima sinfonia di Beethoven e poi prima si fanno due sinfonie di Brahms. Insomma, è una grande iniziativa questa della riapertura, perché si vuole che la Scala sia di tutti. Non poteva essere una sola serata, un solo concerto. Quindi il maestro, che a quel punto lì ha 79 anni, si sottopone ad uno sforzo incredibile, nel senso che veniva qui per fare i concerti, ma allo stesso tempo ogni volta per concerti che venivano replicati poi con la preparazione del programma successivo. Infatti non li dirigerà tutti su 10, ne dirigerà 7 e gli altri 3 vengono diretti, uno da Antonino Votto e l'altro da un direttore polacco che era stato perseguitato. Ma questo si voleva, che la Scala fosse per tutti, si voleva un grande servizio pubblico per portare la cultura a tutti. E dunque, prima di tutto abbiamo visto quale numero di concerti, poi il pubblico, c'era il pubblico in sala, il pubblico dietro le quinte erano state messe sedute per solo ascolto, per poter mettere più persone dove stavano i dipendenti della Scala e così via. Poi c'era la gente che ascoltava i programmi dagli altoparlanti sedute in Piazza Duomo, e oltre naturalmente ai milioni di persone che hanno seguito questo evento alla radio. Quindi era veramente il pensiero di che questa Scala dovesse essere per tutti. Cioè l'epica della ricostruzione, che comincia subito dopo il bombardamento e che ovviamente può avere una vera e propria accelerazione solo dopo la fine della guerra, perché con i bombardamenti che continuavano, la città occupata, però insomma la ricostruzione della Scala è stata disposta subito, ancora quando ancora non c'era l'occupazione tedesca, perché il bombardamento di metà agosto avviene, che è da poco stato arrestato Mussolini, ma non c'è ancora stato l'8 settembre, quindi insomma non era ancora città occupata a Milano in quel momento lì. E quindi insomma è una cosa che inizia subito, ma che si può compiere solo, non si trattava solo della ricostruzione di un immobile danneggiato, non si trattava solo di questo. Qui, che era stato devastato, c'era il senso della civiltà che era stato devastato. E questo

0: andava ricostituito e ritessuto. E per fare questo non poteva che esserci il ritorno di Arturo Toscanini per tutto quello che lui aveva fatto da 50 anni alla SCA, perché quando si parla di queste grandi personalità, poi si parla di quale sia l'eredità di queste grandi personalità. E qui non c'è solo un'eredità musicale, qui c'è un'eredità che partendo dalla musica ha forgiato un modello produttivo fatto per una civiltà, quella milanese, del Teatro alla Scala, che è stato fatto con una tale forza da diventare istituzione addirittura. Cioè, la Scala che diventa ente autonomo nel 1921, è la Scala dove Toscanini era stato qui da prima con Giulio Gatti Casazza, poi comunque con Boito, e dove di fatto si passa gradualmente da quello che era un regno di un mercato di impresari privati che gestivano la Scala, all'istituzione dove la vera e propria direzione sta all'interno della Scala. Questo è un passaggio fondamentale che avviene nel 1921 e Toscanini non è che si occupa solo dell'opera, solo dell'orchestra. Toscanini, ad esempio, nel 1907 sarà quello che fa scavare la fossa d'orchestra, perché dice che per vedere bene gli spettacoli, con la possibilità ormai con l'uso dell'elettricità che c'è di illuminarli in una certa maniera, per vedere lo spettacolo non bisogna essere nelle prime file della platea. Come dire, non bisogna avere la lampadina dei leggii dell'orchestra che abbagliano gli occhi dello spettatore, perché così non vede bene lo spettacolo. Quindi per questo motivo fa scavare la fossa dell'orchestra, perché fino a quel momento la fossa dell'orchestra stava, cioè l'orchestra stava a livello della platea. Quindi questo, poi l'assetto nuovo del loggione, aggiungendo un livello di loggione, e poi i laboratori della Bovisa che poi verranno bombardati, anche quelli. Quindi, insomma, è tutto un assetto generale di una grande fabbrica che è stata modellata nel suo modo di fare musica da Arturo Toscanini. E questa è l'eredità con la quale ci troviamo ancora qui, e l'eredità che hanno avuto i direttori che sono venuti dopo di lui. Rispetto ad una concezione assolutamente moderna per quello che riguarda la visione dello spettacolo, ma allo stesso tempo assolutamente tesa a diventare un servizio pubblico e sempre di più con una scala per tutti.
1: E a proposito di concerto per tutti, anche il concerto di domani alle 12 per l'80° anniversario è aperto a inviti e anche gratuitamente alla cittadinanza. E lei so che deve insomma lasciarci presto perché alle 20:30 sarà inaugurata l'installazione Note di luce di Marco Lodola che appunto nasce anche in partnership tra la Scala e la Fondazione Banco dell'Energia. E tra l'altro questa 3 giorni è iniziata ieri, è stata inaugurata la mostra 1946, La Scala rinasce, la ricostruzione del teatro, della città e del paese a cura di Pierluigi Panza. Ecco, vuole dirci qualcosa brevemente sull'installazione che sta per inaugurarsi?
0: Allora, l'installazione che si inaugura nella piazza davanti alla Scala. Quindi l'artista Lodola ha creato dei profili che vengono proiettati sulla facciata della Scala, con dei movimenti di questi profili. Insomma, c'è un racconto, una drammaturgia che si sviluppa, ed è proprio, colorata, che comincia questa sera alle 9 quando fa buio. Insomma, bisognava farlo col buio, non è una cosa che non si poteva fare di giorno. Quindi questo è alla vigilia dell'11 maggio, appunto, di questi, per, quando cadono questi 80 anni, appunto, ricordiamo a tutti quelli che passano lo straordinario evento che fu quell'apertura, non solo per i lavoratori della Scala, non solo per il pubblico della Scala, ma per tutti, perché ha voluto dire anche riconoscere veramente anche la consacrazione del teatro, naturalmente come simbolo e come luogo di condivisione, ma anche del nostro melodramma italiano e della musica come letteratura nazionale.
1: Io la ringrazio molto, Fortunato Ortombina, per averci parlato di questo importante anniversario del concerto per la Scala ricostruita. Il concerto si terrà domani alle 12 al Teatro alla Scala con Riccardo Scegli, che dirigerà il coro e l'orchestra del Teatro alla Scala in brani da Nabucodonosor di Giuseppe Verdi. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e grazie di avermi fatto precedere da un brano di John Dolan, che è un artista che io, un compositore che io adoro.
1: È un piacere, grazie, arrivederci.
0: Buona serata.

0: Giuseppe Verdi, ouverture del primo atto di Nabucco, eseguita dall'Orchester der Deutschen Oper Berlin, diretta da Giuseppe Sinopoli. Voltiamo pagina adesso per parlare di Iper, Festival delle Periferie che arriva quest'anno alla sua quinta edizione e che si tiene a Roma fino al 31 maggio. E quest'anno il tema centrale è Superlieu, superluoghi, con moltissimi eventi di varia natura in programma, anche ospiti italiani e internazionali. Abbiamo il piacere di parlarne con Giorgio De Finis, che è il direttore artistico di Iper, Festival delle Periferie. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera.
0: Dunque, il tema di quest'anno è Superlieu, superluoghi. Ci vuole spiegare meglio il significato di questo tema e anche come avete deciso di declinarlo nei vari appuntamenti in programma?
1: Sì, superluoghi è un'espressione che ci ha regalato Marc Auger, antropologo francese, famoso per l'opposizione luoghi, non luoghi, quando visitò il MAM, il Museo dell'Altro e dell'Altrove, questo museo

0: abitato, occupato e difeso dalle opere d'arte. E quindi abbiamo pensato che, di estendere ad altri luoghi della città che stanno subendo trasformazioni interessanti dall'alto, dal basso, dal medio. Quindi abbiamo scelto Corviale, Tormarancia, dove siamo stati fino a questa sera e dove in concerto in questo momento Piotta ancora canta, forse sentirete anche qualche suono sullo sfondo. Quindi super luoghi sono i luoghi che hanno una marcia in più, sono quei luoghi che anche grazie all'arte, grazie alla partecipazione delle persone, come dire, riescono a cambiare un po' il loro destino.
1: Parliamo un po' di questi luoghi del Festival Periferie di Iper, perché ero curiosa di sapere che natura hanno questi luoghi e anche che caratteristiche, come li avete scelti i luoghi del Festival?
0: Abbiamo scelto dove c'era, diciamo, una presenza interessante di qualche tipo, o l'arte o processi di rigenerazione reali. Corviale, diciamo, è stato interessato da grossi progetti PNRR cantieri che si stanno adesso chiudendo, e quindi, insomma, rinnovata la Biblioteca Nicolini, rinnovate le piazze, rinnovato parte del famoso quarto piano, insomma, una nuova piazza che ancora aspetta di essere nominata sul fronte. Quindi, diciamo, Corviale è un processo calato dall'alto, arriverà anche Roma 3, probabilmente con un suo presidio universitario, e però dall'altra parte ha una grande vitalità di associazioni, organizzazioni, università, laboratori, insomma, rendono vivo quel posto e quindi ha delle prospettive interessanti. Tormarancia è un piccolo progetto gestito da un'associazione condominiale che però è riuscita a riappropriarsi di un museo un po' calato dall'alto, molto noto per i suoi murales, però diciamo adesso gli abitanti si sono costituiti in associazione, hanno ottenuto un secondo finanziamento da Fondazione Roma che gli ha permesso di riqualificare gli spazi condominiali dei giardini, e quindi dai muri si passa ad una fase più relazionale, più partecipata, insomma, e questi giardini stanno ospitando le prime giornate del festival. Poi naturalmente il Lago della Snia, che è un luogo a cui Roma è affezionata, è una battaglia in corso per salvare questo lago naturale che è, come dire, scaturito durante gli scavi per la costruzione di un centro commerciale che si sta provando a salvare, e il mamma è, come dire, per me è un figlio. Sono 15 anni, 16 anni che ci lavoro. Adesso il comune di Roma, il mamma è stato, lo ricordo, questo museo nato in uno spazio occupato, è stato per anni in cima alla lista degli sgomberi e oggi invece è riconosciuto dal comune di Roma come un luogo di pregio. C'è un progetto di costruzione di 144 alloggi popolari, di cui 70 andranno alle famiglie residenti, e anche il museo diventerà presto un museo di Roma Capitale, quindi non solo un museo abusivo, autonominato, così un po' utopico, ma un altro presidio in periferia. Lo stesso Museo delle Periferie che organizza il festival, forse a fine anno avrà la sua sede in via dell'archeologia a Tor Bella Monaca.
1: Ecco, fino al 31 maggio sono previsti moltissimi eventi di varia natura, appunto, ma anche che vedono il coinvolgimento di diverse realtà, quindi è proprio un festival corale, e dunque realtà che si sono trovate a collaborare proprio in questa occasione, quindi anche uno sforzo organizzativo non indifferente. Come si è svolto il lavoro di coordinamento di tutte queste realtà e anche qual è stato il contributo creativo di questi spazi alla programmazione del festival?
0: Ma noi abbiamo sempre usato questa formula in tutti. Il MAM è nato con una chiamata alle arti. Chiunque volesse regalare un'opera per sottoscrivere di fatto una petizione che protegge gli abitanti e Metropolis dallo sgomero, può venire e realizzare un'opera. Il macro asilo, quando l'ho diretto con questo asilo a seguire, è stata una chiamata dove il museo faceva un passo indietro e ciascuno che interveniva nello spazio-tempo diventava un museo. Quindi sono la coralità è la chiave, insomma, sono luoghi accoglienti dove insieme si costruisce uno spazio del comune, è un po' come fare una cattedrale medievale, ecco, dove tutti si lavora. In questo caso è più interessante ancora perché diciamo all'epoca del Medioevo, diciamo a quell'epoca lì c'era un'idea di come costruire la cattedrale, una forma condivisa. Oggi viviamo in un mondo fatto anche da singolarità importanti come sono gli artisti, e quindi è tutto più ibrido, più meticcio, quindi un po' più faticoso ma anche più divertente.
1: Questo aspetto della coralità e della partecipazione si riflette molto anche nella tipologia di iniziative che sono in programma, perché ci sono concerti, mostre, convegni, ma anche rassegne cinematografiche, però anche delle attività, diciamo, collaterali, partecipative, come per esempio i pranzi sociali. Quindi delle iniziative, appunto, che vedono il coinvolgimento della comunità. Vuole parlarcene un attimo.
0: Certo, ma noi, diciamo, io costruisco musei che sono o abitati o partecipati, comunque sono diciamo vivi, sono vivi gli artisti che fanno cose, sono vivi e non solo spettatori quelli che partecipano. Quindi mi piace molto che ci sia questa contaminazione tra arte e vita, che tra l'altro era l'ideale delle avanguardie storiche, insomma l'arte ha sempre cercato a un certo punto, no, di farsi vita e viceversa, quindi anche questa è una cosa che caratterizza il nostro lavoro da sempre. Poi la diversità dei linguaggi, il Museo delle Periferie è al 50% un centro studi che si interroga sul fenomeno urbano a scala globale, quindi diciamo studia, e quindi c'è l'università, ci sono i sociologi, gli antropologi, gli architetti, gli urbanisti. Dall'altra parte siamo un museo di arte contemporanea, quindi ci sono gli artisti che però appunto sono tutti diversi, quindi utilizzano medi poetiche, linguaggi differenti, quindi è inevitabile che ci sia questa varietà.
1: Io ricordo tra l'altro che il festival Iperfestival delle Periferie è a ingresso libero, quindi gli eventi sono aperti a tutti quanti e andrà avanti fino al 31 maggio del 2026, chiaramente di quest'anno. Le informazioni si trovano all'indirizzo iperfestival.it e anche sul sito del Museo delle Periferie, di cui lei è direttore, Giorgio De Finis. Dunque, c'è qualche altro evento magari che lei vuole segnalarci, qualcosa su cui avete lavorato in particolare, che siete insomma soddisfatti di essere riusciti a presentare in questa edizione?
0: Ma sono soddisfatto di tutto lo sforzo che ogni anno facciamo e che continueremo a fare anche quando avremo un museo che apre tutti i giorni. Quindi se cito qualcosa faccio torto a qualcun altro, quindi
1: certo.
0: Diciamo sicuramente, e questo non è un gioco autoreferenziale, il lavoro che proponiamo al MAM mi sta particolarmente a cuore, perché se tutto va come deve andare, ben presto inizierà un cantiere lì, quindi il museo si fermerà per alcuni anni, le persone che ci vivono torneranno quando saranno costruite le loro case. Quindi è forse l'ultima grande uscita di questo museo, è anche l'ultima volta che lo vedremo così come è stato costruito veramente da tutti, dagli abitanti, da chi è intervenuto, anche con la casualità dell'ordine di arrivo, insomma, degli artisti. E il MAM allo stato attuale corrisponde a quello che io chiamo sempre le grotte di Lascaux del terzo millennio. Quando finiranno i lavori e il cantiere ci restituirà un museo nuovo, avremo solo qualche traccia archeologica di questo passato, quindi forse è l'ultima occasione per vederlo così. Io sono felice e anzi felicissimo di questa trasformazione futura, che è una grande vittoria, insomma, degli artisti, degli attivisti e di tutta la città. Però, diciamo, per chi non l'avesse mai visto, forse è l'ultima grande occasione per vederlo in festa, quindi invito tutti l'ultimo fine settimana di maggio a raggiungerci in un posto lontano, un po' scomodo, che è via Prenestina 913, ma insomma ne varrà la pena senz'altro.
1: E quindi bisogna approfittarne. Grazie mille Giorgio De Finis per averci raccontato di Iper, Festival delle Periferie, che sarà in corso a Roma fino al 31 maggio 2026. A presto.
0: Grazie mille, a presto. Buona serata.
1: E adesso apriamo il nostro cartellone.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
1: E nel primo cartellone di questa sera, a cura di Giorgio Marino, ascoltiamo un concerto registrato il 3 maggio nell'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, parte delle Domeniche dell'Auditorium, che vede protagonista il quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, con Alice Costamagna e Antonella D'Andrea ai violini, Giorgia Cervini alla viola e Michelangelo Maffucci al violoncello. Questo concerto ha un titolo che è una frase di Ghia Cancelli, compositore georgiano, che ascolteremo durante il programma. La frase è: il silenzio per me è parte della musica, come la tela per un pittore. Il primo brano che ascoltiamo eseguito dal quartetto Itaca è il quartetto numero 3 di Alfred Schnittke. Alfred Schnittke è stato un compositore russo che è nato il 24 novembre del 1934 a Engels, nella Repubblica del Volga, nella Federazione Russa, e che però si è formato a Vienna, dove suo padre, che era un giornalista e anche un traduttore, era stato inviato, e dopodiché nel 48 con la famiglia si trasferisce a Mosca e si diploma in composizione al Conservatorio di Mosca nel 1961 e inizia a insegnare lì dal 62 fino al 72. È un compositore che ha scritto molta musica, ma anche che è riuscito a vivere grazie alla composizione di colonne sonore per il cinema. Lui subisce un'influenza giovanile, affascinato dalla musica di Dmitri Shostakovich, e anche però viene colpito dalla musica di Luigi Nono, e quindi in un periodo della sua vita compositiva adotta anche la tecnica seriale in alcuni suoi lavori, ma possiamo dire che alla fine il suo stile più maturo è quello che è stato definito polistilismo, dove Alfred Schnittke accosta musica di stili differenti che appunto sono giustapposti e molto, in modo molto molto stretto, e abbiamo infatti l'occasione di ascoltare questo stile, il polistilismo di Alfred Schnittke, proprio nel suo terzo quartetto, scritto nel 1983. Negli anni 80 Alfred Schnittke inizia a essere conosciuto, a essere eseguito in giro grazie a violinisti come per esempio Gidon Kremer e Mark Lubotsky, e quindi a il suo nome esce anche dai confini dell'Unione Sovietica. In questo quartetto d'archi numero 3, per esempio, ha nelle sue prime 8 battute battute varie citazioni. Una è una frase dallo Stabat Mater di Orlando di Lasso, e poi abbiamo il tema della Grande Fuga di Beethoven, e ancora il monogramma musicale delle lettere che compongono il nome Dmitri Shostakovich, quindi DSCH, che corrispondono alle note Re, Mi bemolle, Do e Si naturale. E dunque Schnittke in questo quartetto mette in relazione i vari movimenti, che sono tre del quartetto, che condividono questo materiale, e diciamo che la cadenza d'apertura dell'andante del primo movimento del brano di Orlando di Lasso ritorna in vari snodi durante tutto il quartetto, come una sorta di punteggiatura che però dà anche coerenza all'intero lavoro. E dunque lo ascoltiamo, il terzo quartetto di Alfred Schnittke, eseguito dal quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, nei suoi tre movimenti di andante, agitato, pesante.

Ed era il quartetto d'archi numero 3 di Alfred Schnittke nei tre movimenti andante, agitato e pesante, eseguito dal quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Alice Costamagna e Antonella D'Andrea ai violini, Giorgia Cervini alla viola e Michelangelo Mafucci al violoncello. Un concerto registrato il 3 maggio 2026 all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino. Se siete riusciti a cogliere le varie citazioni in questo quartetto d'archi potete scrivercele al 335-56-34296, possiamo fare questo gioco. Andiamo avanti e ascoltiamo adesso invece Night Prayers di Ghia Cancelli, compositore georgiano vissuto tra il 1935 e il 2019, cresciuto a Tbilisi ma trasferitosi poi a Berlino dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica e infine dal 95 invece ad Anversa in Belgio. Dunque di Cancelli ascoltiamo Night Prayers, che è l'ultima delle quattro parti del ciclo dal titolo Life Without Christmas, che lui compone tra il 1990 e il 1995. Ogni sezione di questo ciclo porta un titolo che è dedicato a un momento diverso della giornata. Il primo è Morning Prayers, Morgen Angbete, il secondo è Midday Prayers, Tagesgebete, Evening Prayers, Abendgebete, e infine questo che stiamo per ascoltare, che è Night Prayers. E la prima versione di questo lavoro è stata scritta per sassofono, soprano, orchestra d'archi e nastro magnetico, mentre l'altra che ascoltiamo questa sera è stata composta da Cancelli per quartetto d'archi e nastro magnetico tra il 1992 e il 1994. Quindi lo ascoltiamo eseguito dal quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Si conclude così Night Prayers da Life Without Christmas di Gia Cancelli, eseguito dal quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Alice Costamagna al violino, Antonella D'Andrea violino, Giorgia Cervini alla viola e Michelangelo Maffucci violoncello. Siamo in ascolto del nostro primo cartellone, un concerto dall'auditorium Arturo Toscanini RAI di Torino, registrato il 3 maggio del 2026 e parte delle domeniche dell'auditorium. Continuiamo il nostro ascolto con il quartetto per archi numero 3 di Béla Bartók, composto nell'estate del 1927, probabilmente su suggestione dell'ascolto da parte di Bartók della suite lirica di Alban Berg per quartetto d'archi, che Bartók aveva ascoltato a Baden-Baden in un concerto in cui aveva eseguito la sua sonata per pianoforte. Béla Bartók del 1927, erano 10 anni che non scriveva un quartetto d'archi, infatti il quartetto numero 2 è esattamente di 10 anni prima, del 1917, e nell'estate del 27 compone in soli 3 mesi la partitura, e appunto sono evidenti le influenze di Alban Berg.

nella forma, anche nel tipo di sonorità e della particolarità di questo terzo quartetto se ne rende conto anche la Philadelphia Music Found Society, che conferisce a Bartok il primo premio di $6,000 ex aequo con Alfredo Casella. Il terzo quartetto di Bartok consiste in un solo movimento, però appunto la partitura è divisa in due parti principali che sono indicate come moderato e allegro e seguite dalla ricapitolazione della prima parte e da una breve coda che riprende il materiale della seconda parte. E dunque sono interessanti da notare durante l'ascolto anche i vari effetti coloristici che sono ottenuti dagli archi con tecniche diverse, come per esempio il glissando, il pizzicato, la sordina, il picchiettare delle corde con l'archetto, anche il suonare col legno dell'archetto sulle corde, il rimbalzare dell'archetto sulle corde e anche il suono sul ponticello. Dunque lo ascoltiamo in questa prima parte moderato, seconda parte allegro, ricapitolazione della prima parte moderato e infine coda allegro molto. Il quartetto per archi numero 3 nell'esecuzione del quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

Ed era il quartetto per archi numero 3 eseguito dal quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Alice Costamagna e Antonella D'Andrea ai violini, Giorgio Cervini alla viola e Michelangelo Mafucci al violoncello. Ed è parte del nostro primo cartellone a cura di Giorgio Marino, un concerto delle Domeniche dell'Auditorium registrato il 3 maggio all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino. Questo concerto si chiude con un bis che vi anticipo, è un brano di John Dowland, compositore vissuto tra il 1563 e il 1626, appunto compositore, cantante e liutista inglese. Il brano si intitola Lacrime, è uno dei suoi brani più famosi in assoluto. È un brano composto originariamente come puramente strumentale e poi ha una versione molto famosa per liuto e voce. Noi lo ascoltiamo dunque in questa versione per quartetto d'archi che chiude il nostro primo cartellone eseguito dal quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI.

0: Lacrime di John Dowland, trascrizione per quartetto d'archi, eseguito come bis dal quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, formato da Alice Costamagna e Antonella D'Andrea ai violini, Giorgia Cervini alla viola e Michelangelo Maffucci al violoncello. In questo concerto delle domeniche dell'Auditorium, registrato il 3 maggio 2026 all'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino, un concerto che aveva un titolo, una frase del compositore georgiano Ghia Cancelli: il silenzio per me è parte della musica, come la tela per un pittore. Vi ricordo che il cartellone di domani invece andrà in onda alle 20:30, un concerto del Novara Jazz Festival che vede come protagonista la pianista Tania Giannulli. Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili per altri 10 giorni su Rai Play Sound. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.
1: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: E apriamo il nostro magazine parlando di una mostra adesso in corso al Museo del Genio di Roma fino al 19 luglio. È una mostra dedicata a Robert Doisneau, che è uno dei fotografi più amati del Novecento. È una mostra a cura di Atelier Robert Doisneau e di Gabriele Accornero, che appunto raccoglie una bellissima selezione di immagini di Doisneau, che appunto si è occupato di moltissimi temi nella sua fotografia. È conosciuto per in particolare la foto Les Baisers de l'Hôtel de Ville del 1950, e abbiamo il piacere di parlarne al telefono con Mariangela Scaramella, che è project manager della mostra per Artemisia. Benvenuta.
1: Buonasera, grazie mille, grazie.
0: Dunque, Mariangela Scaramella, io ho avuto il piacere di visitare oggi la mostra al Museo del Genio di Roma e vorrei chiederle intanto di raccontarci chi è stato Robert Doisneau, perché nella mostra viene definito come fotografo umanista. E come mai è stato un fotografo così importante e amato?
1: È stato un fotografo, appunto, come dice, importante e amato, perché la sua fotografia si è concentrata sulla quotidianità delle persone invece che sugli scoop. I suoi scatti raccontano la bellezza di Parigi nei gesti più semplici, ma anche nelle persone che vivono la quotidianità della città. Quindi le sue foto sono foto di strada, ritratti, bambini che giocano liberi, piccole istanti della vita di tutti i giorni. Quindi il visitatore si riconosce pienamente nelle foto di Doisneau, e forse è proprio questo il motivo per cui è molto amato, perché parla un linguaggio per tutti.
0: La mostra è divisa, come anticipava anche un po' lei, in capitoli, quindi anche in tematiche che lui amava raffigurare. Per esempio il primo è Parigi, l'altro è i bambini, le celebrità. Vogliamo parlare un po' di questo percorso espositivo, simulando una sorta di tour per i nostri ascoltatori via radio?
1: Assolutamente sì. La prima sezione è la biografia dell'artista con l'album personale. Alcune immagini provenienti dall'album di famiglia di Doisneau, cioè addirittura lui appena nato nel 1912, e questa sezione racconta la sua nascita in un quartiere periferico di Gentilly. Poi si sposta a Montrouge quando conosce Pierrette, sua moglie, ed è un racconto iniziale sulla sua vita. Dopodiché entriamo nella sezione principale, che è quella dedicata a Parigi, che è la città che ha costituito il principale scenario del lavoro di Doisneau. E lì il visitatore può, come dire, entrare veramente nella Parigi del dopoguerra. Uno dei soggetti che avrà potuto vedere e spesso ripetuto sono i concierge, che sono per lui dei veri e propri protagonisti della città, perché dalle loro guardiole possono osservare la quotidianità proprio come fa Doisneau. In questa sezione il momento centrale, l'opera centrale, è proprio Les Baisers, come diceva, che abbiamo voluto, al quale abbiamo voluto dare una grande centralità, e che rappresenta una storia molto bizzarra. Life gli commissiona appunto questa fotografia nell'ambito di un servizio per che racconti l'amore a Parigi, e lui ingaggia due attori e gira per Parigi cercando lo scatto perfetto. Fortunatamente i due attori erano innamorati, e quindi riesce benissimo Doisneau a immortalare questo bacio, che è rimasto eterno. La foto non ha subito un grande successo, lo ha negli anni Ottanta, quando gli chiedono di fare un poster, e da quel momento entra nelle stanze degli adolescenti, addirittura in un film di Woody Allen, entra nel nostro immaginario. La mostra poi prosegue con una sezione dedicata alla mondanità, a degli eventi eleganti. Doisneau andava molto spesso a questi eventi con la fotografa Weiss e racconta che questo momento storico del suo percorso professionale fosse un po' un errore, tra virgolette, perché non erano assolutamente luoghi in cui lui si sentiva a proprio agio. Poi ci sono i bambini, e l'infanzia è un tema centrale nella sensibilità del fotografo, nella sua visione del mondo. Questi bambini vengono ritratti mentre giocano, mentre si muovono negli spazi urbani, in modo particolare nella periferia. E vediamo strade, cortili, marciapiedi, tutti luoghi della libertà dell'infanzia. Poi entriamo nella sezione del colore. Questa è una sezione, diciamo, molto particolare perché qui sono presenti per lo più delle foto della Mission Dakar, che è un'attività che il governo francese chiede di svolgere ai suoi fotografi più bravi per valutare lo stato delle periferie. Quindi Doisneau va in queste periferie a fotografare questi, diciamo, nuovi costruzioni, tra virgolette, grandi, enormi, questi mostri architettonici. È la prima volta che vediamo delle foto dove i soggetti non sono le persone. E lui stesso dice: questi, diciamo, grandi manufatti sono coloratissimi per chiedere scusa per quanto sono brutti. Dopodiché, la mostra nella parte conclusiva abbiamo un piccolo focus dedicato ai biglietti di auguri che sono molto carini. Lui non acquistava biglietti di auguri come tutti noi commerciali, li faceva in casa. Molto spesso i protagonisti sono suoi amici, le figlie, le nipoti, e ne abbiamo una rappresentazione di circa 15 biglietti proprio dalla fine degli anni 40 fino al 94. La sezione chiude con le celebrità, una serie di ritratti di grandissimi personaggi del suo tempo, quindi artisti, intellettuali. Abbiamo Prévert, che è stato uno dei suoi più grandi amici, Giacometti, ovviamente Picasso, che si prestava tantissimo ovviamente all'obiettivo. E in questi ritratti, ovviamente, la modalità con cui Doisneau si avvicina è sempre con estrema naturalezza e sensibilità. Nessuna celebrazione retorica viene fuori da questi scatti. E appunto anche in questo caso lui rimane estremamente fedele alla sua visione di fotografia.
0: Una cosa interessante che ho notato è anche che è esposta una delle sue macchine fotografiche, che è una macchina anche piccola, di dimensioni molto discreta, e nel documentario che si può vedere alla fine della mostra, che tra l'altro è disponibile sul Rai Play, è un documentario che, insomma, molto generoso. A un certo punto c'è una delle figlie di Doisneau che dice: non ne abbiamo più tante di macchine fotografiche, perché lui era molto generoso e le regalava in giro. Però ecco, voi avete scelto di esporre una piccola macchina fotografica che lo rende anche un po' poco riconoscibile, probabilmente.
1: Assolutamente sì.
0: Esatto, con un occhio un po' discreto, e quindi probabilmente anche per questo è riuscito a cogliere degli attimi molto spontanei, molto reali di quello che lo circondava.
1: Proprio così. Lui stesso diceva: più mi mimetizzo e più sono contento. Cioè, nonostante la folla lo spaventasse, per lui scattare foto alle persone lo faceva sentire vivo. La Rolleiflex ovviamente è una tipologia di macchina fotografica che tende appunto a mimetizzare, perché non viene portata agli occhi, ma viene tenuta, diciamo, più in basso. E quindi assolutamente sì, è un mezzo con cui lui riusciva a mimetizzarsi molto facilmente. Tra l'altro i pezzi, le 140 opere esposte e anche la Rolleiflex nascono da una selezione di opere realizzata dall'Atelier Doinon, che ha curato la mostra insieme a Gabriella Cornero, quindi dalle figlie stesse, perché l'Atelier Doinon è composta dalle due figlie.
0: E infatti è visibile anche questo atelier in cui lui si trasferisce con la moglie a Parigi appena sposati e che adesso è la sede di questo archivio che consta di circa 450.000 negativi, ho letto appunto nella
1: Sì,
0: presentazione. E
1: glielo confermo.
0: E quindi insomma una mole veramente impressionante di immagini che le figlie curano tuttora, giusto a Parigi, insomma una mole molto importante, un giacimento dell'ascito insomma dell'opera di Robert Doisneau. E dunque io la ringrazio molto per essere stata con noi, Mariangela Scaramella, Project Immagini che le figlie curano tuttora, giusto a Parigi, insomma una mole molto importante, un giacimento dell'ascito insomma dell'opera di Robert Doisneau. E dunque io la ringrazio molto per essere stata con noi, Mariangela Scaramella, Project Manager della Mostra per Artemisia. Io ricordo ai nostri ascoltatori che la mostra è

Go Crystal Tears da The First Book of Songs di John Dowland, eseguito da Hilliard Ensemble, diretto da Paul Hillier. E apriamo adesso il nostro secondo cartellone a cura di Giorgio Marino, ascoltando la seconda parte del concerto registrato al Teatro Verdi di Firenze il 24 febbraio 2026 con l'Orto Orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta. Domenica scorsa, 3 maggio, abbiamo ascoltato la prima parte del concerto con l'Overture, Scherzo e Finale in Mi maggiore, opera 52 di Robert Schumann, e il concerto per clarinetto e orchestra in Mi bemolle maggiore numero 2, opera 74 di Carl Maria von Weber con il clarinettista Kevin Spagnolo. In questa seconda parte, invece, ascoltiamo un omaggio all'Italia di Franz Schubert e di Felix Mendelssohn. Il primo brano è l'Overture in Do maggiore in stile italiano, Deutsch 591 di Schubert, composta nel 1817. È un anno in cui Schubert si dedica, oltre che ai suoi leader, anche alla musica da camera. Compone alcune sonatine per violino e pianoforte, a un trio per archi e anche alcune sonate per pianoforte e poi due overture.

che il fratello Ferdinand, probabilmente è stato lui, le definisce in stile italiano. Infatti probabilmente queste due overture, la prima in re maggiore Deutsch 590 e l'altra, quella che stiamo per ascoltare, in do maggiore 591, sono state composte un po' sotto l'influenza dell'ascolto di musiche di Rossini. In particolare la prima sinfonia in re maggiore contiene una citazione del Tancredi di Rossini e fu composta al rientro di Schubert da un matinée in cui era stato rappresentato Tancredi. La seconda overture, quella che stiamo per ascoltare in do maggiore, non ha invece citazioni rossiniane e si apre con un adagio seguito da un allegro. È stata eseguita per la prima volta il 1 marzo del 1818 al Redutensaal del Burgtheater di Vienna e abbastanza breve, dura circa 7 minuti e mezzo, e la ascoltiamo quindi eseguita dall'Orto Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta.

Franz Schubert, ouverture in Do maggiore in stile italiano, Deutsch 591, nelle sue parti adagio e allegro, eseguita dall'Ort, orchestra della Toscana, diretta da Diego Ceretta. Nel nostro secondo cartellone che stiamo ascoltando, ed è un concerto registrato il 24 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze. Segue adesso uno dei cavalli di battaglia dell'Orchestra della Toscana, ovvero la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, detta italiana, di Felix Mendelssohn, che appunto fu rappresentata per la prima volta nel 1833 a Londra. Questa sinfonia nacque durante il tour che Mendelssohn compì in tutta Europa tra il 1829 e il 1831, quantomeno l'idea della composizione, e dunque ispirato dalla visita di varie città italiane, anche dalla loro atmosfera, lui decise di mettere a punto al suo ritorno questa sinfonia, che terminò il 13 marzo del 1833 a Berlino. Come vi dicevo prima, la prima esecuzione invece fu il 13 maggio alla Royal Philharmonic Society di Londra, diretta da Mendelssohn stesso. È una sinfonia che ebbe da subito molto successo, però Mendelssohn non era soddisfatto pienamente di questo lavoro e dunque l'anno successivo, nel 1834, decise di revisionarla e non la diede mai alle stampe, e dunque la sinfonia venne pubblicata postuma nel 1851 e dunque numerata come Sinfonia numero 4, nonostante fosse la terza in ordine di composizione. È una sinfonia in quattro movimenti, si apre con un allegro vivace in forma sonata, seguito invece da un andante con moto, il secondo movimento, che rievoca una processione funebre a cui Mendelssohn assistette quando stava a Napoli durante il suo soggiorno napoletano. Il terzo movimento invece è un con moto moderato, è un minuetto seguito da un trio, e il quarto invece, saltarello presto, che è in tonalità minore come il secondo movimento, invece presenta degli stili danzanti, appunto, che probabilmente Mendelssohn ha potuto ascoltare sia a Roma che a Napoli, ovvero il saltarello e la tarantella. E dunque la ascoltiamo, la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90 italiana di Felix Mendelssohn, nei suoi quattro movimenti: allegro vivace, andante con moto moderato, saltarello presto, eseguita dall'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta nel concerto del 24 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze.

Felix Mendelssohn, sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90 italiana nei suoi quattro movimenti, allegro vivace, andante con moto moderato e saltarello presto, eseguita dall'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Era la seconda parte del concerto registrato il 24 febbraio 2026 al Teatro Verdi di Firenze. Abbiamo trasmesso la prima parte domenica scorsa, 3 maggio, e quindi si conclude così il nostro secondo cartellone.

E trasmettiamo adesso la nuova puntata della Vita che mi diedi a cura di Monica D'Onofrio, con il tono informale di una conversazione. Tenuti seduti su un divano, Monica D'Onofrio propone ogni domenica alcuni incontri con persone che, grazie a scelte molto personali, a talenti innati e a una determinazione laboriosa, sono riuscite a dare un'impronta forte alle loro esistenze. Questo titolo, La Vita che mi diedi, è ironicamente pirandelliano per sottolineare l'aspetto biografico e anche l'indiscutibile verità che ognuno di noi di vita ne spetta una e una soltanto. Di queste serie di conversazioni ricordiamo alcune precedenti, come quella con la poetessa e scrittrice Maria Grazia Calandrone, con il filosofo della scienza Telmo Pievani, con il semiologo ed enigmista Stefano Bartezzaghi, ma anche con Toni Servillo, attore e regista, con Milena Vukotic, attrice, e anche con Mimmo Paladino, con l'artista. E nella puntata di oggi, invece, Monica D'Onofrio incontra la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, e colgo l'occasione per ricordare che il 5 maggio è uscito il nuovo libro di Concita De Gregorio dal titolo La Cura, pubblicato da Einaudi, di cui vi leggo una breve presentazione. Un giorno d'agosto, una donna si prepara a stare via per un po'. Lascia una lettera di istruzioni ai figli perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai. Per esempio, i dopo sci. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. Questa è la sua storia. Non è il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. A risuonare in queste pagine sono le voci degli altri. La voce di Angelina, che ha il piglio di una capobanda e tratta le altre pazienti con tenerezza. La voce del professore, cresciuto in un paesino dell'Aspromonte e diventato un luminare, che non dimentica le sue origini. La voce di un infermiere che, impiantandoti un porto endovenoso, ti chiede quale sia la tua canzone preferita e te la canta. In questa sinfonia di voci ci sono risate e stupore, sopracciglia tatuate e purè di carote, sigarette fumate di nascosto e pennarelli che disegnano sul corpo, madri che si preoccupano dei piedi freddi e uomini che conoscono la logistica dell'amore. Ci sono l'intelligenza e la sensibilità di una scrittrice che ribalta ogni stereotipo sulla malattia come sulla cura, e che è troppo curiosa delle persone per non raccontarle, perché sa che solo attraverso le storie altrui scopriamo la nostra. E questa era la breve presentazione della Cura di Concita De Gregorio, pubblicato da Einaudi, che è uscito il 5 maggio. E vi ricordo inoltre anche che il podcast Le Parole della Cura, che è un programma di Concita De Gregorio con regia e cura di Laura Zanacchi, è in onda la domenica alle 18.30 fino al 17 maggio ed è riascoltabile su RaiPlay Sound. E dunque ascoltiamo adesso la nuova puntata, il nuovo appuntamento della Vita che mi diedi, in cui Monica D'Onofrio ha incontrato Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, e questa trasmissione vede anche il montaggio e le scelte musicali a cura di Giovanna Natalini. Buon ascolto.

0: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Concita De Gregorio.
1: L'episodio di oggi della vita che mi diedi mi porta a casa di Concita De Gregorio. Ora, ci sono già degli elementi un po' speciali rispetto alle altre interviste che ho fatto e li dico subito. Intanto lei è una giornalista che ha fatto tante cose nella vita, ma comunque sicuramente ha fatto anche tante domande, cioè è stata un'intervistatrice per una fase della sua vita, sicuramente più intervistatrice che intervistata. E poi, essendo un volto molto noto della televisione e una voce molto nota della radio, perché ne ha fatta tanta e ha fatto anche tanto Radio 3, si ha come l'impressione di sapere molte cose di lei. Naturalmente questo non è mai vero quando si tratta della vita di una persona. Vogliamo proprio cominciare da qui. Ora siamo in una situazione abbastanza intima. Concita, noi ci diamo del tu perché insomma ci conosciamo da anni. Parliamo proprio di questo. Come si fanno le domande?
2: Questa per esempio è una bellissima domanda. Ma guarda, le domande in realtà è sempre meglio non prepararle. Cioè ti dico come ho fatto io. Poi tutti hanno ragione, cioè ognuno segue il suo metodo e io non discuto. Io in genere mi preparo tantissimo sull'interlocutore, la sua vita, le sue opere, le sue gesta, quello che si è detto di lui, quello che lui ha detto di sé o lei ha detto di sé. È fondamentale, quindi c'è sempre una preparazione alle spalle molto molto approfondita, e questa è una vecchia scuola, no? Si faceva così quando io ero giovane, Giorgio Bocca, Edmondo Berselli, cioè le persone con cui ho lavorato quando ero ragazza, Oriana Fallaci, facevano questo. Poi però te lo devi dimenticare, lasciarlo a casa, proprio neanche fare una scaletta. L'importante è saperlo, e l'importante, secondo me, le cose veramente importanti sono quelle che tu ti ricordi, cioè quelle che ti riguardano, quindi in qualche modo, e che ti invitano ad approfondirle.
1: E poi spesso, insomma, alcune domande sono suscitate dalle risposte. Perché...
2: No, tutte, non alcune, tutte. Quindi l'inizio dell'intervista è, in genere, la mia prima domanda è sempre come sta. È importante perché introduce in una dimensione di attenzione e cura nei confronti dell'altro.
1: Io per esempio non te l'ho fatta assolutamente, sono andata a gamba tesa.
2: Ma io ti dico che è un metodo, no? È il mio metodo. La prima domanda è sempre come sta. Poi dalla risposta, certo dipende, no? Cioè se uno ti dice benissimo, sto per partire per l'Australia, la seconda domanda è come mai va in Australia. Se ti dice guarda, è un periodo terribile, mi sto per ricoverare, la seconda domanda sarà perché si ricovera. Quindi è chiaro che le domande scaturiscono dalle risposte, e naturalmente tu devi essere in grado di sapere se la persona che ti sta parlando ti sta dicendo qualcosa di autentico, di vero, oppure se sta cercando di portarti, come è spesso il caso delle persone che io ho intervistato. Io mi sono occupata per tanto tempo di politica, no? La politica è anche propaganda e manipolazione, quindi era molto importante, è sempre stato molto importante essere in grado di contraddire l'interlocutore, cioè di dire no, scusi, lei mi sta dicendo questo ma non è andata così. Ecco, questo è un tipo di intervista, come dire, giornalistico investigativa. Poi ci sono le interviste relazionali, che sono quelle che fai tu, in cui la conversazione prende la piega che prende e dipende dalla relazione che si instaura fra le persone. Perché poi quello che dicevi all'inizio è vero, cioè la tua reputazione ti precede e ti sovrasta. Cioè, le persone sanno di te quello che vedono e credono di conoscerti, ma non è così. Infatti il miglior complimento, la migliore restituzione di questo che ti sto dicendo è quando io faccio ormai tantissime cose dal vivo, e quasi sempre, anzi ti direi sempre, c'è qualcuno che mi dice ma lei è tanto diversa da come io pensavo.
1: Sì, e poi insomma, comunque sia, tutti questi mezzi nei quali noi lavoriamo, la radio, la televisione, creano fatalmente una distanza dal corpo che dice tante cose, perché insomma c'è una mediazione molto diversa. Essere appunto dal vivo vuol dire percepire con un po' di attenzione, un po' di sensibilità, tanti altri linguaggi di una persona che non sono solo quelli verbali.
2: Questo, senz'altro, è anche il fatto che il meccanismo, diciamo così, il sistema mediatico ti costringe in un ruolo. È come se fosse una messa in scena teatrale in cui ciascuno ha la sua parte, no? Quando si fanno i casting o i palinsesti, e all'interno del palinsesto si compongono le platee. Adesso non vorrei usare parole straniere, ma sono tutte parole inglesi quelle che si usano nella televisione. Tu sei chiamato a svolgere una funzione e a interpretare, come dire, una parte, un ruolo che già da prima si sa qual è. Cioè, ti faccio un esempio concreto: c'è, non so, la commemorazione del G8 di Genova, e quindi chi chiamiamo? Un esponente della società civile, uno delle istituzioni, uno della destra, uno della sinistra, un giornalista, uno che è stato parte attiva, uno che è stato al processo inquirente, uno che è stato invece testimone dell'accusa o della difesa. Quindi si costruisce teoricamente il panel, come si chiama, e poi ti chiamano a fare quel ruolo lì. Se tu per caso invece sei d'accordo con qualcun altro e anziché contraddire quello che dovrebbe essere il tuo antagonista lo assecondi, viene meno la costruzione drammaturgica. Quindi la televisione, soprattutto la televisione, diciamo, è come se rispondesse non al bisogno di conoscere ma al bisogno di riconoscere.
1: Ecco, Concita De Gregorio, tu hai fatto riferimento al G8, io ci sarei arrivata più tardi, ma invece parliamone, perché quella è stata, poi parleremo dei tuoi esordi come giornalista, però è stata una esperienza da un punto di vista, immagino, umano soprattutto, ma anche giornalisticamente molto fondante nella tua carriera, perché tu ti sei trovata testimone quasi unica di certe cose.
2: Sì, di certe cose senz'altro unica. La scuola Diaz sicuramente c'ero solo io dentro la scuola Diaz quella notte. Beh, l'esperienza del G8 è stata un'esperienza professionale fondamentale, ma ti direi che è stata un'esperienza umana, formativa, e esiste un tempo prima e un tempo dopo, ma non solo per me. Io penso che lì, in quel momento, in quegli anni, si sia infranta un'illusione che ci ha messo tanto tempo poi a ricostituirsi, per molti, molti anni quella moltitudine che andava in piazza scandendo un altro mondo è possibile, per molti anni non l'abbiamo vista più.
1: Tu c'eri andata in partenza per documentare cose e poi ti sei trovata a documentare tutt'altro.
2: Io ci sono andata per lavoro, ci sono andata per il giornale per il quale lavoravo allora ero un'inviata di Repubblica, ero nei miei 30 anni, non posso dire che ero giovanissima, però tu sai che nei mestieri, nelle professioni, si è giovani fino a 60, perché c'è sempre qualcuno di 70, 80 e 90 davanti a te, no? Quindi io ero la ragazza, diciamo così, del gruppo inviato al G8, ero la giovane, e ho documentato quello che vedevo giorno per giorno. Quindi ero in Piazza Alimonda il giorno dell'omicidio di Carlo Giuliani, poi il giorno dopo alla Veglia, poi dentro la scuola Diaz, perché per una serie di eventi che si sono concatenati, no? Cioè, siccome io mi ero messa in ascolto, e così avevo fatto quel giorno, ero andata in piazza dove chi c'era se lo ricorderà, ma anche chi non c'era, si è creato una specie di altare floreale in mezzo alla piazza, e c'erano tutti gli attivisti, gli amici di Carlo e insomma moltissimi genovesi, il padre che andava e veniva, e quindi mi ero messa seduta sui gradini della, mi ero messa in ascolto, e così avevo fatto quel giorno, ero andata in piazza dove chi c'era se lo ricorderà, ma anche chi non c'era, si è creato una specie di altare floreale in mezzo alla piazza, e c'erano tutti gli attivisti, gli amici di Carlo e insomma moltissimi genovesi, il padre che andava e veniva, e quindi mi ero messa seduta sui gradini della chiesa a osservare. Perciò dopo molte ore che ero lì, una delle persone che partecipava

lì e io gli ho detto: guarda, sono qui perché devo fare una cronaca, ti lascio il mio numero di telefono, questo è il mio nome, questo è il mio numero, domani scriverò di quello che ho visto, però se ci fosse qualcosa che è inesatto mi puoi chiamare. E questo è il mio numero. Da questo rapporto che si è creato, che è un rapporto che è nato prima dalla mia presenza muta, poi dall'interesse di questa persona e di altre, e poi da un patto, diciamo, di fiducia, è nata una relazione, dalla quale relazione poi è scaturita tutto il seguito, perché poi quando è successo che la sera le forze di polizia hanno fatto irruzione nella scuola, ben prima che accadesse, queste persone mi hanno chiamato, evidentemente hanno sentito di potersi fidare di me e quindi io sono arrivata sul posto prima che chiudessero la strada e sono entrata nella scuola prima che chiudessero i varchi. Dunque ero l'unica giornalista presente nel cortile e siccome ero abbastanza giovane da essere, come dire, confusa con i manifestanti, sono potuta entrare nella scuola e ho assistito a quello che è successo. Quindi quel racconto lì, quello della notte della Diaz, è il racconto che poi l'indomani è stato letto in aula. Mi ricordo che era Fausto Bertinotti, il presidente della Camera dei Deputati, lesse questo racconto in aula e da quel racconto si è prima aperta la commissione parlamentare d'inchiesta e poi è andato agli atti del processo e io sono stata a processo come parte d'accusa. Poi quel pezzo è entrato nei meridiani Mondadori della storia del giornalismo, cioè un pezzo di cronaca di una notte che documenta in maniera semplicissima la mera concatenazione degli eventi che dimostra come i fatti fossero indubitabilmente quelli.

0: Senti Concita De Gregorio, adesso torniamo un pochino indietro, avvolgiamo un po' il nastro, perché appunto per conoscerti un po' meglio parliamo anche dei tuoi esordi, anche della tua infanzia, se ne hai voglia. Intanto io oggi sono entrata in questa casa, non voglio essere indiscreta, però insomma adesso stiamo chiacchierando in una stanza di uno dei tuoi figli, tu di figli ne hai diversi, 4 credo, e soprattutto sono stata accolta dal tuo parlare spagnolo, perché in questi giorni siamo vicino a Pasqua, la tua mamma, che è spagnola, catalana, è qui ospite. Ecco, vuoi un pochino raccontare un po' il paesaggio della tua infanzia prima proprio di arrivare ai tuoi studi e quindi a quando poi hai deciso di fare la giornalista?
1: Sì, mia mamma è di Barcellona, anche i miei figli hanno studiato la scuola spagnola, io ho una fortissima radice, quello è il mio posto, diciamo, il posto dove io sono cresciuta. La mia infanzia è un'infanzia catalana. Mia mamma era giovanissima quando io sono nata. Mia mamma si è innamorata, ha conosciuto mio padre in Germania, entrambi erano studenti, si sono innamorati e subito dopo, come succedeva a quei tempi, si sono sposati, non c'erano frequentazioni fuori dal matrimonio, quindi, o perlomeno non ci potevano essere. Una Spagna franchista, una ragazza di 20 anni, una famiglia per quanto liberale, ma insomma le tradizioni e consuetudini erano quelle. Quindi si sono sposati molto giovani. Io sono nata nei 20 anni di mia mamma e dunque sono stata affidata alla nonna materna a Barcellona. Mia nonna era una nonna giovane, ma una nonna, una vera nonna, con lo chignon, con la peineta, la mantiglia, una nonna catalana. E quindi sono cresciuta, sono andata a scuola i primi anni della mia vita a Barcellona. Parlo quindi naturalmente la mia prima lingua, io ho cominciato a parlare spagnolo, la mia prima lingua è lo spagnolo, il castigliano. Barcellona è la capitale della Catalogna, però allora c'era il dittatore, c'era Francisco Franco, e il catalano era una lingua proibita. In casa, essendo mio nonno castigliano, si parlava castigliano, ma io ho imparato il catalano nel cortile. Questi sono ricordi che mi sono riaffiorati di recente mentre scrivevo In mezzo a un milione di rane e farfalle, che è un racconto per ragazzi che ho pubblicato da poco e che è diventato anche uno spettacolo teatrale il cui tema è dove vanno a finire le

cose che si perdono, dove vanno le cose perdute. Ecco, a un certo punto mi è tornata la lingua catalana e mi è tornata dal cortile perché chiaramente i bambini non hanno paura dei dittatori, no? Il dittatore aveva proibito di parlare il catalano, ma i bambini a ricreazione parlavano la loro lingua, quindi io che credevo di non saperlo parlare, lo capivo, lo capisco, ma credevo di non averlo mai parlato, ho scoperto adesso all'alba dei miei 60 anni che lo parlavo invece. Lo parlavo perché sono tornate queste canzoni, queste filastrocche. Quindi questa è stata la mia infanzia. Quando poi sono tornata in Italia perché mia madre doveva convalidare il suo titolo di studio, poi doveva fare il concorso e mi ricordo che l'altra mia nonna, quella italiana, non mi capiva perché io sono tornata in Italia che avevo 7 anni e non sapevo parlare l'italiano.

0: La mia formazione è stata una formazione musicale. Mia mamma è una musicista, mia mamma è una pianista. Diciamo, i miei ricordi di infanzia sono mamma che suona il piano a casa. Abbiamo cambiato città molte volte perché mio padre per lavoro cambiava continuamente città, dunque i miei fratelli sono nati tutti in città diverse.
1: Quanti siete fratelli?
0: Siamo tre. E abbiamo vissuto a lungo in Piemonte, abbiamo girato molto l'Italia. Io ho cambiato scuola tantissime volte, io ho cambiato tre città alle elementari, due città alle medie, due città alle superiori. E tutto sommato qualcosa avrò perso sicuramente, ma qualcosa ho guadagnato, una capacità di adattamento. Ho studiato musica, ho fatto il conservatorio e la mia prima formazione è una formazione musicale.
1: Un'altra curiosità, perché questo insomma è un tema tanto dibattuto, anche studiato, questo muoversi tra lingue diverse nell'infanzia, poi è una grande ricchezza nella vita da tutti i punti di vista, però ci sono età quando uno è molto piccolo che uno nelle quali uno ha bisogno anche di identificarsi con una lingua, perché una lingua è un'identità forte, e quindi se questo ti ha creato disagio, ti ha creato sempre libertà con i tuoi genitori, parlavi lingue diverse quando poi hai imparato l'italiano ovviamente, e poi anche ora a questa altezza della tua età non ti fa più differenza. A me questo un po' mi colpisce sempre. Ci penso sempre, ma uno che ha vissuto tra tre lingue, per esempio, in che lingua sogna?
0: Guarda, no, non mi ha dato mai disagio. Io mi ricordo di essere stata una bambina, adesso mi verrebbe da dire felice, ma forse noi attribuiamo negli anni di poi dei sentimenti agli anni di prima che allora non erano reali. Però insomma sono cresciuta con mia nonna, che era una nonna severa, in un paese molto molto molto povero, perché la Spagna sotto la dittatura era un paese triste e povero, sì, e cupo anche, ma come ti dico, quello per me è il mio posto, cioè quando io devo scrivere io vado a Barcellona, mi chiudo, non esco e sto lì a casa di mia nonna. I miei figli, tutti i miei figli sono tentati dall'andare a vivere in Spagna, nella nostra città, quella è la nostra città, perché poi invece in Italia ne abbiamo cambiate tante, il nostro posto è Barcellona. La lingua madre è la tua vera casa. Io quando torno in Spagna, adesso sono stata a Granada per lavoro, io quando torno in Spagna mi cambia la voce, mi cambia anche l'umore, mi cambia, perché è come se la lingua fosse casa mia.
1: Sì, ma poi in lingue diverse uno è di persone diverse quando uno parla una lingua diversa, no? C'è un modo proprio, un atteggiamento, sì, una postura che è diversa.
0: Sì, sì, quella è la mia casa, quindi io lì sono un'altra Concita, e infatti mi sento molto comoda in quella, mi sento libera.
1: Allora sarei anche un po' fiera di essere un po' spagnola di questi tempi.
0: Adesso è diventato un vanto, ultimamente è diventato un vanto, ogni tanto lo dico. Beh, io comunque sono anche spagnola, però insomma per tanto tempo è stato il contrario. Per tanto tempo l'Italia è stata un esempio di democrazia e di progresso per la Spagna.
1: Però sogni in italiano e spagnolo?
0: Questo dipende da dove sono. Quando sono là sicuramente sogno spagnolo. Quando sono qui forse sogno in italiano. Poi a volte quando sono uno dei miei figli vive in Australia, vive a Melbourne, allora forse ti potrei dire che dopo un po', quando lo sento parlare in inglese, penso anche in inglese. La lingua costruisce il pensiero.
1: Anche la Toscana è stata importante nella tua vita. Tuo padre, se non sbaglio, era toscano. E poi ti sei laureata a Pisa e anche i tuoi esordi giornalistici sono stati lì. Ecco, quando è che hai pensato che attraverso quale percorso che quella della giornalista sarebbe potuta essere la tua professione?
0: Ma in verità non l'ho pensato, è successo. Mio padre Paolo era di origine siciliana, una famiglia di Palermo, quindi pensa a Barcellona-Palermo, no? Solo mare, infatti io non posso vivere lontana dal mare, non posso stare lontana dal mare, cioè il mare cura tutto, diceva mia nonna, lo cura todo. Dunque io, come ti dicevo, suonavo. Poi negli anni dell'università che ho fatto a Pisa, vivevamo fra Pisa e Livorno, mi sono laureata in scienze politiche e poi in giurisprudenza. Allora scienze politiche era un corso di laurea della facoltà di giurisprudenza. Io volevo fare teatro, frequentavo la scuola di Pontedera, che in quegli anni era una scuola, come dire, di avanguardia, no? Un centro di teatro contemporaneo molto importante alla fine degli anni 70, primi anni 80. Quindi ho cominciato da ragazzina a frequentare quella scuola. Pontedera, Pisa, Livorno, un triangolo, sono città molto vicine. Andavo in treno e volevo fare questo, volevo dedicarmi al teatro, alla scrittura per il teatro, alla scrittura musicale, stare in scena. Poi è arrivato il momento in cui i miei genitori mi hanno detto: però adesso hai finito gli studi, ti devi mantenere. Che lavoro fai? Che lavoro vuoi fare? Io avevo 21-22 anni e mi ero appunto diplomata in conservatorio, avevo finito l'università e dunque ho detto va bene, comincio a lavorare. E ho cominciato a scrivere per il Tirreno, che era il giornale locale della Toscana. Mi pagavano, mi davano dei soldi in lire, che mi sembravano tantissimi allora, e a un certo punto ho cominciato a lavorare sempre di più, sempre di più, sempre di più, e a un certo punto mi pagavano a pezzo ovviamente, però con quello che mi davano io mi potevo più o meno mantenere. Sono andata a stare in una stanza di una casa condivisa e mi potevo pagare l'affitto. E poi da lì non torni indietro, no? Ho continuato a fare teatro per tanto tempo. I primi anni ho scritto per il teatro. Mi ricordo che è stata anche messa in scena, quando io avevo 20 anni, un'opera che si chiamava Sole come regine, basata su tutta l'opera di Marguerite Duras. Erano tutti testi suoi. Poi però si è trattato di prendere una decisione e ho detto va bene, questa cosa mi dà da vivere, scrivo. Ma d'altra parte mi sembrava che fosse una declinazione, non mi è mai sembrato, sai, di fare cose diverse. Mi è sempre sembrato di fare solo la stessa cosa, cioè ascoltare, vedere, provare a riferire, stare nel ritmo, stare nel tempo. Tutto è musica, una conversazione è musica, tutto è teatro. Anche quello che stiamo facendo adesso lo è. Un'intervista è una drammaturgia teatrale fatta dalla musica della voce.

0: Senti Concita, però sicuramente tu poi hai fatto, insomma, questo apprendistato in giornali locali. Ecco, questo è uno spunto per anche chiederti più sul versante del giornalismo. Poi del teatro verremo fatalmente a parlare, perché ora mi sembra quasi la tua attività principale. Diciamo, se hai avuto in quella fase della tua vita delle persone che hai riconosciuto come maestri, ma credo che comunque, diciamo, la gavetta in giornali di provincia di cronaca per un giornalista sia una cosa molto importante.
1: Beh, è una cosa importantissima. Noi facciamo un mestiere che non esiste più. Io dico noi, la mia generazione fa un mestiere che, così come lo abbiamo concepito, non esiste più. Non esiste più perché nel frattempo è cambiato il mondo. Quando io ho cominciato a fare questo lavoro non c'erano i telefoni cellulari, quindi tu andavi sul posto e stavi quanto dovevi stare, e poi se dovevi chiamare il giornale avevi i gettoni, la cabina del telefono, non potevi scattare una foto, naturalmente non potevi registrare col telefono, era tutto osservazione, memoria, tempo, senso del tempo, senso dell'opportunità. Cioè, se avevi bisogno di un'informazione, la dovevi chiedere a qualcuno. Un'informazione di archivio. Non c'era internet, capito? No, guarda che questa è una cosa che sembra incredibile oggi. Non sto parlando dell'Ottocento, sto parlando dell'inizio della mia carriera. Quindi quello che è successo in questi 50 anni è stata la trasformazione imparagonabile rispetto a qualunque altra rivoluzione industriale, operaia, no? Cioè, la rivoluzione tecnologica di questi ultimi 50 anni ha cambiato il nostro mondo e ha definitivamente congedato il mestiere per come noi l'abbiamo imparato. Io lavoravo in Toscana, quindi il mio riferimento era Oriana Fallaci. Io mi sono innamorata di Oriana Fallaci leggendo un libro che si chiama Gli Antipatici, che è un libro di interviste pubblicato nel 63, lo so perché mia nonna me lo regalò come regalo di compleanno. Io sono nata nel 63, dunque era un libro pubblicato nel mio anno di nascita e fu un mio regalo di compleanno. Sono interviste memorabili, e Oriana Fallaci lavorava già in America quando io ho cominciato a voler fare questo mestiere, però ho avuto la fortuna di incontrarla brevemente, di vedere come lavorava un'estate, di essere, come dire, ammessa a fare l'assistente di una sua assistente, perché Sandra Bonsanti, che era la mia maestra, Sandra Bonsanti è stata poi per moltissimi anni a Repubblica la mia compagna di scrivania, ma soprattutto è stata la mia maestra, una grandissima giornalista d'inchiesta. Sandra è fiorentina come Oriana, quindi c'era stata un'opportunità per una serie di concatenazioni per cui io sono andata e l'ho conosciuta. Per questo ti dicevo che l'ho vista lavorare, ho visto il lavoro di documentazione che lei faceva. Ma sai cosa faceva lei? Lei non si documentava solo su chi doveva intervistare, lei si documentava su chi l'avrebbe intervistata. Cioè, se tu andavi a parlare con lei, l'intervistatrice o l'intervistatore che andava a conversare con lei era stato oggetto di studio da parte sua. Cioè, lei sapeva tutto della persona che le avrebbe fatto le domande. Quindi questo, capisci cosa significa documentarsi e poi dimenticarsi?
0: È quello che dicevi appunto all'inizio della nostra conversazione.
1: Mi chiedevi della nera. Poi, quando ho cominciato a lavorare, naturalmente nei giornali locali, ero molto giovane, la spina dorsale dei giornali locali è la cronaca locale, perché è quella che gli altri non raccontano, e in particolare la cronaca nera e giudiziaria, cioè quel che di torbido, di criminale succede. Quindi io sono cresciuta professionalmente, per esempio, andando a cercare la foto del morto da vivo, come si diceva, no? C'era, vai a cercare la foto del morto da vivo, quindi c'era qualcuno, c'era un incidente, c'era un omicidio, c'era un fatto, sì, appunto, un incidente o un fatto criminale, e c'era un morto o più di uno. Allora il giornalista andava, il fotografo fotografava, e poi c'ero io che dovevo andare a cercare la foto del morto da vivo, che vuol dire andare nella famiglia del morto a pochi minuti o al massimo un'ora dalla morte a chiedere la foto del morto, perché appunto, non essendoci allora reti da cui attingere, o Facebook o altre cose che adesso servono a questo scopo, anche a questo scopo, tu dovevi andarti a far dare dalla madre o dal padre o da un figlio una foto del morto, che non era facilissimo, non era facilissimo, perché intanto farsi aprire la porta, intanto entrare nell'intimità della tragedia appena successa. Quindi quello è una scuola, una palestra di relazione, di attenzione, di cura, di rispetto anche, no?
0: Certo, poi il tuo lunghissimo, ne hai fatto cenno, rapporto con Repubblica. Io su queste fasi anche più note della tua carriera giornalistica vado più veloce. Sicuramente importantissima la direzione dell'Unità che tu hai avuto per molti anni, sei stata la prima donna ad averlo in quel giornale, ma poi una delle pochissime in Italia tuttora, insomma non è che proprio le donne siano schiere alla direzione del giornale. Però
1: qualcosa che forse non sai è che io sono entrata in Repubblica per concorso, perché mia madre, quella che hai conosciuto quando sei entrata, allora io lavoravo già al Tirreno, ero già caporedattore, perché nonostante avessi 27 anni, ho cominciato molto presto, quindi ero già, avevo aperto le redazioni di Pistoia e Montecatini, ero andata ad aprire Nava Scoperta, e mia madre, che ha sempre pensato che io non dovessi fermarmi, che dovessi girare il mondo, muovermi, viaggiare, conoscere, non voleva che rimanessi tutta la vita a fare la giornalista in Toscana, nei giornali locali, e quindi mi aveva iscritto a mia insaputa, come si direbbe adesso, una formula molto usata, per partecipare a una borsa di studio. Una borsa di studio che il gruppo Mondadori, allora erano gli anni in cui la Mondadori aveva comprato, aveva, sì, era proprietaria di Repubblica, la grande Mondadori, aveva bandito questa borsa di studio intitolata Mario Formenton, che era da poco scomparso, il marito di Cristina Mondadori. Quindi mi chiamarono per fare un concorso e io non ci potevo andare perché dovevo lavorare, quindi mi presi 3 giorni di ferie per andare a Segrate a fare questo concorso per fare contenta mamma. Era un concorso per persone al di sotto dei 28 anni che parlassero almeno 3 lingue, che avessero almeno 5 anni di esperienza, quindi mamma diceva è per te, vai, fallo, perché questo è il tuo concorso. Quindi ho fatto questo concorso e l'ho vinto. All'interno della giuria c'erano Paolo Murialdi e Giampaolo Panza. Giampaolo Panza era allora vice direttore di Repubblica e Paolo Murialdi era Paolo Murialdi, un grande storico del giornalismo. E quindi mi chiamarono, il premio consisteva nell'andare un anno in giro nei giornali europei, il Paese, l'Independent, Le Monde e Repubblica, a fare esperienza. E io dissi che non potevo stare via un anno perché avevo un lavoro, cioè ero, diciamo, dipendente di un giornale. Ma siccome anche il Tirreno era di proprietà della Mondadori, mi ricordo che Cristina Mondadori, l'editrice, disse vabbè, ma sì, certo che puoi, il giornale è mio, hai vinto il mio premio, ti metti in aspettativa e vai a fare la tua borsa di studio. E poi alla fine di questa borsa di studio sono rimasta a Repubblica, quindi è così che sono entrata a Repubblica. E all'Unità sono andata nel 2008 perché quello che allora era l'editore di Repubblica, cioè Caracciolo, che poi è sopravvissuto a questa esperienza di pochi mesi, mi chiamò e mi disse, insomma, è venuto per te il momento di provare un'esperienza di direzione di giornale, io ho in animo di comprare l'Unità perché l'Unità è in vendita, dunque nell'arco di quest'estate penso di comprarla, vai intanto, portati avanti, vai in avanscoperta, no? Vai a vedere, a organizzare, a provare a portare il tuo sguardo. E così io sono andata, ho accettato, mi sono licenziata da Repubblica mentre ero inviata e ho accettato l'incarico triennale, sono stati 3 anni di direzione dell'Unità. Poi però Caracciolo è morto 2 mesi dopo e Renato Soru ha comprato il giornale, dopodiché sono successe una serie di vicende proprietarie molto complesse che non sto a dire qui, ma insomma io ho svolto la mia funzione, il mio compito per il tempo, avevo preso un impegno e l'ho portato a termine. Sono stati anni bellissimi, professionalmente magnifici, ho lavorato con persone che sono ancora persone della mia vita, ma hanno avuto delle conseguenze pesantissime sulla mia vita privata dal punto di vista economico, perché sono stata oggetto di una persecuzione economica che ancora non è finita.

0: lo spazio che dedichiamo alla tua attività giornalistica, lo vorrei concludere parlando della quotidianità, perché tu praticamente scrivi tutti i giorni su Repubblica e questo è abbastanza impressionante. A volte ci sono proprio degli editoriali, ma hai uno spazio fisso e mi colpisce, insomma, io lo leggo quasi quotidianamente perché io me lo compro tuttora il giornale cartaceo, non so ancora per quanto, e lo leggo.
1: Soprattutto è difficilissimo trovarlo, perché
0: sì, un incubo.
1: No, ieri mia madre mi ha detto: vai a comprare i giornali. Io sono abbonata, li leggo online, no? Mamma no, mi ha detto: vai a comprare i giornali. Ma ci ho messo un quarto d'ora, sono andata a colpo sicuro sulla mia edicola, non c'era più. Quella più lontana ancora non c'era più. Lo sai che ho dovuto camminare, ma
0: no, te lo confermo. Io ora queste del quartiere, io vivo nel tuo stesso quartiere, le ho monitorate, so quali ci sono, ma è complicato. Poi io lo leggo la sera quando ormai le notizie sono già invecchiatissime, però ti leggo spesso. Mi colpisce però, e qui vorrei qualche spiegazione, che è anche un modo anche per parlare probabilmente indirettamente anche della tua vita privata, cioè dei tuoi figli, perché tu spesso in questi articoli che sono sul lato destro di una pagina centrale di Repubblica parti da degli spunti di vita vissuta, che sono o frequentazione di giovani coetanei dei tuoi figli, spettacoli che vedi, incontri con amici, libri che leggi, e poi da lì parte il pezzo.
1: Ma perché la vita è una, il corpo è uno, io sono una. Quindi tutto quello che accade non sono contabilità diverse, accade tutto quanto a me. Io sono dove tu mi vedi qui in questa stanza. Adesso ho preso possesso della stanza del minore dei miei figli, che è quello che è andato a vivere, a studiare e ora a vivere in Australia. È una stanza che mi piace molto, un po' perché mi parla di lui e me lo tiene vicino essendo così lontano, e un po' perché vedi quanta luce c'è in questa stanza. E quindi io sto qui dove tu mi vedi, io passo la mia giornata. A meno che non debba andare, appunto.
0: Falso, ti incontro a teatro quasi tutte le sere.
1: Stavo dicendo, a meno che non debba andare a teatro. Il teatro è l'unica forza che mi porta fuori da questa stanza. Io a un certo punto, quando si fanno le 7:30, dico: che c'è stasera a teatro? E vado a teatro, perché il teatro è sacro, il teatro è irripetibile. Una cosa che c'è stasera non sarà uguale mai, nemmeno nella replica di domani. Hai visto la replica di stasera ed è unica, è un'esperienza che non si ripete. Dunque io esco per andare a teatro qualche volta, per andare al cinema se c'è qualcosa che proprio mi interessa tantissimo, e per le occasioni, diciamo, editoriali, sì, per le presentazioni dei libri, per le conferenze, quando devo parlare nelle scuole. Ecco, una cosa che faccio con grandissima gioia è andare nelle scuole, dove all'inizio mi chiamavano prevalentemente per raccontare il G8, che è un tema immortale. Adesso una ragazza ha fatto un film sul G8, me lo manderà, ed è una ragazza nata dopo il G8. I ragazzi hanno presente che quella è stata una cesura di proprio temporale, il tempo di prima e il tempo di dopo, come dicevo. Poi è diventato un luogo dove io vado regolarmente. L'ultimo libro di Madre in Figlia, pubblicato l'anno scorso, è un libro che parla della trasmissione dei saperi di generazione in generazione, di donna in donna, ma anche parla della condanna dell'eredità genetica, cioè noi siamo condannati a essere chi sono stati i nostri genitori, o siamo liberi, e nonni e bisnonni, o siamo liberi di essere qualcun altro o qualcos'altro. Questo tema per i ragazzi è dirompente. E adesso c'ho questo libro che esce ora, che si intitola La cura, un libro che racconta anche gli anni in cui io sono stata più fragile, questi anni di malattia e di cura, ma naturalmente non parlo di me, parlo delle persone che ho incontrato in questi anni. E anche questo è un tema che mi porta a parlare con i ragazzi moltissimo, perché i ragazzi sono i disturbi alimentari, i disturbi psichici, i disturbi del comportamento. I ragazzi fanno moltissima fatica a stare nel tempo. Però tornando a noi, io sono qui, sono sempre qui. Esco per andare nelle scuole la mattina, talvolta, per andare a teatro la sera, e poi è il mondo che viene qua dentro, cioè i miei quattro figli sono un turnover di persone che entrano, che escono, non sai mai chi c'è in casa. Io apro quella porta e la prima domanda che faccio è: chi c'è a casa? perché può essere nessuno, possono essere 12.
0: E gli spunti quindi spesso ti vengono da queste incursioni nella tua casa di stimoli?
1: Beh, gli spunti mi vengono sempre da quello che vedo e quello che ascolto, non necessariamente da quello che sento in casa, ma spesso da quello che sento in casa, perché poi è una comunità molto varia, no? I miei figli hanno età diverse, nell'arco di 12 anni sono nati, dunque le età sono molto diverse, ma anche i mondi sono diversi, perché appunto uno vive all'estero, un altro quindi quando torna c'ha amici stranieri, no? Quest'estate lui è tornato con due persone, questo è il grande tema del politically correct che io ancora non ho incorporato perfettamente, perché uno dei due amici aveva tratti orientali, per cui eravamo a pranzo insieme, a tavola insieme a casa mia, gli ho detto: tu di dove sei, da dove vieni, cioè da quale parte di Oriente, perché non sapevo riconoscere. Apriti cielo, ma non si fa, mamma, non si fanno queste domande, tu non devi chiedere una cosa del genere. Dico: ma che cosa ho chiesto? Ho chiesto da dove vieni. Viene da Melbourne come me. Dico: sì, viene da Melbourne come te, ma vedi che avete delle facce diverse, io volevo sapere, queste sono cose private della vita. Quindi, per esempio, lì io scopro una sensibilità e anche degli eccessi, se ti devo dire, di una cura, di un rispetto della privacy dell'altro, che però mi spiego, eccessi che mi spiego con secoli e millenni di mancanza di rispetto.
0: Certo, ti capita mai, perché a me questa per esempio è una cosa che mi capita frequentemente, insomma, ora chiaramente la mia vita non interessa agli ascoltatori, però noi siamo veramente coetanei, abbiamo figli della stessa età. Io ho un po' la sensazione, l'unico momento in cui lo dovrei pensare per tante altre cose che sto invecchiando, che però mi fa sentire un po' invecchiata, che io di fronte ad alcune cose, questa che tu hai anche citato può essere un esempio, forse faccio sforzi per non giudicare, ma non voglio dire, però ci sono delle cose dalle quali mi fermo perché non le capisco.
1: Io penso che siano fasi che devono darsi, deve accadere questo. Capisco che ci sia un'enfasi e un eccesso nella tutela dell'identità dell'altro, identità in senso ampio, no? Identità di genere, identità di provenienza, identità appunto fisica, sessuale, relazionale, così come penso che, diciamo, il fenomeno Me Too, no? La grande io ti credo sorella, la fiducia riposta nelle donne a prescindere sia comprensibile dal punto di vista storico, è come se fosse una piccola, parziale, infinitesimale restituzione di una colossale ingiustizia di sopraffazione, di colonialismo, di patriarcato che si è esercitata nel corso dei millenni e che noi abbiamo in qualche modo incorporato, no? Noi siamo bianche, occidentali e dunque non potremmo mai capire che cos'è il mondo per una persona che viene da un'altra parte del mondo, che è di un'altra etnia, di un altro colore, no? Quindi io lo capisco questo, lo capisco e lo rispetto questo fenomeno, però penso che si debba colmare una misura e che a un certo punto la misura sarà colma e si potrà ricominciare a stabilire delle relazioni all'interno di una ragionevolezza. Forse serve un'altra generazione.
0: In questo ti seguo bene, però per esempio rispetto ai nostri figli, quando io dicevo uno si ferma a volte perché non capisce, io perlomeno non capisco, forse è un problema mio, non so, per esempio, non so, il rapporto con il lavoro, per dire, questa generazione c'è un modo diversissimo rispetto a noi, ed è a volte complicato rapportarsi, dico, questo mi dà un po' un senso di invecchiamento, cioè per noi il lavoro era un'identificazione forte, eravamo un po' il lavoro che facevamo, c'era un'abnegazione totale che non era mettersi neanche, non era neanche poi servilismo nei confronti del potere, era anche un modo per continuamente apprendere accanto a persone che avevano più esperienze. Loro hanno tutto un modo di diverso, questo è uno dei campi, sì, ma ce ne sono altri.
1: Ma anche questo io lo capisco molto bene, perché li vedo la fatica che fanno e ti dirò che è scomparso il lavoro. Cioè non è che sono cambiate le generazioni successive alla nostra nel senso che è cambiato il loro atteggiamento nei confronti del lavoro, mi viene da, capisco molto bene quello che dici, cioè per me, per noi, immagino non c'era Ferragosto, Natale, Pasqua, Capodanno, si lavorava sempre, si lavorava solo, perché l'identità, la nostra, io mi nascondevo la mia persona fisica, cioè mi vestivo con dei caftani, mi tagliavo i capelli con le forbici, non volevo essere vista perché volevo essere considerata quello che pensavo, quello che facevo, quello che producevo, quello che realizzavo e non quello che sembravo, no? Perché proprio era quello, cioè attraverso il lavoro, quella è stata la cultura del dopoguerra, i miei genitori mi hanno fatta studiare perché io attraverso lo studio potessi emanciparmi ed essere libera, cioè attraverso il lavoro avrei ottenuto la libertà di essere chi volevo essere, chi ero, ma questo non è più così. Il lavoro non fa più questo, prima di tutto il lavoro non c'è più e soprattutto il lavoro non ti libera, adesso ti schiavizza. Dunque i nostri figli, la generazione dei nostri figli è venuta al mondo in un mondo che noi abbiamo lasciato loro, quindi un mondo di cui noi siamo responsabili, in cui il lavoro non è più quello che è stato per me e per te, cioè il grande oggetto aspirazionale dentro il quale tu realizzavi, mettevi a terra la tua identità e sprigionavi le tue potenzialità. Adesso il lavoro non c'è, il lavoro è sfruttato, il lavoro non è pagato, il lavoro è parcellizzato. Io, uno dei miei figli fa il traduttore e l'interprete, a parte che è un lavoro, diciamo, per cui lui ha studiato 20 anni e fra 5 anni ci saranno i visori che traducono con l'intelligenza artificiale ed è un lavoro, diciamo così, finito anche quello, no? Ma questo non si poteva prevedere. Ma tu sai quanto guadagna al mese una persona, lui adesso ha 30 anni, che fa il traduttore, l'interprete, ma non arriva a guadagnare 1000 euro con il lavoro occasionale, perché nessuno ti assume, no? Chi è che ti assume per fare il traduttore e l'interprete? Sono assunte le generazioni precedenti, la nostra generazione, forse qualcuno della nostra generazione è interno in una società, in una casa editrice, in una casa cinematografica, in un festival, assunto, ma quelli che sono arrivati dopo di noi quel lavoro lì non l'hanno trovato, quindi lo fanno a gettone. Per farlo a gettone e per guadagnare meno di 1000 euro al mese, tu puoi far coincidere la tua vita con un lavoro che non ti permette di vivere, non è più possibile. Ma questo è perché è sparito il lavoro, non sono cambiati loro perché è sparito il lavoro. Allora loro che cosa devono fare? Più di un lavoro, più di uno. Quindi i lavori sono semplicemente un modo per arrivare ad ottenere quella cifra mensile che ti basta e che ti serve per vivere. Io con mio figlio questo, quello di 30 anni, che è più grande, ho avuto una discussione l'altro giorno proprio su questo, perché io continuavo a dirgli sarebbe bello che tu potessi fare questo lavoro in quel e lui mi diceva guarda mamma, quello che io voglio dal lavoro è che mi dia abbastanza per avere una vita serena, cioè vorrei poter fare un figlio, vorrei poter avere due piante di basilico sul terrazzo, avere il tempo libero per andare a un mercatino dell'usato a cercare le cose che colleziono, una volta a settimana a vedere un film, avere una compagna e magari se possibile 10 giorni all'anno fare una vacanza. Questo chiedo al lavoro.
0: Sottoscrivo tutto quello che hai detto, fatico un po' a capire, ma è il nostro fondo e il ruolo è anche delle generazioni precedenti che si devono fermare.
1: No, ma quello che voglio dirti è che non è che il mondo è cambiato perché sono cambiate le nuove generazioni. Le nuove generazioni sono così perché era già cambiato il mondo. Cioè, in qualche modo la responsabilità di questo cambiamento è delle generazioni precedenti che hanno lasciato che il mondo diventasse questo, che hanno privilegiato per esempio la tutela del lavoro stabile, per cui il lavoro precario non è stato tutelato da nessuno. Ti dico delle cose banali, no? Quindi io mi ricordo che quando appunto negli anni in cui ero all'unità, quindi i primi anni 2000, metà degli anni 10, c'era tutta una discussione sindacale sul fatto che i sindacati, ma anche la solidarietà interna alle aziende, no? Quando si entra in regime di solidarietà per tutelare i lavoratori, chi viene tutelato è chi ha già lavorato, cioè si tutela la pensione, che è giusto, eh? Tu hai lavorato 35 anni e la tua pensione ti è dovuta, ma per tutelare la pensione di chi va in pensione, diciamo, consumi le risorse che ti impediscono di tutelare chi entra adesso nella grande ruota della vita, nel circuito lavorativo, e che quindi non sarà tutelato mai, perché farà per sempre un lavoro precario. E capisci? Allora, come fai a chiedere a una persona che non ha la prospettiva di una evoluzione professionale? Un altro dei miei figli lavora a contratto, viaggia verso i 30, lavora a contratto. Questi contratti sono di 6 mesi e ogni volta finiscono e si rinnovano. Lui vive tranquillamente in questa precarietà, però lui sa che arriverà a 30 anni, a 32, a 35, così. Cioè lui arriverà a 35 anni che a giugno sarà scaduto il contratto e a settembre sarà rinnovato il contratto. Se a settembre il datore di lavoro ti dice: guarda, abbiamo ridotto i ranghi, il tuo contratto non c'è, te ne devi trovare un altro. Hai 35 anni? Pazienza.
0: Sì, questo giustifica anche insomma tanti fenomeni di ansia e di disagio che poi alcune di queste generazioni, forse ancora più quella degli adolescenti in questo momento.
1: Ah, gli adolescenti non ne parliamo, quelli proprio non lo vedono neanche il futuro. Se già la generazione fra 20 e 30 è in questa condizione, e io questi vedo, no? Il più piccolo dei miei figli ha 20 anni, il più grande ne ha qualcosa più di 30, e questa generazione ce l'ho, e nessuno di loro ha un lavoro che gli garantisca da vivere, nessuno. Cioè, vivono precariamente con dei lavori che si sono ovviamente trovati da soli nell'ambito dei loro interessi, però non sono autosufficienti, ma né lo saranno. Cioè, sono autosufficienti, sarebbero autosufficienti se andassero a vivere in un casale di campagna, come molti fanno, nelle case dei nonni, abbandonate, rimettere a posto un rudere. Ma se devi vivere a Milano, a Roma, oppure in una capitale estera, quindi chi arriva dopo ancora, io sono stata tutta la vita la ragazzina, perché ci avevo davanti la generazione dei quelli che avevano 10 e 20 anni più di me, ma ancora adesso, se io ti devo dire chi va in pagina, in che posizione va in pagina, c'è il decano, il decano dei decani, poi c'è il decano semplice, poi c'è il senior e poi ci sono io. Cioè io nella gerarchia del giornale sono ancora giovane, pensa te.

0: Senti, Concita De Gregorio, arriviamo a parlare di teatro. In questa conversazione è emerso tante volte i tuoi studi che hai fatto anche quando eri giovanissima, che forse quello era una delle tue prime vocazioni. Poi io, facendo delle battute, perché insomma anch'io vado molto a teatro e ti incontro molto spesso come pubblico, però in questi ultimi anni è proprio diventata una tua attività importante. Sono stati messi in scena testi scritti da te e tu hai, ricordo insomma l'esperienza anche con Lucia Calamaro, hai fatto proprio l'attrice a tutti gli effetti.
1: Sì, quella è stata il vero salto, devo dire un volo cieco, perché Lucia è venuta da me subito dopo la mia operazione. Io mi sono operata, ho avuto un tumore e mi sono operata nel 2022. Lucia è venuta da me l'inverno prima dicendomi: io l'anno prossimo faccio questo spettacolo, riprendo L'origine del mondo, che è un suo spettacolo storico magnifico che aveva magnificamente interpretato Daria De Florian nella prima edizione, interpretato nel ruolo della madre, perché voleva che io facessi la madre. E me l'ha chiesto in un momento in cui io ero talmente fragile, spaventata, impaurita, poi un momento della vita in cui sai come funzionano queste cose, succede tutto insieme, no? Succede tutto insieme, le cose finiscono tutte insieme. Era finita una grandissima mia amicizia, si era bruscamente interrotta, mio figlio piccolo era appena partito, le cose, il giornale era cambiato direttore, non ero più, insomma era come se fosse un momento della mia vita in cui si chiudeva una fase. E ho avuto un grandissimo dolore, ho avuto un dolore personale, emotivo, formidabile, proprio un lutto. E dopo poco mi sono scoperta ammalata di cancro. Ti dico questo perché sono abbastanza certa che ci sia una relazione, sono certa ormai per esperienza, per averne tanto parlato anche con gli specialisti dell'ospedale in cui mi curo, che c'è naturalmente una relazione fra soma e psiche, e quindi ogni malattia del corpo diciamo è relativa a uno stato d'animo, e ogni stato d'animo riverbera nel corpo, no? Voglio dire, uno stato psichico molto alterato si manifesta come male del corpo, e un male del corpo ti può psichicamente a sua volta ulteriormente alterare, però insomma voglio dire non sono mai separate. Quindi io sono abbastanza certa che quell'anno terribile, il 2021, sia stato l'anno in cui l'interruttore della mia malattia si è acceso. È stato un anno di grande solitudine ed è arrivata Lucia con tutto il suo carico di allegria. Lucia non parla, canta, è arrivata cantando e mi ha detto: vuoi fare la madre nel mio spettacolo? Un spettacolo che io conoscevo, avevo visto ovviamente nell'edizione precedente tantissimi anni fa, 10 anni fa, e me lo ricordavo come uno spettacolo fluviale, cioè mi ricordavo che durasse 4 ore, no? Quindi le ho detto semplicemente: io non lo so fare, io non so imparare a memoria un testo di 4 ore che non sia mio. Quello che ho fatto finora è scrivere dei testi e interpretarli. Non ho il muscolo, se mi passi il termine, della memoria. Non ho allenata la memoria abbastanza per farlo. E lei mi ha detto: no, secondo me lo sai fare. Ed è stata una... Io a volte glielo dico, cioè tu mi hai salvata proprio.
0: Una terapia.
1: Sì, mi ha salvato, mi ha portato via da me. Nell'anno a cavallo tra le terapie preliminari, quelle preparatorie, l'intervento, e l'anno terribile del successivo all'intervento, l'anno in cui io ho perso tutto, ho perso 10 kg, ho perso i capelli, ho perso tutto, ho perso il corpo, non avevo più il mio corpo. Ecco, in quell'anno ho portato in tournée Origine del Mondo. In tournée con la parrucca.
0: Che poi Lucia Calamaro, tu dici sorridente, ma anche severa, perché sappiamo che... Insomma,
1: Lucia è una donna, come tutte le persone di grandissimo talento, ha un grandissimo carattere.
0: Prima di salutarci, tu hai fatto adesso anche per Radio 3, insomma, questa parola cura è ricorsa molte volte nella nostra conversazione, ma io credo che tu abbia già dato delle risposte parlando d'altro su cosa significa per te la cura. Invece voglio sollecitarti, perché tu dai l'impressione di una persona molto pacata, perché hai una bellissima voce, questo ti sarà stato detto tante volte.
1: Che se ne sta andando però, anche in questa conversazione io la sento che va e viene.
0: Comunque hai una dolce...
1: Bisognerebbe curarla, bisognerebbe lavorarci sulla
0: voce. Sì, tante cose andrebbero curate, che abbiamo poca abitudine a farlo. Però diciamo hai una voce morbida, hai una voce bella, avvolgente, accogliente, però dai l'impressione sempre di una persona... Non saprei dire se controllata, perché forse non è la parola che mi viene più spontanea, però molto pacata. Io mi chiedo però, in questo turbinio di vita che tu hai raccontato, perché mille paesi, mille scuole, 4 figli, un articolo al giorno, tanti libri che tu hai scritto, come si fa a estromettere un elemento nevrotico in tutto questo?
1: Ma naturalmente tutti abbiamo le nostre nevrosi, io ho le mie nevrosi, però quello che so con certezza è che non dipende da me quello che accade. Non sono io che controllo il mio destino e il destino degli altri. Posso contribuire per una piccola parte a fare in modo che le cose si indirizzino secondo le mie intenzioni, ma quello che accade non dipende mai da me. Succede solo quello che deve succedere, e succede quando deve succedere. Dunque, quello che dipende da noi è la reazione a quello che succede. Quello che sta in me è come io reagisco a quello che mi capita, dunque se ridere, se piangere, se andare avanti, se tornare indietro, se lamentarmi, se non lamentarmi. La mia educazione siberiana prevede assenza di lamento, perché il lamento, mi dicevano le mie nonne e mia madre, i miei genitori, lamentarsi non serve a niente, non è che risolve il problema. Lamentarsi fa solo stare peggio le persone attorno a te e anche te. Dunque, è successo un fatto terribile? Affrontiamolo. Ti sei ammalata, uno dei tuoi figli sta male, cioè qualunque sia il fatto terribile che accade, qual è il modo più proprio per affrontarlo? Questo sta in te, affrontare la realtà, non determinarla. Quindi se tu capisci questa cosa fondamentale della vita e la capisci presto, perché te le, per fortuna nel mio caso insegnano da piccola, non hai capito quell'ansia permanente, quell'ansia del controllo per esempio, che è così frequente, del dire faccio questo così poi succede questo, e allora però se mi comporto così poi... Perché non è vero, il vento di domani lo affronteremo domani.
0: Senti, ma in questa idea di cura, anche cura per gli altri ma anche cura per sé, hai imparato in questi anni a dire dei no, o comunque a crearti qualche isola di protezione tutta per te? Perché in queste vite, anche con tanti affetti, con tante ricchezze, a volte è difficile sottrarsi, anche per pochi momenti.
1: Sì, ma io non ho mai fatto a meno di queste isole. Anche quando i ragazzi erano tutti piccoli, sono stata sempre molto chiara su questo, cioè... I ragazzi poi vengono al mondo, i figli vengono, io dico ragazzi perché i miei sono tutti maschi, vengono al mondo e tu sei il mezzo di trasporto, non sono tuoi, sono così come io non appartengo a mia madre, no? Mi posso prendere cura di mia madre, sono felice che lei si prenda cura di me, ma non sono una cosa sua, di sua pertinenza. E così i figli, no? I figli non sono miei e io non sono loro, ci sono sempre, sono un pensiero sempre, per un bisogno è l'unica priorità, l'unico telefono che sonoro del mio telefono è il numero dei figli, tutti gli altri sono silenziati, però io sono altro da voi e voi siete altro da me, e questo è stato secondo me anche per loro una grande libertà di andare, di tornare, di esserci e non esserci. Adesso, a proposito, per concludere il ragionamento sul teatro, quest'anno pensa che bellezza, proprio in virtù del successo che ha avuto Origine del Mondo, il Piccolo Teatro di Milano mi ha chiesto di produrre un mio spettacolo. Quindi a ottobre di quest'anno va in prova e debutterà a novembre uno spettacolo che io ho scritto per il Piccolo, che il Piccolo produce con gli attori magnifici. E i miei figli, che ogni tanto mi chiedono quando ci vediamo, quando è che facciamo una riunione, la facciamo quest'anno ad agosto, io non ci sono perché a Ferragosto in Australia è inverno e quindi sto lavorando, io quest'inverno non posso perché è Natale. Ho detto facciamo così, venite tutti per il debutto dello spettacolo. Facciamo che a novembre facciamo Natale, quest'anno facciamo Natale a novembre, e ci stiamo tutti organizzando per fare la nostra settimana di vacanza è il calendario che si aggiusta alle nostre esigenze, che si acconcia alle nostre esigenze, non viceversa. È quello che ti dicevo, cioè è un modo per concepire la vita come qualcosa che accade e adattarsi a quello che accade.
0: Bene, grazie.
1: Grazie a te.

Ed era l'ultimo appuntamento con La vita che mi diedi, in cui Monica D'Onofrio ha incontrato la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio. Il montaggio e le scelte musicali sono state a cura di Giovanna Natalini. Io vi ricordo che tutte le puntate della vita che mi diedi sono a disposizione per essere ascoltate sulla app Rai Play Sound in un'apposita playlist che si chiama La vita che mi diedi. La puntata di questa sera è stata molto ricca. Riepilogo qui di seguito quello che è successo. Abbiamo parlato con Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro della Scala, dell'ottantesimo anniversario del concerto per la Scala ricostruita. Domani ci sarà l'appuntamento culminante, appunto l'11 maggio del 2026. A mezzogiorno con una cerimonia pubblica con Sergio Mattarella, Giuseppe Scala, naturalmente Fortunato Ortombina e Riccardo Sciaji. Poi abbiamo incontrato invece Giorgio De Finis, direttore artistico di Iper, Festival delle Periferie, che è in corso a Roma in varie sedi fino al 31 maggio 2026. Nel nostro primo cartellone a cura di Giorgio Marino abbiamo trasmesso un concerto dalle Domeniche dell'Auditorium, registrato il 3 maggio 2026 all'Auditorium Rai, Arturo Toscanini di Torino con il quartetto Itaca dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. E poi abbiamo parlato con Mariangela Scaramella della mostra dedicata a Robert Doisneau al Museo del Genio fino al 19 luglio. Nel secondo cartellone abbiamo trasmesso invece la seconda parte del concerto dell'Orto Orchestra della Toscana diretto da Diego Ceretta con l'Ouverture in Do maggiore in stile italiano di Schubert e la Quarta Sinfonia Italiana di Mendelssohn. Siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabio Melis e Luca De Ioris, in regia Gianni Grimaldi, al microfono Luisa Santacesaria. Radio 3 Suite torna domani, al microfono ci sarà Guido Barbieri e io adesso do la linea a Battiti.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Era il 2015 quando Riley Walker pubblicava il suo secondo disco, splendido lavoro realizzato tra gli altri con musicisti del calibro del batterista Frank Rosalie, con Jason Adashevitz al vibrafono e Fred Lomberg Holm al violoncello. Un disco dal titolo Primrose Green che vi ha accolto ad una nuova notte di battiti con il brano Sweet Satisfaction. È proprio Riley Walker è la protagonista dei battiti dal vivo di questa notte, dunque un caro saluto da noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Simone Sottili e Ghighi Di Paola. Dunque Riley Walker, il cui concerto di Genova ascolteremo insieme tra brevissimo, è cantautore, chitarrista statunitense, originario di Rockford, Illinois, come ci ricorderà lui stesso dal palco, e ha iniziato la carriera nella scena musicale indipendente di Chicago nel 2010, poi il suo album di debutto nel 2014, seguito appunto l'anno dopo da Primrose Green, e poi sempre con il suo incedere chitarristico e vocale, una lunga, prolifica carriera solista che lo ha fatto incontrare e collaborare anche con tantissimi musicisti e artisti di estrazione sonora diversa. Walker, che si è spostato spesso tra il Vermont e New York, ha una passione, un forte legame con l'Italia e con alcuni musicisti italiani, sottolineato anche questo nel live che vi proponiamo questa notte, che è stato registrato a Genova nel dicembre 2024, periodo che lo vedeva vivere a Roma, all'Esquilino. Nel concerto che si è tenuto negli spazi dell'atelier fu Olivetti, il chitarrista e cantautore americano, ha proposto un set acustico, intimo, intenso per voce e chitarra acustica, provvista di qualche pedale ed effetti, un live dove si è creata un'atmosfera davvero raccolta, lo ascolteremo tra un brano e l'altro, Riley Walker molto colloquiale con il pubblico, istrionico e spesso ironico come quando racconta degli autogrill. Il concerto genovese nasce tra l'altro dall'amicizia che lo lega a due musicisti liguri, il contrabbassista Tommaso Rolando e fondatore della Torto Editions

e il chitarrista Davide Cedolin. E infatti il live è diviso in due parti: quella più consistente è il solo di Riley Walker, dove oltre ad una ricca selezione dal proprio repertorio storico, l'artista statunitense ha eseguito anche tre cover evidentemente importanti per la definizione del suo percorso artistico. Le ascolteremo insieme, cioè Over the Hill di John Martin, Go Your Way di Anne Briggs, ricordando anche Bert Jansch, e chiuderà il concerto If I Were a Carpenter di Tim Hardin nella versione di Bob Seger, mentre la seconda breve parte del set vede coinvolti proprio i due musicisti Davide Cedolin e Tommaso Rolando, che saliranno sul palco con Riley Walker per un'intensa jam session improvvisata. Ora però è tutto pronto, partiamo dal set in solo. Riley Walker, voce e chitarra acustica, un concerto registrato allo studio Fu Olivetti di Genova il 6 dicembre 2024. Buon ascolto.

0: Grazie mille.
1: L'omaggio a If I Were a Carpenter di Tim Hardin, ma che ci riporta anche a Woodstock, a John Baez, a Johnny Cash, a Bob Seger. Si chiude il solo di Riley Walker per chitarra acustica, qualche pedale, effetti e voce del concerto di Genova Live, che come anticipato ha una coda molto bella, e il cantautore e chitarrista americano è raggiunto sul palco da Tommaso Rolando al contrabbasso e Davide Cedolin all'altra chitarra acustica, e così nasce questo flusso improvvisativo, una jam session che ha dato vita al lungo brano che ascoltiamo subito insieme. Riley Walker, Tommaso Rolando e Davide Cedolin dal vivo a Genova.
0: Ok. I have one more for you. It's with my friends. Yeah. With T&D over here. We're gonna make some psychedelic sounds for you. Really appreciate everybody being here. Happy Friday. Come say hi, I'll be hanging out. Pleasure to be back in Genoa. Really good town, really sexy town. Everybody here is really good looking. I come from the ugliest part of the world, so. Trust me. You ever been to McChesney Park, Illinois? Heard it like, huh, on their face. Yeah, sexy town, deal with it. Y'all good looking, what are you gonna do about it?
2: Genoa, the sexiest town in all of Italy. I'm calling it.

E con gli applausi e l'entusiasmo del pubblico di Genova finisce qui il live di Riley Walker, i due set, prima in solo per voce e chitarra acustica, poi in trio con l'artista statunitense a condividere il palco con Tommaso Rolando al contrabbasso e Davide Cedolin all'altra chitarra acustica. Grazie a Tommaso Rolando per la collaborazione, per questa messa in onda, grazie a voi per l'ascolto. Io vi ricordo i nostri contatti, le scalette dettagliate le trovate anche sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3, mentre le puntate le potete riascoltare in streaming su RaiPlaySound/programmi/battiti. Anche i nostri saluti li affidiamo a Riley Walker, ad una sua collaborazione del 2024, un incontro molto interessante tra due chitarristi dallo stile molto diverso come approccio e storia personale, e cioè quello tra Riley Walker stesso, classe 1989, e Papa M, cioè David Paio, classe 1968, fondatore degli Slint e in seguito coinvolto in tantissime band. Il loro mini EP è pubblicato su ASCII Pants, si intitola I We E, e questa è la prima traccia. One, buonanotte, Battiti torna domani, sempre dalla mezzanotte.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Jan Peterson Svilink, Fantasia in eco per organo. Organista Robert Volley.

0: di Jan Peterson Svilink. Avete ascoltato Fantasia in eco per organo. Organista Robert Volley.
1: Joseph Haydn, andante in fa minore con due variazioni e coda per pianoforte. Pianista Alfred Brendel.

0: Di Joseph Haydn avete ascoltato Andante in fa minore con due variazioni e coda per pianoforte. Pianista Alfred Brendel.
1: Arthur Honegger. Preludio, arioso e fughetta sul nome di Bach per orchestra d'archi. I musici di Montreal diretti da Julie Turovsky.

0: Di Arthur Honegger avete ascoltato Preludio, Arioso e Fughetta sul nome di Bach per orchestra d'archi. I musici di Montreal diretti da Julie Turovsky.
1: Gérard Pesson, Kein Deutscher Himmel, per coro misto a cappella. Trascrizione con adattamento di un testo di August von Platen, del quarto movimento, adagietto, dalla Sinfonia numero 5 in Do diesis minore di Gustav Mahler. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Kilbey.